essi, come non è possibile partecipare a una festa tenendosi in un angolo con la faccia tesa, presi dai nostri pensieri. Anche nella celebrazione dell'Eucaristia pian piano si arriva a dire, osiamo dire, Padre nostro. È il momento in cui riconosciamo di essere famiglia. Non assolvere un obbligo allora, ma scuola per diventare sempre meglio la famiglia dei figli di Dio, per abbandonare quel io freddo, individualista, ed entrare in quel noi che ci fa essere la sposa del Verbo, la sposa che si avvicina al suo Signore. Tutto questo, mi capite bene, comporta una partecipazione attiva, consapevole. Dal Concilio in poi, quanto si è insistito su questa partecipazione attiva, consapevole, proprio per edificare il volto della Chiesa. Purtroppo anche oggi quanta gente non canta, non risponde all'Amen e con il tuo spirito. Sembra che sia assorbita da altri pensieri. Non c'è un grido unanime mosso dallo spirito, dall'unico spirito, e che ci fa gridare, vieni, vieni Signore Gesù. Se ho detto che siamo quella sposa che grida e canta il suo Signore, vieni, dovrebbe essere unanime, pieno l'accordo del cuore, delle intenzioni. Anche l'ascolto è qualcosa di attivo, le parole, il canto, l'amen, la posizione del corpo, in piedi, seduti, in ginocchio, perché tutta la mia persona partecipa a questo canto di lode e di benedizione. Tutto questo in vista di quella che sarà quello che sarà il legame tra la liturgia e la vita, dove siamo mandati ad offrire il nostro corpo come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Lo scopo allora della liturgia è quello di diventare sempre più figli nel Figlio, sempre più un corpo di Cristo unito, compatto, legato al suo Signore. La liturgia ha bisogno di tempi e di spazi dedicati all'incontro con il Signore. E in questi anni la riflessione del Papa prima, poi dei nostri vescovi, è sulla domenica. Monsignor Senencorrà ha dato parecchie riflessioni su questa ripresa del giorno del Signore, e vorremmo anche noi soffermarci sull'importanza della celebrazione dell'Eucarestia nella domenica, come segno che qui costruiamo la Chiesa. Qui rendiamo unito il corpo del Signore che rischia di sfilacciarsi negli impegni della settimana. Qui insomma si fabbrica la Chiesa, il suo volto di sposa di Cristo. Ed è importante che ricordiamo come è nata la domenica, quando i pagani e i giudei volevano identificare i cristiani, dicevano così: quelli che si radunano insieme il primo giorno della settimana. Era un segno eloquente
il riunirsi insieme nel primo giorno della settimana. È una testimonianza molto bella dei martiri arrestati in Africa, chiamati scillitani, che nel 304, durante la persecuzione di Diocleziano, sopportano un interrogatorio davanti al proconsole. Uno di loro, Saturnino, risponde così: «Non è possibile che il pasto del Signore non abbia luogo». Emerito, un altro cristiano, quello che ha ospitato nella sua casa la celebrazione, dice: «Non l'ho potuto impedire, perché senza domenica non possiamo vivere». Un'espressione molto forte. Allora non un'obbedienza faticosa, ma una necessità per essere cristiani, celebrare la domenica. Il cristiano è colui che vive secondo il giorno del Signore, e la caratteristica è riunirsi tutti insieme nello stesso luogo. Come rilanciare la domenica in un tempo come il nostro, in cui è diventata giorno di svago, giorno di riposo, giorno magari in cui si accendono tensioni? Pensate tutte quelle macchine in autostrada quando devono muoversi nei grandi esodi. Pensate la domenica nei campi da gioco, negli stadi, dove a volte esplode una violenza incontenibile. Come ridare significato alla domenica? Come renderla profezia del nostro essere cristiani? Certo, dovremmo sempre più pensare che non siamo in un'epoca di cristianità, e quando, guardandoci in faccia, ci riuniamo nello stesso giorno e nello stesso luogo e ci riconosciamo fratelli, noi diciamo tutta la nostra speranza nella risurrezione. Sì, ogni domenica avviene un miracolo, anche nel più umile borgo, abbandonato, nella assemblea più sperduta. E il miracolo è quello dell'antibabele, dell'anticonfusione. Siamo nella confusione spesso durante la settimana, ma nella domenica noi celebriamo il contrario di questa Babele. Ci guardiamo in faccia e ci riconosciamo salvati dal Signore e incaricati da Lui a rendere ragione della speranza. Accorrete all'assemblea, tralasciando ogni altra cosa, dicevano i testi più antichi del secondo secolo, perché la Chiesa non può esistere senza l'Eucarestia. Il mondo senza l'Eucarestia non riceve le energie che gli permetteranno di trasfigurarsi, di salvarsi. E sono energie che sprigionano solo da questo mistero. Quanto è importante educare all'Eucarestia, perché nessuno faccia una danza a modo suo, ma impari a unirsi al passo del Signore Gesù, che ha voluto lasciarcelo come testamento della sua presenza. Se è stato scritto che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, credo di poter dire che l'ignoranza della liturgia è ignoranza di Cristo. E allora oggi dovremmo più seriamente affrontare l'iniziazione, cioè la preparazione all'Eucarestia. Vi dico, tra parentesi,
che i vescovi italiani stanno discutendo per quella che è un po' l'età della cresima. Sapete che l'avevano portata oltre la terza media, stanno pensando di ricollocare il sacramento della cresima nei primi anni delle medie e di portare invece una celebrazione attorno ai 18-20 anni della Eucarestia. Potremmo chiamarla, anche in passato la chiamavano comunione solenne, ma è l'ingresso nella celebrazione della messa di quanti non conoscono questo grande dono, inesauribile mistero che il Signore Gesù ci ha lasciato. Sì, perché l'Eucarestia non è per tutti, ma è solo per quanti hanno il dono della fede, quanti hanno vestito l'abito nuziale. Ricordate la parabola? Hanno cioè la loro fede nel Signore Gesù. Ecco perché l'Eucarestia Gesù non la celebra in piazza, ma nella sala superiore, con poche persone. Non è destinata l'Eucarestia a gente che ha delle opinioni su Gesù, che lo pensa simpatico, attraente, ma in chi ha fatto la sua professione di fede, si è abbandonato, crede nel Signore Gesù. E senza questa fede, è chiaro, la messa diventa un peso, non è capita, si sta ai margini, si sta ai limiti della porta, paurosi di uscire e paurosi di entrare, di prendere posto. Entrare in questa tavola imbandita con il dono della fede vuol dire saper portare in quella tavola tutte le nostre fatiche quotidiane. Sull'altare noi deponiamo i frutti della terra e del lavoro dell'uomo, la natura e la cultura, e tutto va condiviso per poter ricevere la vita in pienezza che è Cristo Signore. L'Eucaristia è scuola di vita, perché quella tavola non è riservata soltanto ad alcune persone, ma è la tavola dove il cibo è spartito e condiviso per tutti. Cristo Signore si fa dono a coloro che lui ha invitato. Mai potremmo ritenerci completamente degni. E prima di fare la comunione sussurriamo tutti: non sono degno. Mai davanti a Dio possiamo cantare la nostra perfetta purezza, liberazione dal male e dall'egoismo. Ma in quella tavola dell'Eucaristia impariamo a render grazie, a benedire Dio che continua ad alimentarci con i suoi doni. Non è una tavola dove si consuma, ma è la tavola dove si cresce nella comunione. Non è una tavola dove uno ha il potere sull'altro, ma la tavola dove si impara tutti a diventare servi gli uni degli altri. Certo, i non cristiani possono anche non sapere, non conoscere, ma noi, se vogliamo veramente celebrare nell'amore di Dio, siamo impegnati a conoscere sempre meglio i gesti, le parole, il modo di esprimersi, perché questo mistero ci illumini e ci trasformi. Allora la nostra Eucaristia ci renderà degni di offrire a Dio il mondo intero, anche le lacrime, le sofferenze, tutto quello che noi abbiamo
lì nella nostra quotidiana esperienza di vita. Frutto dell'Eucaristia è diventare donne e uomini eucaristici, plasmati dall'Eucaristia. Non saremmo preoccupati di difendere la vita, di non sprecarci mai, ma plasmati dall'Eucaristia saremmo capaci di dedicare tempo, attenzione, gesti gratuiti ai fratelli. Saremmo capaci di trasfigurare la terra. Se non accettiamo di diventare così, allora l'Eucaristia diventerà giudizio e condanna. Quando Gesù dice «fate questo in memoria di me», non intendeva solo un rito da ripetere nei secoli, ma aveva in mente una vita salvata nel dono di sé. Ecco perché al termine della lavanda dei piedi dirà: fate come io ho fatto a voi. Scoprire la domenica e sentirla come gli antichi ebrei sentivano l'arrivo del sabato. Dicevano gli ebrei: arriva la sposa, prepariamolo questo incontro. Sentire la domenica come il grande incontro con il Signore. C'è una testimonianza dell'ultima guerra mondiale, quando in un vagone ferroviario furono stipati dentro più di 100 ebrei, uomini, donne e bambini, per essere deportati nel campo di sterminio. Così dice la testimonianza: il treno avanza con il suo carico umano, stretti come acciughe, i poveri prigionieri deportati non riuscivano neppure a muoversi. L'atmosfera era soffocante. Con il trascorrere del venerdì pomeriggio, gli ebrei e le ebree deportati dai nazisti sprofondavano sempre più nella disperazione. D'un tratto, un'anziana ebrea riuscì con grande sforzo a smuovere e ad aprire il suo fagotto. Ne trasse a stento due candele e due shalot, che sono i pani del sabato. Le aveva preparate proprio per il sabato, quando al mattino era stata trascinata via dalla sua casa. Ed erano le uniche cose che aveva ritenuto importanti da dover prendere con sé. Le candele del sabato illuminarono subito le facce degli ebrei torturati, e la melodia dell'Ecado di «che vieni mio sposo» mutò tutta la scena. Il sabato, con l'atmosfera di pace che gli è propria, era calato su tutti loro. Sì, il sabato per gli antichi ebrei, per noi la domenica, è la donna amata che arriva per plasmarci come sposa dell'unico Signore. Potessimo anche noi sentire, desiderare così l'arrivo del giorno del Signore. Pensiamo il suono delle campane. Io penso, quando ero bambino, l'unico abito della festa per poter andare in chiesa, e poi le letture della domenica. Quanta consolazione dovrebbero portare a noi, anche se talvolta ci sembra di essere così dentro un treno che va verso la fine, oppure senza sapere dove andiamo,
quando perdiamo cioè la speranza, questa celebrazione è celebrazione della novità della nostra vita. Sappiamo che la domenica è il giorno della risurrezione. Pensate che nei testi antichi, da Tertulliano ad altri autori del secondo, terzo secolo, si dice che digiunare o adorare Dio in ginocchio nel giorno di domenica è ritenuto un'impietà. Perché? Non si poteva digiunare, avere la faccia trista di domenica. Non si poteva adorare Dio in ginocchio, che è l'atteggiamento del penitente, perché si doveva celebrare in piedi, nella lode, il giorno della festa e della risurrezione. Nel giorno della risurrezione non tralasciate mai di riunirvi, rendendo grazie a Dio, confessando i benefici che Dio ha compiuto per voi per mezzo di Cristo, liberandovi dall'ignoranza, dall'errore, dalle catene. È il giorno del Signore in cui ricordiamo quello che Lui ha fatto per noi, la morte, la risurrezione, ma anche ne facciamo esperienza oggi. Lui è vivo e ci accoglie attorno alla sua tavola imbandita. Lui ci rivolge la parola della speranza o la parola che corregge il tiro della nostra vita. Ma è giorno del Signore anche perché è profezia dell'ultimo giorno, quando la sua signoria si estenderà a tutto l'universo. Si tralasciano allora i digiuni, si prega stando in piedi come risorti. Per questo tutte le domeniche si canta l'alleluia, dice Sant'Agostino. Giorno del sole, anche oggi nel nome di domenica, per esempio in inglese c'è dentro questo sun, che è il sole. Ma per noi il sole è colui che illumina e toglie ogni tenebra, ogni paura. Resta il Signore, è chiamato primo giorno, come il giorno in cui Dio ha creato la luce, ha diviso la luce dalle tenebre, ma è chiamato anche l'ottavo giorno, come il giorno in cui ci sarà l'unione dell'alfa e dell'omega, dell'inizio e della fine, quando sarà celebrato il nostro Signore nel suo regno. Come vivere la domenica? Il primo segno è quello di riunirci insieme. È proprio questo stare in compagnia, nutrendoci dello stesso pane, accogliendoci gli uni gli altri. Questa è l'ecclesia, la riunione dei chiamati che rispondono nella fede all'unico Signore. Unica mensa. Quando si incominciò a celebrare più di una messa in un territorio, per esempio nella città di Roma, sapete che si mandava il Papa, dalla sua celebrazione, mandava attraverso dei diaconi un piccolo frammento, il corpo di Cristo, un piccolo pezzettino d'ostia alle altre chiese che si riunivano. Segno di unità, e quel frammento doveva essere messo nel calice consacrato da un altro sacerdote, da un altro presbitero. Segno allora che è unica la mensa del Signore che nutre, che plasma, che forma i figli di Dio. Allora lì daremo un segno che passiamo dalla dispersione, dalle tante divisioni, alla comunione con Dio e con i fratelli.
è giorno in cui vogliamo riconciliarci. Gesù l'ha detta, lascia lì la tua offerta, corri prima a riconciliarti col fratello. Chi è in lite con il suo amico, non si riunisca con voi, finché non si sono riconciliati, in modo che non sia profanato il vostro sacrificio. Così nello scritto della Didache, i primi insegnamenti cristiani, meglio non partecipare all'assemblea domenicale piuttosto che farlo nutrendo rancore, inimicizia. Noi vorremmo sentire questa continua tensione alla conversione, alla trasformazione della nostra individualità, spesso schiava dell'egoismo. La concorrenza, le rivalità, le gelosie, le contese sono nemici mortali della comunione nel giorno del Signore. Giorno poi di carità fraterna, di condivisione, la colletta a favore dei poveri di Gerusalemme, Paolo la raccomanda proprio nel giorno del Signore, quando si riunivano i primi cristiani, si raccoglievano sempre delle offerte, magari per portare in libertà gli schiavi, i prigionieri, diremmo per pagare il prezzo della vita a questi che erano considerati delle cose. Dovrebbe essere il giorno in cui c'è l'epifania, la dimostrazione della carità, l'espressione in cui vorremmo aiutare a liberare ogni fratello, ogni sorella dalle tante schiavitù. I cristiani hanno in comune ciò che non muore, tanto più riescono a mettere insieme le cose che muoiono, che periscono, che dovremmo lasciare. E questa carità sgorga spontanea in chi ha fatto l'esperienza dell'amore di Dio che in Cristo Gesù è arrivato a dare la vita per noi. I cristiani che si riuniscono si danno il bacio della pace, della fraternità. Era questa la tradizione più antica, tanto che la messa era chiamata andare a darsi il bacio. Pensate che nome ha avuto anche la messa. Ad osculum convenire, riunirsi per baciarsi. Segno allora che lì si doveva trovare la vera fraternità. È il giorno in cui noi veniamo educati, formati alla scuola della parola del Signore per poter rendere testimonianza. Giorno di festa, e la festa dei cristiani è solo anticipata quaggiù. Una domanda: ma noi sappiamo fare festa? Essere tristi di domenica vuol dire commettere peccato. Vedersi insieme gli uni gli altri è sorgente di una gioia ancora più grande, dice San Gerolamo. Noi siamo chiamati a questa festa eterna, cercando oggi di entrare nella gioia di Dio. Che gioia che libera dal male, dalla disperazione. Chi ritrova la consolazione del Signore si sentirà sempre un anello nuovo messo al dito. Ritorno ancora all'incontro del figlio con il padre nella parabola del padre misericordioso. Quell'anello che viene messo al dito è il segno proprio della liturgia, della festa. Il Padre lo invita ad entrare nel ritmo, nel passo
della danza, unico passo di tutto il Nuovo Testamento in cui si dice che Dio danza con le sue creature. Che bello dire: vado a messa, vado a danzare col mio Dio che mi rimette al dito l'anello della mia dignità di figlio. È l'armonia che Dio vuole oggi diffondere nei nostri cuori. Dicevo, non un dovere, ma una risposta d'amore alla carità, al grande dono d'amore di Dio. Amatevi come io ho amato voi. È il tema che quest'anno abbiamo cercato di approfondire. Siano anche le nostre liturgie una risposta a quell'amore più grande. Avrei voluto anche fare una lettura del tempo liturgico, ma il tempo è già passato a mia disposizione. Quanto è importante però a volte soltanto buttare gli occhi sul calendario e capire che noi abbiamo altri tempi da rispettare. Vedo di solito soltanto segnato in certi calendari di anziani soli il giorno in cui devono andare a tirare la pensione, ma sarebbe bello invece segnare nei nostri calendari quello che è lo spirito che dovremmo coltivare, che so io, nel tempo di Quaresima, nel tempo della Pasqua. Abbiamo prima pregato insieme: pace, gioia, frutti del Cristo risorto, doni del risorto, in modo che tutto il tempo, tutto l'anno liturgico per noi è come una scuola di vita che domanda, che esige di stare davanti a Dio con particolare atteggiamento spirituale. Allora tempo, spazio, momenti non sono altro che, e concludo, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Che la Madonna possa aiutarci a far tesoro anche di queste piccole riflessioni. Buon cammino a tutti voi.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Benvenuti a Chiesa e Comunità, il microfono Elena Seno per questa puntata in cui affrontiamo diversi temi, dalle situazioni più preoccupanti in Africa alla luce anche delle parole di Leone XIV ieri al Regina Coeli, e poi diamo attenzione alle aree interne del nostro paese e all'impegno della Chiesa su questo. E da qui partiamo con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: Don Bruno Bignami, il suo ufficio insieme a quello per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso ha organizzato il 22esimo seminario nazionale sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, dedicato questo seminario proprio alle aree interne. Allora, come prima cosa, come è andato questo appuntamento?
2: Ma direi bene, cioè c'è stata una bella riflessione, tanta voglia anche di mettere la testa e il cuore su questi problemi. Capiamo che sono questioni anche molto complesse, nel senso che implicano tanti temi tra loro interconnessi, però oggi tanto più necessario appunto riflettere e avere un pensiero condiviso.
1: Ecco, proprio per riflettere, il titolo di questo seminario: aree interne, percorsi di speranza, comunità nel segno dell'ecologia integrale. Allora, sui contenuti che cosa è emerso?
2: Beh, è emerso in maniera molto forte, evidente, che abbiamo un problema con l'abitare, cioè questa cosa non dobbiamo trascurarla. Cioè, noi focalizziamo sempre la questione della fuga dalle aree interne. In realtà in questo momento il nostro paese, accanto alla fuga dalle aree interne, in cui i giovani non hanno grandi possibilità e quindi sono costretti a trovare opportunità altrove, spesso fuori Italia, c'è una fuga anche dalle aree metropolitane, cioè nelle grandi città, nelle metropoli oggi è impossibile viverci se non hai stipendi molto alti, e quindi diciamo che il turismo e tutta una serie di configurazioni attuali dell'andamento sociale ci obbligano a dire che sembra l'Italia un paese non per abitarci, e questo è il paradosso. Cioè, noi oggi viviamo non solo la fuga dalle aree interne, ma la fuga anche dai centri di città, dove i prezzi non sono per giovani, non sono per persone che hanno ancora contratti magari precari, che non hanno grandi opportunità. Quindi c'è un problema dell'abitare, e partire da questo problema dell'abitare c'è tutto il tema del rapporto appunto con le aree interne, che risultano essere trascurate, fragili, spesso a loro vengono tolti quelli che sono i diritti fondamentali, cioè penso al diritto alla salute, al diritto all'istruzione e così via, e dentro queste fragilità ovviamente vi è un divario che sta crescendo.
1: Invece chi abita un territorio proprio si può prendere cura di quel territorio?
2: Sì, abbiamo bisogno di ridirci il tema dell'abitare oggi nel nostro paese, quindi e questa è una grande questione che è culturale, cioè noi pensiamo che basti abitare perché si è proprietari di qualcosa o perché si riesce a fare soldi e profitto. In realtà il tema è

0: quello comunitario, cioè delle relazioni. E se non spostiamo l'accento sulle relazioni, è evidente che anche le aree interne nel futuro potrebbero essere appetibili da fondi finanziari che sanno magari che le città sono in un contesto di guerra e così via, sono meno vivibili e più fragili, e quindi potrebbero spostare l'attenzione sulle aree interne, cosa che sta già accadendo in alcuni territori dove grandi proprietari terrieri acquistano sempre di più. Cioè, cioè i fondi finanziari spostano le attenzioni e le modalità dell'abitare. La Chiesa invece pone l'attenzione sul tema dell'abitare in termini di relazioni, cioè di comunità che si costruiscono, che hanno bisogno quindi di essere ascoltate, di famiglie che hanno bisogno di servizi, e tutto questo appunto dice un ripensamento generale, un cambio di mentalità.
1: Quando c'è la possibilità di relazioni autentiche cresce anche il dialogo, no? E quindi c'è meno diffidenza nei confronti dell'altro.
0: Assolutamente, questo è vero, ed è vero anche nelle aree interne. Spesso sono luoghi anche di laboratori veri e propri di dialogo interculturale, dialogo interreligioso, di accoglienza reciproca. Per esempio i territori dove ci sono più anziani, a volte c'è la necessità appunto di portare badanti, persone che si prendono cura, e tutto questo mondo dei caregivers è molto importante sul futuro. Non solo, ma anche nelle comunità si avverte sempre di più l'urgenza e l'importanza di avere famiglie che generano la vita, che danno anche un impulso demografico differente, che rigenerano i territori. Insomma, chiuderci a riccio non è mai la soluzione. Occorre avere sempre questa capacità di aprirci, e quando ci si apre nell'accoglienza, nella disponibilità, nell'ascolto, e lì qualcosa di bello nasce sempre.
1: E cosa può la Chiesa nelle aree interne proprio per essere presente anche in queste zone?
0: La Chiesa può fare tante cose. Una di queste sicuramente è dare voce a chi non ha voce, quindi prestare proprio un microfono a questi territori, a queste famiglie, queste comunità che soffrono, in maniera da dare attenzione. Può chiedere appunto di cambiare i paradigmi, perché a volte i paradigmi con cui si valutano le presenze di ospedali, di scuole, è puramente tecnocratico, di numeri, ma le comunità non sono mai semplicemente numeri. Cioè, a volte l'abbandono dei territori, questo ha portato per esempio anche un abbandono idrogeologico, a problemi molto gravi proprio di tenuta, certo, del tessuto. Allora la Chiesa può dare voce a questa realtà, la Chiesa può costruire e fare quello che nel suo DNA, appunto costruire comunità, reti territoriali, e se facesse queste realtà già sarebbe tanto. E poi educare i propri fedeli a quella cura del dialogo anche interreligioso, ecumenico, che oggi è quanto mai necessario nell'incontro con altre culture, imparare a conoscersi e stimarsi e superare i pregiudizi.
1: Grazie davvero Don Bruno Bignami per questi spunti, per averci portato nel seminario sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, averci portato i contenuti anche qui a Chiesa e Comunità.
0: Grazie a voi.
1: E ora spazio all'Africa. Leone XIV oggi ha ricevuto in udienza il primo ministro della Repubblica del Sudan, Abdel Hafiz, il quale si è successivamente incontrato anche con il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dal sottosegretario per i rapporti con gli Stati. Nel corso del cordiale incontro in segreteria di Stato, fa sapere il comunicato diffuso oggi al termine dalla sala stampa della Santa Sede, è stata sottolineata l'importanza delle relazioni tra la Santa sede il Sudan, così come il rilevante contributo della Chiesa locale al bene del paese. È stata inoltre affrontata la grave crisi che da oltre 3 anni affligge il Sudan, lacerato dalla guerra. In questo senso è stata ribadita l'urgente necessità di giungere ad un cessate il fuoco, offrire assistenza alle popolazioni, avviare un dialogo sincero tra tutte le componenti della nazione sudanese al fine di porre termine al conflitto e costruire insieme la pace. Questa è la nota appunto che arriva dal Vaticano sull'incontro, sull'udienza oggi da parte del Papa del primo ministro della Repubblica del Sudan. E Papa Leone XIV ieri, dopo la recita del Regina Coeli affacciato su Piazza San Pietro, ha espresso anche preoccupazione per quanto sta avvenendo nella regione del Sahel. Ascoltiamo le sue parole su questo.
2: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Così Papa Leone sui recenti attacchi in Mali e Chad. Cerchiamo di capire meglio. Allora, buongiorno al professor Marco Aime, antropologo e africanista, a cui chiediamo subito che cosa sta succedendo nel Sahel.
3: Buongiorno a voi. È una situazione molto complessa che, diciamo, si è aggravata a partire dal 2011, quando, dopo la caduta e l'uccisione di Gheddafi, leader libico, gruppi del sud della Libia hanno invaso il Mali, e dopodiché, o non solo in seguito a questo, ma tutta una serie di eventi, tutta l'area Sahel-Sahara, e particolarmente negli stati del Niger, Mali e in parte Burkina Faso, si sono stanziati gruppi jihadisti di varie tendenze, a volte anche in conflitto tra di loro, che hanno sono in pratica impossessati di questi territori, e da allora ci sono dei conflitti continui tra questi gruppi e gli stati nazionali, i governi nazionali. Nel 2013 la Francia intervenne con una missione militare che rioccupò le 3 città principali del Mali, cioè Timbuktu, Kidal e Gao, ma questi gruppi hanno continuato a muoversi nel deserto. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, i francesi hanno ritirato quella missione e sono stati sostituiti da soldati russi della ex brigata Wagner, oggi si chiama Africa Corps. Ma di fatto in questi ultimi giorni c'è stato stati dei forti attacchi da parte di alcuni gruppi jihadisti che hanno preso il controllo di Kidal, che è la città forse più remota, hanno attaccato Timbuktu, ma addirittura sono arrivati alle porte della capitale.
1: Quindi una situazione molto preoccupante. In tutto questo la popolazione come vive?
3: Vive innanzitutto nella paura, ma anche purtroppo delle distruzioni e delle violenze, perché soprattutto nei primi tempi, quando membri di questi gruppi jihadisti invadevano città e villaggi, spesso uccidevano, violentavano, in molti casi costringevano bambine di 10-12 anni magari a diventare mogli, le spose di alcuni di loro. Ecco, quindi la violenza permane sulle persone, addirittura anche sugli edifici. Sono stati distrutti dei mausolei che in realtà appartenevano al mondo islamico, ma che loro ritenevano oggetti di idolatria, e quindi c'è anche una fuga poi da questi villaggi, senza contare che poi lo scontro si è anche trasformato delle rivalità etniche, come quelle tra i pastori Peul e gli allevatori Bambara o Dogon, in conflitti presuntamente di ispirazione, diciamo, religiosa, anche se poi la religione c'entra relativamente, così come l'etnia, ma che comportano attacchi ai villaggi, uccisioni di persone e di animali.
1: Leone XIV riaccende l'attenzione su quest'area che invece sembra dimenticata dalla comunità internazionale. Lei prima citava il ruolo della Francia, anche il ruolo dei mercenari russi, però si parla poco di questa zona dell'Africa.
3: Sì, come spesso accade, dove non ci sono interessi particolari, i media non si concentrano più di tanto, quindi sì, se ne parla troppo poco, dimenticando anche il fatto che questa situazione di continuo violenze, diciamo destabilizzazione, è legata o diciamo anche è connessa anche a un qualcosa che invece ci tocca molto da vicino, perché questi gruppi jihadisti nel deserto controllano tutto il traffico di cocaina che dal Sud America arriva con questi aerei che vengono chiamati Air Cocaine, in piste clandestine di questi paesi israeliani, e poi attraverso con dei camion raggiungono le coste del Nord Africa per poi arrivare in Europa. Quindi la cocaina che gira in Europa è rifornita da parte di questi gruppi jihadisti, e sugli stessi camion che trasportano la cocaina spesso viaggiano quelle persone, quei giovani, quello che tentano poi di raggiungere l'Europa. Ecco, quindi c'è un filo che ci lega a questa situazione, ma che forse spesso, troppo spesso, non vogliamo vedere.
1: Traffici illeciti, quello degli esseri umani, quello della droga, ma ci sono anche risorse economiche che arrivano da lì nella nostra Europa?
3: Beh, allora, il caso del Niger è emblematico. Il Niger è uno dei paesi con i più ricchi giacimenti di uranio, e non a caso la Francia, che ha puntato tutta la fornitura del suo patrimonio energetico sulle centrali nucleari, si è trovata fortemente in crisi nel non avere più il monopolio e comunque anche insomma il poter acquistare uranio a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, mentre oggi invece si trova a doverlo fare. C'è anche una notevole quantità di giacimenti auriferi, quindi ci sono delle ricchezze, delle materie prime che sono anche queste, oltre appunto alla droga, che non è una materia prima ma di transito, che sono sicuramente rientrano nelle cause, ecco, di questi conflitti.
1: Professor Aime, noi la ringraziamo molto per averci aiutato a guardare a quest'area dell'Africa che appunto non sempre trova spazio nei racconti.
3: Grazie a voi.
1: E non solo la fascia del Sahel, anche più a sud nel continente africano, in Mozambico, ci sono violenze che vi riportiamo grazie alle notizie che ci sono giunte da una persona che è in missione nella regione di Cabo Delgado, che è opportuno resti anonima. Il 30 aprile scorso è stata distrutta una chiesa di Meza in un attacco jihadista, ma ci riferisce questa persona in missione, gli attacchi sono continui tutti i giorni, anche se la situazione formalmente è tranquilla, perché è difficile avere notizie anche per chi vive lì. La gente si è adattata, abituata a queste violenze, di giorno lavora nei campi, di notte dorme nella foresta, si nasconde. Questi gruppi jihadisti sono ora più organizzati, hanno anche armi più forti a disposizione. La persona in missione che abbiamo raggiunto ci ha raccontato che chiedono se sei cristiano e se rispondi di sì ti uccidono, se invece dici di no fanno allora domande sul Corano. Ci sono bambini che assistono all'uccisione dei propri genitori. Sono davvero violenze inaudite. Però la fede in Mozambico è semplice ma è profonda, ci ha raccontato ancora questa persona missionaria. Nonostante sia un paese con un'evangelizzazione tutto sommato giovane, è una fede forte, e anche di fronte alle violenze efferate le persone non dubitano di Dio. Anche con la maggioranza islamica i rapporti sono buoni. I giovani però finiscono a combattere perché perché non hanno possibilità di futuro, di sopravvivenza in un paese dove la fame è grande, muoiono e le famiglie nemmeno lo sanno. Eppure il Mozambico è un paese con risorse di tutti i tipi, le violenze si inseriscono anche in questo quadro di risorse, dove c'è interesse a far fuggire la gente per poter avere campo libero. Secondo la persona che è in missione, che appunto ci ha parlato, è necessario che il governo metta fine al terrorismo, dia possibilità ai giovani di un futuro rispondendo ai bisogni della popolazione. Vi riportiamo quanto ci è stato detto in modo davvero accurato, perché anche il Mozambico è un angolo di mondo dimenticato e noi invece vogliamo dare attenzione qui a Chiese Comunità anche a questo paese. Prima di terminare la puntata abbiamo anche le parole di Papa Leone nel discorso in inglese rivolto ai partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso e il Royal Institute for Interfaith Studies, udienza di stamane. La compassione e l'empatia sono purtroppo oggi in pericolo di scomparire, ha detto Leone XIV. I progressi tecnologici ci hanno resi più connessi che mai, ma possono anche portare all'indifferenza. Il monito appunto che giunge dal Papa, secondo il quale il flusso costante di immagini e video delle difficoltà altrui può intorpidire i nostri cuori invece di scuoterli. Ci siamo abituati alla sofferenza degli altri pensando non mi riguarda, non mi interessa, non è affar mio, la citazione delle parole pronunciate da Papa Francesco a Lampedusa. Questo tipo di apatia sta diventando una delle sfide spirituali più gravi del nostro tempo, ha detto commentando il Leone XIV. È davvero tutto, ringrazio Gabriele Miglietti in regia e da parte mia Elena Seno a tutti voi un buon proseguimento di ascolto. Chiesa?

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: 4 maggio 1937. Quando l'anima mia è sospesa tra cielo e terra, taccio. Anche se parlassi, chi potrebbe comprendere i miei discorsi? L'eternità svelerà molte cose delle quali ora non dico nulla. Quando sono uscita in giardino, ho visto come tutto respira la gioia della primavera. Gli alberi in fiore esalano un delizioso profumo. Tutto ferve di gioia e gli uccellini con il loro cinguettio lodano Dio e mi dicono: gioisci e rallegrati, Suor Faustina. La mia anima è molto sensibile al mormorio della grazia. Sa parlare con tutte le creature e con tutto ciò che mi circonda e sa perché Dio ha così abbellito la terra. Eppure la mia anima è immersa nelle tenebre e nel tormento. Il mio cuore non può rallegrarsi, perché il mio diletto si è nascosto a me ed io non potrò trovare riposo finché non lo avrò trovato. Non riesco a vivere senza Dio, ma sento che anche Dio non può essere felice senza di me, benché Lui basti assolutamente a se stesso.
1: Il giorno dell'ascensione del Signore, Suor Faustina sperimenta l'infinita bellezza dell'amore di Dio e nulla delle gioie create.
0: 6 maggio 1937, ascensione del Signore. Oggi, fin dal mattino, la mia anima è stata toccata da Dio. Dopo la Santa Comunione, per un momento, sono stata unita strettamente al Padre Celeste. Sono stata attratta nel centro stesso dell'amore. Ho visto il gaudio del Verbo incarnato e sono stata immersa nella Trinità Divina. Ritornata in me, la nostalgia mi ha invaso l'anima. Avevo nostalgia di unirmi a Dio. Ero pervasa da un così grande amore di Dio che tutto il giorno fu come una ininterrotta estasi d'amore. Davanti a Dio, tutto l'universo mi è sembrato come una piccola goccia e ho compreso che nessuna opera esterna può paragonarsi a un atto di puro amore di Dio. Non c'è felicità maggiore di quando il Dio mi fa conoscere interiormente che gli è gradito ogni palpito del mio cuore e quando mostra ad amarmi in modo particolare. Oggi non ho potuto mangiare nulla, mi sentivo saziata dall'amore.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore Gesù Cristo, l'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io

0: Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre,

0: Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù,

0: Cristo nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudisci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà che è amore e misericordia. Amen.
3: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Sedicesima parte. La trave nell'occhio.
1: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Nella nostra 16ª puntata su questo argomento, nel nostro viaggio all'interno del Sermone della Montagna, dobbiamo notare una cosa che spesso non viene rilevata. Abbiamo terminato il 6° capitolo del Vangelo di Matteo con questa affermazione, questa richiesta di Gesù, questo invito: cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato in aggiunta. Ecco, cosa vuol dire cercare il regno di Dio? Abbiamo un po' anche lasciato tronca la trasmissione precedente, proprio perché di fatto tutto il 7° capitolo che adesso inizia, che è il capitolo finale, sarà la risposta a questa domanda. Cosa vuol dire? Cos'è il regno di Dio? Come si cerca? Qual è la vita di chi cerca il regno di Dio? Ecco, subito Gesù entra nello specifico e parlerà subito di qualcosa che è essenziale e che noi normalmente mettiamo in secondo piano. Noi, in primo luogo, avremmo messo la ricerca dei beni e la ricerca dei ruoli, come veniamo dal dire nella precedente trasmissione. E invece Gesù dice che la prima cosa da cercare sono le relazioni, i rapporti, e inizia a dare una parola che curi, sani i problemi dei nostri rapporti, delle nostre relazioni. Ascoltiamo come si apre questo capitolo finale, che è il capitolo pratico, che entra nella realtà oggettiva della sfida del vivere da figli di Dio. Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Ecco, cosa offende la relazione? Ci sono tanti modi per rovinare i nostri rapporti. Uno dei modi più diffusi è giudicarsi, condannarsi reciprocamente, badare bene. Il fatto di non giudicare non è l'invito a non emettere valutazioni, non emettere giudizi, che sono il modo normale del percorso mentale dell'uomo. L'uomo deve esprimere delle valutazioni, deve dire oggi fa caldo, questa cosa è inadeguata, questo è un atteggiamento sbagliato. Queste sono cose che vanno dette, non è che non vanno dette. Non si può evitare di arrivare nel percorso logico al momento della valutazione, va da sé. Non si sta parlando di questo, perché se un atteggiamento è sbagliato, è semplicemente sbagliato. Se io dico questo è un atteggiamento sbagliato, sto dando un giudizio cosiddetto oggettivo. Il problema è che la parola che c'è sotto, il verbo che c'è sotto in greco, indica la condanna. Non condannate, non ergetevi alla posizione di coloro che emettono la sentenza. Potremmo anche tradurre non sentenziate, ecco, questo sì, sentenziare nel senso più giuridico del termine, cioè ritenere di avere il diritto di chiudere il cerchio della valutazione degli atti altrui. Giudicare, ovvero sia avere la presunzione di poter valutare con una certezza inappellabile cosa l'altro è, cosa l'altro fa, quali sono le dinamiche che porta avanti. Di fatto, il Vangelo di Matteo prende questo motto di Gesù e gli dà questa secca specifica, che è questo testo qui, e senza dilungarsi troppo su questa realtà, in maniera molto semplice, in questi 5 versetti, ci fotografa in questa condizione. Gente che non si può arrogare il diritto di condannare l'altro mai, in nessuna condizione, perché è in una sua propria condizione nativa
che dobbiamo capire se è di alcuni o di tutti. Cioè, non puoi misurare, valutare, giudicare, condannare la condizione dell'altro, che è presa con l'esempio della pagliuzza nell'occhio dell'altro, perché dobbiamo fare i conti, che non stiamo facendo, dice, non ti accorgi della trave che è nel nostro occhio. È un'immagine terribile, è un'immagine anche irrappresentabile. Se per trave intendiamo un palo, qualsiasi, un palo nell'occhio è un'immagine brutta, terribile, impensabile, ecco. È la condizione di alcuni o è la condizione di tutti? Non giudicate per non essere giudicati. È interessante che qui sta la seconda plurale. E aggiunge, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Torneremo fra un pochino su questa specifica, su questa spiegazione di Gesù. Ma qui poi, al versetto terzo, passa di colpo alla seconda singolare, che ha la forza di un discorso che identifica, prende di mira la persona singola, per l'appunto. È più forte, più aggressivo il testo. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? A chi è rivolto questo discorso? Beh, nel dubbio, prendiamocelo tutti questo discorso che ci fa bene. Prima ancora di verificare se per caso ci sia capitato di essere una virgola un po' fuori o un po' meno centrati da questa parola, prendiamola come la nostra parola, che ci fa bene, e io francamente non mi sento di aver mai conosciuto qualcuno che non abbia questo problema. Il problema cioè della cecità su se stessi, il problema della trave nel proprio occhio, che dobbiamo capire che roba è, di cosa si tratta. Ma noi partiremmo così, non ci possiamo permettere di sentenziare, di chiudere il cerchio della valutazione altrui, perché a noi capita di avere una condizione che è come una trave nell'occhio, qualcosa che ci rende ciechi, qualcosa di cui non ci accorgiamo, che bene o male non accorgersi di avere una trave nell'occhio è una cosa un po' assurda. È chiaro che questo discorso del Signore Gesù è paradossale, è chiaro che usa delle immagini estreme, capiamo cosa vuol dire con queste immagini estreme.

Bisogna considerare che questa immagine della trave nel proprio occhio e della pagliuzza nell'occhio altrui viene sottolineata in una maniera ridondante, quasi stucchevole. Se riascoltiamo bene il testo, dice: perché guardi la pagliuzza che nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. È una esagerazione. Lo ripete 3 volte per intero. E questo sfido chiunque a trovare un testo tanto martellante su questo punto. Deve essere molto importante questo discorso, se viene ripetuto 3 volte. Bastava dirlo la prima volta e avevamo capito ciò che stava dicendo. Bastava dire: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ecco, e avevamo capito e ci misuravamo con l'immagine. No, lo ripete, identico. O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave. È tutto ovvio, ridondante, pleonastico, però tutto questo fa un effetto. Dobbiamo misurarci con questa immagine, dobbiamo misurarci con questa condizione. Quando noi ci arroghiamo il diritto di valutare e correggere il prossimo, abbiamo il rischio di prenderci un ruolo indebito, che non ci spetta, che non è il nostro. Tutto questo però viene detto con una parola che è piuttosto impressionante, perché Gesù dice: lascia che tolga la pagliuzza al tuo occhio mentre il tuo occhio c'è la trave. Tu vuoi dire questo al fratello? Ipocrita, togli prima la trave. Ecco, questo è l'unico aggettivo che viene dato a questa persona. Viene descritta l'assurdità del suo atto, ma la sua parola è ipocrita. Ipocrita, cioè, interessante, è colui che nasconde il giudizio. Il giudizio è un altro. Usa lo stesso termine che viene usato per giudicare. Crinomai è il verbo appunto della valutazione. Il hypocrites è colui che ha l'attitudine di nascondere il giudizio. Allora c'è un giudizio nascosto, c'è una valutazione latente, c'è un altro mondo. Mentre di fuori, come noi concepiamo l'ipocrisia, si vede una cosa, in realtà le valutazioni sono altre, non si dice la verità. Allora questa cosa qui però è l'ipocrisia propria dell'uomo, cioè è verso se stesso. Infatti, mentre non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio, è come se io avessi una spaccatura con me stesso. È come se io sto lì tutto convinto che posso dire agli altri come devono vivere o come non devono vivere e vado piluccati una spaccatura con me stesso. È come se io sto lì tutto convinto che posso dire agli altri come devono vivere o come non devono vivere.

di qualcosa di irrisolto nel sé, nella persona. C'è una trave nel nostro occhio. Se dobbiamo stare così ansiosamente, così pedantemente a misurare le bucce altrui e a ricontrollare come si sono comportati, è perché sfuggiamo dalla nostra ansia. Si può dire, purtroppo, in modo apodittico, in modo affermativo, tutte le persone che amano giudicare, e queste persone purtroppo sono un po' tutte, purtroppo, tutte le persone che amano giudicare nascondono un problema grande dentro di sé, nascondono una trave nel proprio occhio che li rende ciechi. È qualcosa che è collegato a un tema di rapporto con se stessi che deve fare un'opera di esclusione, di rimozione, di non affrontamento del tema vero. Infatti si parla di togliere prima la trave dal proprio occhio. C'è qualcosa a cui siamo chiamati: a occuparci del nostro irrisolto, occuparci di ciò che offende la nostra esistenza a livello recondito, profondo, quella cosa per cui possiamo essere degli ipocriti. Abbiamo tutti dei conti in sospeso, abbiamo tutti tante debolezze che sono questa trave nell'occhio. Dobbiamo capire come il Signore propone la soluzione di questa dicotomia interiore, ma non ci serve a niente questo testo se lo guardiamo negli altri, perché proprio caschiamo nella lettura, nella esecrazione propria di questo testo, nello stare a vedere la pagliuzza negli occhi altrui e non ci guardiamo dentro, perché noi potremmo appunto prendere questo testo come l'immagine di qualcuno e diciamo: ma guarda questo come si comporta. No, questo qualcuno siamo noi, se no siamo cascati appunto nel pericolo del testo, perché stai a guardare come gli altri sono grottescamente difformi da questa parola e non ti accorgi che sei proprio tu il difforme da questa parola, sei proprio tu quello con la trave nell'occhio. Sono proprio io che parlo, quello con la trave nell'occhio. Io so che devo fare i conti con la mia voglia di non guardare il mio male, di non guardare la mia cecità, di non guardare la mia parte irrisolta e malata. Mi piace pensarmi a posto e so che non lo sono. Cerco il momento in cui posso ergermi a valutatore, perché mi sembra che in quel momento esco fuori, emergo dal brodo della mia povertà e finalmente mi autoaffermo come una persona a posto, qualcuno che è un giusto. L'ansia della propria autoproclamazione di giustizia è un'ansia fortissima nell'uomo. Non si riesce a sopravvivere alla propria percezione di ingiustizia, cioè al fatto che uno sa di aver sbagliato, uno sa di non aver risposto bene alla vita. Noi abbiamo delle tecniche molto raffinate per mettere a tacere l'angoscia, il problema, la pulsante richiesta di soluzione che viene dal profondo a fronte del tema dei nostri errori. Si potrebbe dire che una delle cose principali della vita umana è il rapporto con i propri errori, cioè tematizzare queste travi che colpiscono la nostra integrità e che sono le stupidaggini che possiamo aver fatto, le vergogne che portiamo per i nostri propri errori, le cose che non ci fanno essere fieri di noi stessi, le cose che vorremmo tanto non aver fatto. Queste cose vanno guardate, ma non come un processo di autotortura, ma come un processo che porta alla comunione con i fratelli, come una strada per evitare in tutte le forme di mettersi al di sopra di qualcuno. Quanto sono belle le persone che hanno un rapporto oggettivo ed umile con le proprie stupidaggini.
Questo è necessario. Nessuno potrà arrivare ad una vita autentica di fede, ma neanche a una vita autenticamente umana.

se non inizia ad accettare di aver sbagliato, accorgersi della trave che è nel proprio occhio. Resta ancora però qualcosa da capire, ma perché quella nel mio occhio è trave mentre quella nell'occhio altrui è pagliuzza? Potrei trovarmi nella condizione per cui l'altro ha fatto un errore oggettivamente molto peggiore del mio. Ecco, qui dobbiamo capire quel secondo versetto che è un po' la chiave di volta, di soluzione, per capire come il Signore Gesù pensa che noi possiamo uscire con il suo aiuto da questa condizione paradossale di gente che cerca di sopravvivere ai propri errori, stigmatizzando gli errori altrui.

0: come si esce dal vortice del giudizio? Come si esce dal tunnel della pedanteria? Come si diventa meno aggressivi e noiosi al sottolineare gli errori altrui? Ecco, appunto questo secondo versetto dà una chiave, una strada. Dobbiamo capirlo alla luce del fatto che proprio la fine del sesto capitolo parlava del cercare il regno di Dio, e sarà relazionarsi al regno di Dio che ci potrà dare la chiave di volta, perché dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Quando sarà misurato? Quando saremo giudicati? Alla fine dei tempi. Verrà, come dirà il capitolo 25 dello stesso Vangelo di Matteo, il Signore tornerà e valuterà. Ecco, con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi. Che vuol dire? Vorrebbe dire che questo giudizio corre il rischio di essere istruito sulla base della nostra propria valutazione degli errori altrui. Ovvero sia, possiamo pensare ad un'immagine piuttosto agghiacciante, che il giorno del giudizio il giudice, entrando, solleverà il suo volto verso di noi e avrà la nostra stessa faccia, ovvero sia con la misura con cui noi abbiamo misurato sarà misurato a noi in cambio. Noi ci ritroveremo che con la stessa implacabilità, con la stessa impazienza, con la stessa ferocia talvolta con cui abbiamo sottolineato l'errore altrui, ecco, sarà sottolineato, stigmatizzato, ferocemente accusato e condannato il nostro errore. Se Dio dovesse applicare a noi il giudizio e la misura che noi applichiamo, ma c'è qualcuno che si salva? Se questa impazienza che noi abbiamo rispetto agli errori altrui, per cui per noi c'è una misura colma, adesso basta, adesso è troppo, se questo noi lo dovessimo vedere applicato a noi stessi, noi forse dobbiamo proprio temere che questa parola sia vera a livello matematico. Questa è una parola paradossale. Tutto questo logicamente è una tromba che suona perché ci svegliamo dal nostro delirio di innocenza e ci rendiamo conto che siamo molto meno nelle condizioni di poter sparare sentenze di quanto noi purtroppo così senza pensarci un attimo facciamo. Perché questa parola è terribile. Da questa parola non si salva nessuno. Il Signore Gesù, per fortuna, è l'unico giudice. Lui ci mette di fronte a questa parola per dire: ma se io ti trattassi come tu tratti, ma se io ti valutassi come tu valuti, ma se io condannassi come tu condanni, tu non ti salvi, sai, non ne esci fuori. Allora accogliamo questa parola come la strada delle nostre relazioni. Il regno di Dio si cerca pensando che arriveremo al regno di Dio, e nel giorno del giudizio dovremo misurarci con la valutazione della nostra vita, e allora meglio fare i conti con quella valutazione, e lasciarla al Signore, perché se useremo misura larga, larga misura ci sarà usata; se saremo feroci, la ferocia ci sarà presentata. Che il Signore veramente ci salvi dalla conseguenza di questa parola, per la sua misericordia, e ci tenga sempre coraggiosi nel guardare la trave che è nel nostro occhio, che sono i nostri propri peccati, perché sono quelli che ci condanneranno, non i peccati altrui. Per questo, quello dell'altro è sempre pagliuzza, perché non è quella realtà per cui verrò io condannato. Io verrò condannato per i miei peccati, piccoli e grandi che siano, quelli sono quelli che sono in ballo, sono il motivo, l'argomento. L'altro è sempre comunque argomento collaterale. Il Signore ci dia veramente di avere coscienza della nostra povertà in maniera umile.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Sedicesima parte. La trave nell'occhio.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, prima meditazione. Buon ascolto.

Allora, oggi in maniera ufficiale iniziamo un po' il nostro corso di esercizi entrando nel tema vivo, ecco, che caratterizzerà un po' questi nostri giorni. Non so come è andata ieri frequentando la guarigione del cieco e cercando di dare un nome al nostro buio, cercando di capire quali sono anche le nostre gradualità nel recuperare la vista, che cos'è che condiziona i nostri punti di vista e questo desiderio profondo di recuperare quella luce giusta attraverso cui rileggere la nostra storia. La nostra meditazione di ieri è importante proprio in funzione anche di quello che faremo durante questi giorni, cioè il percorso che tenteremo di fare attraverso uno sguardo fisso su Maria, perché questi esercizi sono intitolati proprio La via di Maria, la via Marie. Hanno come scopo quello di capire che in fondo la vicenda che è legata a questa donna è una vicenda che si ripete costantemente dentro ciascuno di noi. Tutte le fasi della vita di Maria sono ripercorse un po' dalle fasi, dalle stagioni della nostra vita spirituale. Quindi c'è una vicinanza profondissima tra l'esperienza di questa donna e la vita di ciascuno di noi. Capite allora che io non sono d'accordo quando ogni tanto noi cantiamo che Maria è l'irraggiungibile. Sì, è unica, è irripetibile, è immacolata innanzitutto, ha delle caratteristiche che per grazia la rendono unica, ma è pur sempre una creatura che il Signore ha messo sulla nostra strada non soltanto perché potessimo ammirarla, ma perché attraverso di lei potessimo capire che cosa dovremmo fare, come la nostra vita diventa autenticamente cristiana. Questo la teologia l'ha sempre capito, tant'è vero che l'immagine che ha sempre sovrapposto a Maria è stata quella della Chiesa. Quando vuoi capire che cos'è la Chiesa, devi guardare Maria. Quando vuoi capire in che modo un discepolo deve essere un discepolo, devi guardare Maria. Quindi Maria è la bella copia di ciò che noi siamo invece soltanto la bozza. Non so se si usa ancora adesso a scuola, ai miei tempi almeno, quando si preparava il tema, c'era la brutta copia e poi la bella copia. Ecco, la brutta copia c'ha le cancellature, gli appunti, la scrittura non è delle migliori, eccetera. Poi c'è la bella copia, in cui è tutto messo in maniera ordinata. Ecco, voi immaginate un po' che Maria è la bella copia, cioè così come noi dovremmo essere, così come la nostra vita dovrebbe mostrarsi per ciò che è davvero, non perché in fondo noi facciamo le stesse cose che ha fatto lei o viviamo le stesse cose che ha vissuto lei, ma perché ciò che ha caratterizzato un po' la sua vita, la sua esperienza, si ripete un po' nella vita di ciascuno di noi. Questo è il motivo per cui a rallentatore in questi giorni noi prenderemo ciascuna dei momenti della vita di Maria e cercheremo di avvicinarli alla vita di ciascuno di noi. È la prima volta che incontriamo questa donna nel Vangelo, oggi soprattutto ci fermeremo sull'Evangelista Luca, e proprio durante quel brano dell'Annunciazione famosissimo, cioè sapete, siamo nella terra di Loreto e abbiamo la prova, la reliquia vivente di quelle pietre che hanno assistito a quel dialogo tra Gabriele e questa giovane fanciulla di nome Maria, in cui il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco, la meditazione di questa mattina sarà proprio sull'Annunciazione, in che modo, in che senso noi possiamo attualizzare esistenzialmente l'Annunciazione. Allora, partiamo da questo presupposto. L'incontro con Dio nella vita di Maria avviene in un momento preciso e questo è molto importante, perché Dio non è vago, Dio è puntuale. Noi non siamo d'accordo quando qualcuno ci dice che le persone hanno bisogno di amore. Sì, è vero, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di amicizia. Sì, è vero, hanno bisogno di amicizia, ma queste sono parole, sono concetti. Quando tu dici che hai bisogno di amore, questa non è una cosa vaga, è una cosa concreta. Cioè, o l'amore lo incontri in maniera puntuale, oppure non te ne fai niente. O un'amicizia la incontri in maniera puntuale, o non te ne fai niente. Gesù stesso si fa bisognoso di amici, ma gli amici di Gesù sono amici puntuali,
Pietro, Giacomo, Giovanni, Marta, Maria, Lazzaro, e potremmo continuare un elenco che non conosciamo, ma certamente Gesù avrà avuto delle persone che in maniera concreta e precisa rappresentano l'amicizia. Ognuno di noi dovrebbe avere nella propria vita in maniera puntuale l'incontro con ciò che lui reputa importante. Ecco, Dio, che in fondo si trova dietro ciascuna di queste esperienze, ad esempio dietro l'esperienza dell'amore c'è Dio, dietro l'esperienza dell'amicizia c'è Dio, dietro l'esperienza di una sofferenza che ti cambia la vita c'è Dio. Ecco, Dio lo incontriamo sempre in una maniera puntuale, non in una maniera vaga. Ecco, l'Annunciazione ci dice innanzitutto questo, che Dio lo si incontra in un momento preciso della nostra vita. E quell'incontro è un incontro che fa da spartiacque, una sorta di anno zero, un incontro che segna un prima e un dopo. E ti accorgi che quello è un incontro decisivo perché tu non sei più la stessa persona di prima dopo quell'incontro. Tu sei cambiato. Papa Benedetto nella Deus Caritas Est ci dice che in fondo la nostra fede cristiana è l'incontro con una persona che dà alla vita un orientamento completamente diverso. Cioè, dopo che tu hai incontrato quella persona, la tua vita assume una direzione, un orientamento completamente diverso. Ora, se noi dovessimo dire qual è stato il momento puntuale della nostra vita in cui abbiamo incontrato Dio, abbiamo o no difficoltà a rintracciare quel momento? Cioè, sappiamo dire il giorno, l'ora, la circostanza, il volto, la situazione? Io ve lo auguro. A volte noi facciamo fatica perché in fondo non sempre abbiamo consapevolezza di aver incontrato quel qualcosa che ha segnato la nostra vita in maniera indelebile. Però è importante nella vita spirituale di ciascuno di noi poter rintracciare quel momento. A me capita spesso, magari parlando con le famiglie, di dire: la nostra vita è cambiata quando è nato nostro figlio, nostra figlia. Cioè, la nascita di un figlio, credo, segni in maniera indelebile l'orientamento della vita di una persona. È un momento preciso, puntuale. Oppure l'aver vissuto una malattia. Cioè, è un momento preciso che ha cambiato completamente il corso dell'evento della tua esistenza. Cioè, Dio non si nasconde soltanto nelle giornate di sole, ma anche nelle giornate di tempesta. Dobbiamo solo capire in che momento effettivamente è passato dentro la nostra vita e lo abbiamo incontrato fino al punto da riconoscerlo. Fino al punto da riconoscerlo. E questo non è facile, cioè non è facile riuscire a rintracciare quel momento, a dare un nome proprio a quel momento. In questi giorni, con molta gratitudine, sentivo nel cuore veramente un sentimento di gratitudine nei confronti di un ragazzo, un ragazzo straniero che diversi anni fa con la mia comunità abbiamo incontrato, un ragazzo rom che viveva in mezzo alla strada, in mezzo a situazioni difficilissime, arrestato, poi rilasciato, era minorenne, ha fatto dei danni infiniti, alla fine l'hanno espulso dall'Italia. E per diverso tempo io non ho più avuto notizie di questo ragazzo e l'unica cosa che potevamo fare era pregare per lui. Non molto tempo fa è ricomparso, cioè ha trovato un modo per riscrivermi e per darmi notizie di lui. Nel frattempo, anche se giovanissimo, si è sposato, anche forse un po' nella loro cultura questo, e gli sono nati due bambini. E mi ha detto una cosa che mi ha molto commosso. Mi ha detto: non sono più la stessa persona di prima, questi figli mi hanno cambiato, ho rimesso la testa a posto, io adesso vivo per loro. Ora, non so se lui lo sa, ma quello è Dio che è passato dentro la sua vita. Ecco, se dovessimo tradurlo in maniera molto concreta, noi dobbiamo dire questo: tu ti accorgi che Dio è passato dentro la tua vita quando quello che ti è accaduto non solo ti ha cambiato, perché attenti, una cosa può cambiarti anche in peggio, ma ti ha cambiato perché tu smetti di vivere per te stesso e cominci a vivere per. Metteteci poi accanto a questo per quello che volete, ma tu non vivi più per te stesso.
cioè non sei più rivolto all'interno di te, ma sei in una posizione estroversa, non introversa. Questa mattina è passato un diacono che era presente ieri alla veglia, è venuto, mi ha portato il dépliant di una casa di aiuto che si trova qui nelle vicinanze, e mentre mi diceva, mi raccontava di questa esperienza caritativa, mi ha detto: ho voluto sostenere questa iniziativa perché io ci sono passato da questa sofferenza. Allora, voi immaginate un po' una persona che ha avuto un vissuto familiare devastante, e questo vissuto familiare devastante lo ha portato a non vivere più per se stesso e quindi a sviluppare una sensibilità inclusiva, aperta agli altri. Ad esempio, il dolore di questa persona è diventato un dolore accogliente, un dolore che si è aperto al dolore degli altri, alla sofferenza degli altri. Ora, io lo so che quando noi pensiamo all'Annunciazione la pensiamo sempre come un'esperienza mistica, spirituale, quasi fuori dalla realtà. La fatica più grande che dobbiamo fare noi cristiani è ricordarci che la logica dell'incarnazione è la logica di rintracciare esistenzialmente il passaggio di Dio dentro la nostra vita. Cioè, Dio entra dentro la nostra vita mescolandosi agli eventi della nostra esistenza, non al di fuori della nostra esistenza, ma esattamente lì, in quel momento. È un'autentica vita spirituale, è una vita che riesce ad accorgersi e ad assecondare questo passaggio esistenziale. Voglio citarvi un po' di brani che spero possano risultarvi utili e poi andare all'esperienza concreta di alcune persone, di alcuni santi, così da avere davanti a noi una sorta di attualizzazione di che cosa sia l'Annunciazione. Innanzitutto, senza lavorare troppo di fantasia, dovremmo dire che Maria non è una non credente che dopo l'Annunciazione diventa credente. È una donna che vive già dentro una religiosità, una religione, una tradizione. È una donna certamente allenata all'ascolto. Questo è valido per lei, ma è valido anche per Giuseppe. Se volete prendervi il parallelo dell'Annunciazione a Maria, dovete andare nel Vangelo di Matteo e leggervi l'Annunciazione a Giuseppe. Cosa voglio dirvi in maniera molto concreta? Che tu puoi accorgerti di Dio se hai sviluppato una capacità di essere attento, una capacità di ascolto. Maria e Giuseppe hanno questa capacità di ascolto, sono persone che non vivono in maniera superficiale, e questo lo sappiamo per certo perché Dio, quando parla, da loro è ascoltato. È ascoltato. Io mi domando se noi siamo persone allenate all'ascolto. Troppo spesso la nostra vita, qualunque essa sia, una vita laicale, la vita di impegno nel mondo, una vita ministeriale, di consacrazione, è una vita riempita dal fare. Noi facciamo, e pensiamo che fare la volontà di Dio coincida con il fare. Invece, so che può sembrare contraddittorio, fare la volontà di Dio significa innanzitutto ascoltare la volontà di Dio, cioè avere uno spazio in cui è presente l'ascolto. Non l'azione, ma l'ascolto. E l'ascolto non si nutre di cose complicate, ad esempio si nutre dell'educazione al silenzio. Io non lo so se noi siamo abituati ad avere momenti di silenzio nella nostra giornata, senza trasformarle in pratiche, in pratiche yoga. Cosa voglio dire? Voglio dire che a volte noi ci fissiamo sulla prestazione anche, non lo so, l'ascolto, la posizione del nostro corpo, una sorta di equilibrio emotivo, affettivo, intellettuale. Semplicemente, in maniera molto disarmante, avere un tempo nella giornata di silenzio, solo di silenzio, fossero anche 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora della nostra giornata in silenzio. Ecco,
il tempo del silenzio è il tempo in cui tu ti accorgi che non esiste il vuoto. Cioè tu fai silenzio, ma magari quel silenzio coincide con un silenzio anche dentro. Il silenzio che tu fai ti catapulta dentro di te e ti accorgi che dentro di te non c'è silenzio, che ci sono tante cose. Ma il silenzio di cui io vi parlo non è assenza di pensieri, assenza di emozioni, non è capacità di svuotarsi. Il silenzio di cui vi parlo è attenzione. Cioè una persona è allenata al silenzio quando, facendo silenzio, è catapultata dentro di sé e comincia a osservare quello che si porta dentro. E proprio perché guarda, riesce a discernere, a distinguere le cose che si porta dentro. Ad esempio, riesce a vedere che c'è un malessere che lo accompagna, lo vede. Oppure c'è un'ansia che segna la maggior parte delle cose. Oppure ci sono dei pensieri ricorrenti, anche banali, devo pagare la bolletta, ma sta là. Non riesci a dire il rosario perché ti viene in mente che devi fare quella telefonata. Com'è possibile? Ecco, la capacità del silenzio è la capacità di accorgersi di questo mondo interiore e di saperlo distinguere. E questo è importante perché Maria e Giuseppe, ad esempio, non fanno un silenzio che li svuota, è un silenzio che gli permette di dire a un certo punto che in ciò che li abita riconoscono una voce che non è la loro, è la voce di Dio. Avrà avuto Maria dei pensieri come noi? Avrà pensato anche lei che doveva andare alla fontana a lavare il bucato, che forse qualcuno la stava aspettando? Aveva anche lei, non lo so, dei pensieri che le facevano immaginare la sua vita futura? Giuseppe avrà immaginato la sua vita familiare o avrà avuto preoccupazioni per la sua attività, per la sua bottega? Insomma, l'interiorità di queste persone, di Maria e di Giuseppe, è abitata da tutte le cose che noi stessi abbiamo, ma loro hanno la capacità a un certo punto di accorgersi che in mezzo a tutte queste voci che ci sono dentro c'è una voce che non è la loro, è la voce di Dio che gli sta parlando. Per Maria lo si dice in maniera esplicita, per Giuseppe si usa l'alfabeto del sogno. Giuseppe si accorge che quel sogno non è lui, non è il suo inconscio. Ecco, io credo che nessuno di noi può fare a meno di questa interiorità. Maria ci insegna innanzitutto questa attenzione, questo silenzio attento. Il che non significa che ci riusciamo sempre, ma che ci proviamo sempre. La cosa peggiore che possa accadere alla nostra vita è vivere fuori di noi, perché le persone che vivono fuori da se stesse a un certo punto si esauriscono. Abbiamo bisogno di tornare dentro di noi, perché abbiamo bisogno di incontrare, attenti a quello che sto per dirvi, abbiamo bisogno di incontrare quella parola che rende possibile davvero la nostra vita, che la renda vivibile. Che è un po' come dire che se tu non frequenti il motivo, tu ti dimentichi il motivo della tua vita, a un certo punto ti esaurisci. Hai bisogno di tornare costantemente a quel motivo. Le parole di Gabriele sono l'incontro con quel motivo. Sarà capitato a ciascuno di voi di andare a visitare San Damiano ad Assisi, no? Questo luogo, sì, che è un luogo di Francesco, forse dovremmo dire che è innanzitutto un luogo di Chiara. E perché è importante quel luogo? Ogni tanto qualche guida lo dice.
perché dice: e qui per Chiara Cristo è diventato carne. E come è avvenuto questo incontro, questa annunciazione con Chiara? Chiara ha incontrato il Verbo, la parola che le ha cambiato la vita, attraverso l'incontro con il carisma di Francesco. È qualcosa di puntuale, di vero. Ora, ogni volta che noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza, questa esperienza risignifica tutto il resto della nostra vita, e ogni volta che noi dobbiamo riprendere ossigeno dobbiamo ritornare a quell'esperienza, cioè a quell'incontro. Allora, per Chiara è stato Francesco, non lo so, per Ignazio a un certo punto è stata una battaglia in cui rimane ferito. Allora, prima ho citato una persona, adesso ho citato un evento, potremmo continuare all'infinito, eh? Per Paolo, sulla via di Damasco, c'è un evento puntuale, no? Un incidente di percorso che gli cambia, gli capovolge l'esistenza. Per Teresa D'Avila c'è una crisi durata 20 anni che a un certo punto trova un suo punto di svolta. Ecco, questa parola ci raggiunge sempre in maniera concreta, sempre. E noi abbiamo bisogno di quella parola per poter vedere in maniera nuova la nostra vita. Siamo partiti dall'inizio del Vangelo di Luca, permettetemi di fare uno spostamento totale e andare a finire alla fine del Vangelo di Luca. A me impressiona molto il racconto dei discepoli di Emmaus, racconto famosissimo del Vangelo di Luca, che trovate al capitolo 24, versetti 13-35. 24, 13, 35 del Vangelo di Luca. Ecco, la cosa che colpisce, sapete qual è? È che questi discepoli hanno già incontrato Cristo. E molto probabilmente è un gruppo di discepoli che lo ha seguito, che lo ha ascoltato, che forse avrà visto anche dei miracoli operati da Gesù. Ma dopo lo scandalo della croce se ne stanno tornando a casa. E Gesù in persona, Gesù risorto, si accosta a loro e dice l'Evangelista Luca che i loro occhi erano impediti nel riconoscerlo, cioè non riuscivano a vedere che era lui. Soltanto dopo riusciranno a fare questa sorta di riflessione e a dire: quando questo straniero ci parlava, non ci ardeva forse il cuore nel petto? Ecco, l'incontro con questo Verbo che si fa carne dentro la nostra vita è sì un incontro puntuale, cioè che è successo una volta in maniera precisa. Ma poi il Signore, misteriosamente nella vita, ci dà delle situazioni in cui ravviva questo incontro. E ravviva questo incontro non perché tu lo riconosci esplicitamente, ma perché senti dentro di te un fuoco che brucia. E questa cosa succede perché ascolti qualcuno e senti che il cuore ti brucia nel petto. Leggi la pagina di un libro, fai una passeggiata, ti succede qualcosa, hai un'amicizia, passi del tempo con delle persone, ti accorgi che queste cose ti fanno bene, perché anche se tu non vedi Cristo in maniera esplicita, queste cose ti rigenerano, perché fanno di nuovo riaccendere dentro di te un fuoco. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. In ognuna delle nostre vocazioni, se non abbiamo delle situazioni che riaccendono il fuoco nel petto, diventa veramente molto problematico. Sapete perché? Perché quando il cuore non arde, si va avanti soltanto a forza di volontarismo. E il volontarismo è l'alfabeto degli infelici. Gli infelici solitamente vanno avanti a botta di volontà. Abbiamo bisogno di qualcosa che di nuovo ci faccia ardere il cuore. Dice: ma posso darmelo da solo questo? Ovviamente no.
chi tenta di darselo da solo solitamente incappa in incidenti esistenziali serie. Chi si rifugia nell'alcol o nelle sostanze o in una vita affettiva disordinata, in fondo sta cercando qualcosa che gli faccia sentire di meno il dolore e gli dia l'illusione che le cose siano diverse, ma è un'illusione. È un'illusione che ti fa male, tra l'altro. Non puoi darti da solo questa parola. Se tu ti dai da solo questa parola, ti fai male. È una parola che puoi solo accogliere. È una parola che puoi ricevere solo come dono, a patto che, punto numero uno, accetti di avere bisogno di questa parola, qualunque sia lo stato della tua vita. Sei l'ultimo uomo della terra o il più importante uomo al mondo, hai bisogno di qualcosa che riattualizzi dentro di te il fuoco. Punto numero due, proprio perché sai che ne hai bisogno, vivi costantemente proteso o protesa ad accogliere, ad accorgerti di questa parola. Allora, se è vero che Dio ci ama, ed è vero che ci ama, pensate che ci lascia a piedi, pensate che non costella il nostro tempo, le nostre giornate, la nostra vita, di momenti in cui Egli non ci spiega il senso delle scritture, così come ha fatto ai discepoli di Emmaus, non ci fa ardere il cuore nel petto. Prima forse lo vivevamo con più spontaneità, ma sapete perché era importante, ad esempio, una volta consigliare di leggere la vita di un santo? Perché tu leggi la vita di un santo, leggi la vita di San Giovanni Bosco, ma come fa a non arderti il cuore quando leggi la storia di quell'uomo? Come fa a non arderti il cuore quando non incontri, non lo so, la vita di Chiara Corbella? Per dirvi, no? Ecco, questo tipo di incontri sono messe sulla nostra strada per far rinascere dentro di noi un fuoco che arde. Quindi vedete le due cose che stiamo dicendo questa mattina. La prima, noi abbiamo bisogno di una parola che diventi significativa, esattamente come quel verbo che si fa carne. E questa parola solitamente è una parola che ci raggiunge in un evento specifico della nostra esistenza. Per accorgerti di questo evento, tu devi sviluppare una capacità di attenzione, una capacità di silenzio. Il silenzio è saper distinguere questa voce in mezzo a tante voci. Quindi è un lavoro anche su se stessi. Questa voce che ti ha raggiunto in un evento specifico si riattualizza costantemente in maniera misteriosa attraverso delle situazioni, delle persone, delle circostanze che riaccendono dentro di te il fuoco e quindi ti ridanno di nuovo motivazione. Quindi non è tanto aver trovato qualcosa che ha risolto i nostri problemi, ma abbiamo trovato qualcosa che ci aiuta ad affrontare quei problemi. Incoraggiarsi, incoraggiare, sentire questa forza che opera dentro di noi. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando questo straniero conversava con noi? Ecco, vedete quanto è concreta la vita cristiana e vedete come Maria in fondo ci indica una tappa molto importante. Avere Cristo non significa avere una convinzione. Vi potrà sembrare banale questa mia affermazione, ma credetemi che non lo è assolutamente. Perché purtroppo anche noi stiamo vivendo in un tempo in cui il cristianesimo nostro rischia di diventare ideologia. Il cristianesimo non è una convinzione. Se è una convinzione, cioè se è un'ideologia, noi ci mettiamo in mezzo a tutte le altre ideologie e facciamo guerra alle altre ideologie. La soluzione per noi non è escogitare un'idea da contrapporre a un'altra idea, ma contrapporre a un'idea un fatto.
Avete presente il miracolo del cieco nato? Avete presente questo miracolo in cui Gesù guarisce questo ragazzo, no? E quando i dottori, gli scribi, i farisei lo interrogano, no? Gli fanno il terzo grado, chi ti ha fatto questo? Quello lo racconta. Ma chi ti ha fatto questo? Di nuovo lo deve raccontare, di nuovo, e ancora di nuovo. Cioè non si accontentano mai, perché non accettano che Gesù abbia potuto fare questo miracolo, no? E poi cominciano a fare, ma un peccatore non può fare questa roba qui. Tu stai in mente, chiamate i genitori, non era vero che era cieco, cioè negano l'evidenza, ok? Questo ragazzo, questo è l'antidoto ad ogni ideologia. Dice, io non lo so chi è, non lo so che cosa è successo, so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo, ora arrangiatevi. Cioè, a tutte le vostre idee, no, eccetera, io so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo. È un fatto. Non è una convinzione, è un fatto. Potremmo dire, non lo so, un Don Bosco che incontra un ragazzino, non gli sta impartendo una lezione di un'idea. Quel ragazzino potrà dire un prima o un dopo dentro la sua vita dopo quell'incontro. Prima mi sentivo di nessuno, ora mi sento di qualcuno. Poi potranno anche attaccare Don Bosco e dire che è un impostore, che è una persona che non va seguita, che vanno eliminati i salesiani, e l'ha vissuto come persecuzione Don Bosco. Potranno dire che Francesco d'Assisi era pazzo. Allora soltanto gli ingenui possono seguire Francesco, ma a me non sembra che nei primi compagni, tra l'altro, ci fossero solo degli sprovveduti. Quello che voglio dirvi io è che l'incontro con Cristo è proprio l'incontro non con una convinzione ma con un fatto che tu accogli e che segna prima e dopo dentro la tua vita, e poi hai bisogno di qualcosa che riattualizzi quel fatto. Un figlio ti ha cambiato la vita? Sì. Che cos'è che riattualizza la maternità? Che cos'è che riattualizza la paternità? Che cos'è che riattualizza la tua scelta di consacrazione? Che cos'è che riattualizza il tuo sacerdozio? Che cos'è che riattualizza il tuo mestiere? Che cos'è che riattualizza la tua missione? Per esempio, io sono convinto che Don Alberione era un mistico. Cioè, soltanto un mistico può fare quella roba lì. E capite che è dal rapporto con Cristo che nasce anche un'opera. E se tu dimentichi questo incontro con Cristo, l'opera può anche rimanere, ma non è più di Cristo. È un'opera come le opere del mondo. Funziona, ma non salva. Una famiglia può funzionare, ma può non salvare. Una parrocchia può funzionare, ma può non salvare. Un istituto religioso può funzionare, ma non salva. Salvare significa che tu incontri, fai costantemente un'esperienza di Cristo, che non soltanto ti dà una motivazione, ma si espande dentro la tua vita, perché tu non ti preoccupi più di un risultato. Perché vale la pena voler bene a dei figli? Perché diventeranno i più bravi medici, avvocati al mondo, ma anche se diventeranno degli scapestrati, varrà la pena voler bene a questi figli? Perché? Perché chi vive in questo modo, cioè chi ha incontrato Cristo e riattualizza questo, non è più preoccupato del risultato, ma è preoccupato di vivere per, di donare la propria vita. E il dono della vita apparentemente è sempre uno spreco, non è un affare. Tant'è vero che poche ore prima che Gesù cominciasse la sua passione, proprio a casa di amici, quando viene rotto il vasetto di alabastro con quel nardo profumato, la considerazione che viene fatta da chi non è in quella logica è esattamente questo: si poteva venderlo e darlo ai poveri.
viene percepito come uno spreco amare così, amare a fondo perduto. Ma è solo chi ama così, in maniera gratuita, gratis, a fondo perduto, profuma il mondo. Il profumo vero è di una vita vissuta per. Io non sono una madre e non posso conoscere fino in fondo che cosa prova una madre. Ma certamente davanti alla morte di un figlio, forse la prima reazione è quella di ripiegarsi su se stessi. E Maria invece la ritroviamo sotto la croce e poi la ritroviamo nel cenacolo, insieme agli altri. Maria non si chiude nel suo dolore, Maria vive per, anche quando soffre. Soffre per. Aggiungiamo finalmente la parola finale, per cosa? Per amore. Quando uno vive per amore e fa le cose per amore, ha trovato un motivo valido per cui può affrontare e fare tutto. Io sto lavorando perché gli altri se ne accorgano? No, per amore. Io sto vivendo questo mio servizio all'interno della Chiesa perché i miei superiori mi gratifichino? No, per amore. Io sto facendo questo perché i miei familiari a un certo punto mi diano quella gratitudine che è giusta per... No, per amore. E questo è davvero una sorta di bussola, di nord che il Signore ci mette nel cuore. Guardando Maria noi vediamo una donna che ha vissuto per amore. Quando noi diciamo per amore, stiamo dicendo per amore di Cristo, ma Cristo non è mai una cosa astratta, è sempre qualcuno. A me piace sempre sottolineare un aspetto che il Vangelo di Giovanni lo dice e non lo dice, cioè lo dice, ma bisogna fare attenzione per accorgersi di questo. Avete presente quando Gesù a un certo punto afferma: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Frase bellissima, tra l'altro. E noi diciamo che Gesù è morto dando la vita per tutti noi, ma sta cosa mi sa troppo di generalismo, no? Per quale motivo Gesù va a finire in croce? Per colpa di Lazzaro. È la risurrezione di Lazzaro che fa convincere le persone a condannarlo a morte. Quindi lui è il primo che ci mostra che non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici. E questa cosa non è una cosa astratta. Lui ha dato la vita e la questione puntuale in cui lui ha potuto dare la vita è Lazzaro. Lazzaro è il motivo per cui lui viene condannato. Questo per dirvi che ognuno di noi vorrebbe scegliersi anche il per amore, no? Ma a volte il per amore lo incontri nella vita, non te lo scegli, ce l'hai lì davanti. Perché Dio vuole essere amato, riconosciuto e accolto nel reale che abbiamo, non nell'ideale che speriamo. Se io avessi accanto delle persone degne, amorevoli, onorevoli, darei la vita per loro. Questo è l'ideale. Tu di fianco non c'hai persone così, c'hai persone che a volte sono mediocri, che sono ingiuste, che forse non meritano nulla. Però a differenza dell'ideale, queste persone esistono, ci stanno veramente. E il Signore sta dicendo, per amore loro, ama queste persone, ama me attraverso queste persone. L'annunciazione in fondo ci insegna questo, non soltanto a ripartire da ciò che dà significato alla nostra vita, ma a dare alla nostra vita questo orientamento che è un orientamento di apertura. Adesso non so nella traduzione nuova del Messale, no? Ma nella preghiera eucaristica 4 c'era proprio questa indicazione.
è perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato lo Spirito. Cioè, qual è l'opera dello Spirito? Sentite questa parola, l'opera dello Spirito, e quindi l'opera della vita spirituale. Vita spirituale è la vita dello Spirito dentro di noi. Non vivere più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi. Vivere per. Ma vivere per Lui che è morto e risorto per noi non è una cosa astratta. Abbiamo occhi per accorgerci di chi significa in questo momento per noi vivere per? Ecco, prendere sul serio la realtà significa per noi prendere sul serio Cristo. E se tu stai prendendo sul serio Lui, non sei più preoccupato dei risultati. Perché la pienezza che ricevi non ha più niente a che fare con i risultati. Non è un'opera del mondo. Bene, voglio arrivare alla conclusione di questa nostra prima meditazione questa mattina, raccontandovi o mettendo davanti alla vostra attenzione un racconto drammatico che troviamo nel libro della Genesi. Genesi capitolo 32, versetti 23-33. Ripeto, Genesi 32, versetti 23-33. Beh, questa è una storia che in realtà è una storia famosa, perché è la storia di Giacobbe. Giacobbe è uno dei patriarchi più importanti che incontriamo nell'Antico Testamento e nella storia del nostro monoteismo. Arriva ad entrare, entra nella storia della salvezza non in maniera molto leale. Voi sapete che Giacobbe alla fine ruba la primogenitura, e quando il fratello si accorge di questo si arrabbia. Ma Giacobbe è niente al confronto del fratello, e fisicamente, cioè il fratello era proprio un energumeno, lui è un mingherlino, e in termini proprio di possibilità il fratello dispone di uomini, persone, armamenti che Giacobbe non ha. Giacobbe ha solo problemi, perché ha mogli a carico, figli e poca roba, non può fare niente. E c'è un momento nella vita di Giacobbe che è un momento drammatico, ma un momento decisivo, che è il momento in cui sta scappando dal fratello, è notte, e cerca in tutti i modi di attraversare il guado dello Yabok, pensando che andando dall'altra parte riuscirà a seminare il fratello. Quella notte succede qualcosa veramente di interessante, di drammatico, ma di decisivo nella vita di Giacobbe. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Yabok. Capite? Ha donne e bambini a carico, non ha soluzioni o armi o eserciti. Il fratello invece arriva con centinaia di uomini a ucciderlo. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. C'è questa lotta di Giacobbe in quella notte con un uomo misterioso. Ho sempre pensato che in fondo quest'uomo misterioso, che è certamente Dio, lo vedremo tra un po', innanzitutto si mostra a lui come un uomo che lotta con lui, perché anche il suo senso di colpa quello, C'è un'esperienza di un dolore che lui ha fatto, che non è un dolore che cancelli, punto e basta, è un dolore che ti fa male, con cui tu lotti. E vedendo che non riusciva a vincerlo, quest'uomo, vedendo che non riusciva a vincere Giacobbe, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò.
mentre continuava a lottare con lui. Lo colpisce all'anca, Giacobbe cade, Giacobbe continua a lottare, non si ferma, non si arrende. Guardate, se volete un'immagine eloquente di che cosa sia la vita spirituale, questa è la vita spirituale. Guardate, se volete un'immagine eloquente di che cosa sia la vita spirituale,

da fare, non è vero. Quello disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. E Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Credo che nella vita religiosa non esista più questa cosa, cioè di cambiare il nome, vero o no? È raro. Però c'è qualcosa di interessante in questo. L'incontro con Cristo è l'incontro con qualcuno che ti rivela un nome che tu non conoscevi. Francesco Forgione diventa Pio da Pietrelcina, ad esempio. Giovanni di Bernardone diventa Francesco. E Simone il pescatore diventa Pietro. Che cosa c'è nascosto dietro questa cosa? È che in fondo l'incontro con Cristo, con la vita spirituale, ti rivela la tua vera identità, quella che non conosci. Tu pensi di essere Giacobbe, ma in realtà tu sei Israele. Ma Israele è emerso dopo tanti incidenti di percorso, dopo tanti errori che hai fatto e dopo che non hai smesso di lottare anche se era notte. Ecco, perché noi dovremmo coltivare seriamente una vita spirituale? Perché abbiamo bisogno di capire chi siamo. Solo Cristo sa chi siamo davvero. Solo Lui può dirci il nostro vero nome. Anche Maria forse pensava qualcosa di se stessa, ma alla fine della storia ha capito che lei non era semplicemente ciò che poteva immaginare di se stessa. Questo le fa dire, ma lo vedremo oggi pomeriggio, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, che non mi sembra proprio una frase umile, ma invece è di un'umiltà pazzesca, perché è di una concretezza straordinaria. Maria si accorge di non essere più semplicemente ciò che immaginava. E poi, ecco, l'ultima cosa, ciò che Dio fa nella vita di Giacobbe lo fa non solo per Giacobbe, ma attraverso di lui la benedizione arriva a tutte le genti. Questo a ricordarci una cosa molto importante. La prima cosa che un'autentica vita spirituale, secondo proprio la via di Maria, cancella è l'individualismo. Una vita spirituale individualistica non è una via spirituale, non è una vita spirituale. L'individualismo funziona in questo modo: voglio Dio in modo tale che sto bene io. Tutto inizia e finisce nel rapporto tra me e Dio. No, Dio entra in relazione con te perché attraverso di te vuole fare qualcosa per gli altri. Non sta pensando solo a te, sta pensando anche a tanti altri. Quindi questo è importante perché la nostra santità non è un affare nostro, è un affare per gli altri anche. Se tu ti santifichi, hai fatto un favore anche agli altri, non solo a te stesso. La benedizione che Giacobbe Israele riceve quella notte è una benedizione che si estende a tutte le generazioni dei suoi figli. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La benedizione di Maria raggiunge noi. Per un motivo molto semplice, perché questa donna alla fine ci dà Cristo. E che cosa ci può essere di più prezioso di qualcuno che ti dà Cristo? Chissà se noi siamo una benedizione. O se noi abbiamo inteso la nostra vita di fede semplicemente come un trovare un nostro equilibrio. Ecco, se tu intendi la tua vita di fede come risolverti il tuo problema, tu non riesci a capire le parole di Paolo quando dice: in noi opera la morte perché in voi operi la vita. Questo sta a significare che il dolore e la sofferenza di un padre e di una madre

in realtà portano frutto nella vita dei figli, ad esempio. Che la mia mortificazione di questo momento è a vantaggio della mia comunità, che l'esperienza che sto vivendo in questo momento della mia esistenza non inizia e finisce con me, ma passa attraverso di me, e che ci sono dei momenti in cui io mi trovo a vivere delle cose difficili a vantaggio di tutti. Non so se vi rendete conto di quanto è importante questo, perché un po' capire che certe volte noi viviamo dei momenti difficili, ma se tu hai la consapevolezza che lo stai vivendo per gli altri anche, non solo per te stesso, li accetti. Dice Paolo: io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo per la Chiesa. Qualcuno direbbe: cosa sei disposto a perdere? Beh, lì si vede l'autentica vita spirituale. Se tu sei disposto a mettere la tua vita in gioco, da quel momento in poi ciò che Dio fa dentro la tua vita è una benedizione per tutti. L'incarnazione non è un fatto intimistico, individuale, tra Maria e Dio, ma è un fatto che riguarda tutta la creazione, tutta la storia, tutti noi. Beh, è così per ogni vocazione, è così per ogni esperienza autenticamente di fede e cristiana. Ciò che Dio fa dentro la nostra vita è per il vantaggio di tutti, ma è vero anche il contrario. Ciò che noi impediamo a Dio di fare dentro la nostra vita, lo togliamo agli altri. Lo togliamo agli altri.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: con gli occhi della sposa, i misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Primo mistero della luce. Gesù battezzato nel fiume Giordano.
1: Il Vangelo secondo Marco si apre con questa pagina. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico, e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me, e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». Giovanni, dice dunque l'evangelista Marco, era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico. Viveva, cioè, nella più totale povertà, completamente affidato alla provvidenza di Dio. Non si preoccupava di cosa avrebbe mangiato, ma di obbedire in tutto ai suggerimenti dello Spirito Santo. Era tutto proteso a portare a termine la sua missione, certo che tutto il resto gli sarebbe stato dato in sovrappiù. Sapeva bene che, come dice il Salmo, i ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Nelle sue peregrinazioni nel deserto, per pregare e meditare la parola di Dio, non badava a stenti o a fatiche. Gioiva nel mettere ogni fibra della sua persona a servizio dell'Altissimo. Non si stancava di ripetere ai suoi discepoli: «Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle sue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica». Giovanni ricordava a tutti che si dovevano convertire. Il regno dei cieli era vicino. Insisteva dicendo che la prima condizione affinché l'uomo potesse essere salvato era che riconoscesse di essere peccatore. Molti del popolo ascoltavano affascinati la predicazione di Giovanni. Non potevano non riconoscere che ciò che il profeta diceva era vero, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Com'è liberante riconoscere di essere peccatori e di avere bisogno del perdono di Dio. Quanto gioverebbe alla nostra vita riconoscere con semplicità questa verità originaria. Eppure, senza un profeta che ci ridesti, siamo così proclivi a giustificare noi stessi e ad accusare i nostri fratelli. Fu proprio questo l'atteggiamento che il Battista vide nei farisei. Costoro presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Per questa ragione Giovanni, vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere». Egli infatti sapeva che niente allontana di più dalla salvezza che il ritenersi senza peccato. Giovanni è colui che prepara i cuori all'incontro col Salvatore. È l'icona del vero testimone di Dio. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui, scrive l'evangelista Giovanni. Egli sapeva di non essere nulla di fronte al Messia. Per questo ripeteva a coloro che lo esaltavano: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali». Il Battista è l'emblema di ogni opera educativa: preparare gli animi all'incontro col Salvatore. Giovanni vede lo sposo arrivare da lontano. Una voce: «Il mio diletto, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline», leggiamo nel Cantico dei Cantici. Riconosce Gesù in mezzo alla folla, lo indica, pieno di gioia, ai suoi seguaci: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Anche noi, come Giovanni, facciamo fatica a comprendere perché Gesù voglia farsi battezzare. Lo scopo del battesimo di Giovanni non era quello di aiutare gli uomini a riconoscersi peccatori, per chiedere perdono a Dio delle proprie colpe? Perché allora Gesù, l'unico senza ombra di peccato, desidera farsi battezzare? Perché si mette in coda e aspetta il suo turno come un peccatore qualsiasi? Forse perché vuole mostrarci fino a che punto è disposto ad abbassarsi per condividere la nostra condizione umana. Forse perché vuole rivelarci che senza il battesimo non possiamo ricevere lo Spirito di verità. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Cristo viveva ogni istante in comunione con lo Spirito. Tuttavia, tale Spirito era accolto da lui come un dono sempre nuovo del Padre. Per questo, nelle acque del Giordano, trasalì di gioia nel ricevere lo Spirito che riempì ancora una volta il suo cuore di letizia. Gesù fu battezzato attraverso le mani del Battista, ma questa mediazione materiale donò a lui lo Spirito Santo. Allo stesso modo, a tutti coloro che sono battezzati, per mezzo dell'acqua e delle parole del sacerdote, viene donato lo Spirito Santo. Col suo battesimo, Gesù ha voluto indicarci che la vita nuova che lui è venuto a portare è tutta racchiusa nella grazia del battesimo. In forza di esso, veniamo liberati dal peccato. Il nostro io isolato entra in una comunione nuova e definitiva con tutti gli uomini. Nel battesimo, come in un seme, è racchiusa tutta la vita divina che ci sarà partecipata per mezzo della Chiesa. In forza di esso, dopo ogni caduta, possiamo essere perdonati nella confessione. In forza di esso, possiamo ricevere la vita di Cristo attraverso l'Eucaristia. Come il battesimo di Giovanni veniva donato attraverso un uomo, così i sacramenti giungono a noi attraverso la mediazione dei ministri della Chiesa. Costoro possono essere più o meno degni di tale compito. Gesù stesso, per darci l'esempio, si piegò a ricevere il battesimo dalle mani di Giovanni, che era un santo, ma pur sempre un uomo. Nel primo mistero della luce contempliamo l'obbedienza del Battista alla vocazione che Dio gli ha assegnato: preparare i cuori alla venuta del Salvatore. Preghiamo perché molti ascoltino la chiamata dello Spirito e si dedichino con animo indiviso a disporre gli uomini ad accogliere Cristo. Meditiamo l'umiltà del Figlio di Dio, che si fa battezzare come se fosse un peccatore qualunque. Infine, facciamo memoria del nostro battesimo e di tutte le grazie che con esso ci sono state elargite. Ringraziamo per tutte le volte che Dio, attraverso la confessione, ha perdonato i nostri peccati. Ringraziamo per tutti i doni dello Spirito Santo che il Padre dona a piene mani alla sua Chiesa.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della sesta settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
0: Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
1: Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode, il Signore è risorto.
0: O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
0: Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
1: Siamo venuti al Monte Santo, alla città del Dio vivente. Alleluia. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace.
0: Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
1: Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.
0: Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò inni con la cetra, Dio, Dio mio.
1: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo venuti al Monte Santo, alla città del Dio vivente. Alleluia. Signore, hai liberato la mia vita dalla fossa di morte. Alleluia. Io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato dal resto dei miei anni.
1: Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi. Non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo.
0: La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori.
1: Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine.
0: Io ho gridato fino al mattino, come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa. Pigolo come una rondine, gemo come una colomba.
1: Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto.
0: Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.
1: Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano.
0: Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere i figli la fedeltà del tuo amore.
1: Il Signore si è degnato di aiutarmi, per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, hai liberato la mia vita dalla fossa di morte. Alleluia.
1: Tu visiti la terra e la colmi di beni. Alleluia. A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te che ascolti la preghiera. Viene ogni mortale.
0: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati.
1: Beato chi hai scelto e chiamato vicino. Abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
0: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
1: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
0: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
1: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli. Tutto canta e grida di gioia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu visiti la terra e la colmi di beni. Alleluia. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne vide corruzione. Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Illumina il mondo, redento dal suo sangue.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia. Tra poco il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e anche voi vivrete. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tra poco il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e anche voi vivrete. Alleluia.
0: Supplichiamo, Dio Padre, che per mezzo di Cristo, agnello senza macchia, toglie i peccati del mondo. Diciamo con fede:
1: o Signore, fonte della vita, salva il tuo popolo.
0: Ascolto, Padre, la voce del tuo Figlio crocifisso e risorto per noi.
1: Egli intercede per la nostra salvezza.
0: Fa che viviamo il mistero pasquale negli azimi della sincerità e verità.
1: Purificaci dal vecchio lievito della malizia e dell'egoismo.
0: Fa che vinciamo le tentazioni dell'invidia e della discordia.
1: Insegnaci a comprendere e ad aiutare i fratelli.
0: Fa che regni in mezzo a noi lo spirito del Vangelo.
1: Guidaci oggi e sempre nella via dei tuoi comandamenti.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito, e come ora si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

sono tre martiri gloriosi, molto venerati dal popolo cristiano. Da un frammento dell'epigrafe composta dal Papa San Damaso e posta sulla tomba dei martiri, si sa che i primi due erano pretoriani di Nerone ed eseguivano le uccisioni che il tiranno loro imponeva. Dice l'epigrafe: Nereo ed Achilleo, martiri, si erano ascritti alla milizia ed esercitavano l'ufficio crudele di attendere gli ordini del tiranno, pronti ad eseguirli perché il terrore ve li costringeva. Miracolo della fede, essi depongono all'istante il furore, si convertono, abbandonano il campo dello scellerato loro duce, gettano via gli scudi e le corazze, i dardi insanguinati e confessano la fede di Cristo, si rallegrano di testimoniare il trionfo. Apprendete quanto possa la gloria di Cristo.

I loro atti ci dicono che furono convertiti da San Pietro. Difatti, i pretoriani ebbero più volte relazioni con gli apostoli. Probabilmente il martire Nereo è quello stesso che San Paolo, nella lettera ai Romani, dice di salutare. Appena convertiti, dal servizio dell'imperatore passarono a quello di Flavia Domitilla, nobile vergine romana, nipote del console Flavio Clemente, anch'egli martire per la fede e parente dell'imperatore Domiziano. E con essa i due, dopo le faccende domestiche, si intrattenevano nella preghiera e in discorsi spirituali.

scoperti i cristiani, furono mandati in esilio con la nobile loro padrona nell'isola di Ponza, ove continuarono la pratica della penitenza e della preghiera. Si fabbricarono 3 cellette in attesa del martirio che presentivano non lontano.

Salito al trono Traiano, questi richiamò a Roma molti cristiani esiliati da Domiziano, tra cui Santa Domitilla e Nereo ed Achilleo, suoi domestici, per costringerli a sacrificare agli dèi. Ma la matrona romana e i due servi ricusarono. Perciò furono condannati e subirono il martirio a Terracina. I loro corpi furono trasportati nel cimitero della Via Ardeatina, a mezzo miglio da Roma, nei possedimenti di Flavia Domitilla.

San Pancrazio, altro glorioso martire che la Chiesa oggi festeggia, nacque nella Frigia da nobili genitori. Quando la famiglia venne a Roma, egli contava 14 anni e ben presto fu istruito e battezzato nella nostra fede.

scoperto quale cristiano, subì con entusiasmo il martirio sotto Domiziano. Il suo corpo venne seppellito dalla matrona romana Ottavilla in un suo campo sulla via Aurelia, dove sorge la chiesa intitolata al suo nome.

Il culto di San Pancrazio si estese molto anche fuori di Roma e in suo onore sorsero nella città eterna due monasteri. Nel Medioevo vigeva l'uso di pronunziare i giuramenti solenni sulla tomba di questo santo, perché la sua innocenza, consacrata dal martirio, ne garantisse la veracità.

mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

provocazioni. A cura di Daniela Lami. Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Teologia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
1: Grazie.
0: Questa parola vocazione, quindi, per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
1: Sì, io dico sempre che la vocazione è, appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione è realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
0: Infatti mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi, c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, Padre Caetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
1: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi, così, della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani, quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni. Con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto, appunto, da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto, diciamo, di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani, di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo: dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi diciamo, sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato, diciamo, gli studi di filosofia a Napoli, e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti, e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
0: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa, secondo me, di molto maturo. E lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta, diciamo, predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi

0: domanda è già un approccio molto molto adulto alla vita. Poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei. Insomma, l'esempio conta delle volte molto molto, e molto più delle parole.
1: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, diciamo, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come gesuita, come mai la scelta di questo cammino, e al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti. Cioè, io ho conosciuto questi padri gesuiti, e anche lì qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anni, e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricordo ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire, sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale, e forse la crisi vocazionale legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri. Cioè, io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico, forse qualche responsabilità ce l'ho anche oggi.
0: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
1: Sì. Sì.
0: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
1: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, no? Che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni, e poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa, è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, che significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi, cioè, comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
0: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo, altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia, non per tutti è così.
1: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero, che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa, e uno degli aspetti è proprio il rapporto con la famiglia. Cioè, è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no, di legame di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione diciamo occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
0: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
1: Va bene.
0: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
1: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita, anzi diciamo molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo, quindi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare. E poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, castità ed obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancor prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive, per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa, quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. Ecco, mi sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelli a cui avrei pensato, perché riguardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili, cioè questa è la, per me è evidente, alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai diciamo sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero superabili. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile, lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente non sarebbe possibile.
0: Mamma mia, facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui, diciamo, si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi che è la relazione con Dio.

0: dopo la voce di Johnny Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano. Le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti. Mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio, quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, no? Anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però questo, se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già, è proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da quest'idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, e quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me è questo, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno?
1: sì, certo, grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Pauline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni,
2: lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Regina della pace.
2: Prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio.

0: amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini, Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega.

0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuor del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Sono tre martiri gloriosi, molto venerati dal popolo cristiano. Da un frammento dell'epigrafe composta dal Papa San Damaso e posta sulla tomba dei martiri, si sa che i primi due erano pretoriani di Nerone ed eseguivano le uccisioni che il tiranno loro imponeva. Dice l'epigrafe: Nereo ed Achilleo, martiri, si erano ascritti alla milizia ed esercitavano l'ufficio crudele di attendere gli ordini del tiranno, pronti ad eseguirli perché il terrore ve li costringeva. Miracolo della fede, essi depongono all'istante il furore, si convertono, abbandonano il campo dello scellerato loro duce, gettano via gli scudi e le corazze, i dardi insanguinati e confessano la fede di Cristo, si rallegrano di testimoniare il trionfo. Apprendete quanto possa la gloria di Cristo.

I loro atti ci dicono che furono convertiti da San Pietro. Difatti, i pretoriani ebbero più volte relazioni con gli apostoli. Probabilmente il martire Nereo è quello stesso che San Paolo, nella lettera ai Romani, dice di salutare. Appena convertiti, dal servizio dell'imperatore passarono a quello di Flavia Domitilla, nobile vergine romana, nipote del console Flavio Clemente, anch'egli martire per la fede e parente dell'imperatore Domiziano. E con essa i due, dopo le faccende domestiche, si intrattenevano nella preghiera e in discorsi spirituali.

scoperti cristiani, furono mandati in esilio con la nobile loro padrona nell'isola di Ponza, ove continuarono la pratica della penitenza e della preghiera. Si fabbricarono 3 cellette in attesa del martirio che presentivano non lontano.

Salito al trono Traiano, questi richiamò a Roma molti cristiani esiliati da Domiziano, tra cui Santa Domitilla e Nereo ed Achilleo, suoi domestici, per costringerli a sacrificare agli dèi. Ma la matrona romana e i due servi ricusarono. Perciò furono condannati e subirono il martirio a Terracina. I loro corpi furono trasportati nel cimitero della Via Ardeatina, a mezzo miglio da Roma, nei possedimenti di Flavia Domitilla.

San Pancrazio, altro glorioso martire che la Chiesa oggi festeggia, nacque nella Frigia da nobili genitori. Quando la famiglia venne a Roma, egli contava 14 anni e ben presto fu istruito e battezzato nella nostra fede.

Scoperto quale cristiano, subì con entusiasmo il martirio sotto Domiziano. Il suo corpo venne seppellito dalla matrona romana Ottavilla in un suo campo sulla via Aurelia, dove sorge la chiesa intitolata al suo nome.

Il culto di San Pancrazio si estese molto anche fuori di Roma e in suo onore sorsero nella città eterna due monasteri. Nel Medioevo vigeva l'uso di pronunziare i giuramenti solenni sulla tomba di questo santo, perché la sua innocenza, consacrata dal martirio, ne garantisse la veracità.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Ripetiamo ora la preghiera delle lodi. Martedì della sesta settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
0: Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
1: Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode. Il Signore è risorto.
0: O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
0: Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
1: Siamo venuti al Monte Santo, alla città del Dio vivente. Alleluia. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace.
0: Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
1: Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.
0: Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò inni con la cetra, Dio, Dio mio.
1: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo venuti al Monte Santo, alla città del Dio vivente. Alleluia. Signore, hai liberato la mia vita dalla fossa di morte. Alleluia. Io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato dal resto dei miei anni.
1: Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi. Non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo.
0: La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori.
1: Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine.
0: Io ho gridato fino al mattino, come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa. Pigolo come una rondine, gemo come una colomba.
1: Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto.
0: Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.
1: Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano.
0: Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere i figli la fedeltà del tuo amore.
1: Il Signore si è degnato di aiutarmi, per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, hai liberato la mia vita dalla fossa di morte. Alleluia.
1: Tu visiti la terra e la colmi di beni. Alleluia. A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te che ascolti la preghiera. Viene ogni mortale.
0: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati.
1: Beato chi hai scelto e chiamato vicino. Abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
0: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
1: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
0: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
1: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli. Tutto canta e grida di gioia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu visiti la terra e la colmi di beni. Alleluia. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne vide corruzione. Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Illumina il mondo redento dal suo sangue.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia. Tra poco il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e anche voi vivrete. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tra poco il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e anche voi vivrete. Alleluia.
0: Supplichiamo, Dio Padre, che per mezzo di Cristo, agnello senza macchia, toglie i peccati del mondo. Diciamo con fede:
1: o Signore, fonte della vita, salva il tuo popolo.
0: Ascolto, Padre, la voce del tuo Figlio crocifisso e risorto per noi.
1: Egli intercede per la nostra salvezza.
0: Fa che viviamo il mistero pasquale negli azimi della sincerità e verità.
1: Purificaci dal vecchio lievito della malizia e dell'egoismo.
0: Fa che vinciamo le tentazioni dell'invidia e della discordia.
1: Insegnaci a comprendere e ad aiutare i fratelli.
0: Fa che regni in mezzo a noi lo spirito del Vangelo.
1: Guidaci oggi e sempre nella via dei tuoi comandamenti.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito, e come ora si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: sta per concludere la sua missione quaggiù e tutte le volte che ne parla al gruppo degli apostoli vede i loro volti rattristarsi, interviene per portare consolazione, incoraggiamento, per aiutarli a comprendere la vita quaggiù come un passaggio, a volte breve, fulmineo, altre volte un po' più lungo, ma resta sempre un passaggio, perché è al Padre che noi faremo ritorno. E dice esplicitamente: io vado, ma tornerò da voi. E noi siamo in questo tempo dell'attesa. Il Dio che abbiamo salutato dopo la sua breve sosta quaggiù sulla terra, quel Cristo che ha dato la sua vita per noi ed è risuscitato, è lassù alla destra del Padre e verrà di nuovo a ricapitolare la nostra storia, una storia di contrasti, una storia insanguinata da tanti conflitti, una storia a volte tormentata, vissuta male a causa della mancanza di spazio fatto al suo insegnamento. Gesù fa una promessa meravigliosa: vivere il rapporto con Lui, anche se non lo vediamo e lo tocchiamo, attraverso l'amore, un amore fatto di impegno, perché ci impegniamo ad ascoltare le sue parole, i suoi insegnamenti, perché vogliamo pendere dalle sue labbra, vogliamo restare fedeli a Lui. Insomma, non un amore puramente sentimentale, quello che ci lega alla sua persona, ma un amore vissuto nella fedeltà alla strada che Lui ha tracciato, ai valori che Lui ci ha indicato, soprattutto a quella sapienza di vita che Lui prima ha fatto propria e poi ha trasmesso a noi. Cristo amato attraverso la stima, l'affetto concreto. E qui forse dovremmo pensare che non sempre diamo spazio adeguato alla persona del Signore, e il nostro amore con il tempo può diventare tiepido, si rallenta, diventa meno esigente, ci sentiamo poco coinvolti. Continuamente dobbiamo chiedere: Signore, ravviva in me il fuoco del tuo amore, fa che non si spenga in tutte le circostanze della vita, fa che il tempo non mi renda insensibile alla tua voce, fa soprattutto che io scopra la tua dimora, la tua abitazione dentro di me. Questo dono che ci ha fatto di abitare con la sua grazia, con la sua presenza nei nostri cuori, è l'unico modo per toglierci dalla paura. Gesù aveva visto che da soli quaggiù noi siamo smarriti, ma quando Dio è con noi possiamo riprendere coraggio, affrontare qualsiasi difficoltà. Per questo ci ha promesso di dimorare, di restare stabilmente nei nostri cuori. E non ci stanchiamo di far nostra l'implorazione dei due discepoli di Emaus: resta con noi, Signore, soprattutto quando c'è buio davanti ai nostri occhi, quando le ombre della sera sembrano addensarsi in maniera pesante sui nostri passi e noi perdiamo di vista la meta. Ma Gesù, sempre in questo contesto di confidenza, di intimità con gli apostoli, aggiunge anche due doni particolari che promette e che vuole davvero regalare a ciascuno di noi. Il primo è il dono della pace. Quanta necessità di pace, basta guardarci attorno. Ma Gesù questa pace la vuole dare prima di tutto ai nostri cuori. E secondo me la pace è liberarci dalla paura della morte. È la sua presenza, è il suo amore gratuito. Siccome abbiamo paura di morire, di valere poco, ecco perché entriamo in conflitto gli uni con gli altri, ecco perché laceriamo il debole, fragile tessuto della pace. È un dono che non dobbiamo stancarci di domandare, di implorare a Dio. Avere la pace dentro è quella serenità che permette a ciascuno di noi di affrontare le varie situazioni, anche le tribolazioni più grandi, con la certezza che Lui è con noi, che noi non siamo abbandonati, che neppure la morte o l'essere traditi, calpestati dagli altri ci fa paura. Noi non diminuiamo di importanza, di valore, anche quando siamo feriti dalle persone. E la pace di chi sta nella grazia del Signore e apprezza, considera come la fortuna più grande poter ripetere il suo dolce nome, poter ricorrere a Lui in tutte le situazioni di smarrimento, di conflittualità. E l'altro dono è quello dello Spirito Santo. Partecipando anche a questa assemblea di preghiera, vivendo l'Eucaristia, noi veniamo come ricaricati nelle nostre batterie, riceviamo il fuoco dello Spirito e c'è bisogno di diventare sempre più una conca, due mani aperte, perché questo fuoco abbia a portare dentro di noi maggiore desiderio di bontà, maggiore desiderio di risolvere le situazioni di divisioni, di fatica nell'andare d'accordo. Dice Gesù che lo Spirito è maestro, ci dà le buone ispirazioni, ci stimola nei momenti di incertezza, di dubbio, a scegliere la strada che piace a Dio e che fa bene a noi. Ma dice anche che lo Spirito ravviva la memoria, ci mantiene desto il ricordo di Gesù, ed è proprio sulla persona di Gesù che noi vogliamo giocare la nostra vita. Basterebbe a volte domandarci: ma tu, al mio posto, come avresti risposto a quella persona? Come avresti trattato quest'altro? Che cosa avresti detto in questa circostanza? Quale iniziativa avresti preso? E tutto questo è possibile grazie al dono dello Spirito Santo, che ravviva questa memoria, che rende attuale l'opera del Signore attraverso di noi. Ne hanno fatto esperienza ben presto anche nelle comunità dei primi cristiani, quando nascevano conflitti tra i tradizionalisti e gli innovatori, tra coloro che volevano difendere le tradizioni antiche degli ebrei e i nuovi missionari che accoglievano i pagani dalla loro cultura, dalle loro abitudini di vita, come si riconciliano, come trovano una soluzione, riunendosi insieme in preghiera, invocando lo Spirito Santo, al punto da arrivare a dire: noi e lo Spirito Santo abbiamo deciso di sentirlo davvero seduto anche lui come consigliere di una decisione importante. O potessimo anche noi avere questa pace dentro, perché non siamo soli, perché lo Spirito continuamente invocato ci accompagna lungo i sentieri tracciati dal Signore Gesù. Questa è una vita carica di amore, è una vita interessante, ma soprattutto è una vita da salvati.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle

0: questa puntata in cui affrontiamo diversi temi, dalle situazioni più preoccupanti in Africa alla luce anche delle parole di Leone XIV ieri al Regina Coeli, e poi diamo attenzione alle aree interne del nostro paese e all'impegno della Chiesa su questo. E da qui partiamo con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Don Bruno Bignami, il suo ufficio insieme a quello per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso ha organizzato il 22esimo seminario nazionale sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, dedicato questo seminario proprio alle aree interne. Allora, come prima cosa, come è andato questo appuntamento?
1: Ma direi bene, cioè c'è stata una bella riflessione, tanta voglia anche di mettere la testa e il cuore su questi problemi. Capiamo che sono questioni anche molto complesse, nel senso che implicano tanti temi tra loro interconnessi, però oggi tanto più necessario appunto riflettere e avere un pensiero condiviso.
0: Ecco, proprio per riflettere, il titolo di questo seminario: aree interne, percorsi di speranza, comunità nel segno dell'ecologia integrale. Allora, sui contenuti che cosa è emerso?
1: Beh, è emerso in maniera molto forte, evidente, che abbiamo un problema con l'abitare, cioè questa cosa non dobbiamo trascurarla. Cioè, noi focalizziamo sempre la questione della fuga dalle aree interne. In realtà in questo momento il nostro paese, accanto alla fuga dalle aree interne, in cui i giovani non hanno grandi possibilità e quindi sono costretti a trovare opportunità altrove, spesso fuori Italia, c'è una fuga anche dalle aree metropolitane, cioè nelle grandi città, nelle metropoli oggi è impossibile viverci se non hai stipendi molto alti. E quindi diciamo che il turismo e tutta una serie di configurazioni attuali dell'andamento sociale ci obbligano a dire che sembra l'Italia un paese non per abitarci, e questo è il paradosso. Cioè, noi oggi viviamo non solo la fuga dalle aree interne, ma la fuga anche dai centri di città, dove i prezzi non sono per giovani, non sono per persone che hanno ancora contratti magari precari, che non hanno grandi opportunità. Quindi c'è un problema dell'abitare, e a partire da questo problema dell'abitare c'è tutto il tema del rapporto appunto con le aree interne, che risultano essere trascurate, fragili, spesso a loro vengono tolti quelli che sono i diritti fondamentali, cioè penso al diritto alla salute, al diritto all'istruzione e così via, e dentro queste fragilità ovviamente vi è un divario che sta crescendo.
0: Invece chi abita un territorio proprio si può prendere cura di quel territorio?
1: Sì, abbiamo bisogno di ridirci il tema dell'abitare oggi nel nostro paese, quindi e questa è una grande questione che è culturale, cioè noi pensiamo che basti abitare perché si è proprietari di qualcosa o perché si riesce a fare soldi e profitto. In realtà il tema è quello comunitario, cioè delle relazioni, e se non spostiamo l'accento sulle relazioni è evidente che anche le aree interne nel futuro potrebbero essere appetibili da fondi finanziari che sanno magari che le città sono in un contesto di guerre e così via, sono meno vivibili e più fragili, e quindi potrebbero spostare l'attenzione sulle aree interne, cosa che sta già accadendo in alcuni territori dove grandi proprietari terrieri acquistano sempre di più. Cioè, i fondi finanziari spostano le attenzioni e le modalità dell'abitare. La Chiesa invece pone l'attenzione sul tema dell'abitare in termini di relazioni, cioè di comunità che si costruiscono, che hanno bisogno quindi di essere ascoltate, di famiglie che hanno bisogno di servizi, e tutto questo appunto dice un ripensamento generale, un cambio di mentalità.
0: Quando c'è la possibilità di relazioni autentiche cresce anche il dialogo, no? E quindi c'è meno diffidenza nei confronti dell'altro.
1: Assolutamente, questo è vero, ed è vero anche nelle aree interne. Spesso sono luoghi anche di laboratori veri e propri.

0: di dialogo interculturale, dialogo interreligioso, di accoglienza reciproca. Per esempio, il territorio dove ci sono più anziani, a volte c'è la necessità appunto di portare badanti, persone che si prendono cura, e tutto questo mondo dei caregivers è molto importante sul futuro. Non solo, ma anche nelle comunità si avverte sempre di più l'urgenza e l'importanza di avere famiglie che generano la vita, che danno anche un impulso demografico differente, che rigenerano i territori. Insomma, chiuderci a riccio non è mai la soluzione. Occorre avere sempre questa capacità di aprirci, e quando ci si apre nell'accoglienza, nella disponibilità, nell'ascolto, e lì qualcosa di bello nasce sempre.
1: E cosa può la Chiesa nelle aree interne, proprio per essere presente anche in queste zone?
0: La Chiesa può fare tante cose. Una di queste sicuramente è dare voce a chi non ha voce, quindi prestare proprio un microfono a questi territori, a queste famiglie, queste comunità che soffrono, in maniera da dare attenzione. Può chiedere appunto di cambiare i paradigmi, perché a volte i paradigmi con cui si valutano le presenze di ospedali, di scuole, è puramente tecnocratico, di numeri, ma le comunità non sono mai semplicemente numeri. Cioè, a volte l'abbandono dei territori, questo ha portato per esempio anche un abbandono idrogeologico, a problemi molto gravi proprio di tenuta, certo, del tessuto. Allora la Chiesa può dare voce a questa realtà, la Chiesa può costruire e fare quello che nel suo DNA, appunto, costruire comunità, reti territoriali, e se facesse queste realtà già sarebbe tanto. E poi educare i propri fedeli a quella cura del dialogo anche interreligioso, ecumenico, che oggi è quanto mai necessario nell'incontro con altre culture, imparare a conoscersi e stimarsi e superare i pregiudizi.
1: Grazie davvero Don Bruno Bignami per questi spunti, per averci portato nel seminario sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, averci portato i contenuti anche qui a Chiesa e Comunità.
0: Grazie a voi.
1: E ora spazio all'Africa. Leone XIV oggi ha ricevuto in udienza il primo ministro della Repubblica del Sudan, Abdel Hafiz, il quale si è successivamente incontrato anche con il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dal sottosegretario per i rapporti con gli Stati. Nel corso del cordiale incontro in segreteria di Stato, fa sapere il comunicato diffuso oggi al termine dalla sala stampa della Santa Sede, è stata sottolineata l'importanza delle relazioni tra la Santa Sede del Sudan, così come il rilevante contributo della Chiesa locale al bene del paese. È stata inoltre affrontata la grave crisi che da oltre 3 anni affligge il Sudan, lacerato dalla guerra. In questo senso è stata ribadita l'urgente necessità di giungere ad un cessate il fuoco, offrire assistenza alle popolazioni, avviare un dialogo sincero tra tutte le componenti della nazione sudanese al fine di porre termine al conflitto e costruire insieme la pace. Questa la nota appunto che arriva dal Vaticano sull'udienza oggi da parte del Papa del primo ministro della Repubblica del Sudan. E Papa Leone XIV ieri, dopo la recita del Regina Coeli affacciato su Piazza San Pietro, ha espresso anche preoccupazione per quanto sta avvenendo nella regione del Sahel. Ascoltiamo le sue parole su questo.
2: Ho appreso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Così Papa Leone sui recenti attacchi in Mali e Chad. Cerchiamo di capire meglio. Allora, buongiorno al professor Marco Aime, antropologo e africanista, a cui chiediamo subito che cosa sta succedendo nel Sahel.
3: Buongiorno a voi. È una situazione molto complessa che diciamo, si è aggravata a partire dal 2011, quando dopo la caduta e l'uccisione di Gheddafi, leader libico, gruppi del sud della Libia hanno invaso il Mali, e dopodiché, o non solo in seguito a questo, ma tutta una serie di eventi, tutta l'area Sahel-Sahara, e particolarmente negli stati del Niger, Mali e in parte Burkina Faso, si sono stanziati gruppi jihadisti di varie tendenze, a volte anche in conflitto tra di loro, che hanno sono in pratica impossessati di questi territori, ed allora ci sono dei conflitti continui tra questi gruppi e gli stati nazionali, i governi nazionali. Nel 2013 la Francia intervenne con una missione militare che rioccupò le tre città principali del Mali, cioè Timbuktu, Kidal e Gao, ma questi gruppi hanno continuato a muoversi nel deserto. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, i francesi hanno ritirato quella missione e sono stati sostituiti da soldati russi della ex brigata Wagner, oggi si chiama Africa Corps. Ma di fatto in questi ultimi giorni c'è stato stati dei forti attacchi da parte di alcuni gruppi jihadisti che hanno preso il controllo di Kidal, che è la città forse più remota, hanno attaccato Timbuktu, ma addirittura sono arrivati alle porte della capitale.
1: Quindi una situazione molto preoccupante. In tutto questo la popolazione come vive?
3: Vive innanzitutto nella paura, ma anche purtroppo delle distruzioni e delle violenze, perché soprattutto nei primi tempi, quando membri di questi gruppi jihadisti invadevano città e villaggi, spesso uccidevano, violentavano, in molti casi costringevano bambine di 10-12 anni magari a diventare mogli, le spose di alcuni di loro. Ecco, quindi la violenza permane sulle persone, addirittura anche sugli edifici sono stati distrutti dei mausolei che in realtà appartenevano al mondo islamico, ma che loro ritenevano oggetti di idolatria. Quindi c'è anche una fuga poi da questi villaggi, senza contare che poi lo scontro si è anche trasformato delle rivalità etniche, come quelle tra i pastori Peul e gli allevatori Bambara o Dogon, in conflitti presuntamente di ispirazione, diciamo, religiosa, anche se poi la religione c'entra relativamente, così come l'etnia, ma che comportano attacchi ai villaggi, uccisioni di persone e di animali.
1: Leone XIV riaccende l'attenzione su quest'area che invece sembra dimenticata dalla comunità internazionale. Lei prima citava il ruolo della Francia, anche il ruolo dei mercenari russi, però si parla poco di questa zona dell'Africa.
3: Sì, come spesso accade, dove non ci sono interessi particolari, i media non si concentrano più di tanto, quindi sì, se ne parla troppo poco, dimenticando anche il fatto che questa situazione di continuo violenze, diciamo destabilizzazione, è legata o diciamo anche è connessa anche a un qualcosa che invece ci tocca molto da vicino, perché questi gruppi jihadisti nel deserto controllano tutto il traffico di cocaina che dal Sud America arriva con questi aerei che vengono chiamati Air Cocaine, in piste clandestine di questi paesi saheliani, e poi attraverso con dei camion raggiungono le coste del Nord Africa per poi arrivare in Europa. Quindi la cocaina che gira in Europa è rifornita da parte di questi gruppi jihadisti, e sugli stessi camion che trasportano la cocaina spesso viaggiano quelle persone, quei giovani, spero, che tentano poi di raggiungere l'Europa. Ecco, quindi c'è un filo che ci lega a questa situazione, ma che forse spesso, troppo spesso non vogliamo vedere.
1: Traffici illeciti, quello degli esseri umani, quello della droga, ma ci sono anche risorse economiche che arrivano da lì nella nostra Europa?
3: Beh, allora, il caso del Niger è emblematico. Il Niger è uno dei paesi con i più ricchi giacimenti di uranio e non a caso la Francia, che ha puntato tutta la fornitura del suo patrimonio energetico sulle centrali nucleari, si è trovata fortemente in crisi nel non avere più il monopolio e comunque anche il poter acquistare uranio a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, mentre oggi invece si trova a doverlo fare. C'è anche una notevole quantità di giacimenti auriferi, quindi ci sono delle ricchezze di materie prime che sono anche queste, oltre appunto alla droga, che non è una materia prima ma di transito, che sono sicuramente rientrano nelle cause, ecco, di questi conflitti.
1: Professor Aime, noi la ringraziamo molto per averci aiutato a guardare a quest'area dell'Africa che appunto non sempre trova spazio nei racconti.
3: Grazie a voi.
1: E non solo la fascia del Sahel, anche più a sud nel continente africano, in Mozambico, ci sono violenze che vi riportiamo grazie alle notizie che ci sono giunte da una persona che è in missione nella regione di Cabo Delgado, che è opportuno resti anonima. Il 30 aprile scorso è stata distrutta una chiesa di Meza in un attacco jihadista, ma ci riferisce questa persona in missione, gli attacchi sono continui tutti i giorni, anche se la situazione formalmente è tranquilla, perché è difficile avere notizie anche per chi vive lì. La gente si è adattata, abituata a queste violenze, di giorno lavora nei campi, di notte dorme nella foresta, si nasconde. Questi gruppi jihadisti sono ora più organizzati, hanno anche armi più forti a disposizione. La persona in missione che abbiamo raggiunto ci ha raccontato che chiedono se sei cristiano e se rispondi di sì ti uccidono, se invece dici di no fanno allora domande sul Corano. Ci sono bambini che assistono all'uccisione dei propri genitori. Sono davvero violenze inaudite. Però la fede in Mozambico è semplice ma è profonda, ci ha raccontato ancora questa persona missionaria. Nonostante sia un paese con un'evangelizzazione tutto sommato giovane, è una fede forte e anche di fronte alle violenze efferate le persone non dubitano di Dio. Anche con la maggioranza islamica i rapporti sono buoni. I giovani però finiscono a combattere perché non hanno possibilità di futuro, di sopravvivenza in un paese dove la fame è grande, muoiono e le famiglie nemmeno lo sanno. Eppure il Mozambico è un paese con risorse di tutti i tipi, le violenze si inseriscono anche in questo quadro di risorse dove c'è interesse a far fuggire la gente per poter avere campo libero. Secondo la persona che è in missione, che appunto ci ha parlato, è necessario che il governo metta fine al terrorismo, dia possibilità ai giovani di un futuro rispondendo ai bisogni della popolazione. Vi riportiamo quanto ci è stato detto in modo davvero accurato, perché anche il Mozambico è un angolo di mondo dimenticato e noi invece vogliamo dare attenzione qui a Chiese e Comunità anche a questo paese. Prima di terminare la puntata abbiamo anche le parole di Papa Leone nel discorso in inglese rivolto ai partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso e Royal Institute for Interfaith Studies, udienza di stamane. La compassione e l'empatia sono purtroppo oggi in pericolo di scomparire, ha detto Leone XIV. I progressi tecnologici ci hanno resi più connessi che mai, ma possono anche portare all'indifferenza, il monito appunto che giunge dal Papa, secondo il quale il flusso costante di immagini e video delle difficoltà altrui può intorpidire i nostri cuori invece di scuoterli. Ci siamo abituati alla sofferenza degli altri pensando non mi riguarda, non mi interessa, non è affar mio. La citazione delle parole pronunciate da Papa Francesco a Lampedusa: questo tipo di apatia sta diventando una delle sfide spirituali più gravi del nostro tempo, ha detto commentando il Leone XIV. È davvero tutto, ringrazio Gabriele Miglietti in regia e da parte mia Elena Seno a tutti voi un buon proseguimento di ascolto. Chiesa.

0: Le 8, le notizie della Radio Vaticana, i titoli: Hormuz, Iran e Stati Uniti bocciano i rispettivi piani di pace, Trump valuta di riprendere gli attacchi a Teheran. Ucraina, no dell'Unione Europea alla nomina indicata da Putin dell'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore. Il Papa: siamo assuefatti dalle guerre, reagire è la sfida delle fedi. Buona giornata da Luca Collodi. Dopo la rispettiva bocciatura dei piani di pace, torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, con la Casa Bianca che torna a valutare la ripresa di azioni militari. E secondo la CNN, Trump nelle scorse ore ha incontrato gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie. E intanto nel sud del Libano proseguono gli attacchi israeliani. Marco Guerra.
1: È sempre più marcata l'insofferenza di Trump rispetto alle posizioni iraniane emerse nella risposta al piano di pace americano. La risposta di Teheran è stata definita totalmente inaccettabile dall'inquilino della Casa Bianca, che nelle scorse ore avrebbe incontrato i vertici delle forze armate per valutare varie linee strategiche, tra cui la ripresa delle operazioni militari, per costringere l'Iran a tornare al tavolo delle trattative. Prima di questo incontro, parlando ai giornalisti, il presidente americano ha detto che è ancora possibile giungere a una soluzione diplomatica. Ha accusato l'Iran di cambiare spesso idea e ha detto che il cessate il fuoco è appeso al filo. Trump valuta inoltre di rilanciare il Project Freedom per controllare lo stretto di Hormuz, ma resta il mancato sostegno di tutti gli alleati che non intendono partecipare prima della fine del conflitto. La tensione resta alta anche in Libano, dove è di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid israeliano nel sud del paese. Il bilancio totale delle vittime è salito a quasi 2.900 morti.
0: E andiamo ora sul fronte ucraino, dove droni russi sono tornati a colpire la capitale Kiev dopo la tregua per la parata della vittoria a Mosca, e si registra almeno un morto nella notte mentre prosegue la fase di stallo nei negoziati con il Cremlino, che apre alla possibilità di trattare indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Ce ne parla Roberta Barbi.
2: Intorno alle 3:30 di questa notte sono tornate a suonare le sirene a Kiev per un nuovo attacco con droni da parte della Russia, che ha causato incendi in varie parti della città e, a quanto si apprende, almeno una vittima. È già finita dunque la tregua unilaterale indetta da Mosca per i giorni intorno alla parata del 9 maggio scorso, tregua secondo alcuni che lungo la linea del fronte sarebbe stata completamente ignorata. Sul piano diplomatico l'Ucraina si dice pronta per un incontro diretto tra i due presidenti Zelensky e Putin, a patto che Mosca sia realmente disposta a impegnarsi. Dall'altra parte il Cremlino afferma che la guerra finirà solo con la vittoria della Russia, ma al tempo stesso apre alla possibilità di trattative, indicando come possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Quanto agli Stati Uniti, che alcuni accusano di essere distratti dal conflitto in Medio Oriente, Zelensky dichiara di averne ricevuto il sostegno, mentre gli inviati del presidente Trump, Witkoff e Kushner, potrebbero tornare presto a Mosca per proseguire il dialogo.
0: In Gran Bretagna, dopo la sconfitta del partito di governo del Labour alle recenti elezioni amministrative, Starmer sembra resistere all'assedio. Non lascio il paese nel caos, ha detto, ma cresce la pressione del Labour. Oltre 60 deputati chiedono le dimissioni del premier Starmer. Ci spostiamo in Africa, nel Chad, paese colpito sempre più spesso da attacchi terroristici. Il governo ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza di 20 giorni nella provincia del lago Chad, dove l'ultimo assalto dei Boko Haram nei giorni scorsi ha causato la morte di 24 soldati del Chad. Per capire meglio la situazione del paese ascoltiamo l'africanista Matteo Giusti al microfono di Francesco De Remigis.
3: Il governo del Chad è un governo, diciamo una repubblica ereditaria, perché è passata da padre a figlio con un golpe costituzionale, ma è un governo fragile che non riesce a difendere la cittadinanza, e il nord del paese è totalmente nelle mani dei gruppi estremisti. Qui il problema più che Al-Qaeda è lo Stato Islamico, perché in Africa centrale e nel Sahel sono presenti entrambi i network del terrorismo internazionale. Lo Stato Islamico danni peggiori li ha fatti sul lago Chad, dove c'era un presidio dell'esercito chadiano, Kurdistano, che doveva difendere la popolazione locale, sono stati uccisi 24 soldati, gli altri sono scappati e la popolazione locale è finita ancora una volta sotto controllo dello Stato Islamico, che impone le tasse e impone le conversioni forzate, distruggendo tutti i simboli del cristianesimo presenti, che sono una estrema minoranza.
4: Cosa che provoca immediatamente una conseguenza, cioè uno spostamento di flussi di persone.
3: La gente, quando può, cerca di raggiungere la Libia per raggiungere il Mediterraneo.
0: Due persone sono morte, altre sei rimaste ferite, tre delle quali in condizioni critiche, in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri in un quartiere di Nizza. L'episodio, secondo gli inquirenti, si inserisce nel contesto delle violenze legate al traffico della droga. Continua l'attenzione internazionale sul virus hantavirus. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia, con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale neo-irlandese. L'OMS rassicura affermando che non si tratta di una epidemia. Ascoltiamo l'opinione scientifica del professor Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive presso l'Università di Roma Tor Vergata, al microfono di Davide Dionisi.
5: Il virus, come sappiamo, si trasmette dall'animale all'uomo nella forma respiratoria, anche questa capacità di passare dall'uomo all'uomo è molto modesta. Difficilmente andremo incontro ad una evoluzione epidemica o addirittura pandemica.
4: Il direttore dell'OMS ha dichiarato che non è un altro Covid, il rischio hantavirus è molto basso.
5: La possibilità che ci sia una diffusione su larga scala in termini di numeri è molto modesta. Con il tracciamento che si sta facendo, la possibilità che si diffonda come è stato per il Covid-19, io direi che abbiamo ottime garanzie che questo non accadrà. Quello che ci sta insegnando questo nuovo caso è che in un mondo globalizzato qualsiasi infezione può arrivare in qualsiasi altra parte del mondo in tempi molto rapidi. Il contatto uomo-animale deve essere sempre, con gli animali soprattutto selvatici, molto attento.
0: La pagina Vaticana. L'apatia verso le immagini di guerra è tra le più serie sfide spirituali odierne. Ricevendo ieri i partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso e dal Royal Institute, il Papa ricorda il valore condiviso della compassione nelle tradizioni cristiana e musulmana. La voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
6: La tradizione musulmana associa la compassione, Rafa, alla misericordia come dono elargito da Dio nei cuori dei credenti. E uno dei nomi divini, Al-Rauf, ci ricorda che la compassione ha sempre la sua origine in Dio stesso. Allo stesso modo, nella tradizione cristiana, la Sacra Scrittura rivela un Dio che non rimane indifferente alla sofferenza, ma dice a Mosè: «Ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido». Per le tradizioni cristiane e musulmana, afferma Papa Leone, compassione ed empatia non sono qualcosa di aggiuntivo o facoltativo, ma una chiamata di Dio a riflettere la sua bontà nella nostra vita quotidiana. Virtù tanto rilevanti, tuttavia, rischiano oggi di affievolirsi. I progressi della tecnologia hanno facilitato le connessioni, ma possono anche portarci all'indifferenza. Il flusso costante di immagini e video delle sofferenze altrui può indurire i nostri cuori invece di smuoverli.
0: La cultura a Roma, i capolavori della collezione Asburgo in mostra al Museo del Corso, 50 opere da Rubens a Caravaggio provenienti da Vienna. Ce ne parla Paolo Ondarza.
7: L'arte come emblema del potere, ma anche come strumento di rappresentazione del dialogo culturale che contraddistingueva l'impero Asburgo. È il cuore della mostra, ospitata al Museo del Corso di Roma, dove fino al 5 luglio sono esposti 50 capolavori provenienti dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Il percorso attraversa tre secoli di collezionismo della casa d'Asburgo, tra pittura fiamminga, arte italiana e grandi ritratti imperiali, da Rubens a Van Dyck, da Velázquez a Tiziano fino a Caravaggio. La mostra racconta il ruolo dell'arte nella costruzione culturale dell'Europa moderna. Tra le opere più intense, l'Incoronazione di spine di Michelangelo Merisi, una meditazione sul mistero della passione, affidata al drammatico dialogo tra luce e ombra, un itinerario che intreccia fede, bellezza, potere e storia europea.

ricordo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del padre Stefano De Fiores, Monfortano. Voce di Monia Parente.

Sant'Agostino diceva che grande è il potere della memoria. Ed è vero, perché la memoria permette di prendere coscienza delle proprie radici, fonda l'identità personale o di gruppo e pone le basi per progettare un adeguato futuro. Ritornare alle origini del movimento cristiano che attraversa gli ultimi 2000 anni di storia risulta un cammino obbligato per tutti i discepoli di Cristo. Si tratta di ritrovare quell'inizio che la stessa Chiesa primitiva non ha mancato di discernere e di trasmettere nei libri del Nuovo Testamento. Proprio nei due misteri della venuta di Cristo nel mondo, l'incarnazione, e dell'inizio della Chiesa, la Pentecoste, emerge la presenza di Maria, la donna che risponde alla rivelazione con una fede esemplare. E in ambedue i misteri, la Madre di Gesù appare strettamente unita allo Spirito Santo. Su di essi fermeremo la nostra attenzione nell'intento di trarre lezioni di vita in ordine al nostro inserimento nella storia della salvezza. Presente al sorgere dell'uomo nuovo, Maria non può mancare quando inizia la nuova comunità dei discepoli di Cristo. Lo richiede il parallelismo tra le scene dell'Annunciazione e della Pentecoste, che appaiono sotto la penna di Luca come pannelli di un dittico. In ambedue troviamo le medesime espressioni: Spirito Santo, venire sopra, forza, e la stessa dinamica che dalla casa va al mondo e consiste nella lode di Dio, nell'annuncio del mistero cristologico e nelle effusioni carismatiche. Infatti, ricevuto lo Spirito, Maria lascia la casa di Nazareth e si reca in fretta in montagna da Elisabetta per portarle il Salvatore. Da parte sua, la comunità di Gerusalemme esce dal cenacolo per offrire a tutti l'annuncio della salvezza. Maria inoltre sente il bisogno di proclamare le grandi cose operate in lei dal Potente. Anche Pietro tiene un discorso in cui celebra la gloria di Dio rivelata nella risurrezione di Gesù. Infine, al saluto di Maria, si effonde su Elisabetta lo spirito di profezia, mentre Giovanni esulta alla presenza del Signore. E i presenti alla Pentecoste si sentono dotati del carisma della glossolalia e cominciano a parlare in lingue e a profetizzare. Da questo parallelismo emerge che le due scene inaugurali dell'Incarnazione e della Pentecoste si richiamano a vicenda, anzi costituiscono lo stesso mistero della venuta dello Spirito sulla Chiesa. Colpisce il fatto che Maria non solo sperimenta la prima Pentecoste in ordine alla nascita del Messia, ma è presente nella Pentecoste della Chiesa, quando nasce la prima comunità a Gerusalemme.

0: Luca descrive con cura storica e insieme teologica il nucleo della prima comunità in attesa della Pentecoste. Sono i membri fondazionali e costitutivi della Chiesa della Nuova Alleanza. Si tratta di un gruppo quadrimembre. Tutti questi, gli 11 apostoli, erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Leggiamo negli Atti degli Apostoli. Che cosa possiamo dire di queste quattro categorie di persone e della loro vita nel periodo intermedio che congiunge la Pasqua alla Pentecoste? Gli apostoli, citati per nome, sono i personaggi di primo piano in quanto nucleo fondamentale del nuovo popolo escatologico. Essi hanno incontrato Gesù risorto in Galilea, poi ritornano a Gerusalemme per attendere lo Spirito secondo la promessa di Gesù durante la cena di commiato. Le donne vengono in secondo luogo e sono innominate. È improbabile che siano le mogli degli apostoli, conforme alla prima lettera ai Corinzi che attesta che gli apostoli e i parenti di Gesù si facevano accompagnare dalle proprie spose. È più normale che si tratti delle donne prima nominate da Luca nel Vangelo, donne presenti alla crocifissione, sepoltura e risurrezione di Gesù. Maria è la sola donna presentata con il suo nome e con la sua funzione cristologica, madre di Gesù. Con la sua presenza che testimonia la realtà storica dell'incarnazione, è l'elemento di continuità tra l'origine di Cristo e la nascita della Chiesa, ambedue opera dello Spirito, come anche tra il gruppo delle donne e il clan familiare di Gesù. Non è soltanto integrata pienamente nella comunità post-pasquale, ma secondo Giovanni, ella è da Cristo crocifisso dichiarata madre di tutti i discepoli amati. Inoltre Maria partecipa alla gioia della risurrezione, a lei preannunciata nell'episodio dello smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio, quando al triduo di angoscia segue la gioia dell'incontro. I fratelli di Gesù, cioè i suoi parenti, sono passati da una incredulità iniziale alla fede nel risorto, soprattutto quando questi appare a Giacomo, come ricorda espressamente Paolo. Allora il lutto familiare per la morte di Gesù si trasforma in gioia pasquale ed essi, per un certo tempo, vi prenderanno parte attiva all'interno della comunità di Gerusalemme. Il fatto nuovo è la convergenza di questi differenti gruppi in un'unica comunità, unanime e perseverante nella preghiera nell'attesa dello Spirito. Quanto abbia contribuito Maria alla riunione e comunione dei discepoli del Figlio non c'è detto espressamente. Tuttavia, ella ha alcuni titoli per svolgere un ruolo aggregante. In quanto madre di Gesù, è centro di attrazione per tutti quanti hanno amato il Maestro e lo hanno seguito, perché trovano in lei l'origine storica di lui sotto l'influsso dello Spirito. Come donna, è in sintonia con le altre discepole che assistevano Gesù durante la vita pubblica. In qualità di credente, esercita un influsso sul clan familiare, dal quale non si è mai separata. E soprattutto, in quanto madre dei discepoli amati, Maria li raduna come Gerusalemme accoglie i figli tra le sue mura, ed è anche accolta non come proprietà esclusiva di un gruppo particolare, ma come tesoro comune di quelli che amano veramente Gesù.
1: Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dal volume del padre Stefano De Fiores, Ecco tua madre, città nuova editrice.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

0: Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Vi auguro con tutto il cuore che anche oggi il Signore vi accompagni con la sua luce di risorto, con la sua pace, con la sua gioia, che vi assista anche nelle vostre necessità della vita quotidiana, soprattutto dia molta serenità a chi è solo e salute a chi è malato. Il Signore è sempre il nostro compagno di viaggio. Lui è risorto, è il Signore della vita. Lui vince ogni male e ci aiuta quindi a essere anche noi vittoriosi su tutte le nostre difficoltà. Crediamo fermamente in Gesù risorto e anche noi vogliamo vivere da risorti. Gesù vuole abitare in noi con questa certezza, per cui possiamo portare anche ai nostri fratelli questo annuncio di speranza, di fiducia. Il Signore Gesù risorto è con noi, cammina con noi, combatte con noi, è vittorioso sempre, con noi e per noi.
1: Continuiamo l'ascolto della catechesi tenuta da Don Angelo giovedì 14 maggio 1987 durante la giornata di preghiera.
2: Uomo di Dio, pieno di potenza di Spirito Santo, imperterrito, potente, fedele alla verità. Quanto sta ora vivendo gli è già stato da me predetto. Non c'è dubbio che il Papa riceva molti messaggi e quindi sia senz'altro mosso dall'alto in tutte le sue scelte. Perciò nessuno di noi si arrischi di mormorare, di criticare contro il Papa, si troverebbe a mettersi in contrasto con Dio. Restate sempre con lui, figli prediletti, che raccolgo da ogni parte del mondo nel rifugio del mio cuore immacolato, e portate con lui oggi la grande croce di tutta la Chiesa. Insieme ormai siete chiamati alla immolazione, perché il disegno del Padre si compia. Abbiate fiducia e speranza, abbiate coraggio e pazienza. L'ora della giustizia e della misericordia è incominciata, e presto vedrete le meraviglie dell'amore misericordioso del cuore divino di Gesù e il trionfo del mio cuore immacolato. Per questo, dalla cova ad Airia, ove il 13 maggio 1917 sono venuta dal cielo per manifestarmi a voi e per camminare con voi con il mio Papa, primo figlio prediletto, tutti vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricordiamo con tanta commozione questi 70 anni. E noi stiamo in attesa che si manifestino anche i fatti di Međugorje come fatti soprannaturali, proprio come un coronamento di questi fatti che sono iniziati nei primi anni del secolo che sta per concludersi. E ascoltiamo anche l'altro messaggio del 13 maggio dell'84, che è un invito alla conversione. È sempre un messaggio che viene dalla Vergine Maria, che dice: questi sono i miei tempi. Mentre oggi ricordate la mia prima apparizione avvenuta a Fatima nel 1917, state vivendo gli avvenimenti che allora io vi ho predetto. Siete dentro il periodo in cui la lotta fra me, donna vestita di sole, e il mio avversario, il dragone rosso, volge ormai verso la sua conclusione. Per questo appaio ancora in maniera nuova, più straordinaria, per confermarvi che abituale è la mia presenza in mezzo a voi. Ci possono essere molte discussioni sul fatto delle apparizioni, che possono essere vere o non vere, però un fatto è indiscutibile, che la Vergine Maria è sempre presente, sempre, e dappertutto. Non soltanto a Lourdes, Fatima, Međugorje, ma anche qui, dappertutto. Perché? Perché la Vergine Maria è assunta in cielo in anima e corpo, è nel corpo glorioso, ormai insieme con Gesù Cristo, ed è la madre della Chiesa, ed è la madre di Gesù e quindi del suo corpo mistico. E quindi la Vergine sta svolgendo una missione importantissima nella Chiesa, nel mondo. Quindi lei è presente. E tante volte l'abbiamo detto, se appare, niente di strano. È qui, basterebbe che si facesse vedere. Se si fa vedere, normalissimo. Non dobbiamo fanatizzare tanto per le apparizioni. Piuttosto dobbiamo essere molto entusiasti per la sua presenza reale, nella gloria del suo corpo, che è sempre, dovunque, nella Chiesa, presso Gesù e presso ognuno di noi. Da qui noi possiamo essere sicuri di questa verità, proprio perché Gesù dalla croce ha detto: ecco tua madre, ecco vostra madre. Quindi ce l'ha affidata perché resti con noi sempre. E il discepolo l'ha presa con sé come sua proprietà, e l'ha presa a nome nostro. Quindi noi abbiamo sempre con noi Maria. Quindi se facciamo anche il pellegrinaggio della Madonna, se portiamo l'immagine per le nostre case, sappiamo che è un segno di una presenza vera, viva. Noi non accogliamo l'immagine, accogliamo la Vergine. Andiamo oltre a quel simbolo, abbiamo bisogno anche di simboli, perché i nostri sensi hanno bisogno anche di qualcosa di immediato, però sappiamo che oltre a quel segno c'è la presenza vera di Maria. E chi accoglie un'immagine con amore, la Vergine dice: mi avete accolto in casa vostra. Quindi vorremmo sempre più allargare questa pratica del pellegrinaggio della Madonna nelle famiglie, nelle parrocchie, ovunque. E la Vergine dice: per questo appaio ancora in maniera nuova, più straordinaria, per confermarvi che abituale è la mia presenza in mezzo a voi. Sappiamo che anche a Međugorje il messaggio fondamentale è questo: la presenza della Vergine Maria. Comunico a tutti il mio volere materno con un messaggio che oggi è diventato urgente e angosciato. E il messaggio è questo: convertitevi e pentitevi dei vostri peccati. Convertitevi e tornate a Dio che vi salva. Convertitevi e camminate sulla strada del bene, dell'amore e della santità. Dio che vi salva. Convertitevi e camminate sulla strada del bene, dell'amore e della santità.

Numero 20. Il Vangelo di Luca registra il momento in cui una donna alzò la voce in mezzo alla folla e disse, rivolgendosi a Gesù: beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Queste parole costituivano una lode per Maria, madre di Gesù secondo la carne. La madre di Gesù non era forse conosciuta personalmente da questa donna. Infatti, quando Gesù iniziò la sua attività missionaria, Maria non lo accompagnava e continuava a rimanere a Nazareth. Si direbbe che le parole di quella donna sconosciuta l'abbiano fatta in qualche modo uscire dal suo nascondimento. È stata una beatitudine che ha colto la Vergine Maria nella sua identità più profonda di madre del Figlio di Dio. Quella donna non sapeva come elogiare quel figlio così saggio, così santo, così sapiente, così potente, e ha pensato: se tu sei così grande, beata colei che ti ha messo al mondo. Penso che questa beatitudine dovrebbe ingolosire tanti papà e tante mamme nel desiderio di poter ricevere una benedizione nei propri figli. Se questo non è avvenuto finora, non è detto che non possa avvenire in seguito. I tempi di Dio nessuno li conosce. Difatti, nella parola del Signore, anche quando si celebra il matrimonio, proprio c'è questo augurio: che tu sia benedetto nei tuoi figli. Ecco come viene benedetto l'uomo che teme il Signore. Desiderio intenso che noi dobbiamo far crescere attraverso la preghiera nel cuore di ogni papà e di ogni mamma. Non ci sono altri desideri, altre attese più intense. E allora pensiamo alle grandi mamme, ai grandi papà, al papà e alla mamma della Vergine Maria, al papà e alla mamma di San Giovanni Battista, al papà e alla mamma di San Francesco, alla mamma di Sant'Agostino, alla mamma di San Giovanni Bosco, al papà e alla mamma di Papa Giovanni, del nostro Papa, di tutti i santi, e senza ricorrere ai santi anche di qualsiasi altra persona che abbia potuto operare nel nome di Gesù Cristo per il bene dei fratelli, quindi ai papà e alle mamme, anche dei missionari e delle altre persone importanti, anche della scienza, se l'hanno potuta realizzare nello spirito della fede, che è fondamentale quello, che la vera grandezza la si misura davanti a Dio. Comunque, Dio attribuisce a sé tutto quello che viene fatto agli uomini, a meno che qualcuno non lavori per la propria gloria, altrimenti rovina tutto. Diamoci da fare anche noi perché i nostri genitori siano benedetti proprio per la nostra fedeltà, per la nostra corrispondenza, per la nostra santità di vita. Desideriamo che qualcuno dica: beata la tua madre, beato tuo padre. E la madre di Gesù viene in qualche maniera fatta uscire dal suo nascondimento, dal suo silenzio, proprio

0: per la santità di suo figlio, per la sapienza di suo figlio, per le opere di suo figlio. Poi vedremo che suo figlio Gesù non metterà tanto in evidenza i suoi rapporti di carne quanto piuttosto i rapporti di spirito, perché la Vergine Maria meritava la beatitudine per questo e per quello. Ecco allora l'impegno di fare in modo che non abbiano da essere valorizzati soltanto i legami di sangue e di carne, ma soprattutto i legami dello spirito. Attraverso quelle parole della donna è balenato in mezzo alla folla, almeno per un attimo, il Vangelo dell'infanzia di Gesù. È il Vangelo in cui Maria è presente come la madre che concepisse Gesù nel suo grembo, lo dà alla luce e lo allatta maternamente. La madre nutrice a cui allude quella donna del popolo. Ed è sempre motivo di tenerezza poter pensare a una mamma che svolge nella semplicità, nel silenzio, nel nascondimento, nel sacrificio la sua missione di madre. Noi che siamo figli bisognerebbe che non dimenticassimo che in fondo siamo costati fatica, dolore, sacrificio alla nostra mamma e al nostro padre, anche se magari abbiamo dei motivi di riserva nei loro riguardi, per determinati motivi anche di limite, di non capacità collaudata, ma forse non abbiamo il diritto di giudicare il comportamento dei nostri genitori, ed è per questo che Dio dice: onora il padre e la madre. E non mancare di rispetto a tuo padre anche quando dovesse perdere il senno.
1: Meditiamo e riceviamo anche la benedizione di Dio, secondo il Salmo 128, che proclama: beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vivrai dal lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. La tua sposa, come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. Io vi auguro pace su tutti voi, sulle vostre famiglie, sui vostri rapporti coniugali, pace tra genitori e figli, pace all'interno della famiglia, pace all'interno delle nostre comunità, dei nostri rapporti, proprio perché Dio sia glorificato non soltanto dalle nostre parole, ma sia glorificato dalla nostra fedeltà a compiere la missione, il progetto, la volontà che Lui ha espresso nei nostri riguardi. E perché tutto questo si compie nella giornata che il Signore ci ha regalato oggi, invoco una benedizione speciale su tutti voi, per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su questa vostra giornata, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nella perfezione dell'amore, per dar gloria a Dio. A risentirci.

Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è martedì 12 maggio 2026, sono le 9:03, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash. Alle 10:15 ascolteremo un intervento a cura del professore Antonio Duilio su San Francesco d'Assisi e il Cantico delle Creature. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e i commenti di spiritualità, alle 12:30 Chiesa e Comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 al vostro servizio, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Chiesa e Comunità, alle 18:20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vita e avvenimenti di beati e santi, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di attualità, poi a seguire il palinsesto della notte. A tutti voi intanto buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oltre le sbarre, la misericordia di Dio. E questo è il tema della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: l'uomo detenuto può essere paragonato a una rosa sbocciata alla vita. Non è una vita solitaria, ma una vita che fa sbocciare altre vite per un futuro di speranza e di amore redento. Quanto è bello, cari amici, accorgersi che una vita, per quanto rinchiusa e sotterrata per l'inverno, sbocciando in primavera, lascia la scia di speranza, di amore e di fiducia. E il pianeta carcere può diventare una rosa sbocciata che desidera profumare il mondo di una vita nuova. E di questo è convinto padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cielo. Padre Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie per essere con noi questa mattina.
1: È un piacere.
0: La prima domanda che le rivolgo: fratello al servizio dei fratelli. Questa sua scelta è diventata davvero un programma di vita sacerdotale francescana. Lei è un francescano. Per capire di più l'opera di misericordia corporale, visitare i carcerati.
1: Intanto preciso che io sono francescano della provincia romana dei Conventuali, oggi è diventata provincia italiana, ma nel 1947, quando la provincia ha preso l'impegno dell'assistenza ai detenuti maggiorenni della città di Roma, era provincia romana. Dal 1947 all'82 c'è stato un cappellano, poi sono subentrato io nel 78. E quindi sono tuttora sulla breccia. Mi sono trovato impegnato in questo campo e ho sentito un grosso respiro per il mio sacerdozio, perché uno entrando nel carcere è come se va in un'arena, perché lì non è una parrocchia, è un insieme di persone che si presentano con dei loro grossi limiti perché hanno fatto dei passi sbagliati, ma avvicinandoli piano piano viene fuori un'umanità che ti affascina. E quindi operare in mezzo a loro significa ogni giorno quasi avere uno stimolo a leggere più in profondità questo nostro rapporto con la vita, con gli altri, con la fede, perché è importantissimo questo. E poi piano piano è cresciuto un polmone di collaborazione tale che si va avanti. Io oggi ho un gruppo di sacerdoti volontari che ci completano nell'intervento così di accompagnamento, e una settantina di volontari che ci aiutano soprattutto per l'aspetto più umano di stare vicino a questa gente. Quindi è un'esperienza bellissima dal punto di vista così di sacerdote, che arricchisce ogni giorno il sacerdote che vi opera con un certo entusiasmo.
0: Andando indietro nel tempo, padre Vittorio, al suo primo giorno in carcere si è chiesto se fosse stato capace di portare avanti questa sua missione. Ha mai avuto paura? Allora, di non farcela, eh?
1: Allora, io ero cappellano a Re Bibbia e mi venne chiesto dal vescovo che due giorni dopo sarei diventato parroco di una parrocchia che non aveva chiesa, non aveva sale, non aveva nulla, aveva soltanto 12.000 persone da curare. Io ho detto solo: datemi un giorno per visitare fisicamente il territorio e domani sera vi do la risposta. Ho fatto questo giro, ho incontrato tanta gente senza dire che era il candidato parroco. Mi sono entusiasmato e sono andato lì cominciando questa esperienza senza crearmi problemi. La stessa cosa ho fatto con il carcere, quando mi hanno chiesto: tu che hai esperienza già di carcere di Bibbia, dovresti andare cappellano a Nigeria. Ci vado. E la cosa bella che bisogna fare sempre in questi casi è entrare, guardare, conoscere, mettere negli occhi la realtà, conoscere le persone, conoscere i pensieri che dominano all'interno, e uno si accorge che quella realtà piano piano ti parla e ti coinvolge. E io ho calato in questo coinvolgimento l'entusiasmo che diciamo così poi ha contagiato anche gli altri, perché si è creato questo insieme di persone che collaborano, che completano tantissimo l'opera del sacerdote.
0: Padre
2: Guarda Vittorio, faccio una confessione. La mia, una realtà che sempre mi ha impressionato, e sono state le manette. Vedere un uomo, una donna ammanettati lascia sempre una grande tristezza e si rimane senza parole.
1: Anche questo a me lascia senza parole. Trovo assurdo, però questo è quanto è maturato nel tempo. Quanto scatta quel meccanismo dell'indagine, agli occhi di tutti quella persona cambia. Io ho ricevuto una lezione, ero al quarto ginnasio, studiavo, e in un paesino della Bretagna c'era un burlone che faceva scherzi a tutti. E tutti ridevano. Era bello nel film perché si vedevano questi volti che partecipavano alla gioia di quanto era avvenuto. Un giorno un cittadino non stette al gioco, denunciò quel burlone. La cosa bella, significativa, che si realizza anche oggi, è che dopo quella denuncia, agli occhi di tutti, quello era diventato qualcosa, quasi un appestato. Il giorno che l'hanno portato al processo, tutti erano lungo la strada a gridare verso di lui, a fare segno che era giusto, che andava nella Genna, in America, a scontare la pena. Questo stesso atteggiamento si ritrova, basta un avviso di garanzia, e poi quando si arriva all'arrivo, che quella persona diventa qualcosa di inqualificabile. Per cui c'è la custodia massima, si è esposto per andare in tribunale, manette, questo e quell'altro. Forse andrebbe rivisto, per qualche situazione potrebbe esserci anche, ma normalmente potrebbe essere un atteggiamento più umano, meno animalesco, perché in quel momento sembra di avere non delle persone, ma degli animali che vengono tenuti.
2: Se vuoi cambiare vita e rinnovare il tuo domani, ha scritto un carcerato proprio a proposito di quello che diceva, ricordati che puoi farlo solamente se in carcere non ti sentirai carcerato, ma un uomo libero, capace di vedere il futuro nella speranza e nella certezza che puoi cambiare.
1: Proprio ieri sera sono entrato in una sezione dove stavo e uno mi ha detto: allora come si va? Ho detto: beh, si va. Sì, ma per me bene, ma anche per voi deve essere bene. L'importante, gli ho detto scherzando, che voi pensiate al dopo, che voi non state ristretti con queste sbarre e i vostri pensieri non devono alimentare qua dentro qualcosa, devono pensare al dopo, quindi vivere in modo più positivo possibile questo presente, che è angoscioso e pesante, ma per costruire un domani, un'idea forte che vi accompagni domani. Mi hanno battuto le mani per dire così.

0: Padre Vittorio, lei in questi anni ha ascoltato tante storie. Ce n'è qualcuna che si porta nel cuore?
1: Ci sono tantissime, tantissime. Una. Mi è capitato, parlo degli anni 93-94. Mi dicono che c'è uno che ha avuto dei grossi problemi perché aveva dato l'anima al diavolo perché lo assistesse nella riuscita, perché tentava di fare regista. Era a parlarmene un suo compagno di cella che era stato arrestato con lui, che era un barbone, un tranquillo, uno di questi tranquilli che vive per la strada, no? Però va a messa la domenica, anche nei giorni più adesso va a messa in chiesa. Per un disguido viene arrestato insieme a questo signore. Poi vengono portati in questura insieme, poi vengono portati a reggere insieme e li mettono nella stessa cella. Questo barbone, così possiamo chiamare, è tranquillo, sereno, dice: è successo, adesso chiarirò con l'avvocato e speriamo che presto possa uscire. L'altro invece, che aveva tutto questo retroterra vissuto, era furibondo, batteva i pugni a muro. E lui disse: tranquillo, se puoi difenderti vedrai che si chiarisce. Lui gli racconta la sua storia, che ha fatto questo passo così decisivo. Io lo chiamo, lo incontro. Dopo un po' lui ha voluto che io lo rincontrasse ancora e ha voluto confessarsi. La domenica successiva è venuto a messa e si è messo in ginocchio dinanzi a tutti, per tutta la messa, questo signore. E quindi ha chiesto perdono un po' di questo sbavatore della sua vita. La cosa che mi diceva sempre poi con calma, dice: guarda, è tutta colpa di mia zia. Dico: perché? Sta zia che ti ha fatto? C'è suora, e quando ha saputo che io stavo allontanandomi dalla fede, mi ha detto: beh, brutto muso, ma io ogni giorno dirò il rosario per te. Poi succede quel che succede, e se oggi mi ritrovo un po' a riprendere in mano la vita, è colpa di quel rosario che anzia sicuramente ogni giorno ha detto sì alla Madonna perché mi riprendesse per i capelli. La storia,
2: una delle tante storie.
1: Tante storie,
2: ognuno porta con sé un bagaglio di sofferenze e di dolori.
1: Ognuno.
2: Il carcere è una casa diversa dal solito, ma sempre una casa dove vivono uomini, donne che hanno sbagliato di fronte alla società, ma hanno ritrovato la grande e benigna misericordia di Dio.
1: E questo è il travaso che bisogna, da un punto di vista pastorale, cercare di fare, cioè dare loro questa quasi sensazione che agli occhi delle persone, in questo caso di chi opera in nome di Cristo, loro sono persone che mantengono la loro dignità, e questo lo sentono a fiuto se uno ha questo rispetto per loro. E poi c'è tutto il lavoro da fare per chi ha problemi profondi, di aiutarlo a recuperare il senso di responsabilità, perché una delle cose importanti è che loro hanno perso è che hanno perso il senso della responsabilità verso se stessi, la famiglia, la società, e quindi far crescere un po' questa sensibilità e poi farla crescere anche guardando qualche luce fondamentale che fa da stella che guida, che è la fede. Quando entra il discorso della fede, piano piano, tante cose si riparano e tanti bui si mettono da parte, e questo è un po' un miracolo quotidiano, e sono tantissimi.
2: Ecco, io ho chiusura, prima di salutarla, ho una richiesta.
1: Sì.
2: Porti un abbraccio a tutti i fratelli, a tutte le sorelle in carcere, da parte mia, da parte di, penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori.
3: Dove ieri mi lasciasti tu.
2: Allora ringraziamo Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cina.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: su un programma di Monica Mondo.
1: Giornalista soprattutto,
2: no?
1: Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista,
3: inviato. Raccontatore di storie.
1: Ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
3: Guidavo i camion perché no? Avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi. Quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo, e questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro
1: e le sono servite
3: tantissimo, sì, eh? Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco per esempio chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità. Questa è una cosa.
1: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
3: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
1: Soffri di più.
3: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine. Ti fanno soffrire.
1: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano, doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
3: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però secondo me aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentare che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di aver raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito. E poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano. E tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
1: Sembra veramente nostalgia, dolente, da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
3: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
1: certo.
3: In giro succede che gli uomini arretrano per paura. E quindi questo alla fine non crea mai aperture.
1: Allora, lei è un grande appassionato, un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
3: Ma sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. Per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. Io ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso di me, racconto, da una cosa meravigliosa, perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
1: E grazie a Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea,
3: tutti.
1: Caproni, Zanzotto.
3: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con diciamo con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma, ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
1: Continua a leggere, a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario deserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
3: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. Mi chiedono di ricominciare a farlo, e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti, e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
1: Grazie, no, c'è poca poesia da raccontare. No, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti, e soprattutto nelle storie vere, che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito, ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
3: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che ho appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò e nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
1: spieghiamo
3: il decalogo.
1: Di che si trattava?
3: Erano
1: perché
3: proprio,
1: non erano quelli del decalogo?
3: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Come si amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una
1: cosa. Dipende anche, i tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
3: ma quello è un'altra
1: necessario,
3: cosa.
1: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, vabbè, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate, e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
3: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è, secondo me, molto generalizzante. generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non ha i tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
1: È soltanto una questione economica questa rincorsa sui tempi rapidi?
3: Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica, e poi c'è stata secondo me anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è calato tantissimo.
1: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
3: Questo ha, come dire, ridotto la complessità, certo. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo, e c'è bisogno anche di in qualche modo sbrogliare, no, la complessità.
1: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie?
3: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento come dire amputato.
1: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
3: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di bicicletta, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima, e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione, e gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
1: Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati negli ospizi o negli hospice.
3: Sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no, quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
1: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
3: Sì, Alda Merini, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto pari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
1: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
3: c'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed ero andato nell'ex fabbrica della penicillina, una zona defilatissima di Roma dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, mi ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole e decise di farsi intervistare e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovato, ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
1: Eccomi.
3: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
1: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce. Cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
3: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione, una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli utili.
1: Una ONG.
3: Esattamente. Però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
1: Lei crede in Dio?
3: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio. E è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
1: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì. Nulla ha senso, no?
3: No, dobbiamo. Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
1: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Ah. Perché lei è proprio un uomo Rai.
3: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
1: Che cos'è il servizio pubblico?
3: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio
1: pubblico. Ma anche raccontare cose belle, no?
3: Non, ma certo, soltanto. Ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le,
1: no,
3: componenti.
1: Perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
3: sì, certo,
1: ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
3: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
1: Che papà è? Che padre è?
3: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
1: Eh beh, prima facendo l'inviato era dura, eh?
3: Ah, per esempio, se penso che è nata mia figlia, io fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima, perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo, e questa cosa mi, in qualche modo, mi ha riconciliato anche col tempo perso un po', in qualche modo.
1: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
3: Però ci sono delle cose che
1: lo viviamo in modo diverso.
3: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre, e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
1: Comunque ci sono priorità.
3: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
1: Caso tuo figlio è la priorità.
3: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
1: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
3: Ah, sì, tanto.
1: Sì, piace.
3: Tanto.
1: Perché cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che ti, sì, che ti avvolge.
3: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, è giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
1: Ricongiunga con una canzone la sua storia?
3: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
1: Bellissima, bellissima. Perché?
3: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
1: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi, audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
3: Sempre, sempre.
1: Grazie tantissime.
3: Grazie
1: davvero. A lei.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco. Nel deserto, @libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente americano valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul social Truth, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, un paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi israeliani dal 2 marzo ammonta a quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e provocando la morte di una persona, riferiscono così le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Gerhard Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi, ha detto ancora Mara Campitiello in un'intervista. Proclamato per oggi 8 ore di sciopero dai sindacati della Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici, che dimezza la produzione e annuncia 1.700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto Desi vicino Ancona. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha convocato lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa questa mattina a Roma all'Auditorium Antoniano alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Nella posticipo della terz'ultima giornata della Serie A di calcio, il Napoli fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Al Maradona finisce 3-2 per gli ospiti. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia. Oggi le finaliste Lazio e Inter saranno al Quirinale da Mattarella. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: Vi salutiamo nuovamente qui da Radio Voce nel deserto da Pordenone e salutiamo nuovamente anche il professore Antonio Dulio, che adesso ci parlerà approfonditamente del Cantico delle creature di San Francesco. Dunque, buongiorno professore, e a lei il nostro microfono.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Così parlerò appunto del Cantico delle creature. Una premessa, prima di entrare nel merito, una notizia, anche se qui siamo a Pordenone, ma oggi a Milano, al Teatro Angelicum, organizzato in collaborazione con il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori di Milano, andrà in scena L'Usanto Iullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Mario Pirovano, che è uno storico collaboratore dei due autori. E così, questa è una notizia, una curiosità. Chi a Milano potrà andare a vedere lo spettacolo, noi ci accontentiamo per il momento di sapere che c'è. Una premessa: oggi parlerò del Cantico delle creature di San Francesco, è l'ultima chiacchierata che dedico a San Francesco, mi pare di averne fatte precedentemente altre tre. Ma anche qui, prima di entrare nel merito, una seconda premessa. Qualche tempo fa è apparso su Avvenire un articolo di Antonio Musarra, autore di un libro su San Francesco del quale parlerò fra poco, e l'articolo aveva come titolo I mille volti di San Francesco. In sostanza, Musarra prende in esame un volume pubblicato dal Mulino dal titolo Pensare Francesco, storia, memoria e uso politico, nel quale appunto si parla della sterminata produzione letteraria su San Francesco. Io, se ricordate, chi mi ha seguito, ho parlato del libro di Verbero, del libro di Cazzullo, ho parlato di come Francesco è nella Divina Commedia rappresentato da Dante. Oggi, come dicevamo, il tema è il Cantico delle creature, visto da Antonio Musarra, appunto, è visto da un altro autore, Giulio Busi, di cui dirò poco. Prima di entrare nel merito di come il Cantico delle creature è letto e visto da questi due autori, una breve notazione, diciamo, scolastica. Sono note che io ho ripreso da un vecchissimo libro di testo che usavo, pensate, addirittura ai tempi del liceo. Ma le cose che qui sono dette anche nei libri che vengono pubblicati oggi, perché sono alcune notizie, diciamo così, tecniche. Il Cantico delle creature, lo sappiamo, è una delle opere più celebri e significative della letteratura italiana medievale. È stato composto appunto da San Francesco d'Assisi e rappresenta uno dei primi testi scritti in volgare italiano. Ed è considerato, anzi è, non è considerato, è un capolavoro sia dal punto di vista religioso che letterario. La composizione del Cantico risale agli anni finali della vita di San Francesco, tra il 1224 e il 1226. Il luogo principale in cui venne elaborato è Assisi, in particolare al convento di San Damiano. Qui Francesco ha trascorso un periodo molto difficile della sua vita, gravemente malato, quasi completamente cieco, segnato da profonde sofferenze fisiche. Secondo la tradizione si era ritirato in una piccola celletta, un ambiente semplice, povero, dove trovava raccoglimento e pregava. Il Cantico nasce proprio in questa condizione di sofferenza, il Cantico che è un inno di gioia e di lode verso Dio e il creato. E questo rende, diceva l'autore del mio testo liceale, il testo ancora più straordinario. Non nasce in un momento di serenità, ma in una situazione di grande difficoltà personale. Il testo è scritto in volgare umbro, con influenze latine, e questo lo rende accessibile anche al popolo, a differenza del latino, che era lingua della cultura e della Chiesa. La ripetizione dell'espressione «Laudato mi Signore» conferisce al testo un ritmo solenne musicale simile a una preghiera. Ecco, questa note, dicevo, di tipo scolastico in premessa. Ma adesso entro nel merito di come il Cantico delle Creature è letto e presentato dai due autori che avevo citato. Il primo autore, Antonio Musarra, quello, dicevo, che ha scritto l'articolo per Avvenire, e che ha pubblicato un libro dal titolo Il mondo secondo Francesco d'Assisi. Il libro è stato pubblicato dal Il Mulino. Qui Antonio Musarra propone una rilettura profondamente storica e critica della figura del santo. Lo sottrae alle stratificazioni geografiche e lo restituisce alla concretezza del suo tempo. Io parlerò soltanto del capitolo tredicesimo, perché è il capitolo tredicesimo che è dedicato appunto al Cantico delle Creature ed è intitolato questo capitolo Lasciare il mondo. Il Cantico delle Creature in questo capitolo viene analizzato non come semplice testo devozionale, ma come una sintesi estrema dell'esperienza umana e religiosa di Francesco, maturata nella malattia, nella sofferenza e nell'imminenza della morte. Il capitolo si articola in 5 paragrafi. Ecco, prima di esaminare assai brevemente questi paragrafi, leggo il testo del Cantico delle Creature, ma lo leggo prima in italiano moderno. Lo leggerò poi in umbro, così come è stato scritto da San Francesco, quando parlerò di Giulio Busi. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. A te solo, Altissimo, si addicono, e nessun uomo è degno di nominarti. Laudato sii, mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente il Signor Fratello Sole, il quale è giorno e illumina noi per mezzo di Lui. Ed esso è bello e raggiante con grande splendore, di te, Altissimo, porta significato. Laudato sii, mio Signore, per sorella luna e le stelle, in cielo le hai formate chiare, preziose e belle. Laudato sii, mio Signore, per fratello vento e per l'aria il cielo nuvoloso e sereno e ogni tempo, per mezzo del quale dai sostentamento alle tue creature. Laudato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e pura. Laudato sii, mio Signore, per fratello fuoco, per mezzo del quale illumini la notte, ed esso è bello, gioioso, robusto e forte. Laudato sii, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci sostiene e ci governa, e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. Laudato sì, mio Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore e sopportano infermità e tribolazioni. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché da te, Altissimo, saranno incoronati. Laudato sì, mio Signore, per nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moriranno nei peccati mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, poiché la morte seconda non farà loro male. Lodate e benedite il mio Signore, e ringraziatelo, e servitelo con grande umiltà. Ecco questo il testo appunto tradotto in italiano moderno. Vediamo le notazioni che appunto, come dicevo, Antonio Musarra fa a questo testo nel capitolo tredicesimo, articolato, ripeto, in cinque paragrafi. Il primo paragrafo ha come titolo Il cantico e le creature. Musarra insiste sulla materialità delle creature evocate nel cantico. Sole, acqua, fuoco e terra non sono simboli astratti, ma elementi concreti del mondo medievale vissuto da Francesco. L'uso del linguaggio della fraternità, fratello, sorella, non implica una spiritualizzazione del reale, ma una ridefinizione delle relazioni tra l'uomo e il creato. In questa prospettiva, nella prospettiva cioè appunto della ridefinizione delle relazioni tra l'uomo e il creato, Francesco non si pone al vertice di una gerarchia, ma si colloca all'interno di una comunità che potremmo definire cosmica. Questa impostazione rompe con una visione antropocentrica. L'essere umano condivide la stessa condizione ontologica delle altre creature. Nel secondo paragrafo ha come titolo Il segno nel creato. La natura non è un semplice rimando simbolico a Dio, un segno, bensì il luogo concreto in cui il divino si lascia intravedere. Francesco non fugge il mondo, ma lo abita. Lo abita come spazio di significato. Il cantico diventa così una forma di conoscenza incarnata. Il terzo paragrafo ha come titolo Il corpo malato. Uno degli elementi più innovativi dell'interpretazione di Musarra è l'insistenza sul contesto biografico della composizione del cantico, come peraltro era già segnalato anche in quella breve premessa che avevo fatto all'inizio. Il cantico nasce in una fase di grave deterioramento fisico. Francesco è malato, quasi cieco, segnato dal dolore. Il cantico non è dunque un inno ingenuo alla bellezza del creato, ma è una risposta esistenziale alla sofferenza. La lode emerge non malgrado il corpo, ma attraverso di esso. Il corpo malato diventa il luogo in cui si gioca la verità dell'esperienza religiosa. Il quarto paragrafo ha come titolo Il corpo santo. Riprendendo quello che diceva poi nel paragrafo 3, la santità in questa prospettiva non coincide con la negazione del corpo, ma con la sua trasformazione. Viene evitata ogni idealizzazione, Il corpo di Francesco resta fragile, esposto, vulnerabile. Le stimmate non sono lette e interpretate come segno di trionfo, ma come ulteriore intensificazione di una condizione già segnata dalla sofferenza. Il corpo santo è un corpo storico, attraversato dal dolore, che non evade la realtà, ma la assume, la fa propria fino in fondo. Infine, il quinto paragrafo. Francesco e sorella morte. Il culmine della interpretazione musarriana di Musar è rappresentato dalla lettura della sorella morte. Anche la morte è inclusa nella fraternità universale delle creature. Essa non è negata né trasfigurata in senso escatologico, ma è accolta come parte integrante dell'esistenza. Francesco non supera la morte, ma la riconosce. In questo senso, lasciare il mondo non significa abbandonarlo, ma riconciliarsi con esso, fino ad accettarne il limite estremo, che è appunto il limite della morte. Ecco, questo in estrema sintesi, il capitolo tredicesimo, in cui Musar parla del cantico delle creature. Adesso passiamo al libro di Giulio Busi, pubblicato da Mondadori, dal titolo Il cantico dell'umiltà, l'umiltà come cifra della vita di Francesco. In un'intervista, appunto, Giulio Busi aveva così detto: io credo che quello dell'umiltà sia il messaggio più profondo di Francesco e forse anche il più difficile. Un'umiltà vissuta, indossata come un saio e non predicata astrattamente. Sembrerebbe alla portata di tutti noi, ma ci accorgiamo ogni giorno della forza tenace del nostro orgoglio e del resto. Ecco, di questo libro riporterò il capitolo, il penultimo tra l'altro, a parte un terzultimo forse, a parte l'ultimo, che però è una lunga nota, diciamo così, bibliografica, sia pure molto articolata. Nel penultimo capitolo del libro Busi presenta, parla del cantico delle creature. Ecco, io qui non faccio un riassunto, ma leggo testualmente le parole di Busi. I due libri, come vedrete, sono decisamente diversi l'uno dall'altro. Il libro di Musar non è una semplice biografia, ma è un'indagine su Francesco e le tensioni dell'epoca, un nuovo modo di stare al mondo, contraddicendolo. Il libro di Busi porta queste righe che cito sul risvolto di copertina, e questo dà il segno di quanto diversi siano i due testi. Uno strano mendicante si aggira scalzo per borghi e campagne. La voce incomincia a diffondersi e si fa più insistente di giorno in giorno. Venite ad ascoltarlo. È un matto o un santo? Ecco, questa è la cifra del libro di Busi, che è non saprei come definirlo, è una biografia, ma è nello stesso tempo un romanzo. Biografia attenta alle fonti, ma è un romanzo. Molte volte appare Francesco che parla in prima persona, così appunto come nelle pagine che sto per leggere. La notte è fresca, la notte è calma, potrebbe finalmente dormire. ha le mani contratte, gli occhi gli bruciano. Sono giorni e giorni che non riesce a prender sonno. Francesco prega, ripete con devozione le pagine del breviario. Non ha bisogno di leggerle, perché ormai le conosce a memoria. Ma il riposo non viene. Arrivano le paure, perché ormai le conosce a memoria. Ma il riposo non viene. Arrivano le paure, quelle sì, e la nausea continua, che lo accompagna come un'amante clandestina, Dio non voglia. Torme di topi sfacciati, intriganti, salgono sul tavolo, gli corrono sul corpo, gli sfiorano il viso, danzano, squittiscono, lo minacciano. Si è assopito per un attimo, forse una mezz'ora, e subito quegli sfrontati hanno ricominciato a tormentarlo. Nei primi tempi, quando se ne andava a mendicare, i ragazzini lo prendevano in giro per la via, lo rincorrevano, gli facevano il verso, si aggrappavano alla veste stracciata che portava addosso per farlo restare nudo. Un po' si vergognava, ma tirava dritto, e quelli prima o poi lo lasciavano perdere. I topi non smettevano mai. Diavoli, ecco quello che sono, non topi. Perché? Perché adesso? Gli hanno fatto una celletta di canne affinché stia comodo e possa pregare in solitudine come desidera. Non gli manca nulla. Una sola cosa non ha. Non ha pace. Proprio lui, che ha diffuso per tutti questi anni il più bello e il più sereno dei saluti. Il Signore mi rivelò che facessimo questo saluto. Il Signore ti dia pace. Lui, che ha lasciato ogni cosa, ha rinunciato a tutto in cambio di un solo bene, il bene più prezioso, la pace. È troppo debole per aprire il Vangelo, e così lo scorre dentro di sé, lo sfoglia una pagina dopo l'altra, sillaba le parole ad occhi chiusi. Adesso ricorda, non è il Vangelo, è una delle lodi della domenica festive. I tre giovani ebrei sono stati gettati nella fornace. La loro colpa? Non essersi piegati al potere, non aver riverito la statua d'oro di un sovrano di questo mondo. Le fiamme li avvolgono, ma non li bruciano. Il Signore li salva e la tragedia si trasforma in redenzione. I giovani nella fornace, nel libro del profeta Daniele, intonano il loro cantico di grazie. Al buio, tra i topi, senza vedere quasi più nulla, Francesco prova a recitare la lode. Ma le parole latine si allontanano, si trasformano, ruotano nella sua mente, si eclissano mentre cerca di afferrarle. Al posto del latino, Francesco forma frasi nuove, nella sua lingua, più semplici e più tenere. I giovani nella fornace erano ebrei, prigionieri di un re straniero, fedeli alla loro promessa. La sua fornace è qui. Le fiamme lo lambiscono nella notte umbra. La pace che non trova è una nuova prova pensata proprio per lui, a sua misura. È l'ora della sua tentazione. È per questo sua, nuova, diversa, e anche la lode. In una cosa Francesco imita il canto antico. Non si prega mai da soli, nemmeno nell'angolo più nascosto della propria cella. Non è possibile recitarla, la preghiera della solitudine, perché nessuno da solo può avere il coraggio di rivolgersi all'Altissimo. Francesco si guarda attorno, fruga nei suoi ricordi, mette in fila chi può aiutarlo. Chi è disposto a pregare assieme a lui? Chi sa rendere grazie e ha una voce abbastanza ferma per farlo? L'elenco è lungo, e a ogni nuovo ricordo Francesco trova un po' più di coraggio. Gli sembrava di essere nel pozzo della disperazione perché era rimasto solo, in balia di quei diavoli di topi. Ma ora ha trovato le compagne e i compagni di preghiera che conosce da sempre e da sempre sono al suo fianco. E adesso, prima di continuare il testo di Busi, la lettura del cantico in umbro. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. A de te solo, altissimo, se confano, et nullo uomo e ne digno de te mentovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale io orno e ti illumini noi per lui. Etello e bello, e radiante con grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, et preziose, et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale è nell'illumini la notte. Et ello è bello, et fiocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti, con coloriti flori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribolazioni. Beate quelli che sosterranno in pace, che da te, altissimo, siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la seconda morte non farà male. Laudate et benedicete mi Signore, et ringraziate et serviateli con grande umilità. La testimonianza dei pochi che gli sono vicini in quei giorni così tormentati possono differire nei dettagli, ma concordano nell'esito. Francesco esce dal tempo buio della tentazione con un cantico nuovo, una lode corale in cui ogni parte del creato è dipinta sulla scena, trova voce, intona una melodia. È una canzone da recitare assieme, non una preghiera silenziosa. Ci vuole la musica e bisogna trovare chi la esegua. Forse frate Pacifico, che nella vita secolare è stato un poeta provetto, ha aiutato Francesco a comporre quei versi ben torniti. Non ci sarebbe da stupirsi, poiché tutto in Francesco, tutto nel cantico è unione, condivisione. Ogni cosa si muove, si allontana dalla preghiera, si allontana dalla propria origine e a essa fa ritorno. Il male è venuto a Francesco, si è impossessato di lui e poi è rientrato verso la fonte da cui promanava. La sorgente è una sola, un unico fine ha il creato. Ringraziamento e l'esordio, inno e la conclusione. Francesco lo sa, lo ha sempre saputo, e ora il suo cantico è libero di percorrere il vasto mondo. Che con lui vada il dolore, assieme a lui si diffonda la lode. Queste le parole finali del capitolo. Io così termino, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie al professore Antonio Duilio e a voi per averci seguiti fino a questo momento. La nostra programmazione adesso continua come di consueto. Ancora buon ascolto e arrivederci.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi. È muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta valutando le future strategie, inclusa anche la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul Social Truth il presidente americano scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Kfar Dunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte, i feriti sono stati trasportati in ospedali della città di Tiro. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi dal 2 marzo scorso ha provocato quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Knesset ha approvato ieri una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023, lo scrivono i media israeliani. La Russia ha ripreso a bombardare l'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni e ha attaccato la capitale con droni, provocando la morte di una persona in una regione orientale, quella del Dnipro, riferiscono le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. Intanto no di Bruxelles all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo al virus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi. Ha confessato e ha fatto anche ritrovare l'arma del delitto, un coltello, il 15enne tarantino che sabato all'alba in una città vecchia avrebbe ucciso Bakary Sacco, 35 anni, originario del Mali, immigrato regolare che nell'Arvo Tarantino lavorava come bracciante. E a Prato è stato accoltellato un 23enne che versa in gravissime condizioni. Il teatro dell'aggressione è avvenuto nel corso della notte nel pieno del centro cittadino. Il ragazzo è stato soccorso e rianimato e trasportato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Sono tre martiri gloriosi, molto venerati dal popolo cristiano. Da un frammento dell'epigrafe composta dal Papa San Damaso e posta sulla tomba dei martiri, si sa che i primi due erano pretoriani di Nerone ed eseguivano le uccisioni che il tiranno loro imponeva. Dice l'epigrafe: Nereo ed Achilleo, martiri, si erano ascritti alla milizia ed esercitavano l'ufficio crudele di attendere gli ordini del tiranno, pronti ad eseguirli perché il terrore ve li costringeva. Miracolo della fede, essi depongono all'istante il furore, si convertono, abbandonano il campo dello scellerato loro duce, gettano via gli scudi e le corazze, i dardi insanguinati e confessano la fede di Cristo, si rallegrano di testimoniare il trionfo. Apprendete quanto possa la gloria di Cristo.

I loro atti ci dicono che furono convertiti da San Pietro. Difatti, i pretoriani ebbero più volte relazioni con gli apostoli. Probabilmente il martire Nereo è quello stesso che San Paolo, nella lettera ai Romani, dice di salutare. Appena convertiti, dal servizio dell'imperatore passarono a quello di Flavia Domitilla, nobile vergine romana, nipote del console Flavio Clemente, anch'egli martire per la fede e parente dell'imperatore Domiziano. E con essa i due, dopo le faccende domestiche, si intrattenevano nella preghiera e in discorsi spirituali.

scoperti i cristiani, furono mandati in esilio con la nobile loro padrona nell'isola di Ponza, ove continuarono la pratica della penitenza e della preghiera. Si fabbricarono 3 cellette in attesa del martirio che presentivano non lontano.

Salito al trono Traiano, questi richiamò a Roma molti cristiani esiliati da Domiziano, tra cui Santa Domitilla e Nereo ed Achilleo, suoi domestici, per costringerli a sacrificare agli dèi. Ma la matrona romana e i due servi ricusarono. Perciò furono condannati e subirono il martirio a Terracina. I loro corpi furono trasportati nel cimitero della Via Ardeatina, a mezzo miglio da Roma, nei possedimenti di Flavia Domitilla.

San Pancrazio, altro glorioso martire che la Chiesa oggi festeggia, nacque nella Frigia da nobili genitori. Quando la famiglia venne a Roma, egli contava 14 anni e ben presto fu istruito e battezzato nella nostra fede.

scoperto quale cristiano, subì con entusiasmo il martirio sotto Domiziano. Il suo corpo venne seppellito dalla matrona romana Ottavilla in un suo campo sulla via Aurelia, dove sorge la chiesa intitolata al suo nome.

Il culto di San Pancrazio si estese molto anche fuori di Roma e in suo onore sorsero nella città eterna due monasteri. Nel Medioevo vigeva l'uso di pronunziare i giuramenti solenni sulla tomba di questo santo, perché la sua innocenza, consacrata dal martirio, ne garantisse la veracità.

0: conforto.
1: Contemplazione. Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del padre Stefano De Fiores, Monfortano. Voce di Monia Parente.

Sant'Agostino diceva che grande è il potere della memoria. Ed è vero, perché la memoria permette di prendere coscienza delle proprie radici, fonda l'identità personale o di gruppo e pone le basi per progettare un adeguato futuro. Ritornare alle origini del movimento cristiano che attraversa gli ultimi 2000 anni di storia risulta un cammino obbligato per tutti i discepoli di Cristo. Si tratta di ritrovare quell'inizio che la stessa Chiesa primitiva non ha mancato di discernere e di trasmettere nei libri del Nuovo Testamento. Proprio nei due misteri della venuta di Cristo nel mondo, l'incarnazione, e dell'inizio della Chiesa, la Pentecoste, emerge la presenza di Maria, la donna che risponde alla rivelazione con una fede esemplare. E in ambedue i misteri, la Madre di Gesù appare strettamente unita allo Spirito Santo. Su di essi fermeremo la nostra attenzione nell'intento di trarre lezioni di vita in ordine al nostro inserimento nella storia della salvezza. Presente al sorgere dell'uomo nuovo, Maria non può mancare quando inizia la nuova comunità dei discepoli di Cristo. Lo richiede il parallelismo tra le scene dell'Annunciazione e della Pentecoste, che appaiono sotto la penna di Luca come pannelli di un dittico. In ambedue troviamo le medesime espressioni: Spirito Santo, venire sopra, forza, e la stessa dinamica che dalla casa va al mondo e consiste nella lode di Dio, nell'annuncio del mistero cristologico e nelle effusioni carismatiche. Infatti, ricevuto lo Spirito, Maria lascia la casa di Nazareth e si reca in fretta in montagna da Elisabetta per portarle il Salvatore. Da parte sua, la comunità di Gerusalemme esce dal cenacolo per offrire a tutti l'annuncio della salvezza. Maria inoltre sente il bisogno di proclamare le grandi cose operate in lei dal Potente. Anche Pietro tiene un discorso in cui celebra la gloria di Dio rivelata nella risurrezione di Gesù. Infine, al saluto di Maria, si effonde su Elisabetta lo spirito di profezia, mentre Giovanni esulta alla presenza del Signore. E i presenti alla Pentecoste si sentono dotati del carisma della glossolalia e cominciano a parlare in lingue e a profetizzare. Da questo parallelismo emerge che le due scene inaugurali dell'Incarnazione e della Pentecoste si richiamano a vicenda, anzi costituiscono lo stesso mistero della venuta dello Spirito sulla Chiesa. Colpisce il fatto che Maria non solo sperimenta la prima Pentecoste in ordine alla nascita del Messia, ma è presente nella Pentecoste della Chiesa, quando nasce la prima comunità a Gerusalemme.

0: Luca descrive con cura storica e insieme teologica il nucleo della prima comunità in attesa della Pentecoste. Sono i membri fondazionali e costitutivi della Chiesa della Nuova Alleanza. Si tratta di un gruppo quadrimembre. Tutti questi, gli 11 apostoli, erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Leggiamo negli Atti degli Apostoli. Che cosa possiamo dire di queste quattro categorie di persone e della loro vita nel periodo intermedio che congiunge la Pasqua alla Pentecoste? Gli apostoli, citati per nome, sono i personaggi di primo piano in quanto nucleo fondamentale del nuovo popolo escatologico. Essi hanno incontrato Gesù risorto in Galilea, poi ritornano a Gerusalemme per attendere lo Spirito secondo la promessa di Gesù durante la cena di commiato. Le donne vengono in secondo luogo e sono innominate. È improbabile che siano le mogli degli apostoli, conforme alla prima lettera ai Corinzi che attesta che gli apostoli e i parenti di Gesù si facevano accompagnare dalle proprie spose. È più normale che si tratti delle donne prima nominate da Luca nel Vangelo, donne presenti alla crocifissione, sepoltura e risurrezione di Gesù. Maria è la sola donna presentata con il suo nome e con la sua funzione cristologica, madre di Gesù. Con la sua presenza, che testimonia la realtà storica dell'incarnazione, è l'elemento di continuità tra l'origine di Cristo e la nascita della Chiesa, ambedue opera dello Spirito, come anche tra il gruppo delle donne e il clan familiare di Gesù. Non è soltanto integrata pienamente nella comunità post-pasquale, ma secondo Giovanni, ella è da Cristo crocifisso dichiarata madre di tutti i discepoli amati. Inoltre Maria partecipa alla gioia della risurrezione, a lei preannunciata nell'episodio dello smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio, quando al triduo di angoscia segue la gioia dell'incontro. I fratelli di Gesù, cioè i suoi parenti, sono passati da una incredulità iniziale alla fede nel risorto, soprattutto quando questi appare a Giacomo, come ricorda espressamente Paolo. Allora il lutto familiare per la morte di Gesù si trasforma in gioia pasquale ed essi, per un certo tempo, vi prenderanno parte attiva all'interno della comunità di Gerusalemme. Il fatto nuovo è la convergenza di questi differenti gruppi in un'unica comunità, unanime e perseverante nella preghiera nell'attesa dello Spirito. Quanto abbia contribuito Maria alla riunione e comunione dei discepoli del Figlio non c'è detto espressamente. Tuttavia, ella ha alcuni titoli per svolgere un ruolo aggregante. In quanto madre di Gesù, è centro di attrazione per tutti quanti hanno amato il Maestro e lo hanno seguito, perché trovano in lei l'origine storica di lui sotto l'influsso dello Spirito. Come donna, è in sintonia con le altre discepole che assistevano Gesù durante la vita pubblica. In qualità di credente, esercita un influsso sul clan familiare, dal quale non si è mai separata. E soprattutto, in quanto madre dei discepoli amati, Maria li raduna come Gerusalemme accoglie i figli tra le sue mura, ed è anche accolta non come proprietà esclusiva di un gruppo particolare, ma come tesoro comune di quelli che amano veramente Gesù.
1: Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dal volume del padre Stefano De Fiores, Ecco tua madre, città nuova editrice.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è martedì 12 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. La compassione rischia di scomparire. L'apatia è una seria sfida di questo tempo. L'ha affermato il Papa ricevendo i partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il Dialogo Interreligioso e dal Royal Institute for Interfaith Studies. Leone XIV ha ricordato il valore condiviso della compassione nella tradizione cristiana e nella tradizione musulmana, non qualcosa di marginale, ha affermato, ma aspetto essenziale di ciò che significa vivere un'esistenza autenticamente umana. Scienza e fede insegnano a custodire il pianeta e i vulnerabili, così Papa Francesco nell'udienza ai membri della Vatican Observatory Foundation, organizzazione con sede negli Stati Uniti che sostiene e promuove le attività della specola vaticana. Il pontefice ha ricordato la solenne responsabilità condivisa nella cura del pianeta e nel benessere dei vulnerabili oggi minacciati e messi in pericolo, e ha ribadito il valore dell'astronomia che aiuta a contemplare il cielo, tesoro accessibile a tutti e fonte di gioia universale in un mondo diviso. La vera pace nasce dalla fraternità, solo in Dio l'uomo è sicuro, ha affermato Monsignor Paul Richard Gallagher a Capoverde per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali il 10 maggio ha celebrato la messa nella parrocchia di Nossa Senora da Grassa a Praia. Il presule ha evidenziato che la sicurezza non nasce dall'allarmarsi, ma dalla fiducia in Dio e nel suo amore. Da buddismo e cristianesimo, contributi vitali per una pace disarmante. Il prefetto del Dicastero per il Dialogo Interreligioso, il cardinale Kovacad, e il segretario Monsignor Cody Tuvaku Kankamalaje hanno firmato una lettera alla comunità buddista in occasione della festa del Vesak. Dalle due tradizioni religiose, si legge nel messaggio, il comune insegnamento è che la pace disarma i cuori prima di disarmare le mani. IOR, pubblicato il bilancio 2025, 51 milioni di utile al Papa, dividendo di 24,3 milioni. L'Istituto per le opere di religione ha pubblicato la 14ª edizione del rapporto annuale contenente il bilancio d'esercizio dell'anno passato. La Commissione Cardinalizia ha deliberato la distribuzione al Papa di un dividendo pari a 24,3 milioni di euro, in crescita del 76,1% rispetto al 2024. CCEE, bisogna annunciare il Vangelo negli ambienti digitali, luoghi di domande e speranze. Si è concluso a Roma l'incontro dei portavoce e degli addetti stampa delle conferenze episcopali d'Europa, ospitato dalla CEI e dalla Pontificia Università della Santa Croce. Al centro del convegno, al quale hanno partecipato specialisti ed esperti della comunicazione, anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, la gestione delle crisi ecclesiali e l'utilizzo dei social media da parte dei sacerdoti. Storie di misericordia per le strade di Città del Messico. Numerose donne vivono lì intrappolate nel circuito della prostituzione, spesso segnate dalla violenza, dalla povertà, dall'emarginazione. In mezzo a questa realtà, le suore oblate del Santissimo Redentore vanno loro incontro ogni giorno per offrire una presenza che dona dignità, portando la vicinanza di Dio e la testimonianza concreta della sua misericordia, condividendo la parola di Dio con i più poveri, offrendo una formazione umana e l'impegno che si rinnova sempre per le donne fragili. Il lavoro congiunto delle suore oblate e di Lucia Herrerias è una testimonianza vivente di ciò che significa una chiesa in uscita, una chiesa che non aspetta in spazi sicuri ma rischia camminando nelle periferie umane, una chiesa che crede che la misericordia sia un'esperienza concreta che si incarna in gesti, parole e sguardi. Notizie dal mondo. Oggi inizia l'Eurovision 2026, ma 5 paesi si sono ritirati per protestare contro la presenza di Israele. L'Italia non è tra questi. Irlanda, Islanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna non parteciperanno all'Eurovision Song Contest 2026. Dunque, come annunciato da settimane, anche quest'anno l'Eurovision sarà condizionato dalle polemiche per la presenza di Israele, nonostante il genocidio compiuto in Palestina e le costanti violazioni dei diritti umani. La polizia di Vienna prevede che ci saranno delle proteste molto partecipate elevate nei prossimi giorni, soprattutto sabato, quando è prevista la finale. Per il 16 maggio infatti è stata registrata una manifestazione con almeno 3.000 partecipanti. Molto probabilmente però non sarà l'unica protesta e quasi sicuramente arriveranno manifestanti anche dall'estero. È iniziata l'evacuazione della nave da crociera su cui sono registrati dei casi di infezione da antivirus. L'altro ieri la nave MV Ondius è attraccata nel porto di Granadilla a Tenerife, nelle Isole Canarie, ed è iniziato lo sbarco dei passeggeri a bordo, che stanno venendo rimpatriati verso i loro stati di origine, seguendo delle procedure molto rigorose per tenere sotto controllo l'esordio di una possibile sintomatologia. In totale, su 149 persone a bordo, sono 8 quelle che si sono sentite male e 6 quelle per cui è accertata l'infezione da antivirus. 3 persone sono morte, mentre una passeggera francese ha mostrato i sintomi l'altro ieri sul volo di rientro in Francia. Adesso tutti i passeggeri devono fare 42 giorni di isolamento per escludere altri contagi. L'OMS ha detto che il rischio per le persone a bordo è moderato e che per la popolazione generale è basso. Nel frattempo il direttore dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è recato a Tenerife per placare le proteste dei cittadini e dei politici locali che si sono lamentati dell'arrivo della nave da crociera. I casi derivano dal virus Andes, un tipo di antivirus aggressivo che si trasmette dalle feci, saliva o urina di roditori infetti e che può trasmettersi da persona a persona anche se i contagi tra umani sono rari. Il virus può far sviluppare sintomi gravi e la letalità è del 40%. L'Iran ha risposto alla proposta statunitense per porre fine al conflitto, ma Donald Trump l'ha ritenuta del tutto inaccettabile. La risposta è arrivata attraverso il Pakistan, paese mediatore tra Stati Uniti e Repubblica Islamica. Stando a quanto ha riferito il Wall Street Journal, l'Iran sarebbe d'accordo con la riapertura dello stretto di Hormuz, ma vorrebbe che anche gli Stati Uniti rimuovessero il loro blocco navale dallo stretto. Al tempo stesso, la Repubblica Islamica non sarebbe disposta nell'immediato a scendere a compromessi sul suo programma nucleare e sulla consegna delle scorte di uranio arricchito. L'Iran vorrebbe trattare un accordo specifico nei 30 giorni successivi alla firma della tregua. Gli Stati Uniti avevano avanzato la proposta la scorsa settimana. Si trattava di un memorandum d'intesa di 14 punti che prevedeva la fine del conflitto, ma rimandava diverse questioni a trattative future. Il discorso con cui lunedì il primo ministro britannico laburista Keir Starmer ha cercato di salvare il suo governo non ha convinto l'opposizione interna al partito, che l'ha ritenuto tardivo e non abbastanza ambizioso. È iniziata la rivolta di un pezzo del partito che si è allargata ad almeno 3 ministri. Secondo le ricostruzioni dei media britannici, durante la riunione del governo prevista per stamattina, vari ministri invitano Starmer a riconsiderare la sua decisione di non volersi dimettere. Lunedì gliel'hanno chiesto almeno 77 parlamentari, 4 meno della soglia necessaria ad aprire una mozione di sfiducia formale in cui va indicato già un leader o una leader alternativi. Dunque decine di deputati e anche alcuni ministri gli hanno chiesto di farsi da parte. La leadership di Keir Starmer in Gran Bretagna appare così sempre più precaria.
4: Notizie dall'Italia. Antivirus. Il paziente del Veneto è negativo al virus. E quanto ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Per ora quindi nessun pericolo antivirus in Italia, ma è opportuno mantenere un approccio di massima cautela per la possibilità, seppur limitata, di trasmissione interumana in ambito comunitario. E quanto afferma il Ministro della Salute Orazio Schillaci e lo ribadisce nella circolare emanata dal Ministero. Nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria sia il 24enne di Torre del Greco che il 25enne calabrese, entrambi marittimi. Erano 3-4 passeggeri, ora in Italia, del volo KLM sul quale era salita una donna, poi deceduta per antivirus. Un'altra sarebbe una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l'8 giugno. Nel frattempo il Ministero emana la circolare con le nuove misure raccomandate in caso di individuazione di nuovi casi, con tutte le indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari. Un faccia a faccia di circa un'ora fra Giorgia Meloni e Alessandro Giuli. Il governo prova così a mettere un tappo alle tensioni fra Palazzo Chigi e il ministro della cultura, culminate con la notizia della revoca di 2 figure di vertice nello staff del dicastero molto vicino a Fratelli d'Italia, ma che andavano avanti da settimane tra il caso Venezia, quello della Biennale e lo scontro tra Giuli e Salvini in Consiglio dei Ministri, quest'ultimo sul piano casa, con strascico anche sulla chat dei ministri. Da alcune fonti Chigi arriva pieno sostegno al ministro. Frosinone diventa laboratorio nazionale sulla sicurezza partecipata e quella costruita insieme da forze dell'ordine privato seguendo uno schema del Ministero dell'Interno, in pratica telecamere con intelligenza artificiale, illuminazione continua, un pulsante collegato in maniera diretta con le sale operative di carabinieri e polizia. A Frosinone va così in campo il protocollo firmato tra Prefettura, Camera di Commercio del Lazio Sud e McDonald's. Non è solo un accordo locale, è il prototipo di un modello che potrebbe essere replicato in tutta Italia. È stato ufficialmente presentato nel nuovo punto McDonald's di via Landolfi nel capoluogo. Frosinone così sarà il terreno per la sperimentazione pratica della nuova sinergia, con l'obiettivo di garantire la sicurezza sul posto di lavoro al personale McDonald's e una maggior tranquillità generale per i clienti. Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. E quanto emerge dal report Opportunità disuguali, bambini e disuguaglianze economiche? L'Italia occupa il 12° posto nella classifica sul benessere dei bambini su 37 paesi. Si trova nel primo terzo della classifica per quanto riguarda il benessere mentale, mentre si colloca nella fascia media per quanto riguarda la salute fisica e le competenze. Viene inoltre sottolineato che il 27% dei bambini e adolescenti italiani è in sovrappeso. Un aspetto positivo è che in Italia la mortalità per suicidio tra i giovanissimi è tra le più basse in Unione Europea. I carabinieri indagano sul furto di due cinture appartenenti a storici abiti di scena di Raffaella Carrà, sottratte durante la mostra Rumore, ospitata alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La denuncia è stata presentata dai collezionisti Gioia e Mola, proprietari di Collezioni Carrà, l'archivio privato da cui provenivano gli abiti esposti. I collezionisti commentano che sono la storia della televisione. Un'app che guida e accompagna il visitatore alla scoperta delle 14 ville e giardini medicei della Toscana e di luoghi di interesse culturale, storico e paesaggistico dei territori circostanti. È stata presentata nella sede della Regione Toscana l'applicazione digitale pensata per mettere in rete e rendere maggiormente accessibile il patrimonio di ville e giardini della Toscana. L'app consente infatti di esplorare le mappe interattive dove è possibile visualizzare le ville, i luoghi di interesse nei dintorni e i percorsi che li collegano, con numerose informazioni su percorsi, trasporti, itinerari, orari e storia. Al centro prodotti freschi e biologici, nuovi trend e una visione diversa del cibo che viaggia velocemente tra le persone, portando contaminazioni inedite positive e suggerendo ingredienti mai esplorati da inserire nell'alimentazione. Fino al 14 maggio, dopodomani, la filiera agroalimentare si ritrova a Tutto Food, evento di Fiere di Parma Spa, 10 padiglioni, circa 5.000 espositori, 4.000 buyer e oltre 100.000 visitatori professionali attesi da 80 paesi. Già l'apertura veicoli in coda attorno a Fiera Milano Ro, che ospita la rassegna, e file in attesa ai tornelli. Per il taglio del nastro è arrivato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. È finito con un Viva Verdi gridato dall'Oggione il concerto per l'80° anniversario della riapertura della Scala. Dopo i bombardamenti del 1943 e la ricostruzione a tempo di record, un evento simbolo della ripartenza dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma la cerimonia alla presenza fra gli altri del capo dello Stato Mattarella, del presidente La Russa, del presidente della Corte Costituzionale Amoroso e della senatrice a vita Segre non è stata solo una celebrazione del passato, quanto piuttosto un invito a guardare al futuro con la stessa determinazione di allora e anche con lo stesso impegno per difendere la democrazia. Notizie locali. Electrolux Porcia perderà la lavasciuga. Addio a un terzo della produzione. Nello stabilimento rimarranno solo 3 linee dedicate all'assemblaggio delle lavatrici. Una ristrutturazione molto dolorosa per Porcia, che è stata annunciata ieri. Sull'annuncio arriva la condanna unanime della politica. Per Electrolux è sicuramente il momento più buio. L'azienda annuncia ben 1.700 licenziamenti. Saranno coinvolti tutti gli stabilimenti italiani e uno chiuderà definitivamente, ossia quello a Jászberény in Ungheria. Banda della Uno Bianca, la procura di Bologna indaga sulla morte di Pietro Gugliotta, disposti ulteriori accertamenti sul decesso, di cui si è venuti a conoscenza solamente negli ultimi giorni ma che è avvenuto lo scorso inverno a Colle d'Arba e classificato come gesto volontario nell'ambito della nuova inchiesta sui delitti commessi dal gruppo criminale. Pordenone a fianco della famiglia ucraina fuggita dalla guerra, al via la raccolta fondi. La Chiesa Evangelica Battista ha avviato una campagna per poter trovare un alloggio e sostenere le spese per i prossimi 10-12 mesi. Per donare è possibile farlo tramite l'applicazione GoFundMe, ma è possibile anche effettuare un bonifico bancario intestato a ente patrimoniale UCEBI, ossia la Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Pordenone. La causale da inserire è emergenza famiglia ucraina. Galleria Fara, interventi sulla pavimentazione per il Giro d'Italia. I lavori si svolgeranno fino a domani, 13 maggio, dalle 20 alle 6. Per l'occasione sarà restituito un senso unico alternato con un impianto semaforico. Premio Nonino, i primi 50 anni a Parigi. La famiglia friulana di distillatori festeggia l'anniversario nella Villa Lumière. Il premio Nonino Ristaur Barbatella d'Oro, nato come atto d'amore verso la loro terra, è un'iniziativa culturale che negli anni ha raccontato la storia di Nonino, collegandola alla tradizione e all'innovazione. E dal Bellunese una cerimonia sobria, essenziale ma carica di significato ha accompagnato l'inaugurazione del nuovo appartamento di Anfas Belluna PS, aperto sabato scorso nel condominio Minerva di via San Lorenzo nel cuore del quartiere di Mussoi, un luogo che l'associazione ha acquistato grazie alla generosità di molti donatori e che diventerà punto di riferimento per percorsi educativi dedicati all'autonomia delle persone con disabilità intellettive e relazionali. L'appartamento rappresenta un tassello concreto nella costruzione del cosiddetto dopo di noi, un futuro in cui le persone con disabilità possono vivere in modo più indipendente e integrato nella comunità, anche quando le famiglie non potranno più garantire la stessa presenza quotidiana. Belluno si prepara ad una giornata fuori dall'ordinario. Dopodomani, giovedì 14 maggio, il tour itinerante Banca Generali, un campione per amico, farà tappa in città, portando con sé quattro icone dello sport italiano: Adriano Panatta, Martin Castrogiovanni, Francesco Graziani e Andrea Lucchetta. Saranno loro a trascorrere l'intera giornata con gli studenti delle scuole primarie e secondarie, trasformando Piazza dei Martiri in un grande campo di gioco. L'estate alle porte, Alpago si muove per farsi trovare pronta. L'area del lago di Santa Croce è già vivace nel fine settimana di Pasqua. Con un afflusso incoraggiante anche di turisti stranieri, si prepara ad una stagione che l'amministrazione comunale vuole più strutturata, più accogliente e più capace di generare sviluppo. Grazie agli introiti di parcheggi, il comune investirà nel potenziamento dei servizi. Il calendario degli eventi conferma l'ambizione della stagione. Il 25 luglio arriveranno i Negrita, concerto di punta organizzato in sinergia con Dolomiti Arena. Accanto alle manifestazioni sportive e musicali già consolidate spicca una novità: la traversata delle sirene, gara di nuoto in acque libere in programma il 5 luglio. Non verrà invece riproposto il triathlon. Parallelamente l'amministrazione guarda oltre l'estate e apre una partita strategica sul futuro dell'area lago. A Limana torna grandiosamente la rassegna dedicata alle potenzialità della mente umana che per 4 anni aveva portato nel paese studiosi e ricercatori, grazie all'intuizione dell'allora assessore alla cultura Gianpietro Fant. Il comune rilancia il progetto con un'edizione che guarda la spiritualità come spazio d'incontro tra scienza, meditazione e ricerca interiore. Il primo appuntamento è per questo venerdì 15 maggio nella sala azzurra del ristorante Piol, con una giornata di studi dedicata alla Sacra Sindone. La rassegna prosegue questo sabato 16 maggio nella sala Fanti del municipio alle 16, con l'incontro La ragione della fede e della spiritualità insieme al cardinale Ernest Simoni. Questa domenica 17 maggio alle 18 poi, l'androne del municipio ospiterà il concerto del pianista georgiano Gurciz, dedicato alla figura di San Francesco e al tema dell'estasi mistica. Con la chiusura nella serata di domenica 10 maggio della mostra Lavoro dipinto tra 8 e 900 a Borgo Valbellune, tempo di bilanci per il grande progetto culturale Un viaggio nell'anima e nel lavoro, promosso da Arte Dolomites e Comune di Borgo Valbelluna e ospitato tra l'autunno 2025 e la primavera 2026 al Palazzo delle Contesse di Mel. Un bilancio che, guardando i numeri, non può che essere positivo. Negli ultimi 6 mesi, nell'inaugurazione della mostra di Gustav Klimt e del lavoro dipinto tra 8 e 900, sono state più di 14.000 le persone che hanno raggiunto Borgo Valbelluna, richiamate dalle due rassegne. Oltre 9.000 i biglietti staccati per la mostra dedicata a Klimt, 4.000 presenze registrate dal lavoro dipinto tra 8 e 900. Gelateria Pancera compie 90 anni all'insegna di tradizione e dolcezza. Non ci arrendiamo alle logiche delle catene, commentano i gestori. Nel 1936 il fondatore Valentino scese in città dalla Val di Zoldo e aprì la sua gelateria in Prato della Valle, per poi tramandare la gestione al figlio Nino, il quale infine cedette il locale ai 3 dipendenti prediletti.

E dal mondo dello sport calcio, Serie A, Napoli spreca il primo jolly per la Champions, il Bologna passa al Maradona. Doppio vantaggio degli emiliani che si fanno raggiungere, ma nel finale entra Signarov. Napoli-Bologna si conclude per 0-1. E dal tennis internazionali, Sinner annienta Popirin, ora il derby azzurro con Pellegrino. Il numero uno agli ottavi, il successo non mi cambia, commenta, fuori il terzo turno Cobolli. E dalle corse MotoGP, Marc Marquez già in piedi dopo l'operazione, è stato un successo, commentano. Il pilota della Ducati ha postato sui propri canali social le foto post intervento. E dal mondo dell'atletica torna allo show del Golden Gala, Jacobs afferma ho ritrovato la via, edizione 2026 con 43 ori olimpici mondiali, Bonfiglio afferma, fuori italico, pronto ai giochi 36. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 12 maggio avremo coperto e probabili rovesci temporali con piogge che potrebbero essere localmente intense. Bora sostenuta sulla costa e zone orientali, possibile qualche raffica più forte. Domani, mercoledì 13 maggio, cielo da poco nuvoloso a variabile, venti regimi di brezza e temperature sotto la media del periodo. Tendenza per dopodomani, giovedì 14 maggio, al mattino cielo variabile, dal pomeriggio nuvoloso e coperto con possibili rovesci temporali sparsi. Sulla costa sofferà brezza al mattino e scirocco dal pomeriggio. La temperatura in pianura in questi tre giorni tocca una minima di 3 gradi e una massima di 20. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi per averci seguiti fino a qui. Auguriamo a voi tutti un buon martedì e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Un avviso, mercoledì 13 maggio alle ore 17.45 presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentato il libro Inseguendo il cielo, pensieri lunghi e diversi dentro gli anni di Antonio Di Foggia. L'autore di origine campana vive a Pordenone, dove per lunghi anni ha insegnato italiano e latino nei licei cittadini. È autore di diversi libri di poesie, racconti in forma lirica, di fiabe filastrocche tra cui ricordiamo Quando la città, Se la notte mi sveglia, Fiori di fiaba e Cuori liberi. L'impalcatura è il motivo che sorreggono Inseguendo il cielo, una riflessione sul tempo, fatto di gesti che si ripetono, monotoni, di azioni senza mutamento nella loro riproduzione meccanica, ma soprattutto di attese, inibizioni e occasioni. Il libro, caratterizzato da una forte tensione etica, si sviluppa alternando poesie e prosa in quattro tempi. Introdurrà e dialogherà con l'autore Daniela Gasparotto, con intermezzi di letture a cura di Flavia Berti, mercoledì 13 maggio alle 17.45, presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il Q5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio.

un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti secondo la volontà di Dio se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. È l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato. Quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio, poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi, letare, alleluia.
1: Via quem eruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Via surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore ci sorprende sempre a tante soluzioni per venire incontro ai suoi figli. Oggi la Chiesa, nella celebrazione, mette davanti ai nostri occhi la liberazione di San Paolo e dei suoi compagni dalla prigionia di Filippi. Erano stati accusati ingiustamente, bastonati, messi in carcere. Ora San Paolo era un cittadino romano, non poteva essere incarcerato senza processo. Che diritto voleva il rispetto, ma ciò non avvenne e lui accettò ugualmente di essere imprigionato. Ma durante la notte, mentre cantavano inni al Signore, avvenne un terremoto e si aprirono le porte della prigione, caddero le catene dai polsi di tutti i prigionieri. E i carcerieri, pensando che fossero fuggiti i prigionieri, in quel modo avrebbe rischiato molto, tentò di suicidarsi, ma Paolo gli gridò: non farti del male, siamo tutti qui. E lui allora riconobbe il prodigio, chiese a San Paolo cosa doveva fare per salvarsi, che gli propose di credere nel Signore Gesù, che avrebbe salvato lui e la sua famiglia. E lui lo fece, si fece battezzare, curò le loro piaghe e si unì alla Chiesa. Il giorno dopo i magistrati gli mandarono a dire di poter liberare i prigionieri, ma Paolo si rifiutò. Si siano messi in carcere senza processo e questo comportava la sospensione del giudice, l'esonero della sua carica. Allora i giudici andarono da lui e chiesero scusa. San Paolo li perdonò, ma fu pregato di allontanarsi. Vedete, fratello, come la grazia del Signore lavora al di là delle aspettative umane. A volte ci sono di quegli eventi che non ci aspetteremmo, che stravolgono tutti i progetti umani. Per questo dobbiamo confidare nella grazia di colui che tutto può. Ma viene a volte che il Signore chiede a noi la testimonianza. Oggi infatti la Chiesa ricorda un grande martire del periodo di Diocleziano, San Pancrazio. Era un ragazzo, figlio di nobili, e i genitori avevano un possedimento a Roma e fu portato lì dallo zio per farlo educare, ed esse vennero a contatto con la Chiesa di Roma, accettarono di farsi battezzare. Lo zio Dionigi venne condannato a morte perché cristiano. Pancrazio era minorenne, non poteva essere condannato in quel modo. Allora l'imperatore stesso fu chiamato in causa e cercò di persuaderlo con proposta allettanti perché sacrificasse agli idoli, ma il ragazzo non si smosse assolutamente dalla sua posizione, anzi apostrofò l'imperatore, che decise alla fine di farlo decapitare. E l'esempio di questo giovane ha dato molto lustro alla Chiesa e ha incoraggiato i tanti a non smarrirsi di fronte alle difficoltà. Chiediamo al Signore col salmista di mettere anche nel nostro cuore questo spirito di sottomissione, di gratitudine a Lui. Il salmista infatti dice: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. E ascoltiamo le parole di Gesù nel Vangelo di oggi. Queste parole di Gesù riportata nel Vangelo di San Giovanni hanno una particolare unzione, tutto il Vangelo è ispirato dallo Spirito Santo, ma queste parole hanno una particolare unzione perché è carica di quello spirito d'amore da parte di chi, come Giovanni, aveva conosciuto le profondità del cuore di Gesù. Gesù disse ai suoi discepoli: ora vada da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai, anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Tu forse in questo momento non senti la presenza di Dio vicino, non senti la sua consolazione. Lode e ringrazia, Dio in questo momento sta operando per te. Gesù è vicino a te e Gesù allora promette la venuta dello Spirito Santo, e quando sarà venuto dimostrerà la colpa del mondo, cioè lo Spirito Santo rivela il peccato dell'uomo e disordina la vita, l'ingiustizia per riguardo all'amore di Dio, e lo Spirito Santo dirige l'uomo verso la piena comunione con Dio. E tutto questo avviene non per merito nostro, è grazia. E noi proviamo, fratelli, ad abbandonare il nostro cuore alla parola di Gesù, che ha promesso: sarete tutti battezzati nello Spirito Santo fra non molti giorni. E San Giovanni nella sua prima lettera dice: lo Spirito è la verità. Qual è il segno visibile che tu sei nella grazia di Dio? L'azione dello Spirito Santo, la manifestazione dello Spirito Santo. Dio fa comunione con te, ti apre il suo cuore, ti avvolge nella sua benevolenza, ti colma della sua potenza, della sua sapienza, soprattutto del fuoco del suo amore. Questo è lo Spirito Santo, è il cuore vivo di Dio Padre che si china su di noi come un padre amoroso e ci partecipa tutto il suo amore, cominciando sempre, ricordiamolo sempre, dalla remissione dei nostri peccati, dalla cancellazione delle nostre colpe. E di questo, fratelli, dobbiamo fare tesoro, dobbiamo rendere questa realtà come un pilastro della nostra vita di fede su cui poggiare tutto il resto. Gesù nel suo sangue ha cancellato i tuoi peccati e l'amicizia con Dio ti è stata donata non perché tu meriti, ma unicamente perché Lui ti ama. Padre misericordioso, riversa su di me, su ciascuno di noi, il tuo Santo Spirito. La nostra anima ha sete di te, come ci suggerisce il salmista. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Padre, nel volto del Figlio tuo Gesù Cristo mi ha rivelato il tuo volto. Oggi donami la grazia di lasciarmi pervadere dal tuo Santo Spirito, per non vivere più di me, ma di Gesù, tuo Figlio e mio Signore, per il quale ha dato la sua vita per me. A Lui sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu ci attiri tutti a te. Con lo Spirito del Figlio tuo ci attira il tuo amore di madre, per farci penetrare ancora di più dallo Spirito del suo amore, perché entriamo sempre più profondamente nella piena comunione con Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, che si è fatto il nostro cibo, nostro Redentore, vittima dei nostri peccati, Maestro, Pastore, Guida e Salvatore. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E in questi giorni, fratelli, sia che lavoriamo, sia che camminiamo, in ogni momento apriamo il cuore allo Spirito, alziamo la mente al Dio Padre che in Gesù Cristo ci sta amando eternamente, non per qualche giorno. E ripeto ancora, e anche se non avvertiamo le sensazioni della sua presenza, crediamola col cuore, lodiamola, ringraziamola, e la nostra fede crescerà sempre di più, e la gloria del Signore che già su di noi si manifesta sempre più con pienezza. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: grazie al
1: Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti ancora ben trovati in questo martedì 12 maggio 2026. Siete all'ascolto di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. In questo momento è mezzogiorno e 20 minuti. Vi lasciamo in compagnia adesso di 10 minuti di musica, prima di ascoltare alle 12.30 una nuova puntata in diretta di Chiesa e Comunità, a cui seguirà alle 13 il notiziario e alle 13.12 al vostro servizio. Alle 13.35 appuntamento con il Santo del Giorno, curato sempre dalla nostra redazione. A seguire trasmetteremo il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto sempre alle ore 14. Alle 14.35 seguiranno le meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno. Alle 16.35 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Chiese Comunità, alle 18.20 il Santo del Giorno curato dalla redazione, a seguire il Santo Rosario alle 18.30 e la Santa Messa alle ore 19. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi e infine alle 23.30 la compieta e gli argomenti di attualità. Poi la programmazione continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. Una buona giornata a voi tutti, un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Buongiorno, benvenuti a Chiesa e Comunità, migrazioni, accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ancora il meeting francescano del Mediterraneo Catania. Saranno temi che affrontiamo nella puntata, ma in apertura andiamo in Ucraina con Mira Milavec, portavoce di Caritas Spes Ucraina. Buongiorno Mira, bentornata a Chiesa e Comunità.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sono scaduti, Mira, i 3 giorni di tregua che avevano annunciato gli Stati Uniti. Qual è la situazione che vivete? Ci sono stati allarmi, attacchi? Oggi come va?
2: Sì, è vero, proprio così che diciamo anche noi eravamo, sai, quando sai che forse saranno 3 giorni in pace ti dà un po' di rilievo, diciamo, un po' ti senti meglio, ma è vero che durante il weekend, almeno qui in Kiev, non sono stati allarmi, ma la situazione nella linea fronte, anche oggi parlando con i miei colleghi, abbiamo visto che sono stati attacchi, certo, con i drone non così massicci come di solito, ma sono stati. Ecco, nonostante tutto questo, le persone anzi continuano a vivere in questa paura, proprio diciamo nell'est del paese, dove sono questi colpi del bombardamento più intensi, anche poi anche dalle esperienze vissute che vediamo quando si dice, si mette un d'accordo, non si rispetta, così la gente non ha più questa fiducia, proprio così, e anche la gente è stanca, veramente stanca, ma proprio sì, di tutta questa situazione, anche diciamo psichicamente.
1: C'è tanta incertezza, si parla infatti di negoziati, si parla di aiuti all'Ucraina, ma la svolta dopo anni di guerra, Mira, ancora non c'è. Come appunto vivete questo, come vive la popolazione questa incertezza?
2: Sì, è vero, proprio così. Se possiamo dire che prima, quando sono stati qualche negoziati internazionali, sapevamo che si fanno qualche incontri così, la gente aveva questa speranza, no? Ah, forse domani cambierà qualcosa, finisce la guerra, no? Ma questo sentimento adesso è molto debole. Ecco, se guardiamo così, sì, la gente più e più capisce che questi 12 anni già, dal 2014, ecco, questa instabilità non ci sarà finché sarà questo leadership della parte, ecco, vicina, e anche qui devono, la gente hanno capito che dobbiamo proteggersi, ecco, per proteggersi, ecco, questo è il scopo in questo momento. E come ho detto, la popolazione vive, sì, forte stanchezza, anche emotiva, anche incertezza, così vediamo anche per esempio noi nella Caritas Spes ultimamente in questo mese abbiamo dovuto evacuare 2 nostri centri che non è stato mai in questi anni, proprio perché questi attacchi, queste nuove modalità di armi sono così forti che alcune città non riescono più a portare le cose essenziali per la vita, no? E non hai altra scelta come uscire, e non è facile, devo dire.
1: Ecco, quindi 2 centri evacuati, quali i bisogni degli ucraini soprattutto al fronte, per cui siete impegnati come Caritas Spes, cosa riuscite a fare di fronte a questa situazione che ci racconti?
2: Sì, è vero, noi siamo molto, molto di più, diciamo, concentrati nell'aiuto nella linea fronte, per le persone adesso anche si è fatto una ricerca veramente chi ha più bisogno, e sono veramente le persone che vivono dalla linea fronte, significa dal 0 fino a 50 chilometri, quelli che sappiamo non ci sono più lavori di là, la vita è molto difficile, ma le persone non hanno dove andare. Per quello diamo il sostegno proprio a questa vulnerabilità di queste persone che vivono, ecco, in questi territori, tranne quelli tutti che si stanno evacuando, perché sono stati certi nuovi regioni, parti delle regioni che si deve evacuare per forza, e anche di là loro abbiamo sostegno. Dobbiamo sapere che adesso la gente che si deve evacuare non ha dove andare, non hanno qualcuno vicino, così per quello anche non hanno deciso di uscire, anche così questo sostegno li aiuta di cominciare una nuova vita almeno per qualche mese. E poi anche tutti quelli che sono feriti dai droni, ecco, le case distrutte. E devo dire che ultimamente, diciamo ultimi due mesi, noi li abbiamo registrato, siamo un'organizzazione piccola, più di 200, ma diciamo questi casi gravi che devono stare in ospedali. Così, e poi siamo sempre certo ai nostri centri con aiuto psicosociale, anche stiamo sempre rinnovando le case, che la gente può rimanere in quanto possibile nel caldo, diciamo, e poi anche con nuovi programmi dell'aiuto, sostegno della famiglia che hanno i suoi nella guerra, anche riabilitazioni, così, ecco, ci sono tanti bisogni e sempre di più.
1: Mira, ti ringraziamo per quanto ci hai raccontato ancora una volta qui a Chiesa e Comunità.
2: Io ringrazio per le vostre preghiere, perché questo ci dà anche forze veramente di andare avanti, di non mollare, e tutto quello che fate veramente per la pace e sì, sostegno, grazie.
1: E non la dimentichiamo l'Ucraina, torneremo a parlarne. Ora apriamo invece una pagina sulle migrazioni, su un'esperienza di accoglienza. Lo facciamo con Giovanni Fortugno, responsabile della casa dell'Annunziata della comunità Papa Giovanni XXIII, casa che si trova a Reggio Calabria. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi tutti.
1: Tra le notizie che ci sono giunte da Pompei c'è anche una curiosità, quella che tra i regali che il Papa ha ricevuto durante la sua visita nel luogo, insomma, di San Bartolo Longo, tra i regali ha ricevuto anche un libro scritto da lei con Luca Lucitelli, che racconta una realtà a cui vogliamo dare attenzione, la realtà di Casa dell'Annunziata, più che altro di questi figli venuti dal mare, come si intitola il libro. Allora, ci racconta chi sono i figli venuti dal mare?
3: Sono i bambini, perché noi in questi anni abbiamo, a tuttora ancora abbiamo dei bambini, dei ragazzi, quelli che vengono riconosciuti con l'acronimo, diciamo così, dei minori stranieri non accompagnati. Siamo voluti uscire da questo lessico nella scrittura del libro, perché noi li abbiamo visti sempre come figli, tanto che abbiamo, come le diceva bene, l'abbiamo messo nel titolo. Non è una parola detta a caso, è una parola che coinvolge, perché questo è quello che noi viviamo ogni giorno, che esprime un legame, l'appartenenza, una vicinanza che secondo noi nessuna distanza può spezzare. Il rapporto che noi teniamo con le famiglie di origine dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, è importante, e nelle 7 storie che contiene il libro questo viene spesso evidenziato.
1: Sono minori che voi accogliete, che sbarcano in Italia dopo viaggi nel Mediterraneo che sono drammatici, voi li accogliete, li fate sentire a casa, almeno per il periodo in cui vi sono affidati, in attesa appunto di un ricongiungimento familiare. Ne raccontate alcune di queste storie, ma rappresentano un po' quelle che avete incontrato in quanti anni di attività di Casa dell'Annunziata, e ancora adesso accogliete minori?
3: Sì. L'Annunziata, proprio nel dicembre del 2025 abbiamo festeggiato il suo decennale, e l'abbiamo fatta anche con un evento, volendola raccontare, importante, con un convegno internazionale che abbiamo fatto qua a Reggio. Volevamo raccontare quella che è stata la nostra scelta sin dall'inizio. Vede, Don Oreste ci ha insegnato a non incontrarci con il problema, ma con la persona persona che vive il problema da sempre. Ci ha spronato, e in questo ha spronato le istituzioni a non cercare le soluzioni che ci fanno comodo, ma quelli di cui i poveri hanno bisogno. E, nel 2010 la comunità mi ha chiesto di, assieme a Giuseppe, che è mio fratello di comunità, di portare avanti un percorso sull'immigrazione, e quindi ci siamo mossi, no, anche a livello internazionale, anche facendo un percorso importante in Grecia, e là abbiamo incontrato questi bambini, perché in mezzo alle paludi di Patrasso, ai canneti di Patrasso vicino a Porto Vecchio, io ho incontrato bambini di 6 anni afghani che erano da soli e che avevano l'obiettivo di arrivare chiaramente in Italia o attraverso l'Italia arrivare in altri paesi. Là abbiamo iniziato a ragionare e a pensare non tanto su quello che dovevamo fare, ma vedendo un po' come funzionava il sistema di accoglienza, su quello che non dovevamo fare. E poi siamo andati proprio per esclusione, e nasce questa idea di questa realtà, che è una realtà che esprime innanzitutto calore familiare. E poi accanto, perché questo tipo di accoglienza necessita di, secondo me, alta professionalità dal punto di vista pedagogico ed educativo, e accanto appunto al calore familiare c'è tanta professionalità. Noi abbiamo 10 operatori fra assistente sociale, psicoterapeuta, educatori, mediatore culturale, che è una figura importante, importantissima in questa realtà, che operano, ma dentro quel clima familiare di cui parlavo e di cui la comunità Papa Giovanni ne fa proprio il suo punto cardine nell'accoglienza.
1: Il Papa ha ricevuto questo libro infatti in una delle realtà con questo stile, no? Nel Tempio della Carità di Pompei ci sono anche delle vostre case famiglia della Papa Giovanni XXIII, e quindi in quell'occasione ha ricevuto questo libro che parla ovviamente del problema delle migrazioni, come ci siamo detti. Ecco, visto che il Papa sarà a Lampedusa, sarà in Spagna, anche alle Isole Canarie, che cosa vi augurate che magari tra le righe di questo libro si possa cogliere?
3: Ma io mi auguro che è responsabilità dei cattolici, dei cristiani, e credo che sia molto importante questo tempo in cui il Papa inizia a esprimere concetti importanti da questo punto di vista. Io ho avuto il piacere a suo tempo, quando Monsignor Montenegro era già vescovo di Lampedusa, di iniziare un rapporto anche da questo punto di vista, un cammino anche, e mettere insieme delle idee. Io credo che il fatto che siano diminuiti gli arrivi non significa che non ci siano minori prigionieri in Libia o in altre aree del Mediterraneo. Oggi possiamo parlare anche della Tunisia piuttosto che della parte orientale, no? della Turchia, eccetera. Non significa che il fenomeno è finito, tenendo conto che tutto questo che sta succedendo a livello geopolitico, a livello mondiale, non farà altro che creare altri profughi. Ecco, che la comunità cristiana si possa distinguere nella modalità e nello stile dell'accoglienza, dando risposte concrete e non creando ulteriori ingiustizie, perché ormai anche i minori sono continuamente motivo di discussioni su pensieri di a volte si rischia di sopravvaricare l'abuso dei diritti umani. Ecco, questa attenzione noi abbiamo il dovere da cattolici, da cristiani, di dover tenere fermo, ecco, questo timone, questa attenzione.
1: La ringrazio per questa intervista, per essere stato con noi e per quanto ci ha raccontato.
3: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, grazie.
1: E a Catania è in arrivo il meeting francescano del Mediterraneo, un evento presentato ufficialmente in questi giorni, ormai alle porte, prenderà il via infatti il 15 maggio fino al 17. Ne abbiamo parlato con Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia, tra gli organizzatori dell'evento, promosso anche dall'Arcidiocesi di Catania. Ma sentiamo che cosa ci racconta Vitello di questa edizione e di questo meeting.
4: è la quinta edizione, un meeting che nasce dal discernimento della famiglia francescana secolare di Sicilia su come vivere questo tempo in ascolto della Chiesa, il tempo in ascolto del Magistero di Papa Francesco, che rimandava appunto alla Chiesa di avere questa dimensione missionaria, la Chiesa in uscita. Erano anni in cui continuava il messaggio evangelico della Laudato Si, e così come famiglia francescana ci siamo messi in discussione dicendo appunto di raggiungere questa dimensione missionaria, e nasce il meeting come una dimensione di piazza in cui riconoscersi fratelli, provando a ragionare su quello che vive la nostra società. Per questo il meeting rappresenta una dimensione aperta di coinvolgimento, la parola connessi a questa dimensione, proprio quella della ricerca delle relazioni, per ritrovarsi connessi tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Per questo l'invito è aperto a personalità del mondo accademico, istituzionale e dell'impegno sociale, e poi a questa dimensione, diciamo, dell'agorà, del ritrovarsi in piazza, non per dare risoluzione ai problemi del mondo, ma per rappresentare un impegno vivo del dire: qui voglio fare la mia parte.
1: Per non essere indifferenti, ma riflettere e provare appunto a cambiare. Allora, quali appuntamenti avete in programma dal 15 al 17 maggio?
4: Sì, saranno 3 giorni ricchi, sono circa 40 appuntamenti che spaziano dai forum di ascolto, dai dibattiti, ai workshop, a momenti di festa, di animazione, di preghiera, di evangelizzazione. È centrale, di certo, come ogni anno, la dimensione di confronto sul Mediterraneo. Ecco, diciamo che anche lì nel tempo del discernimento c'è stata la consapevolezza di vivere un tempo e il luogo che ci ha affidato, e qui in Sicilia, ecco, centrale nel Mediterraneo, e quindi quale parola, diciamo, di profezia si può dire in questo Mediterraneo, sicuramente da una cultura millenaria segnata da bellezza, da arte, da impegno, ma sappiamo quanto nel tempo e purtroppo ancora oggi di individualismo, di odio, di violenza, di indifferenza. E quindi è centrale il ruolo, questa missione del Mediterraneo, dove il sabato sera vivremo un momento di ascolto, di testimonianza di Fra Francesco Ielpo, il custode di Terra Santa, insieme a lui, guidati dalla giornalista Lidia Tilotta, vivremo anche una panoramica sociopolitica con dei professori accademici su quello che vive il Mediterraneo. Poi ci saranno diversi appuntamenti, avremo diversi relatori, testimoni, con Maurizio Patriciello, avremo Don Giovanni Berti, avremo Marco Moroni, il custode della Basilica di San Francesco, Franzo Fortunato, la professoressa Vischi della Cattolica del Sacro Cuore, il professore Simone Morandini, il professore Saccenti. Diciamo, un grande parterre, farei un errore, diciamo, a magari a dimenticare qualcuno, però veramente sono tutte personalità e testimoni che danno la possibilità, ecco, di offrire un contributo di crescita comune.
1: E la scelta anche di guardare al Mediterraneo, culla della civiltà, ma oggi vediamo che è un luogo dove ci sono guerre, dove le persone perdono la vita per raggiungere l'Europa.
4: Sì, assolutamente sì, e come accennavo, questa dimensione vogliamo renderla centrale, con la testimonianza del custode di Terra Santa, con questa panoramica sociopolitica, anche con il premio San Ludovico, che è un premio che ormai da 3 anni assegniamo. San Ludovico è patrono dell'ordine francescano secolare, è religi nono, re di Francia, riconosciuto santo dalla Chiesa per il suo impegno verso i poveri e ultimo nel suo impegno sociopolitico. E diciamo che quest'anno in modo particolare abbiamo pensato di donare questo premio alla comunità di Lampedusa, e questo premio ha diversi significati. Sicuramente Lampedusa è la porta d'Europa, la sua dimensione geografica rappresenta una testimonianza di impegno, ma rappresenta anche un'insularità territoriale che riteniamo alle volte che abbia bisogno più attenzione e maggiore appunto attenzione politica nella dimensione che vive in questo territorio mediterraneo.
1: Era Carmelo Vitello sul meeting francescano del Mediterraneo, come abbiamo detto, in arrivo a Catania dal 15 al 17 maggio. Siamo al termine della puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Lorenzo Sada per la regia della puntata di oggi. La potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000, nella sezione podcast la potete trovare, e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata. Chiesa.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: Stati Uniti e Iran. Trump medita di attaccare Teheran, minaccia di arricchire l'uranio al 90%. Israele crea un tribunale speciale per i terroristi di Hamas del 7 ottobre. L'esercito del bene, gli infermieri costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo dice il presidente Mattarella in occasione del centenario della giornata internazionale dell'infermiere. Ho perso le gambe, ma perdono. Commovente lettera di Davide, lo studente di 22 anni sopravvissuto alla violenta aggressione di una baby gang a Milano avvenuta lo scorso ottobre. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Lorenzo Sada in regia. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump sta valutando le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, ma intanto si prepara a incontrare in Cina il presidente Xi. Marco Burini.
1: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia, Trump si caccia tutti quanti in una trappola sempre più stretta. Il regime di Teheran ovviamente non gli dà retta, anzi avverte che nel caso di una nuova offensiva potrebbe arricchire l'uranio che possiede fino al 90%, la soglia che serve a costruire una bomba atomica. Mentre si viene a sapere che nelle scorse settimane anche gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto raid contro l'Iran. Le nostre forze armate sono pronte a dare una lezione per qualsiasi aggressione, reagisce il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto chi patisce di più è la popolazione iraniana, con disoccupazione e inflazione alle stelle e repressione feroce. Le impiccagioni non si fermano. Il blocco dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto l'Asia, India in testa. Mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale. Marco Burini, Nina allo studio.
0: In Israele la Knesset ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre del 2023. Da Gerusalemme fa il punto la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: La bancarotta morale dell'Europa, così il primo ministro israeliano ha definito l'approvazione ieri dell'Unione Europea di una serie di sanzioni contro 4 organizzazioni estremiste di colonie e contro 3 loro leader responsabili in Cisgiordania delle violenze contro i palestinesi. Sanzionata dall'Unione Europea anche Hamas. Il ministro delle Finanze Smotrich, che vive in un insediamento, ha chiesto l'annessione di ulteriori aree strategiche in risposta alle sanzioni europee. Ed è stato il suo partito a proporre la legge che istituisce un tribunale militare per giudicare i quasi 300 detenuti palestinesi accusati di essere membri delle forze scelte di Hamas responsabili del massacro del 7 ottobre 2023. La legge è stata approvata definitivamente ieri sera dal Parlamento israeliano con una maggioranza bipartisan senza precedenti. In tempi ancora da stabilire sarà istituito un apposito tribunale militare per processarli con udienze pubbliche trasmesse in diretta. Coloro che venissero condannati per genocidio rischiano la pena di morte. Le organizzazioni per i diritti umani israeliane hanno espresso preoccupazione per l'attuale mancanza di accuse formali e per le condizioni carcerarie con pestaggi e abusi di alcuni degli accusati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
0: Riprendono i raid russi contro l'Ucraina dopo la fine della tregua di 3 giorni. In Europa si cerca il negoziatore dopo il no di Bruxelles all'ex cancelliere tedesco Schröder. Antonella Mitola.
3: L'Unione Europea si interroga sul possibile mediatore nella guerra russo-ucraina dopo il no dell'alto rappresentante Kaya Kallas all'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, nome preferito da Putin. E scatta il totonomi su chi dovrà sedere al tavolo del negoziato. Si va dall'ex presidente finlandese Niinistö a Mario Draghi. Intanto, scaduti 3 giorni di tregua annunciati da Trump in Ucraina, sono ripresi i raid russi. Mosca ha lanciato più di 200 droni contro diverse zone del paese durante la notte, fa sapere oggi il presidente Zelensky. Almeno un morto è confermato nella regione di Dnipropetrovsk. Sotto attacco anche Kiev, udite esplosioni all'alba, detriti di droni sono caduti sul tetto di un edificio residenziale. Media ucraini intanto riportano la notizia che la procura anticorruzione ha accusato Andriy Yermak, ex capo di gabinetto di Zelensky, di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia di Kiev. Yermak avrebbe raccolto in modo illegale 8,9 milioni di euro. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Ed ora la pagina politica, la riforma della legge elettorale al centro del dibattito tra maggioranza e opposizione. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
4: Buongiorno Franco, una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità a nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla legge elettorale per tracciare un percorso per coinvolgere anche le opposizioni, ma all'interno della stessa maggioranza non mancano visioni diverse. L'obiettivo comunque sarebbe quello di chiudere la partita entro gennaio per poi procedere con il voto a primavera. Nel comunicato di Palazzo Chigi al termine del vertice con i leader dei partiti della coalizione di governo si mette in evidenza la necessità di una legge che garantisca un vincitore chiaro al termine del voto. Le opposizioni chiamate al dialogo prendono tempo e frenano, non ci sono le condizioni. Governo alle prese anche con il caso Giuli, dopo il licenziamento di due esponenti della sua staff al Ministero della Cultura. Ieri un'ora di confronto con la Presidente del Consiglio, sbagliato avrebbe ammesso il Ministro, basta errori, si riparte, le parole di Meloni, ma le opposizioni vanno all'attacco e parlano di un esecutivo allo sbando da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Ed ora l'infezione da antivirus sulla nave da crociera Ondius, tutti sbarcati e rientrati nei propri paesi passeggeri, finora 3 decessi ed 11 in totale casi accertati. Andrea Domaschio.
5: Dopo l'evacuazione della nave da crociera Ondius colpita dal focolaio di antivirus e attraccata due giorni fa a Tenerife per lo sbarco di 120 passeggeri, finora sono stati segnalati 11 casi, inclusi 3 decessi. Tutti e 11 i casi riguardano passeggeri o membri dell'equipaggio della nave. 9 degli 11 casi sono stati confermati come virus Andes, mentre gli altri 2 sono probabili. Lo ha reso noto oggi il direttore dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, durante un punto stampa col premio spagnolo Sanchez alla Moncloa. Non ci sono stati altri decessi dopo il 2 maggio. In Italia 4 pazienti asintomatici sono in osservazione ma stanno bene. Ieri 2 marittimi sono stati messi in quarantena precauzionale in Campania e in Calabria. Negativo invece un sudafricano controllato ieri in Veneto. Il Ministero della Salute tranquillizza ma invita a segnalare i casi sospetti su aerei e navi rafforzando i controlli sanitari alle frontiere. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Le infermiere e gli infermieri rappresentano un vero e proprio esercito del bene, lo ha detto il presidente Mattarella nel centenario della giornata internazionale dell'infermiere. Alessio Orlandi.
6: Da eroi durante i mesi bui della pandemia a professionisti poco considerati e spesso vittime di minacce e aggressioni, la figura dell'infermiere nel corso degli anni ha subito molte trasformazioni di pari passo con il crescere dei bisogni medici della popolazione. Gli infermieri sono l'esercito del bene, le parole del presidente Mattarella, che li ha ringraziati per quello che fanno ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà preziose insieme ai trattamenti di terapia. Secondo un rapporto realizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, in Italia esiste una carenza strutturale di almeno 65.000 camici bianchi. Il nostro paese ha circa 6,5 infermieri ogni 1.000 abitanti contro una media OCSE superiore a 8 infermieri. La situazione è particolarmente critica in Lombardia, Sicilia e Campania, dove il numero di infermieri per abitante è tra i più bassi d'Italia. Alla base della loro carenza l'aumento dei pensionamenti, la diminuzione delle iscrizioni ai corsi di laurea in infermieristica, stipendi considerati poco competitivi e condizioni di lavoro usuranti. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: È quasi un bimbo su 4 in Italia vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Emerge dal report di UNICEF Opportunità disuguali, bambini e disuguaglianza economica. Ho perso le gambe, ma perdono. La commovente lettera di Davide, studente di 22 anni, sopravvissuto alla violenta aggressione di Milano dello scorso ottobre, ad opera di 5 giovanissimi, di cui 3 minorenni. Ce ne parla Raffaella Frullone.
7: Era stato aggredito da un gruppo di ragazzi, accoltellato e lasciato in fin di vita, ma oggi, a distanza di mesi, Davide Simone Cavallo, 22 anni, sceglie parole controcorrente: ho perso le gambe, dice, non la voglia di vivere. La sua è una lunga lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire in cui racconta il dolore, la riabilitazione e la fatica di ricominciare. Era la notte del 12 ottobre scorso quando si trovava in zona Corso Como a Milano, quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 18 anni, prima gli insulti, poi una rapina da 50 euro degenerata viene colpito con due coltellate alla schiena e al torace, preso a calci e pugni. Le ferite sono così gravi che perde entrambe le gambe. Oggi però scrive così:
8: se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare, e qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
7: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Lo sport a tennis: Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli ottavi dei internazionali d'Italia. Il carrarino, afflitto ancora da problemi alla coscia, si è arreso in 2-7, 3-6, 1-6 al norvegese Casper Ruud. È tutto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata all'ascolto dei nostri programmi.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del cosiddetto piano casa varato dall'esecutivo, insomma in che maniera inciderà sulle famiglie, sulle persone, sui cittadini, ma anche sui proprietari delle abitazioni. Cercheremo di fare il punto su questo provvedimento che sicuramente è una sorta di svolta nell'ambito del settore edilizio, e ne discutiamo con il presidente di Confedilizia, il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che ringraziamo. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto le chiedo sostanzialmente un giudizio complessivo su questo tipo di piano casa e poi entreremo nel dettaglio.
2: Il giudizio complessivo è positivo perché affronta il tema della casa e dell'abitare da diversi punti di vista, dal punto di vista della risposta attraverso le case popolari, cioè la risposta più tradizionale per le fasce meno abbienti, dal punto di vista del partenariato pubblico-privato con le iniziative di attrazione di investimenti anche privati e anche stranieri addirittura, e anche poi c'è una attenzione che noi auspicavamo e chiedevamo alla risposta che alle esigenze abitative può dare da sempre la proprietà immobiliare diffusa, quindi l'affitto dei privati, delle famiglie che hanno investito e risparmiato in case, e quello lo fa il governo col disegno di legge sugli sfratti, cercando di dare maggiore fiducia ai proprietari. Quindi è una risposta articolata che ci convince, poi si può fare sempre di meglio e di più, ma insomma per ora è un passaggio importante.
1: Ecco, partiamo dal recupero del patrimonio e anche dall'idea di disponibilità in 10 anni di 100.000 alloggi. È qualcosa di realmente realizzabile?
2: Beh, 10 anni sono tanti, quindi speriamo che ci siano anche dei risultati prima. È realizzabile? Sì, distinguiamo le due cose. La prima più importante, che io direi che la stranezza è che non sia stata fatta prima, perché le risorse in qualche modo si sarebbero trovate, è il recupero di oltre 60.000 case popolari che attualmente sono non assegnate, vuote, sfitte, perché, e quindi non a disposizione delle famiglie, perché in situazioni di carenza di manutenzione. Questo era un vero e proprio scandalo che andava superato. Probabilmente non sarebbe servito neanche un provvedimento legislativo, ma è stato inserito in questo pacchetto. Insomma, si mettono delle risorse, oltre 1 miliardo, per fare l'ovvio, a mio avviso, cioè mettere a disposizione case che già esistono, case popolari, cioè parliamo di quelle per le fasce proprio più disagiate, le categorie più in difficoltà, perché vengano utilizzate e assegnate. Dopodiché l'altra parte, quella dei 10 anni, è altrettanto importante, ma sicuramente a tempi più lunghi, appunto fino a 10 anni, perché si deve attivare una serie di operazioni di recupero, soprattutto di immobili esistenti di vario tipo senza risorse pubbliche, per affitti a canoni agevolati e anche vendite a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Lì è più complesso il discorso, ma è importante, perché è più complesso perché c'è la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e investitori privati che si impegnano in cambio di una quota al libero mercato, da mettere al libero mercato, si impegnano a mettere a disposizione la maggioranza di queste case ad affitti appunto calmierati e a prezzi più bassi in caso di compravendita. Quindi insomma un'operazione a largo raggio, in parte più breve, in parte però di durata più lunga.
1: Ecco Presidente, poi lei citava prima nell'ambito del provvedimento è contemplato anche un'iniziativa per cercare di aiutare i proprietari che hanno la necessità del proprio appartamento, della propria casa, ma poi come si concretizzerà?
2: Questo è un disegno di legge, intanto, tecnicismo necessario per dire che non entra subito in vigore, il resto entra in vigore appena va in gazzetta, perché è un decreto legge. È un disegno di legge, quindi ci saranno anche interventi parlamentari, però ha un carattere di urgenza. Qui che cosa si fa? Si punta a snellire e a rendere più rapidi i procedimenti di liberazione degli immobili frutto di, insomma, in caso di finita locazione, termine del contratto è fitto di morosità, cioè di mancato pagamento dei canoni. Qual è l'obiettivo? Io credo non di fare più sfratti, bisogna un po' superare questa impostazione, ma di avere più affitti, cioè io dando più garanzie ai proprietari di rientrare in possesso più facilmente al termine del contratto o in caso di morosità, induco, questa è la logica, più proprietari a dare in locazione e in locazione lunga i propri immobili, le proprie case. È una operazione saggia, se il provvedimento insomma entrerà in vigore nei termini giusti, con reali semplificazioni e snellimenti, perché bisogna utilizzare una caratteristica che abbiamo. L'Italia è un paese dove ci sono tanti proprietari che hanno investito anche in case da dare in affitto. Se le rimettiamo tutte in circolo, perché alcune non lo sono, si amplia l'offerta abitativa e si riducono i canoni. Quindi è una terza gamba di questa risposta al problema casa che ci convince.
1: Ecco, secondo lei, lei teme un po' l'iter parlamentare, la possibilità che venga cambiato, stravolto, modificato comunque questa tipologia di indicazione che emerge da Palazzo Chigi?
2: Bisogna sempre temere, perché quello che accade in Parlamento è sempre molto così imprevedibile, però sono fiducioso, siamo fiduciosi come Confedilizia che insomma per questa parte in particolare degli sfratti si possa arrivare a un testo ben fatto. Noi stessi avevamo dato delle proposte che sono state riprese nel provvedimento, nel disegno di legge, delle proposte tecniche. Io spero che non venga stravolto, perché altrimenti si fa l'effetto opposto, si passa il messaggio che il provvedimento viene annacquato o addirittura peggiorato, la fiducia dei proprietari va addirittura a diminuire, e sarebbe un danno enorme, perché ripeto, in Italia la risposta alle esigenze abitative la dà in massima parte la proprietà immobiliare diffusa, e quindi non bisogna assolutamente sottovalutare questa risposta, ed è un cambio di passo senza precedenti quasi l'approccio che questo provvedimento dà al tema dell'affitto e della proprietà, perché finora si è sempre, in maniera sbagliata a mio avviso, considerata una parte, la parte dei proprietari, parte forte, l'altra parte debole, quella degli inquilini, asserendo di dare vantaggi agli inquilini, ma in realtà dando svantaggi a entrambi, perché quando si mettono troppi vincoli e troppi problemi ai proprietari, gli svantaggi sono anche per gli inquilini, che non trovano più immobili da prendere in affitto.
1: Ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale, Presidente, e poi continuiamo a parlare con lei della casa, degli immobili e di questo provvedimento che è stato varato da Palazzo Chigi.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, con il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziandessa. Stiamo facendo il punto della situazione per quanto riguarda il piano casa, alcune indicazioni già le ha fornite il presidente Spaziandessa. Presidente, le chiedo, c'è anche un fondo che viene inserito, un fondo che sono 60 milioni per i genitori separati, in qualche modo si cerca di venire incontro alle difficoltà che purtroppo vivono tantissimi genitori, con la possibilità anche di avere un contributo tra i 400 e i 500 euro al mese. È un, diciamo, un intervento, diciamo, che cerca anche di venire incontro da un punto di vista sociale, no? Una situazione che purtroppo è frequente lungo la penisola.
2: Sì, mi sembra interessante, apparentemente una piccola cosa, ma è anche un segnale di attenzione a una categoria, se la si può definire così, quella dei genitori separati, che insomma sappiamo benissimo che in molti casi vengono a perdere da un giorno all'altro o quasi l'abitazione, pur avendola magari pagata profumatamente con il lavoro e con i sacrifici, ed entrano in una spirale negativa che portato in alcuni casi anche a situazioni drammatiche. È bene che ci sia questa attenzione, questo fondo, questa possibilità di aiuto, e credo che sia molto da apprezzare.
1: Un tassello importante, ha detto lei, che non si faceva da tempo questo provvedimento. Le chiedo però, la seconda iniziativa potrebbe essere da un punto di vista fiscale, ve lo augurate, auspicate questo, da questo punto di vista, viste un po' le tasse che comunque sono tante, tantissime, che sono sull'abitazione, sulla casa?
2: Ottima domanda, perché il mercato privato lo si attiva sia dando maggiore fiducia ai proprietari e quindi per il rientro in possesso in caso di difficoltà nel rapporto, sia sgravandoli fiscalmente. Qui si può fare qualcosa e speriamo che venga fatto, e continueremo a insistere perché lo si faccia sul piano, per esempio, dell'IMU, perché sul piano della tassazione dei redditi siamo già avanti, perché c'è da molti anni una cedolare secca del 21% per i contratti cosiddetti liberi e del 10% per quelli a canone concordato, quindi più basso rispetto a quello di mercato. Si può fare qualcosa di più sull'IMU? Noi per esempio proponiamo di eliminarla del tutto in caso di utilizzo dei contratti a canone concordato, quindi per spingere più quei contratti che si avvicinano alle esigenze dei cittadini in difficoltà, non in difficoltà, ma insomma che hanno la possibilità di accedere a canoni più bassi rispetto a quelli di mercato. Eliminazione dell'IMU sarebbe un messaggio forte, se si accompagnasse questo al provvedimento sugli sfratti sarebbe davvero ottima cosa, ma qui come sappiamo per le questioni fiscali c'è sempre qualche difficoltà in più di raggiungere il risultato.
1: Ecco, quanto pesa, presidente, l'IMU? Sostanzialmente ricordiamo che non è sulla prima casa, ma insomma sulle altre abitazioni, però quanto cuba ogni anno? Perché insomma è una sorta di manovra, e comunque una sorta di piccola patrimoniale, possiamo dire, che da anni esiste.
2: In totale tra i 22 e i 23 miliardi di euro, perché insomma c'è dentro tanto, non ci sono più le prime case salvo quelle in determinate categorie catastali, ma c'è dentro tanto altro, ci sono i locali commerciali, ci sono le case di villeggiatura, ci sono proprio le case affittate di cui parlavamo, i terreni eccetera, però se si facesse un'operazione solo su quelle case date con i contratti a canone concordato si parlerebbe di poche decine di milioni di euro rispetto, ripeto, a 22-23 miliardi, che sono tanti, e sono tanti soprattutto se li si paragona all'importo che aveva invece la vecchia ICI fino al 2011, che era di soli tra virgolette 9 miliardi rispetto, ripeto, ai 22-23 attuali. È una patrimoniale sugli immobili e va sempre ricordato a coloro i quali invocano periodicamente l'introduzione di patrimoniali in Italia. Almeno una, ma non è solo quella, c'è già e si chiama IMU.
1: Gli italiani sono sempre in casa, è il bene rifugio. L'esperienza degli italiani è stato per tanti anni, per tanti decenni, lo è ancora, oppure c'è una certa riluttanza in questo particolare momento storico, in base al suo osservatorio?
2: C'è qualche difficoltà naturalmente, perché con i redditi diciamo meno sicuri e più bassi che ci sono negli ultimi tempi c'è più difficoltà ad acquistare, e dall'altro c'è sicuramente da parte di giovanissimi più tendenza a cercare di muoversi e non essere stanziali, ma nonostante questo rispetto ad altri paesi siamo ancora molto indirizzati sia nell'acquisto, soprattutto nell'acquisto della proprietà della casa di abitazione, quindi a vivere in una casa che è di propria, diciamo così, ma ancora e spero che continui questo trend, diciamo così, ancora c'è attenzione all'acquisto per investimento, oltre che alle case di villeggiatura per chi se lo può permettere. È importante che continui anche questa seconda tipo di tendenza, quella all'acquisto per investimento e per, come si diceva un tempo, mettere il reddito, perché poi insomma una risposta articolata alle esigenze abitative è importante, perché altri paesi che hanno la proprietà concentrata poi hanno insomma qualche altro problema di tipo, insomma, di tanti tipi sui quali è inutile soffermarsi adesso, che poi colpisce insomma quei paesi. Quindi proprietà diffusa vuol dire anche quello che qualcuno potrebbe chiamare capitalismo diffuso, ecco.
1: L'ultima battuta, Presidente, c'è un'altra questione, quella delle case green che arriva da Bruxelles, sostanzialmente è stata tutto posticipato, ma il rischio è enorme se dovesse ritornare prepotentemente questa idea, perché insomma i soldi è difficile trovarli in questo momento storico, soprattutto per il patrimonio abbastanza vetusto italiano da un punto di vista edilizio. È allontanato definitivamente questo rischio?
2: No, definitivamente no, perché c'è una direttiva europea che comunque pende e l'Italia, come tutti gli altri paesi, deve far sapere cosa vuol fare entro poche settimane, peraltro, perché entro la fine di questo mese si dovrà decidere se e come recepire la direttiva, perché insomma la direttiva europea non ha necessità di un atto di recepimento. Il primo passaggio era una scadenza entro il 31 dicembre scorso, un piano da portare all'Europa, alla Commissione europea, non è stato seguito, l'Italia è in mora, diciamo, in infrazione, ma insieme a tantissimi altri paesi da questo punto di vista. Io spero che insomma il governo comprenda che non è il momento di attuare quella direttiva, anche se la versione finale è meno pesante di quella iniziale, perché tra l'altro gli incentivi per gli interventi edilizi, anche quelli di risparmio energetico, sono stati fortemente ridotti, e quindi l'unica cosa che va assolutamente scongiurata è qualsiasi tipo di obbligo nei confronti dei cittadini di fare interventi. Li si può incentivare fiscalmente o in altro modo, ma non certo obbligare a fare interventi su immobili che sono appunto spesso datati, bisognosi di tante cure e le risorse economiche delle famiglie sono quelle che conosciamo.
1: Grazie davvero al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Chiudiamo questa puntata, non mi resta che ringraziare al di là del vetro in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi l'ascolto come sempre una serena giornata.
0: Al vostro servizio.
3: Radio Voce nel deserto, la radio che ti ascolta, ti informa, ti accompagna. Dal 1989 trasmettiamo ogni giorno grazie alla generosità di voi radioascoltatori. Sostieni Radio Voce nel deserto anche tu, con il 5 per 1000, è facile e senza alcun costo. Nella dichiarazione dei redditi basta compilare il riquadro sostegno del volontariato mettendo la propria firma e scrivendo il numero di codice fiscale di Radio Voce nel deserto 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Per maggiori informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43. Sostieni Radio Voce nel deserto anche tu.

Sono tre martiri gloriosi, molto venerati dal popolo cristiano. Da un frammento dell'epigrafe composta dal Papa San Damaso e posta sulla tomba dei martiri, si sa che i primi due erano pretoriani di Nerone ed eseguivano le uccisioni che il tiranno loro imponeva. Dice l'epigrafe: Nereo ed Achilleo, martiri, si erano ascritti alla milizia ed esercitavano l'ufficio crudele di attendere gli ordini del tiranno, pronti ad eseguirli perché il terrore ve li costringeva. Miracolo della fede, essi depongono all'istante il furore, si convertono, abbandonano il campo dello scellerato loro duce, gettano via gli scudi e le corazze, i dardi insanguinati e confessano la fede di Cristo, si rallegrano di testimoniare il trionfo. Apprendete quanto possa la gloria di Cristo.

I loro atti ci dicono che furono convertiti da San Pietro. Difatti, i pretoriani ebbero più volte relazioni con gli apostoli. Probabilmente il martire Nereo è quello stesso che San Paolo, nella lettera ai Romani, dice di salutare. Appena convertiti, dal servizio dell'imperatore passarono a quello di Flavia Domitilla, nobile vergine romana, nipote del console Flavio Clemente, anch'egli martire per la fede e parente dell'imperatore Domiziano. E con essa i due, dopo le faccende domestiche, si intrattenevano nella preghiera e in discorsi spirituali.

scoperti cristiani, furono mandati in esilio con la nobile loro padrona nell'isola di Ponza, ove continuarono la pratica della penitenza e della preghiera. Si fabbricarono 3 cellette in attesa del martirio che presentivano non lontano.

Salito al trono Traiano, questi richiamò a Roma molti cristiani esiliati da Domiziano, tra cui Santa Domitilla e Nereo ed Achilleo, suoi domestici, per costringerli a sacrificare agli dèi. Ma la matrona romana e i due servi ricusarono. Perciò furono condannati e subirono il martirio a Terracina. I loro corpi furono trasportati nel cimitero della Via Ardeatina, a mezzo miglio da Roma, nei possedimenti di Flavia Domitilla.

San Pancrazio, altro glorioso martire che la Chiesa oggi festeggia, nacque nella Frigia da nobili genitori. Quando la famiglia venne a Roma, egli contava 14 anni e ben presto fu istruito e battezzato nella nostra fede.

Scoperto quale cristiano, subì con entusiasmo il martirio sotto Domiziano. Il suo corpo venne seppellito dalla matrona romana Ottavilla in un suo campo sulla via Aurelia, dove sorge la chiesa intitolata al suo nome.

Il culto di San Pancrazio si estese molto anche fuori di Roma e in suo onore sorsero nella città eterna due monasteri. Nel Medioevo vigeva l'uso di pronunziare i giuramenti solenni sulla tomba di questo santo, perché la sua innocenza, consacrata dal martirio, ne garantisse la veracità.

con gli occhi della sposa, i misteri del rosario, meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Secondo mistero della luce, Gesù alle nozze di Cana.

Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Gesù e sua madre si uniscono alla gioia degli sposi, partecipano al banchetto, mangiano e bevono ciò che i servitori portano in segno d'accoglienza. La gente povera accorre, felice di poter festeggiare. Da mille rumori traspare la gioia di vivere.

Gesù non conduce una vita solitaria. Non è un aristocratico che guarda dall'alto in basso la gente del popolo. Ama partecipare alle gioie semplici della gente. Ama vivere in compagnia dei suoi discepoli. Vive giorno e notte con loro. Solo la mattina presto, prima dell'alba, si ritira in luoghi solitari a

Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Maria è piena di carità. Il suo cuore è tutto ricolmo di amore. Non appena si accorge che il vino è finito, subito si rivolge al figlio. Il potere di intercessione di Maria è senza limiti. La Vergine comunica incessantemente le nostre preghiere al figlio. Talvolta non abbiamo il coraggio di rivolgere le nostre richieste direttamente a Gesù. Come possiamo disturbare il Re dei Re per cose così piccole? Allora ci rivolgiamo a Maria. Con lei non abbiamo paura di sbagliare le nostre domande. Lei sa bene se comunicare le nostre preghiere a Gesù o soprassedere in vista di un bene più grande. Con l'inizio della vita pubblica, il rapporto tra Gesù e la madre cambia profondamente. Le parole che suo figlio le rivolge nascondono questo mistero. «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Il figlio chiama sua madre con l'appellativo generico di «donna» per accompagnarla nella sofferenza del distacco da lui. Che enorme sacrificio fu per Maria vivere i 3 anni della vita pubblica di Gesù lontano da lui. Nella casa di Nazareth, ogni volta che guardava l'amato figlio, il suo cuore veniva inondato di gioia. Aveva attinto per 30 anni a quella sorgente inesauribile d'acqua pura che era il cuore di Gesù. Ora lo invita a trasformare l'acqua in vino. Desidera che tutti gli uomini possano attingere alla stessa fonte cui lei ha avuto il privilegio di dissetarsi per 30 anni. La disponibilità di Maria è senza riserve. È pronta a qualsiasi sacrificio affinché tutti gli uomini possano conoscere e amare Gesù. L'amore di Maria è completamente virginale. Nessuna traccia di egoismo abita i suoi affetti. Ancora una volta ripete nel suo cuore le stesse parole che aveva rivolto all'angelo: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Maria è consapevole della potenza della sua intercessione. La sua fede non conosce ombre e per questo dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».

prima ancora che Gesù abbia fatto il miracolo, è sicura di essere stata esaudita. Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. Le giare, riempite fino all'orlo, contenevano una quantità smisurata di acqua. Gesù trasforma tutta quell'acqua in vino. In questo modo mostra ai discepoli che il vino della nuova alleanza non sarebbe più venuto a mancare. Questo vino è Dio stesso che desidera entrare in comunione con ciascuno di noi. L'acqua, trasformata in vino, è simbolo del sangue che Cristo avrebbe versato per liberarci dal peccato e renderci partecipi della sua vita immortale. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Lo sposo è Gesù. Egli col Padre e lo Spirito ci hanno riempito di doni fin dalla fondazione del mondo. Tuttavia, noi ci siamo gettati su questi beni in maniera disordinata. Ne abbiamo abusato, dimenticandoci di Dio. Così abbiamo finito per ubriacarci, sperimentando l'arsura della lontananza dal Padre. Siamo divenuti come foglie d'autunno, in balia degli umori del vento. Allora Dio, commosso dalla nostra sofferenza, è venuto a cercarci là dove eravamo dispersi. Ci ha ridonato il gusto della comunione con Lui, che consiste in una gioia senza paragoni, come il vino delle nozze di Cana. La quantità di vino nelle giare è smisurata. Non potremo mai esaurirlo. Se ci è stata donata la grazia di gustare anche una sola goccia di questo vino, niente più ci basterà, finché non torneremo ad attingere alla stessa sorgente. Il Signore ci invita a partecipare alle nozze. Chi ha sete, venga. Chi vuole, attinga gratuitamente all'acqua della vita. Nel secondo mistero della luce, contempliamo Gesù in compagnia dei Suoi discepoli, primizia delle nozze tra Cristo e la Chiesa. Contempliamo Maria, piena di amore, attenta ai bisogni degli uomini, che intercede per noi presso il Figlio. Rimaniamo stupiti e grati del dono della vita divina che Gesù ci elargisce con sorprendente prodigalità.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è martedì 12 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. La compassione rischia di scomparire. L'apatia è una seria sfida di questo tempo. L'ha affermato il Papa ricevendo i partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso e dal Royal Institute for Interfaith Studies. Leone XIV ha ricordato il valore condiviso della compassione nella tradizione cristiana e nella tradizione musulmana, non qualcosa di marginale, ha affermato, ma aspetto essenziale di ciò che significa vivere un'esistenza autenticamente umana. Scienza e fede insegnano a custodire il pianeta e i vulnerabili, così Papa Francesco nell'udienza ai membri della Vatican Observatory Foundation, organizzazione con sede negli Stati Uniti che sostiene e promuove le attività della specola vaticana. Il pontefice ha ricordato la solenne responsabilità condivisa nella cura del pianeta e nel benessere dei vulnerabili oggi minacciati e messi in pericolo, e ha ribadito il valore dell'astronomia che aiuta a contemplare il cielo, tesoro accessibile a tutti e fonte di gioia universale in un mondo diviso. La vera pace nasce dalla fraternità, solo in Dio l'uomo è sicuro, ha affermato Monsignor Paul Richard Gallagher a Capoverde per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. L'arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali il 10 maggio ha celebrato la messa nella parrocchia di Nossa Senora da Grassa a Praia. Il presule ha evidenziato che la sicurezza non nasce dall'allarmarsi, ma dalla fiducia in Dio e nel suo amore. Da buddismo e cristianesimo, contributi vitali per una pace disarmante, il prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso, il cardinale Kovacad, e il segretario Monsignor Cody Tuvaku Kankamalaje hanno firmato una lettera alla comunità buddista in occasione della festa del Vesak. Dalle due tradizioni religiose, si legge nel messaggio, il comune insegnamento è che la pace disarma i cuori prima di disarmare le mani. IOR, pubblicato il bilancio 2025, 51 milioni di utile al Papa, dividendo di 24,3 milioni. L'Istituto per le opere di religione ha pubblicato la 14ª edizione del rapporto annuale contenente il bilancio d'esercizio dell'anno passato. La Commissione Cardinalizia ha deliberato la distribuzione al Papa di un dividendo pari a 24,3 milioni di euro, in crescita del 76,1% rispetto al 2024. CCEE, bisogna annunciare il Vangelo negli ambienti digitali, luoghi di domande e speranze. Si è concluso a Roma l'incontro dei portavoce e degli addetti stampa delle conferenze episcopali d'Europa, ospitato dalla CEI e dalla Pontificia Università della Santa Croce. Al centro del convegno, al quale hanno partecipato specialisti ed esperti della comunicazione, anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, la gestione delle crisi ecclesiali e l'utilizzo dei social media da parte dei sacerdoti. Storie di misericordia per le strade di Città del Messico. Numerose donne vivono lì intrappolate nel circuito della prostituzione, spesso segnate dalla violenza, dalla povertà, dall'emarginazione. In mezzo a questa realtà, le suore oblate del Santissimo Redentore vanno loro incontro ogni giorno per offrire una presenza che dona dignità, portando la vicinanza di Dio e la testimonianza concreta della sua misericordia, condividendo la parola di Dio con i più poveri, offrendo una formazione umana e l'impegno che si rinnova sempre per le donne fragili. Il lavoro congiunto delle suore oblate e di Lucia Herrerias è una testimonianza vivente di ciò che significa una chiesa in uscita, una chiesa che non aspetta in spazi sicuri ma rischia camminando nelle periferie umane, una chiesa che crede che la misericordia sia un'esperienza concreta che si incarna in gesti, parole e sguardi. Notizie dal mondo. Oggi inizia l'Eurovision 2026, ma 5 paesi si sono ritirati per protestare contro la presenza di Israele. L'Italia non è tra questi. Irlanda, Islanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna non parteciperanno all'Eurovision Song Contest 2026. Dunque, come annunciato da settimane, anche quest'anno l'Eurovision sarà condizionato dalle polemiche per la presenza di Israele, nonostante il genocidio compiuto in Palestina e le costanti violazioni dei diritti umani. La polizia di Vienna prevede che ci saranno delle proteste molto partecipate elevate nei prossimi giorni, soprattutto sabato, quando è prevista la finale. Per il 16 maggio infatti è stata registrata una manifestazione con almeno 3.000 partecipanti. Molto probabilmente però non sarà l'unica protesta e quasi sicuramente arriveranno manifestanti anche dall'estero. È iniziata l'evacuazione della nave da crociera su cui sono registrati dei casi di infezione da antivirus. L'altro ieri la nave MV Ondius è attraccata nel porto di Granadilla a Tenerife, nelle Isole Canarie, ed è iniziato lo sbarco dei passeggeri a bordo, che stanno venendo rimpatriati verso i loro stati di origine, seguendo delle procedure molto rigorose per tenere sotto controllo l'esordio di una possibile sintomatologia. In totale, su 149 persone a bordo, sono 8 quelle che si sono sentite male e 6 quelle per cui è accertata l'infezione da antivirus. 3 persone sono morte, mentre una passeggera francese ha mostrato i sintomi l'altro ieri sul volo di rientro in Francia. Adesso tutti i passeggeri devono fare 42 giorni di isolamento per escludere altri contagi. L'OMS ha detto che il rischio per le persone a bordo è moderato e che per la popolazione generale è basso. Nel frattempo il direttore dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è recato a Tenerife per placare le proteste dei cittadini e dei politici locali che si sono lamentati dell'arrivo della nave da crociera. I casi derivano dal virus Andes, un tipo di antivirus aggressivo che si trasmette dalle feci, saliva o urina di roditori infetti e che può trasmettersi da persona a persona anche se i contagi tra umani sono rari. Il virus può far sviluppare sintomi gravi e la letalità è del 40%. L'Iran ha risposto alla proposta statunitense per porre fine al conflitto, ma Donald Trump l'ha ritenuta del tutto inaccettabile. La risposta è arrivata attraverso il Pakistan, paese mediatore tra Stati Uniti e Repubblica Islamica. Stando a quanto ha riferito il Wall Street Journal, l'Iran sarebbe d'accordo con la riapertura dello stretto di Hormuz, ma vorrebbe che anche gli Stati Uniti rimuovessero il loro blocco navale dallo stretto. Al tempo stesso, la Repubblica Islamica non sarebbe disposta nell'immediato a scendere a compromessi sul suo programma nucleare e sulla consegna delle scorte di uranio arricchito. L'Iran vorrebbe trattare un accordo specifico nei 30 giorni successivi alla firma della tregua. Gli Stati Uniti avevano avanzato la proposta la scorsa settimana. Si trattava di un memorandum d'intesa di 14 punti che prevedeva la fine del conflitto, ma rimandava diverse questioni a trattative future. Il discorso con cui lunedì il primo ministro britannico laburista Keir Starmer ha cercato di salvare il suo governo non ha convinto l'opposizione interna al partito, che l'ha ritenuto tardivo e non abbastanza ambizioso. È iniziata la rivolta di un pezzo del partito che si è allargata ad almeno 3 ministri. Secondo le ricostruzioni dei media britannici, durante la riunione del governo prevista per stamattina, vari ministri invitano Starmer a riconsiderare la sua decisione di non volersi dimettere. Lunedì gliel'hanno chiesto almeno 77 parlamentari, 4 meno della soglia necessaria ad aprire una mozione di sfiducia formale in cui va indicato già un leader o una leader alternativi. Dunque decine di deputati e anche alcuni ministri gli hanno chiesto di farsi da parte. La leadership di Keir Starmer in Gran Bretagna appare così sempre più precaria.
4: Notizie dall'Italia. Antivirus. Il paziente del Veneto è negativo al virus. E quanto ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Per ora quindi nessun pericolo antivirus in Italia, ma è opportuno mantenere un approccio di massima cautela per la possibilità, seppur limitata, di trasmissione interumana in ambito comunitario. E quanto afferma il Ministro della Salute Orazio Schillaci, e lo ribadisce nella circolare emanata dal Ministero. Nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria sia il 24enne di Torre del Greco che il 25enne calabrese, entrambi marittimi. Erano 3-4 passeggeri, ora in Italia, del volo KLM sul quale era salita una donna, poi deceduta per antivirus. Un'altra sarebbe una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l'8 giugno. Nel frattempo il Ministero emana la circolare con le nuove misure raccomandate in caso di individuazione di nuovi casi, con tutte le indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari. Un faccia a faccia di circa un'ora fra Giorgia Meloni e Alessandro Giuli. Il governo prova così a mettere un tappo alle tensioni fra Palazzo Chigi e il ministro della cultura, culminate con la notizia della revoca di 2 figure di vertice nello staff del dicastero molto vicino a Fratelli d'Italia, ma che andavano avanti da settimane, tra il caso Venezia, quello della Biennale e lo scontro tra Giuli e Salvini in Consiglio dei Ministri, quest'ultimo sul piano casa, con strascico anche sulla chat dei ministri. Da alcune fonti Chigi arriva pieno sostegno al ministro. Frosinone diventa laboratorio nazionale sulla sicurezza partecipata e quella costruita insieme da forze dell'ordine privato seguendo uno schema del Ministero dell'Interno. In pratica telecamere con intelligenza artificiale, illuminazione continua, un pulsante collegato in maniera diretta con le sale operative di carabinieri e polizia. A Frosinone va così in campo il protocollo firmato tra Prefettura, Camera di Commercio del Lazio Sud e McDonald's. Non è solo un accordo locale, è il prototipo di un modello che potrebbe essere replicato in tutta Italia. È stato ufficialmente presentato nel nuovo punto McDonald's di via Landolfi nel capoluogo. Frosinone così sarà il terreno per la sperimentazione pratica della nuova sinergia, con l'obiettivo di garantire la sicurezza sul posto di lavoro al personale McDonald's e una maggior tranquillità generale per i clienti. Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. E quanto emerge dal report Opportunità disuguali, bambini e disuguaglianze economiche? L'Italia occupa il 12° posto nella classifica sul benessere dei bambini su 37 paesi. Si trova nel primo terzo della classifica per quanto riguarda il benessere mentale, mentre si colloca nella fascia media per quanto riguarda la salute fisica e le competenze. Viene inoltre sottolineato che il 27% dei bambini e adolescenti italiani è in sovrappeso. Un aspetto positivo è che in Italia la mortalità per suicidio tra i giovanissimi è tra le più basse in Unione Europea. I carabinieri indagano sul furto di due cinture appartenenti a storici abiti di scena di Raffaella Carrà, sottratte durante la mostra Rumore, ospitata alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La denuncia è stata presentata dai collezionisti Gioia e Mola, proprietari di Collezioni Carrà, l'archivio privato da cui provenivano gli abiti esposti. I collezionisti commentano che sono la storia della televisione. Un'app che guida e accompagna il visitatore alla scoperta delle 14 ville e giardini medicei della Toscana e di luoghi di interesse culturale, storico e paesaggistico dei territori circostanti. È stata presentata nella sede della Regione Toscana l'applicazione digitale pensata per mettere in rete e rendere maggiormente accessibile il patrimonio di ville e giardini della Toscana. L'app consente infatti di esplorare le mappe interattive dove è possibile visualizzare le ville, i luoghi di interesse nei dintorni e i percorsi che li collegano, con numerose informazioni su percorsi, trasporti, itinerari, orari e storia. Al centro prodotti freschi e biologici, nuovi trend e una visione diversa del cibo che viaggia velocemente tra le persone, portando contaminazioni inedite positive e suggerendo ingredienti mai esplorati da inserire nell'alimentazione. Fino al 14 maggio, dopodomani, la filiera agroalimentare si ritrova Tutto Food, evento di Fiere di Parma Spa, 10 padiglioni, circa 5.000 espositori, 4.000 buyer e oltre 100.000 visitatori professionali attesi da 80 paesi. Già l'apertura veicoli in coda attorno a Fiera Milano Ro, che ospita la rassegna, e file in attesa ai tornelli. Per il taglio del nastro è arrivato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. È finito con un Viva Verdi gridato dall'Oggione il concerto per l'80° anniversario della riapertura della Scala. Dopo i bombardamenti del 1943 e la ricostruzione a tempo di record, un evento simbolo della ripartenza dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma la cerimonia alla presenza fra gli altri del capo dello Stato Mattarella, del presidente La Russa, del presidente della Corte Costituzionale Amoroso e della senatrice a vita Segre non è stata solo una celebrazione del passato, quanto piuttosto un invito a guardare al futuro con la stessa determinazione di allora e anche con lo stesso impegno per difendere la democrazia. Notizie locali. Electrolux Porcia perderà la lavasciuga. Addio a un terzo della produzione. Nello stabilimento rimarranno solo 3 linee dedicate all'assemblaggio delle lavatrici. Una ristrutturazione molto dolorosa per Porcia, che è stata annunciata ieri. Sull'annuncio arriva la condanna unanime della politica. Per Electrolux è sicuramente il momento più buio. L'azienda annuncia ben 1.700 licenziamenti. Saranno coinvolti tutti gli stabilimenti italiani e uno chiuderà definitivamente, ossia quello a Jászberény in Ungheria. Banda della Uno Bianca, la procura di Bologna indaga sulla morte di Pietro Gugliotta, disposte ulteriori accertamenti sul decesso, di cui si è venuti a conoscenza solamente negli ultimi giorni ma che è avvenuto lo scorso inverno a Colle d'Arba e classificato come gesto volontario, nell'ambito della nuova inchiesta sui delitti commessi dal gruppo criminale. Pordenone a fianco della famiglia ucraina fuggita dalla guerra, al via la raccolta fondi. La Chiesa Evangelica Battista ha avviato una campagna per poter trovare un alloggio e sostenere le spese per i prossimi 10-12 mesi. Per donare è possibile farlo tramite l'applicazione GoFundMe, ma è possibile anche effettuare un bonifico bancario intestato a Ente Patrimoniale Ucebi, ossia la Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Pordenone. La causale da inserire è emergenza famiglia ucraina. Galleria Fara, interventi sulla pavimentazione per il Giro d'Italia. I lavori si svolgeranno fino a domani, 13 maggio, dalle 20 alle 6. Per l'occasione sarà istituito un senso unico alternato con un impianto semaforico. Premio Nonino, i primi 50 anni a Parigi, la famiglia friulana di distillatori festeggia l'anniversario nella Villa Lumière. Il premio Nonino Ristaur Barbatella d'Oro, nato come atto d'amore verso la loro terra, è un'iniziativa culturale che negli anni ha raccontato la storia di Nonino, collegandola alla tradizione e all'innovazione. E dal Bellunese una cerimonia sobria, essenziale ma carica di significato ha accompagnato l'inaugurazione del nuovo appartamento di Anfas Belluna PS, aperto sabato scorso nel condominio Minerva di via San Lorenzo nel cuore del quartiere di Mussoi, un luogo che l'associazione ha acquistato grazie alla generosità di molti donatori e che diventerà punto di riferimento per percorsi educativi dedicati all'autonomia delle persone con disabilità intellettive e relazionali. L'appartamento rappresenta un tassello concreto nella costruzione del cosiddetto dopo di noi, un futuro in cui le persone con disabilità possono vivere in modo più indipendente e integrato nella comunità, anche quando le famiglie non potranno più garantire la stessa presenza quotidiana. Belluno si prepara ad una giornata fuori dall'ordinario. Dopodomani, giovedì 14 maggio, il tour itinerante Banca Generali, un campione per amico, farà tappa in città, portando con sé quattro icone dello sport italiano: Adriano Panatta, Martin Castrogiovanni, Francesco Graziani e Andrea Lucchetta. Saranno loro a trascorrere l'intera giornata con gli studenti delle scuole primarie e secondarie, trasformando Piazza dei Martiri in un grande campo di gioco. L'estate alle porte, al Pago si muove per farsi trovare pronta. L'area del lago di Santa Croce, già vivace nel fine settimana di Pasqua, con un afflusso incoraggiante anche di turisti stranieri, si prepara ad una stagione che l'amministrazione comunale vuole più strutturata, più accogliente e più capace di generare sviluppo. Grazie agli introiti dei parcheggi, il comune investirà nel potenziamento dei servizi. Il calendario degli eventi conferma l'ambizione della stagione. Il 25 luglio arriveranno i Negrita, concerto di punta organizzato in sinergia con Dolomiti Arena. Accanto alle manifestazioni sportive musicali già consolidate spicca una novità: la traversata delle sirene, gara di nuoto in acque libere in programma il 5 luglio. Non verrà invece riproposto il triathlon. Parallelamente l'amministrazione guarda oltre l'estate e apre una partita strategica sul futuro dell'area lago. A Limana torna grandiosamente la rassegna dedicata alle potenzialità della mente umana che per 4 anni aveva portato nel paese studiosi e ricercatori, grazie all'intuizione dell'allora assessore alla cultura Gianpietro Fant. Il comune rilancia il progetto con un'edizione che guarda la spiritualità come spazio d'incontro tra scienza, meditazione e ricerca interiore. Il primo appuntamento è per questo venerdì 15 maggio nella sala azzurra del ristorante Piol, con una giornata di studi dedicata alla Sacra Sindone. La rassegna prosegue questo sabato 16 maggio nella sala Fanti del municipio alle 16, con l'incontro La ragione della fede e della spiritualità insieme al cardinale Ernest Simoni. Questa domenica 17 maggio alle 18 poi, l'androne del municipio ospiterà il concerto del pianista georgiano Gurciz, dedicato alla figura di San Francesco e al tema dell'estasi mistica. Con la chiusura nella serata di domenica 10 maggio della mostra Lavoro dipinto tra 8 e 900 a Borgo Valbellune, tempo di bilanci per il grande progetto culturale Un viaggio nell'anima e nel lavoro, promosso da Arte Dolomites e Comune di Borgo Valbelluna e ospitato tra l'autunno 2025 e la primavera 2026 al Palazzo delle Contesse di Mel. Un bilancio che, guardando i numeri, non può che essere positivo. Negli ultimi 6 mesi, nell'inaugurazione della mostra di Gustav Klimt e del lavoro dipinto tra 8 e 900, sono state più di 14.000 le persone che hanno raggiunto Borgo Valbelluna, richiamate dalle due rassegne. Oltre 9.000 biglietti staccati per la mostra dedicata a Klimt. 4.000 presenze registrate dal lavoro dipinto tra 8 e 900. Gelateria Pancera compie 90 anni all'insegna di tradizione e dolcezza. Non ci arrendiamo alle logiche delle catene, commentano i gestori. Nel 1936 il fondatore Valentino scese in città dalla Val di Zoldo e aprì la sua gelateria in Prato della Valle, per poi tramandare la gestione al figlio Nino, il quale infine cedette il locale ai 3 dipendenti prediletti.

0: E dal mondo dello sport calcio, Serie A, il Napoli spreca il primo jolly per la Champions, il Bologna passa al Maradona. Doppio vantaggio degli emiliani che si fanno raggiungere, ma nel finale entra Signarov. Napoli-Bologna si conclude per 0-1. E dal tennis internazionali, Sinner annienta Popirin, ora il derby azzurro con Pellegrino. Il numero uno agli ottavi, il successo non mi cambia, commenta, fuori il terzo turno Cobolli. E dalle corse MotoGP, Marc Marquez già in piedi dopo l'operazione, è stato un successo, commentano. Il pilota della Ducati ha postato sui propri canali social le foto post intervento. E dal mondo dell'atletica torna allo show del Golden Gala, Jacobs afferma ho ritrovato la via, edizione 2026 con 43 ori olimpici mondiali, Bonfiglio afferma, fuori italico, pronto ai giochi 36. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 12 maggio avremo coperto e probabili rovesci temporali con piogge che potrebbero essere localmente intense. Bora sostenuta sulla costa e zone orientali, possibile qualche raffica più forte. Domani, mercoledì 13 maggio, cielo da poco nuvoloso a variabile, venti a regime di brezza e temperature sotto la media del periodo. Tendenza per dopodomani, giovedì 14 maggio, al mattino cielo variabile, dal pomeriggio nuvoloso e coperto con possibili rovesci temporali sparsi. Sulla costa sofferà brezza al mattino e scirocco dal pomeriggio. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 3 gradi e una massima di 20. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi per averci seguiti fino a qui. Auguriamo a voi tutti un buon martedì e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Un avviso, mercoledì 13 maggio alle ore 17.45 presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentato il libro Inseguendo il cielo, pensieri lunghi e diversi dentro gli anni di Antonio Di Foggia. L'autore di origine campana vive a Pordenone, dove per lunghi anni ha insegnato italiano e latino nei licei cittadini. È autore di diversi libri di poesie, racconti in forma lirica, di fiabe filastrocche tra cui ricordiamo Quando la città, Se la notte mi sveglia, Fiori di fiaba e Cuori liberi. L'impalcatura è il motivo che sorreggono Inseguendo il cielo, una riflessione sul tempo, fatto di gesti che si ripetono, monotoni, di azioni senza mutamento nella loro riproduzione meccanica, ma soprattutto di attese, inibizioni e occasioni. Il libro, caratterizzato da una forte tensione etica, si sviluppa alternando poesie e prosa in quattro tempi. Introdurrà e dialogherà con l'autore Daniela Gasparotto, con intermezzi di letture a cura di Flavia Berti, mercoledì 13 maggio alle 17.45, presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Esiste una meta molto difficile da raggiungere, difficile per tutti: donarsi. Per questa impresa occorre osare. Allora, se ci riusciamo, vedremo intorno a noi fiorire l'amore.
1: Ciò che dici è bene. Ciò che si è meglio. Tu non dai quello che sai, ma soprattutto quello che sei.
0: C'è un primato da rispettare sempre e a tutti i costi: la testimonianza della vita. Tutte le parole possono restare soltanto parole, cioè chiacchiere. La vita, no. Non può essere chiacchiera. Essa è credibile. Le parole possono essere mal interpretate o non comprese addirittura. La vita, no. Perlomeno una vita intera. Il suo è il messaggio più comprensibile. Le parole non possono essere pronunziate sempre. A un certo punto bisogna tacere, perlomeno per rispetto delle orecchie altrui. La vita, invece, non tace mai. Se facciamo queste osservazioni, non è per sottovalutare l'importanza decisiva della nostra parola, che anzi come cristiani abbiamo la missione e quindi il dovere dell'annuncio anche con la parola, ma è per sottolineare l'importanza vitale e imprescindibile della vita, del comportamento. Senza la testimonianza dell'esistenza, le parole non hanno valore. Quindi non facciamo come quelle persone che sono pronte a portare lo sgabello quando invece bisogna spostare il pianoforte. Cioè, quando insorge la necessità di venire in aiuto ad altri e noi, per un insieme di cause e circostanze, sentiamo di non poter fare a meno di offrire il nostro contributo, il nostro istinto, specialmente quando siamo poco o per nulla disposti, ci porta a scegliere quello che ci costa di meno e ci riesce di farlo in un attimo. E la prima ricerca che facciamo è quella di arrivarci per primi, in modo che altri ben intenzionati come noi non ci tolgano la possibilità di un comodo contributo e ci obblighino, in conseguenza, a interventi più faticosi. C'è in fondo a ciascuno di noi una dose più o meno abbondante di pigrizia egoista. Ammetterlo sinceramente potrebbe divenire, oltre che uno strumento per crescere in questa consapevolezza, ed è una consapevolezza preziosa, anche uno stimolo valido per cambiare in meglio.
1: Convinciamoci che abbiamo ali molto più grandi e forti di quanto crediamo. Solo non osiamo spiegarle.
0: C'è nella maggior parte di noi esseri umani qualche cosa che ci impedisce di usare tutto il nostro potenziale. Nel cuore di ognuno, più ancora che nelle facoltà fisiche o mentali, c'è un potenziale meraviglioso che non attende altro per passare in atto che un po' di coraggio e di generosità. Osiamo di più. Le ali del nostro amore e della nostra capacità di dedizione sono più grandi e forti di quanto crediamo. E non creiamoci problemi inutili, perché solo così avremo più tempo per conoscere, affrontare e risolvere i problemi seri. I problemi giornalieri, anche se piccoli, perché più vicini, li scorgiamo con chiarezza e quasi sempre ingigantiti dalla loro prossimità. E così parecchi di essi ci appaiono sproporzionati alle nostre forze e ci occupano e ci preoccupano, togliendoci spesso serenità e pace. Ma quel che è più grave, ci impediscono una visione chiara di altri problemi, anche seri, che, essendo più distanti, rimangono di là dalla nostra percezione abituale. Però, se riusciamo a renderci consapevoli di tale rischio e se ci proponiamo di rifletterci seriamente, questo impegno potrebbe, a mano, costituire un antidoto a questa visione distorta e potrebbe riuscire a creare in noi capacità nuove per conoscere, affrontare e risolvere i problemi più importanti.
1: L'amore che avrai seminato sulla tua strada, presto o tardi, ti verrà incontro.
0: Questa affermazione non vuole principalmente prospettarci una ricompensa a un comportamento ricco di amore e di bontà, o di stimolarci ad amarci in vista di tale risultato. Sarebbe come rendere meschino il ruolo e la grandezza dell'amore. Non si ama soltanto nella prospettiva di ricevere altrettanto, che anzi, amare solo per questo macchia e deforma lo stesso gesto di amare. La massima vuole invece proclamare che l'amore è fecondo e non può non produrre, presto o tardi, una fioritura, la quale arricchirà anche chi è vissuto di amore, come ha già arricchito chi ne ha goduto il beneficio. Non si può, cioè, vivere perseveranti nell'amore e non ritrovarlo, presto o tardi, sui nostri stessi passi, mirabilmente moltiplicato. Non dobbiamo mai accontentarci di aver dato un aiuto, come dire, spicciolo. Dobbiamo aiutare tutti, anche quelli che possiamo considerare nemici. Dobbiamo amare e basta. E non aspettarci gratitudine. È una pianta molto rara.
2: Non basta alleviare le sofferenze di chi conosci. È anche necessario intervenire per distruggerne le cause.
0: Non si può né si deve fare a meno di correre incontro a chi soffre e alleviargli il dolore. È necessario intervenire, e subito, anche se questo scomoda, soprattutto quando la situazione potrebbe precipitare e non c'è altri che intervenga, bandendo, se è il caso, ogni inutile polemica. È doveroso accostarsi con amore a chi soffre, vedendo Cristo in lui, Cristo che soffre, e impegnarsi con ogni possibilità a disposizione. Comportarsi diversamente, affermando ad esempio che per certi problemi dovrebbero pensarci la società, lo Stato, i poteri pubblici, le strutture, e così esimersi dall'impegno personale, limitandosi alla denuncia, è spesso un alibi comodo per la nostra indolenza e per l'amore al quieto vivere. E c'è una frase che si dice spesso e che ci fornisce questo alibi: le strutture sono inadeguate, si devono cambiare. Ma le strutture sono come i vestiti, restano sempre della stessa taglia, non crescono e per di più invecchiano. La società invece cresce continuamente e l'abito o gli abiti di prima risultano per essa inadeguati. Per questo in ogni tempo le strutture, la maggior parte delle strutture, rimangono normalmente arretrate. Ciò oggi si verifica e si rivela in maniera più macroscopica, dato l'evolversi estremamente rapido della società odierna. È utilissimo in tale situazione portare il nostro contributo nel suggerire, se ne siamo capaci, valide modifiche alle strutture o nell'indicarne delle nuove, più adatte. Però, mentre scagliamo i nostri dardi contro le strutture, perché questo atteggiamento non resti sterile, anzi, perché non costituisca un comodo alibi, ripetiamo, alla nostra ignavia, ricordiamoci di ridurre il nostro egoismo. E questo è sempre in nostro potere di farlo. Se ci saremo dati da fare per migliorare in questa direzione, allora avremo più diritto di criticare le strutture e forse avremo anche più capacità di fornire utili suggerimenti.
2: Il nemico è un amico che tu non hai scoperto, perché non l'hai guardato e ascoltato abbastanza.
0: Potrebbe questa massima rischiare di sembrare retorica, ma non lo è. Perlomeno non lo è in gran parte di casi. Molto spesso non ci sappiamo avvicinare agli altri, perché troppo chiusi in noi stessi, esclusivamente solleciti delle nostre cose. E il nemico, o quello che noi presumiamo che sia nostro nemico, resta tale. Ma perché noi non ci siamo avvicinati a lui, perché non gli abbiamo guardato dentro. Se ci accosteremo a lui e ci metteremo nei suoi panni, dal suo punto di vista, forse non diventeremo amici, ma lo scopriremo nostro prossimo, da amare, come noi stessi, e da amare subito, nel momento presente. C'è un adagio latino che dice «age quod agis», cioè cerca di far bene quello che stai facendo, ora. Uno dei nostri difetti più comuni e abituali è quello di volgerci indietro per ricordare con nostalgia o rimpianto il passato, o quello di proiettarci nel futuro preoccupati di quello che dovremo fare o che ci dovrà accadere, tralasciando di occuparci seriamente del presente. E invece è l'attimo presente quello che conta, quello ha valore e importanza. E allora, santifichiamo il momento presente. È la raccomandazione dei santi. Offriamo al Signore quello che stiamo facendo.
2: Il male che ricevi, non scriverlo sul marmo, e il bene sulla polvere. Scrivi sul bronzo i benefici e nell'aria le ingiurie.
0: Quanto è facile ricordare il male ricevuto. Ci sono poi delle sensibilità così vibranti che per loro un male subito resta incancellato e incancellabile nella loro memoria e nel loro cuore. È difficile, invece, ricordare il bene ricevuto. Cerchiamo di reagire a questa duplice tendenza. Se riceviamo un male, sforziamoci di dimenticarlo o perlomeno di non coltivarne il ricordo. Se riceviamo un bene, incidiamolo nel bronzo perché si perenni il suo ricordo nel tempo. Coltiviamo la gratitudine per coloro che ci hanno fatto del bene. Umiltà e riconoscenza affineranno la nostra persona.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

0: Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: Io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: gloria del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre,
0: io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del

Radio Voce nel Deserto vi propone l'omelia tenuta durante l'incontro di preghiera del lunedì presso la chiesa di San Giuseppe in Pordenone.

In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, e gli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto.

Carissimi fratelli e sorelle, vi auguro ogni bene. Ormai siamo vicino alla grande solennità di Pentecoste. Ascoltiamo questi giorni proprio bellissime pagine del Vangelo. Il Signore proprio ci promette ai Suoi discepoli, proprio alla Sua vita terrena, proprio quasi alla fine, dopo proprio lavanda dei piedi, il Signore parla tutte queste bellissime parole del Vangelo. È difficile, oggi abbiamo sentito proprio brevissimo, nel capitolo 15 alla fine due versetti e nel 16 quattro versetti, così sei righe, però ci dice tutto. Prima di tutto il Signore dice una grande promessa, grande dono dello Spirito Santo, che dice Paraclito, e poi dopo insieme c'è anche tutte queste paure, no? E non scandalizzatevi, perché ci sarà anche questa situazione, vieni cacciati via, vieni anche uccisi, tutto questo. Vedete che il nostro Signore non ha detto mai tutto andrà bene, sempre tutto va bene, non ha detto questo, mai detto. Ha detto non preoccupatevi, io sono con voi tutti i giorni, ha detto questo. Questo che dobbiamo proprio accoglierci proprio nel nostro cuore e pregare. Per noi, per capire questo grande Vangelo, abbiamo un grande aiuto che abbiamo sentito la prima lettura, proprio Atti degli Apostoli. Questi giorni sentiamo proprio tutto Atti degli Apostoli. Vedete che bellissima pagina che abbiamo sentito degli Atti degli Apostoli. La donna si chiama Lidia, possiamo dire anche la prima cristiana di Europa. Vedete che una donna, proprio non sappiamo tantissime cose di lei, sappiamo che una donna di grande cuore, una donna ricca, faceva un nobile lavoro e poi aveva tante persone che lavoravano per lei, con lei. Non sappiamo, aveva marito, avevano figli, queste cose non sappiamo, però sappiamo, dice proprio, abbiamo sentito che tutta la famiglia sono battezzati insieme, vuol dire che famiglia allargata insieme, perché aveva questo grande affare di proprio dei tessuti che lavorava, questi preziosi tessuti. Soprattutto cosa possiamo accogliere da lei? Vedete, Gesù ha detto, proprio abbiamo sentito qualche giorno fa, proprio chi ascolta la mia parola mi ama, chi mi ama ascolta la mia parola e io manderò il Padre mio. Padre mio e io verremo in Lui e dimoreremo in Lui. Vedete che oggi abbiamo sentito proprio questa donna proprio accoglie, proprio apre il suo cuore per il Vangelo. Poi non solo questo, quando riceve il battesimo accolgono tutti i suoi, quelli quanti avevano non sappiamo, nella famiglia numerosa. Tutti hanno accolto il battesimo e poi lei invita anche proprio gli apostoli, apostolo Paolo e con i suoi collaboratori, proprio invita nella casa sua. Proprio dice Gesù, noi verremo in Lui, perché il Signore dimora, diventa la casa di Lidia, diventa proprio dimora di Dio. Vedete che è la casa di Dio, vedete che è là che inizia proprio Paolo proprio evangelizzare ai questi popoli. Chiediamo, carissimi fratelli e sorelle, anche noi, proprio sicuramente tanti di voi avete sicuramente fatto un'altra forma, un'altra cosa, come questa grandiosa donna Lidia, avete aiutato tante persone per ricevere i sacramenti, i battesimi, prima comunione, anche magari per arrivare per matrimonio. Tante queste cose qua nella vostra vita avete avuto di qualche persona di aiutarla, magari sia forestiero, sia anche di vicinanza nella parentela, qui bisognoso, e tutto questo anche avete fatto voi. Questa donna Lidia possiamo anche paragonare come Marta e Maria. Vedete che Marta e Maria, queste due sorelle, grandiose anche loro, proprio accolgono il Signore nella loro casa. E poi offrono, Maria ascolta la parola,
Marta invece è affaffarata di fare un grande cena, grande banchetto. Invece questa donna qua, Lidia, invece proprio mette questa grande disponibilità a casa sua di proprio per fare il tempio di Dio. Vedete che proprio per parlare di Vangelo, proprio accogliere altre persone e tutti quanti. Allora chiediamo proprio anche noi, anche nostra casa, il nostro cuore possa fare come ha fatto questa sorella Santa Lidia. Proprio sua festa accade proprio il 20 maggio, dovrebbe essere tante chiese che ricordano, e anche 3 agosto, qualcuno festeggia 3 agosto, qualcuno 20 maggio. Chiediamo con lei, anche noi possiamo fare il suo esempio. Vedete, per noi, proprio per camminare con Gesù è molto facile, perché abbiamo tanti santi, abbiamo tanti esempi, abbiamo tanti personaggi, non solo della Bibbia, tempo molto remoti, e anche i giorni nostri abbiamo avuto tanti fratelli, sorelle, i genitori, nonni, zii, conoscenti, parenti, persone che hanno veramente vissuto santamente, come Marta, Maria, Lidia, come apostoli, come tante altre persone. Dobbiamo vedere questo proprio e poi chiedere al Signore anche da parte nostra di fare altrettanto. Il Signore Gesù non chiede mai a nessuno fare grandi passi. Vedete che il Signore chiede proprio: chi mi ama ascolta la mia parola. Quando noi amiamo il Signore, ascoltiamo la sua parola, il resto viene da solo. Vedete che questa Lidia proprio apre il suo cuore per il Vangelo e poi ha fatto tante cose. Adesso Europa, vediamo, lei è prima cristiana, adesso cioè, tutti noi ricordiamo perché lei ha fatto questa grande opera verso il Vangelo, verso il Signore, ha accolto il Signore per prima. Allora questo che ci conta, carissimi fratelli e sorelle. Allora questo mese di maggio così bello, proprio dedicato alla Santissima Madre, non so quanti milioni di voci che vanno su la preghiera alla Madonna. Vedete che ogni angoli, capitoli, piazze, vie proprio dedicate alla Madonna, che gente radunano, pregano, Ave Maria, e proprio chiedere proprio per la pace. Allora anche noi, carissimi fratelli e sorelle, continuiamo, ancora siamo 11 di questo mese, ancora questi bel po' di giorni che rimane da pregare. Chiedere alla Madonna. La Madonna ha avuto proprio questo grande dono, grande grazia e anche grande coraggio, proprio di sempre di affidare il Signore, proprio vivere col Signore nonostante quanti dolori che ha avuto la Madonna nella sua vita terrena, quante cose ha avuto, però lei non ha mai guardato altre cose, i dolori, gli insuccessi, le cose mai guardata. Lei guardata solo il Signore, Dio, la sua parola che ha avuto, ricevuto per mezzo di Angelo Gabriele, proprio meditava le sue parole e andava avanti. Anche noi abbiamo, proprio Gesù ha promesso, perché mandato Paraclito. Paraclito vuol dire è avvocato, è difensore, è suggeritore, è una cosa invisibile, nessuno può vedere. Gesù disse proprio il Vangelo di questa domenica: il mondo non può ricevere perché il mondo non conosce. Per ricevere bisogna conoscere, se conosce può ricevere. Vedete che chi riceve proprio e l'altro non vede, si vede solo quelli che riceve. Però per essere questo bisogna essere anche proprio certi, perché se io veramente credo e posso avere, vedete che questa grande cosa. Allora chiediamo non solo per noi, essendo la Madonna madre di tutti, il Gesù anche morto per tutti, risorto per tutti, perciò se anche tanti non vengono a pregare in chiesa, tanti non credono, il nostro compito è pregare per tutti, perché il Signore possono avere tutti. Noi possiamo, proprio dobbiamo pregare per tutta l'umanità, perché tutta l'umanità possa conoscere il Signore, il Salvatore del mondo,
possano conoscere la Madonna e Madre dell'universo, Madre di tutti i viventi, perché noi possiamo veramente avere questa pace, questo amore, questa gioia, questa fratellanza, tutto quanto. Allora, carissimi fratelli e sorelle, vi ringrazio col cuore per la vostra presenza, anche tutti quelli radioascoltatori che stanno ascoltando, tutti ci mettiamo insieme questa serata di, proprio di preghiera, di rosario, di Santa Eucaristia e di adorazione. Proprio preghiamo per il nostro Papa, perché lui è tanto caro, lui proprio vuole proprio pace a tutti quanti. Allora anche noi insieme con lui auguriamo a lui la sua vita, il suo apostolato per la pace e la prosperità per tutta l'umanità. E anche noi siamo vicini, proprio tra l'altro vicino al seminario diocesano, preghiamo perché fra qualche giorno diventeranno 3 sacerdoti che vengono ordinati: Davide, Michele, Michael e Mirko. Davide, Michele Marco, e Matteo, sono 3 e diaconi, diventeranno proprio sacerdoti. Sono anche tanti altri, anche il nostro Christian che diventerà diacono quest'anno. Proprio preghiamo per loro e anche preghiamo per tutti i seminari, per tutte le vocazioni, non solo sacerdoti, frati, sore, soprattutto noi dobbiamo pregare anche per la vocazione familiare, il matrimonio. Se la famiglia cresce, se nascono tanti figli, qualcuno diventerà prete, qualcuno suora, qualcuno frate. Se non ci sono la famiglia, non ci sono matrimoni, e come si fa? Solo pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose. Perciò chiediamo il Signore proprio faccia tutto secondo il suo disegno. Noi ci mettiamo con amore, con gioia, la nostra disposizione di preghiera e di ascolto della parola e l'Eucaristia. Salutato Gesù Cristo.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: salvaci dal fuoco
1: dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: presente.
1: Salvaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Portando la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, alta dimora per il tuo popolo, caro sul nostro

patrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida il sostegno dei

0: Signore Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudici Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, tua Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.

venga per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: al cuore immacolato della Beata Vergine Maria di San Giovanni Paolo II. O Madre degli uomini e dei popoli, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo, accogli il nostro grido che, come mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore e abbraccia con l'amore della madre e della serva questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. Davanti a te, Madre di Cristo, dinanzi al tuo cuore immacolato, desidero oggi unirmi al Redentore nostro nella sua consacrazione per il mondo e per gli uomini, la quale solo nel suo cuore ha la potenza di ottenere il perdono e di procurare la riparazione. Aiutaci a vincere la minaccia del male. Dalla fame e dalla guerra liberaci. Dai peccati contro la vita dell'uomo sin dal suo inizio liberaci. Dall'odio e dall'avvilimento della dignità dei figli di Dio liberaci. Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale liberaci. Dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio liberaci. Dai peccati contro lo Spirito Santo liberaci. Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di intere società. Si riveli ancora una volta nella storia del mondo l'infinita potenza dell'amore misericordioso, che esso fermi il male e trasformi le coscienze. Nel tuo cuore immacolato si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

0: Radio Voci nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore ci sorprende sempre a tante soluzioni per venire incontro ai suoi figli. Oggi la Chiesa, nella celebrazione, mette davanti ai nostri occhi la liberazione di San Paolo e dei suoi compagni dalla prigionia di Filippi. Erano stati accusati ingiustamente, bastonati, messi in carcere. Ora San Paolo era un cittadino romano, non poteva essere incarcerato senza processo, che il diritto voleva il rispetto, ma ciò non avvenne e lui accettò ugualmente di essere imprigionato. Ma durante la notte, mentre cantavano inni al Signore, avvenne un terremoto e si aprirono le porte della prigione, caddero le catene dai polsi di tutti i prigionieri. E i carcerieri, pensando che fossero fuggiti i prigionieri, in quel modo avrebbe rischiato molto, tentò di suicidarsi, ma Paolo gli gridò: non farti del male, siamo tutti qui. E lui allora riconobbe il prodigio, chiese a San Paolo cosa doveva fare per salvarsi, che gli propose di credere nel Signore Gesù, che avrebbe salvato lui e la sua famiglia. E lui lo fece. Si fece battezzare, curò le loro piaghe e si unì alla Chiesa. Il giorno dopo i magistrati gli mandarono a dire di poter liberare i prigionieri, ma Paolo si rifiutò. Si siano messi in carcere senza processo e questo comportava la sospensione del giudice, l'esonero della sua carica. Allora i giudici andarono da lui e chiesero scusa. San Paolo li perdonò, ma fu pregato di allontanarsi. Vedete, fratello, come la grazia del Signore lavora al di là delle aspettative umane. A volte ci sono di quegli eventi che non ci aspetteremmo, che stravolgono tutti i progetti umani. Per questo dobbiamo confidare nella grazia di colui che tutto può. Ma viene a volte che il Signore chiede a noi la testimonianza. Oggi infatti la Chiesa ricorda un grande martire del periodo di Diocleziano, San Pancrazio. Era un ragazzo, figlio di nobili, e i genitori avevano un possedimento a Roma e fu portato lì dallo zio per farlo educare, ed esse vennero a contatto con la Chiesa di Roma, accettarono di farsi battezzare. Lo zio Dionigi venne condannato a morte perché cristiano. Pancrazio era minorenne, non poteva essere condannato in quel modo. Allora l'imperatore stesso fu chiamato in causa e cercò di persuaderlo con proposta da tanti perché sacrificasse agli idoli, ma il ragazzo non si smosse assolutamente dalla sua posizione, anzi apostrofò l'imperatore, che decise alla fine di farlo decapitare. E l'esempio di questo giovane ha dato molto lustro alla Chiesa e ha incoraggiato i tanti a non smarrirsi di fronte alle difficoltà. Chiediamo al Signore col salmista di mettere anche nel nostro cuore questo spirito di sottomissione, di gratitudine a Lui. Il salmista infatti dice: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. E ascoltiamo le parole di Gesù nel Vangelo di oggi. Queste parole di Gesù riportata nel Vangelo di San Giovanni hanno una particolare unzione, tutto il Vangelo è ispirato dallo Spirito Santo, ma queste parole hanno una particolare unzione perché è carica di quello spirito d'amore da parte di chi, come Giovanni, aveva conosciuto le profondità del cuore di Gesù. Gesù disse ai suoi discepoli: ora vada da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai, anzi perché vi ho detto questo la tristezza ha riempito il vostro cuore, ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Tu forse in questo momento non senti la presenza di Dio vicino, non senti la sua consolazione, lode e ringrazia, Dio in questo momento sta operando per te. Gesù è vicino a te e Gesù allora promette la venuta dello Spirito Santo e quando sarà venuto dimostrerà la colpa del mondo, cioè lo Spirito Santo rivela il peccato dell'uomo e disordina la vita, l'ingiustizia per riguardo all'amore di Dio e lo Spirito Santo dirige l'uomo verso la piena comunione con Dio. E tutto questo avviene non per merito nostro, è grazia. E noi proviamo, fratelli, ad abbandonare il nostro cuore alla parola di Gesù, che ha promesso: sarete tutti battezzati nello Spirito Santo fra non molti giorni. E San Giovanni nella sua prima lettera dice: lo Spirito è la verità. Qual è il segno visibile che tu sei nella grazia di Dio? L'azione dello Spirito Santo, la manifestazione dello Spirito Santo. Dio fa comunione con te, ti apre il suo cuore, ti avvolge nella sua benevolenza, ti colma della sua potenza, della sua sapienza, soprattutto del fuoco del suo amore. Questo è lo Spirito Santo, è il cuore vivo di Dio Padre che si china su di noi come un Padre amoroso e ci partecipa tutto il suo amore, cominciando sempre, ricordiamolo sempre, dalla remissione dei nostri peccati, dalla cancellazione delle nostre colpe. E di questo, fratelli, dobbiamo fare tesoro, dobbiamo rendere questa realtà come un pilastro della nostra vita di fede, su cui poggiare tutto il resto. Gesù, nel suo sangue, ha cancellato i tuoi peccati e l'amicizia con Dio ti è stata donata non perché tu meriti, ma unicamente perché Lui ti ama. Padre misericordioso, riversa su di me, su ciascuno di noi, il tuo Santo Spirito. La nostra anima ha sete di te, come ci suggerisce il salmista. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Padre, nel volto del Figlio tuo Gesù Cristo mi ha rivelato il tuo volto. Oggi donami la grazia di lasciarmi pervadere dal tuo Santo Spirito, per non vivere più di me, ma di Gesù, tuo Figlio e mio Signore, per il quale ha dato la sua vita per me. A Lui sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu ci attiri tutti a te. Con lo Spirito del Figlio tuo ci attira il tuo amore di madre per farci penetrare ancora di più dallo Spirito del suo amore, perché entriamo sempre più profondamente nella piena comunione con Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, che si è fatto il nostro cibo, nostro Redentore, vittima dei nostri peccati, Maestro, Pastore, Guida e Salvatore. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E in questi giorni, fratelli, sia che lavoriamo, sia che camminiamo, in ogni momento apriamo il cuore allo Spirito, alziamo la mente al Dio Padre che in Gesù Cristo ci sta amando eternamente, non per qualche giorno, e ripeto ancora, e anche se non avvertiamo le sensazioni della sua presenza, crediamola col cuore, lodiamola, ringraziamola, e la nostra fede crescerà sempre di più e la gloria del Signore che già su di noi si manifesta sempre più con pienezza. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Vespri di martedì, sesta settimana del tempo di Pasqua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Il suo corpo arso d'amore sulla mensa è pane vivo, il suo sangue sull'altare calice del nuovo patto. In questo vespro mirabile tornano gli antichi prodigi. Un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore. Mite agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua, il suo corpo adorabile è il vero pane azimo. Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore, unisce alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Cercate le cose del cielo, non quelle della terra. Alleluia. Salmo 48, vanità delle ricchezze. Dal Vangelo di Matteo. Difficilmente un ricco entra nel regno dei cieli. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo, voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme. La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza. Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra. Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi? Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza. Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba. Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze. Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra. Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cercate le cose del cielo, non quelle della terra. Alleluia. Il Signore mi ha strappato dal potere della morte. Alleluia. Salmo 48. L'umana ricchezza non salva. Dal Vangelo di Luca. Stolto, quello che hai preparato di chi sarà? Beato chi arricchisce davanti a Dio. Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole. Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza, gli inferi saranno la loro dimora, ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte. Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa. Quando muore, con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. Nella sua vita si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato del bene. Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo nella prosperità non comprende,
e come gli animali che periscono. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore mi ha strappato dal potere della morte. Alleluia. A te, Signore, la grandezza e la forza, l'onore e la vittoria. Alleluia. Cantico dal libro dell'Apocalisse, inno dei salvati. Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose. Per la tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono. Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, la grandezza e la forza, l'onore e la

Lettura breve dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santificazione, mediante la resurrezione dei morti, Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del Suo nome. E tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. Parola di Dio. Il Signore è risorto, alleluia, alleluia. Come aveva promesso ai discepoli, alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore è risorto, alleluia, alleluia. Vi dico la verità, è meglio per voi che io vada. Se non andrò, non verrà il Paraclito. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi dico la verità, è meglio per voi che io vada. Se non andrò, non verrà il Paraclito. Alleluia.

al Cristo che mediante la risurrezione ha confermato nella speranza il suo popolo, innalziamo la nostra preghiera. O Cristo, che vivi in eterno, ascoltaci. Signore Gesù, che dal cuore aperto hai fatto scaturire sangue ed acqua, rendi pura e santa la tua Chiesa. Tu che hai affidato a Pietro la cura pastorale del tuo popolo, proteggi il Papa e confermalo nella carità al servizio della Santa Chiesa. Hai trasformato i pescatori di Galilea in apostoli del tuo regno. Manda operai alla tua Chiesa a continuare l'opera della salvezza. Sulla riva del lago hai preparato il pane e il pesce per i tuoi discepoli. Fa che nessuno dei nostri fratelli soffra la fame per colpa nostra. O Gesù, nuovo Adamo e spirito datore di vita, fa che i defunti portino l'immagine della tua gloria e godano la pienezza della tua felicità.

preghiamo, esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito, e come ora si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per una puntata di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo dei santi e delle loro città come testimonianze vive che creano comunità.
1: In Cammino.
0: Un racconto che proviamo a fare, lo ringraziamo per questo, per essere qui nei nostri studi. Michele Tridente, bentornato Michele.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie, segretario generale di Azione Cattolica. Allora, insomma, con te volevamo fare questa riflessione questa sera, Michele, aiutaci insomma ad andare a fondo in questa, diciamo, in quest'idea che abbiamo avuto. Spesso noi abitiamo in luoghi che portano i segni attraverso delle opere, attraverso i nomi delle strade, i nomi delle frazioni di grandi nostri predecessori. Erano normali cittadini, sacerdoti, laici, che durante poi nel corso degli anni, nel corso dei secoli, sono diventati santi. Il rapporto delle città con la santità è un rapporto che dovrebbe essere sempre in qualche modo coltivato per non sprecare quanto è stato fatto. Una riflessione che spesso si dà per scontato?
2: Sì, però la nostra Italia, tutti dal piccolo borgo alla grande città come Roma, respirano della storia di questi, come dicevi, cittadini illustri, insomma, che all'epoca in cui hanno vissuto da buoni cristiani, da bravi cittadini, ma non sapevano ovviamente di restare famosi, restare ai posteri. Però questo legame dei santi con le città ci dice una cosa importante per la nostra fede, cioè che la santità non è qualcosa di astratto, ma che va vissuto nella concretezza della vita di tutti i giorni, nella concretezza dei problemi del tempo, no? I santi hanno vissuto pienamente i problemi del loro tempo, certo, senza astrarsi, senza chiudersi in una spiritualità che magari a volte anche noi, sbagliando, vediamo come un qualcosa che fuggire dalla storia, no? Fuggire dalle questioni del tempo. E credo che tutti i santi, chi in maniera più nascosta, chi in maniera più grande, ha lasciato qualcosa di concreto, delle opere concrete, non solo materiali, ma anche ovviamente culturali, spirituali, educative, nella vita della comunità. E nello stesso tempo ogni santo è stato capace di vivere la fede in maniera comunitaria, cioè di farsi plasmare nella fede dal rapporto con gli altri, dalla vita delle comunità.
0: Santi che in quella città, in quell'epoca, sono stati capaci di ascoltare quello che la città chiedeva, o di ascoltare magari i lamenti, no, di una città. Penso a Torino, i santi sociali, poi ci arriviamo, perché insomma da Frassati, Azione Cattolica, insomma, abbiamo fatto dei collegamenti anche per arrivare poi ad avere qui Michele Tridente. E sono delle città che, se non avessero avuto l'intuizione di quei 4-5 persone che poi hanno fondato congregazioni, hanno fondato dei interi quartieri sociali, le città come sono oggi non sarebbero così, insomma.
2: Sì, certamente. Credo che i santi in qualche modo hanno saputo ascoltare le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce, per dirla con il concilio, delle persone del loro tempo. Sono stati un po' la voce e l'orecchio della Chiesa in quelle circostanze. Io credo che in particolare i laici, no? I santi laici sono diventati, insomma, hanno maturato, no? Questo cammino verso la santità, che poi che cos'è? Vivere l'amore, vivere la carità in maniera sempre più perfetta, l'hanno maturato non nonostante il mondo, ma proprio grazie a questo vivere pienamente immersi nelle vicende del mondo.
0: Se il mondo non avesse avuto quella difficoltà, il santo non avrebbe tirato fuori quella,
2: esatto,
0: sua personalità, quella sua spiccato carisma,
2: e non avrebbe potuto contribuire alla vita della città, alla vita della comunità in quel tempo. Pensiamo, lo citavi, a Pier Giorgio Frassati, no? Che nella Torino di quel tempo ha potuto vivere l'amore per i poveri, il servizio ai poveri e quindi la sua fede, proprio perché aveva quelle circostanze così, così particolari. E sempre pensando a Pier Giorgio, è stato un vero profeta perché è stato capace di vivere in un'epoca di cambiamenti, non subendo il cambiamento, ma provando ad essere
0: gestirlo, ecco, probabilmente
2: esatto, provando in qualche modo anche a cambiare la città che viveva. E credo che oggi anche le nostre istituzioni, non solo ecclesiali, perché negli ultimi anni c'è una grande attenzione alle figure di santità, ma anche alle istituzioni, dovrebbero avere un po' più il coraggio di riscoprire il valore per l'oggi, no? Certo. E per, anche per le virtù civiche dei insomma dei santi, degli insigni testimoni di ogni comunità.
0: Così, insomma, leggendo anche questi anni, anche per passioni personali, insomma, le agiografie, quantomeno le storie dei santi, ogni carisma di ciascun santo ha quella particolarità di essere comunque sempre attuale rispetto ad una rilettura dell'oggi.
2: Sì, cambiano le circostanze, chiaramente, cambiano le situazioni, cambiano le particolarità, ma quelle virtù che poi mettono, che ciascun santo in modo proprio, certo, no? mette in campo, quelle sensibilità, credo che possano essere dei valori che possono aiutare anche l'oggi, insomma, in maniera importante.
0: Una frase di Papa Francesco al Dicastero delle cause dei santi: la santità germoglia dalla vita concreta delle comunità cristiane. I santi non provengono da un mondo parallelo, sono credenti che appartengono al popolo fedele di Dio e sono inseriti nella quotidianità fatta di famiglia, studio, lavoro, vita sociale, economica e politica. Quindi vivono appieno il tempo che gli è stato assegnato, viene da dire.
2: Esattamente, e questo credo che sia un elemento molto importante per rendere le figure dei santi, le figure di santità, dei testimoni interessanti e credibili per il nostro tempo. Credo non una santità come si dice anche volgarmente, da immaginetta, ma una santità pienamente incarnata, che poi è la santità del Concilio Vaticano II, perché il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, tra l'altro Papa Leone nelle ultime settimane alle udienze sta facendo delle catechesi sulla...
0: Si sta facendo un ripasso generale.
2: Un bignamino del Concilio, quindi molto interessante. La Lumen Gentium proprio mette in evidenza che la chiamata alla santità è una vocazione universale, non è un privilegio per pochi, ma
0: non è
2: non è un premio, ma è un dono certamente, una chiamata certamente, ma che esige un impegno appunto ad essere più perfetti, come dicevamo prima, nella carità. E Papa Francesco ha dedicato, credo, questo insomma non ce lo ricordiamo, si sappia poco, scrivendo proprio al Dicastero delle cause dei santi, ha dedicato una giornata il 9 di novembre, che è il giorno della dedicazione della Basilica Lateranense, al ricordo dei santi e dei beati delle chiese locali, proprio per invitare ciascuna chiesa locale a ricordare i propri santi, non solo quelli saliti agli onori degli altari, come si dice, ma anche i tanti testimoni, certo, della fede, e tanti santi della porta accanto, come sempre il Papa ci ha richiamato.
0: E sempre dallo stesso passaggio di Papa Francesco al Dicastero, dice il Papa, è importante che ogni chiesa particolare sia attenta a cogliere e valorizzare gli esempi di vita cristiana maturati all'interno del popolo di Dio, che da sempre ha un particolare fiuto per riconoscere questi modelli di santità, testimoni straordinari di Vangelo. Questo insomma è quello che ci sta raccontando. Ci fermiamo per qualche istante di musica, andiamo ad ascoltare Laura Pausini con una bella reinterpretazione di un grande brano di Biagio Antonacci che si intitola Ritorno ad amare.

0: Pausini ritorna da mare, oggi suonata qui a In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, oggi con Michele Tridente, che ringrazio ancora per essere con noi, segretario generale di Azione Cattolica. Stiamo un po' raccontando l'eredità dei santi per le nostre città. Spesso diamo per scontato che prima di noi, qualche decennio fa, qualche secolo fa, qualcuno, qualche personaggio che ancora non era santo, si è impegnato, ha ascoltato il territorio e ha dato delle risposte concrete di cui ancora oggi la comunità beneficia, e la comunità cresce anche grazie a quell'intuizione. Venendo al mondo dell'Azione Cattolica, visto che insomma abbiamo qui il segretario generale Michele, insomma la storia dell'Azione Cattolica è colma di testimonianze e santità. Che segno lascia tutto questo in quello che quotidianamente sperimentate?
1: Sì, è un segno fondamentale, perché tutti i nostri percorsi formativi sono accompagnati un po' dalla testimonianza di queste figure di santità, prevalentemente ovviamente per il percorso d'Azione Cattolica santità laicale,
0: certo.
1: Che accompagna questi quasi 160 anni. Penso alla Barelli, penso a Pier Giorgio Frassati, penso a Giuseppe Tognolo, penso a bambini come Antonietta Meo, di cui Nennolina, insomma, una bambina,
0: certo.
1: Romana, di cui è, insomma, è in corso la causa di canonizzazione. Penso a santi martiri laici come Vittorio Bachelet, di cui quest'anno celebriamo i 100 anni dalla nascita. La storia dell'Azione Cattolica si intreccia con la storia di queste figure, perché per noi, insomma, sono un po' dei modelli da imitare, ma anche degli esempi da raccontare nei nostri percorsi. E il fatto che siano appunto santi laici ci dice che sono persone come noi, testimoni come noi, che hanno vissuto nelle complessità del loro tempo, come dicevamo prima, gli ideali della perfezione cristiana, e hanno anche costruito delle opere. Penso al contributo della Barelli nella edificazione, nella nascita dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Penso al contributo di Tognolo nelle scienze economiche, nell'economia civile. Penso all'impegno politico, sociale, istituzionale di Vittorio Bachelet. E poi c'è un altro elemento che un po' va alle radici della nostra fede, che è quella che noi chiamiamo la comunione dei santi, no? È bello vedere, leggendo gli scritti anche di questi santi, che come loro oggi sono dei modelli, dei testimoni per noi, così anche nella loro vita ci sono degli altri modelli di santi da cui loro si sono lasciati sostenere ed ispirare. Credo che questo sia importante, insomma,
0: questa successione di santità,
1: esatto,
0: che di fatto
1: una storia di santità
0: che arriva direttamente poi fino ai giorni nostri. Tanti santi, magari c'è appunto una facilità di trovare esempi e testimoni, ma dall'altra parte anche una responsabilità nel portare avanti, così come i santi hanno fatto a loro volta, un percorso che sia partecipato nell'ascolto costante dei tempi, in questo stile sinodale che l'Azione Cattolica di fatto ha sempre avuto, i laici, insomma, che stanno portando avanti veramente un grande messaggio di educazione e di amore per il Vangelo.
1: Sì, lo vorrei riassumere in una frase che prendo da San Paolo, la prima lettera ai Corinzi: chiamati ad essere santi insieme. Tante volte l'abbiamo richiamata anche nei nostri percorsi formativi, nei nostri appuntamenti. Anzitutto la chiamata alla santità è una chiamata, quindi esige una risposta che non può che essere libera, e quindi insomma esige un po' il nostro contributo dell'intelletto, della scelta, della volontà. E proprio il percorso formativo in Azione Cattolica ci insegna come essere liberi nella risposta alla nostra vocazione. Poi chiamati a essere santi insieme, cioè all'interno di una dimensione comunitaria che siamo chiamati a costruire, ma da questi legami di vita buona che viviamo nella comunità sappiamo di poterci far accompagnare. Allora anche quella responsabilità ad essere all'altezza di una storia importante, insomma, a cui tu facevi riferimento, diventa un po' meno pesante. Meno,
0: anche perché la vocazione, ecco, come tutte le storie, insomma, di qualche modo di crescita, esistono se c'è una comunità nella quale tu puoi sperimentare e puoi diventare te stesso.
1: Esatto, esistono se c'è una comunità a cui non si ha paura di mostrare anche le proprie fragilità. I santi non erano supereroi, non sono supereroi, ma sono persone che vivono in pienezza la propria umanità e che ci dimostrano che è possibile mettere insieme fede e umanità in maniera piena. Una cosa che colpisce di Pier Giorgio Frassati, insomma, no? È che era un santo che sapeva vivere tutte le dimensioni della vita, la fede, l'amicizia, lo sport, l'impegno per i poveri, l'impegno civile, lo studio, le passioni per il proprio tempo, per la vita del proprio tempo, quindi una vita piena. E in questa vita piena viveva anche una spiritualità forte, viveva anche un impegno per i poveri forte e fondato, perché Pier Giorgio diceva che il suo servizio ai poveri, parafrasandolo un po', diciamo, il suo servizio ai poveri era il modo per rispondere in modo misero alla comunione che ogni mattina riceveva nella messa. Ecco che bello questo.
0: Sempre abbiamo ancora 40 secondi. A Torino c'è un bel avvenimento, c'è un bello spazio che è un titolo interessante, Verso l'alto, anche qui parafrasando Verso l'alto di Frassati, un luogo che è uno spazio espositivo per raccontare la santità torinese, perché Frassati è solo uno degli ultimi, vorrebbe da dire,
1: sì,
0: no?
1: Si inserisce in una storia di santi, sociali torinesi, penso Don Bosco, Cottolengo, certo. Alla Mano, Giuseppe Cafasso, insomma tanti santi che hanno vissuto una città complicata e bella come Torino, e questo spazio espositivo credo che ho avuto piacere di poter visitare, credo sia molto importante, perché mette insieme dei segni fisici, degli oggetti anche appartenuti al Beato, con i nuovi linguaggi della multimedialità.
0: Il modo per una città di tenere neanche le peculiarità e quanto quella memoria può dare oggi alla città di oggi. Grazie a Michele Tridente, segretario generale di Azione Cattolica. Sono qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio che ha curato questa puntata, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi regia saluto e ringrazio Paola Corona, un saluto anche da Enrico Selleri. E alla prossima.

0: Domandiamoci, il discorso della montagna Gesù l'ha detto o no? La risposta è sì, lo ha detto. Come lo ha detto? Non certo con questi abbellimenti che noi troviamo nel testo, soprattutto matteano. Provate ad osservare. Io ve l'ho colorato per facilitare la lettura. Siamo alla linea 48. Dunque, quando fai l'elemosina non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente? In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappi la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Io vi ho sottolineato, evidenziato gli elementi di struttura che si ripetono. Provate a guardare la frase successiva, linea 53. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Notate che viene rispettato lo stesso schema, identico. Fate un salto alla linea 66. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa, lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Notate che si ripete per la terza volta lo schema? Sì, però notate anche che qui abbiamo un testo che è stato infilato dentro, rompendo il progresso dello schema triplice. E quindi questo testo è stato infilato dopo che il redattore aveva composto questo schema e lo aveva ripetuto tre volte. Questo materiale letterario è stato infilato dentro tra il secondo e il terzo schema. Ed è il Padre nostro. Gesù sta semplicemente dicendo: non fare come gli ipocriti, i quali cercano l'evidenza. Tu fai quello che devi fare, buonanotte. Possibilmente con quel senso di riservatezza che è tipico delle persone che non vogliono mettersi in mostra. Ma è ovvio che le tue opere vengono viste. Solo che la differenza è questa. Gli ipocriti lo fanno solo per essere visti. Tu lo fai perché vuoi essere generoso, vuoi pregare, vuoi digiunare. L'obiettivo è diverso, l'azione è la stessa. Se poi tu hai anche il senso della discrezione, tanto meglio. qui Gesù vuol mettere in evidenza la finalità. Perché lo fai? L'intenzione è tremendamente importante, perché se tu lo fai per essere visto, hai già ricevuto la tua ricompensa. Se tu lo fai per non essere visto, ma lo fai perché credi al digiuno, all'elemosina e alla preghiera, che ti vedano o non ti vedano, non ti importa. Chiaro? L'opposizione non è tra pubblico e segreto, ma l'opposizione è: lo fai per farti vedere o perché ci credi a questi valori? Questo è il gioco. Qui però siamo nell'esegesi. Io sto facendo critica storico-letteraria. Allora vi dicevo che qui noi abbiamo tre volte ripetuto lo stesso schema. Tra la seconda volta e la terza volta qualcuno ha infilato dentro il Padre Nostro, il quale non è al suo posto. Perché se andiamo a leggere il Vangelo di Luca, viene mostrato al capitolo 11 un Gesù che prega. Finito di pregare, i discepoli dicono: insegnaci a pregare. E Gesù rifila il Padre Nostro. Gesù modello, Padre Nostro, imitazione del discepolo nei confronti del maestro, cosa che qui non compare. Chi ha infilato il Padre Nostro all'interno di questi tre schemi? Può darsi Matteo stesso, il quale in un primo momento scrive questi tre schemi e poi infila dentro il Padre Nostro, oppure un suo discepolo. Niente di che. Bene, è chiaro dunque, dimostrato a sufficienza, che il discorso della montagna di Matteo è una costruzione fatta con altri testi appartenenti sempre a Gesù e con schemi letterari impostati dall'Evangelista. Ora proviamo a fare ancora un'altra piccola osservazione. Tentazione sarebbe quella di dire: ok, lasciamo da parte Matteo, prendiamo Luca. Luca è più breve, lì troviamo il discorso di Gesù. Non è proprio così. Proviamo ad osservare la linea 77-84. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, a chi è rivolto dunque il discorso? Actum bitte. Beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Ma guai a... Poi ci sono le altre tre beatitudini. Ma guai a voi ricchi. Ma i discepoli non sono ricchi. E se questo discorso è indirizzato ai discepoli, o sono poveri o sono ricchi. Qui c'è una contraddizione, sì o sì? Sì. Ma la cosa che sospetta di più, fa sospettare di più, è la linea 84. Luca, o chi per lui, si accorge che quei guai lì stanno formando un corpo estraneo. E allora riprende quello che noi possiamo dire l'inizio del discorso. Ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici. Ma scusa, perché hai bisogno di riprendere il discorso? Perché questo è un corpo estraneo. L'autore si accorge benissimo che è un corpo estraneo e allora infila dentro questa strana espressione, ma voi che ascoltate, io dico. È come dire, sì, tenetelo presente, ma non è importante. I guai non sono di Gesù, sono dell'Evangelista o di un suo discepolo, il quale si premura di infilare dentro l'espressione della linea 84 per ricucire il discorso nei confronti dei discepoli. Allora, quell'ipotesi che abbiamo fatto, il discorso di Luca contiene le parole di Gesù, non è esatto. Quell'ipotesi non è proprio perfetta, perché anche Luca ha del materiale che non appartiene al Gesù storico. Guardate che questi testi che non appartengono al Gesù storico sono comunque parola di Dio, eh? Non pensiate che ci troviamo di fronte a un tipo di testo che non va preso in considerazione. Perché le lettere di Paolo sono ispirate, cioè sono parola di Dio? Sì. Eppure non sono parole di Gesù. Così anche queste, pur non essendo parole di Gesù, sono comunque testo ispirato, sono parole dell'Evangelista. Bene, ma noi qui, lo ripeto ancora e non mi stancherò mai di ripeterlo, non stiamo facendo esegesi. Poi a voi interessa quando io faccio esegesi, perché spiego questo particolare, quel particolare, e vedo che siete curiosi, sanamente curiosi. Ma l'obiettivo nostro è fare critica storico-letteraria.
1: Facendo critica storico-letteraria, possiamo attenuare la forza di questi guai?
0: No. No, semplicemente noi stiamo distinguendo quello che è possibile far risalire al Gesù è quello che è l'elaborazione della Chiesa nascente. Di proposito vi ho detto, guardate che sono parola di Dio tutte e due. Il fatto che questi guai Gesù non li abbia mai detti non significa che siano parola di Dio meno delle parole che si possono far risalire al Gesù storico. Allora, il primo dato è questo, che c'è un'incongruenza se il discorso è rivolto ai discepoli. I discepoli non possono essere contemporaneamente poveri e anche ricchi. Allora, il minimo che possiamo dire è che questi guai appartengono ad un altro momento della vita di Gesù, il minimo. Ma poi, esaminando questi guai, notiamo che non troviamo da nessun'altra parte un Gesù che parla questo linguaggio. Mai. In nessun'altra zona del Vangelo noi troviamo un Gesù che dice al ricco guai. Il giovane ricco chiede a Gesù cosa devo fare per avere la vita eterna, i comandamenti già fatto, va, vendi e seguimi. L'altro gira i tacchi e se ne va, perché era ricco, è scritto. E Gesù non disse niente. Il commento che fa Gesù è: quanto difficile è per un ricco entrare nel regno dei cieli, basta. Ma non c'è nessun guai. Mentre invece quei testi che noi troviamo in Matteo li ritroviamo poi in Luca seminati qua, là e là via. Sì? C'è un solo guai da tener presente, uno. Lo scandalo. Guai a quell'uomo. Sarebbe meglio per lui macina da mulino e gettarsi in acqua. Glielo dirà anche a Giuda. Guai a quell'uomo che tradisce il maestro. Ma non troviamo altri guai. Per questo motivo siamo tutti concordi nel dire: attenzione, che questi guai sono costruiti a fotocopia negativa sulle quattro beatitudini dette in precedenza. Beati i poveri, guai a voi ricchi. Beati voi che piangete, guai a coloro che ridacchiano. Vi ricordate che abbiamo fatto un corso di introduzione alla scrittura? Non vi ricordate più? In cui abbiamo toccato il problema della ispirazione, problema del canone, problema del testo, problema dell'ermeneutica. Il testo è ispirato. Cosa vuol dire? Che è stato lo Spirito Santo che ha spinto gli autori a scrivere quello, solo quello e nient'altro che quello. Ci siamo? Dobbiamo tenere presente che altro è per noi che siamo tranquilli e leggiamo il testo dire che Gesù è più misericordioso, il guai è più severo. Sono d'accordo. Ma la vita ha purtroppo una fantasia così grande alla quale i discepoli hanno dovuto rispondere. Quei guai è la risposta a quei ricchi che non condividevano niente con i poveri. Io vedo che voi non siete molto domestici con il testo biblico, è normale, ma se voi aveste letto il capitolo 11 della prima lettera ai Corinti, Paolo dice: si trovano a mangiare ricchi e poveri e poi celebrano l'Eucaristia. I ricchi arrivano con caviale, champagne e compagnia. Il povero arriva solo con la fame. Il ricco non condivide un boro con il povero, però poi celebrano l'Eucaristia, dove celebrano uno che ha dato tutto se stesso per gli altri. Allora, tu ricco non puoi presenziare l'Eucaristia e partecipare all'Eucaristia se ti comporti così, perché mangi e bevi indegnamente il corpo e il sangue di Cristo, e chi mangia e beve indegnamente il corpo di Cristo si macchia di una colpa. sono parole dure?
1: No.
0: Ah, prima di tutto sono parole vere. E quei guai rispecchiano situazioni di questo genere. Ecco perché vi dicevo, quando noi leggiamo un brano, non dobbiamo inchiodarci a quel brano, dobbiamo avere una visione completa della scrittura. Allora ci diventa più possibile capire quel brano. La parola ispirata ha come autore Dio e l'uomo. La parola dettata ha come autore Dio e basta. E questo è un'eresia nella Chiesa. Stiamo facendo esegesi qui. Il guai vuol dire sono addolorato. Guai uguale sono addolorato per. Sono addolorato per i ricchi, per quelli che ridacchiano, per quelli che i se sgionfa. Chiaro? Sono addolorato per Giuda. Sono addolorato per il giovane ricco. Ma guai è e guai resta. Bene, adesso andiamo avanti perché è giusto arrivare a una certa conclusione dopo che abbiamo visto tutte queste cose. Possiamo dire che il discorso della montagna è di Gesù, ve l'ho detto subito, sì. Delimitare i confini esatti, questo fino ad oggi, nessuno di noi, nessun biblista è riuscito a farlo. Possiamo dire che alcuni nuclei, sì, ci sono. Per esempio, il nucleo delle beatitudini secondo Luca appartiene al Gesù storico. Su questo non c'è dubbio. Come altri logion o altri logia del discorso della montagna appartengono al Gesù storico. Il detto sulla pagliuzza nell'occhio, il detto dell'albero buono che produce frutti cattivi, no, impossibile. Anche questo appartiene al Gesù storico. Il detto delle due case, costruita sulla sabbia, costruita sulla roccia, anche questo appartiene al Gesù storico. Ma poi ci sono altri brani che creano difficoltà. Non perché non siano del Gesù storico, ma perché non sappiamo esattamente se quel brano è stato detto nel discorso della montagna, perché il nostro obiettivo è ricostruire il discorso della montagna, non dire questa frase del Gesù storico o no. Se il nostro obiettivo fosse dire questa frase di Gesù o non lo è, il discorso sarebbe molto più facile, perché ormai ci sono moltissimi studi che proprio dimostrano passo per passo questo brano è del Gesù storico, questa è una piccola chiosa inserita dentro dalla Chiesa nascente. Però ricomporre un discorso, ecco, diventa estremamente difficile. Per il discorso della montagna siamo ancora in fase di ricerca. Che cosa si può dire? Quelle cinque cose che voi trovate dalla linea 99 alla linea 106. Questo sì si può dire. Matteo ha un testo molto elaborato, sia a livello letterario sia a livello teologico. Non appartiene l'insieme al Gesù storico. Su questo siamo ormai sicurissimi, quindi questo punto di esclusione è sicuro. Abbiamo visto, la struttura è tipicamente letteraria, quando uno parla non ha questa struttura davanti. Secondo, abbiamo visto che molti brani di Matteo si trovano in Luca altrove. Secondo punto, il testo di Luca è molto meno elaborato sotto il profilo letterario. Questo è un dato a favore della antichità storica del discorso di Luca. Terzo punto. Il testo breve di Luca non è tutto puro. Abbiamo visto che i guai sono incongruenti, sia a livello di contenuto. Abbiamo visto che i discepoli non possono essere poveri contemporaneamente e ricchi. Beati voi poveri, va bene. Guai a voi ricchi, chi? Se il discorso è rivolto ai discepoli. E poi abbiamo visto anche che c'è l'altro elemento letterario estremamente indicativo che dice: dico a voi che mi ascoltate. È la ripresa del discorso che era stato interrotto. E secondo, noi abbiamo in Luca alcuni logia di Gesù che Matteo possiede, ma li riferisce in altre situazioni. Quindi neanche il discorso breve di Luca è un discorso puro, contiene materiale inserito dentro i guai e contiene materiale di Gesù, ma che Gesù ha detto altrove. Lo stesso difetto di Matteo ce l'ha anche Luca. Quarto elemento. Noi troviamo nel discorso di Matteo e di Luca dei testi che sono identici, solo che sono spostati. Voi dite, Don Renato, non è importante. No, è importante, perché quando abbiamo fatto l'introduzione alla scrittura io vi ho spiegato che uno degli elementi fondamentali di interpretazione della scrittura è il contesto. La Bibbia parla di Dio? Sì. Ma se la Bibbia stessa, che è infallibile sulle cose di Dio, mi dice Dio non c'è, perché è scritto, allora Dio non esiste. E no, leggi il contesto. Lo stolto dice Dio non c'è.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone?
1: Alla ricerca delle parole e della voce di Gesù.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del cosiddetto piano casa varato dall'esecutivo, insomma in che maniera inciderà sulle famiglie, sulle persone, sui cittadini, ma anche sui proprietari delle abitazioni. Cercheremo di fare il punto su questo provvedimento che sicuramente è una sorta di svolta nell'ambito del settore edilizio, e ne discutiamo con il presidente di Confedilizia, il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che ringraziamo. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto le chiedo sostanzialmente un giudizio complessivo su questo tipo di piano casa e poi entreremo nel dettaglio.
3: Il giudizio complessivo è positivo perché affronta il tema della casa e dell'abitare da diversi punti di vista, dal punto di vista della risposta attraverso le case popolari, cioè la risposta più tradizionale per le fasce meno abbienti, dal punto di vista del partenariato pubblico-privato con le iniziative di attrazione degli investimenti anche privati e anche stranieri addirittura, e anche poi c'è una attenzione che noi auspicavamo e chiedevamo alla risposta che alle esigenze abitative può dare da sempre la proprietà immobiliare diffusa, quindi l'affitto dei privati, delle famiglie che hanno investito e risparmiato in case, e quello lo fa il governo col disegno di legge sugli sfratti, cercando di dare maggiore fiducia ai proprietari. Quindi è una risposta articolata che ci convince, poi si può fare sempre di meglio e di più, ma insomma per ora è un passaggio importante.
2: Ecco, partiamo dal recupero del patrimonio, anche dall'idea di disponibilità in 10 anni di 100.000 alloggi. È qualcosa di realmente realizzabile?
3: Beh, 10 anni sono tanti, quindi speriamo che ci siano anche dei risultati prima. È realizzabile? Sì, distinguiamo le due cose. La prima più importante, che io direi che la stranezza è che non sia stata fatta prima, perché le risorse in qualche modo si sarebbero trovate, è il recupero di oltre 60.000 case popolari che attualmente sono non assegnate, vuote, sfitte, perché, e quindi non a disposizione delle famiglie, perché in situazioni di carenza di manutenzione. Questo era un vero e proprio scandalo che andava superato. Probabilmente non sarebbe servito neanche un provvedimento legislativo, ma è stato inserito in questo pacchetto. Insomma, si mettono delle risorse, oltre 1 miliardo, per fare l'ovvio, a mio avviso, cioè mettere a disposizione case che già esistono, case popolari, cioè parliamo di quelle per le fasce proprio più disagiate, le categorie più in difficoltà, perché vengano utilizzate e assegnate. Dopodiché l'altra parte, quella dei 10 anni, è altrettanto importante, ma sicuramente a tempi più lunghi, appunto fino a 10 anni, perché si deve attivare una serie di operazioni di recupero, soprattutto di immobili esistenti di vario tipo senza risorse pubbliche, per affitti a canoni agevolati e anche vendite a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Lì è più complesso il discorso, ma è importante, perché è più complesso perché c'è la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e investitori privati che si impegnano in cambio di una quota al libero mercato, da mettere al libero mercato, si impegnano a mettere a disposizione la maggioranza di queste case ad affitti appunto calmierati e a prezzi più bassi in caso di compravendita. Quindi insomma, un'operazione a largo raggio, in parte più breve, in parte però di durata più lunga.
2: Ecco Presidente, poi lei citava prima nell'ambito del provvedimento è contemplato anche un'iniziativa per cercare di aiutare i proprietari che hanno la necessità del proprio appartamento, della propria casa, ma poi come si concretizzerà?
3: Questo è un disegno di legge, intanto, tecnicismo necessario per dire che non entra subito in vigore, il resto entra in vigore appena va in gazzetta, perché è un decreto legge. È un disegno di legge, quindi ci saranno anche interventi parlamentari, però ha un carattere di urgenza. Qui che cosa si fa? Si punta a snellire e a rendere più rapidi i procedimenti di liberazione degli immobili in caso di finita locazione, termine del contratto di affitto, di morosità, cioè di mancato pagamento dei canoni. Qual è l'obiettivo? Io credo non di fare più sfratti, bisogna un po' superare questa impostazione, ma di avere più affitti, cioè io dando più garanzie ai proprietari di rientrare in possesso più facilmente al termine del contratto o in caso di morosità, induco, questa è la logica, più proprietari a dare in locazione e in locazione lunga i propri immobili, le proprie case. È una operazione saggia, se il provvedimento insomma entrerà in vigore nei termini giusti, con reali semplificazioni e snellimenti, perché bisogna utilizzare una caratteristica che abbiamo. L'Italia è un paese dove ci sono tanti proprietari che hanno investito anche in case da dare in affitto. Se le rimettiamo tutte in circolo, perché alcune non lo sono, si amplia l'offerta abitativa e si riducono i canoni. Quindi è una terza gamba di questa risposta al problema casa che ci convince.
2: Ecco, secondo lei lei teme un po' l'iter parlamentare, la possibilità che venga cambiato, stravolto, modificato comunque questa tipologia di indicazione che emerge da Palazzo Chigi?
3: Bisogna sempre temere, perché quello che accade in Parlamento è sempre molto così imprevedibile, però sono fiducioso, siamo fiduciosi come Confedilizia che insomma per questa parte in particolare degli sfratti si possa arrivare a un testo ben fatto. Noi stessi avevamo dato delle proposte che sono state riprese nel provvedimento, nel disegno di legge, delle proposte tecniche. Io spero che non venga stravolto, perché altrimenti si fa l'effetto opposto, si passa il messaggio che il provvedimento viene annacquato o addirittura peggiorato, la fiducia dei proprietari va addirittura a diminuire, e sarebbe un danno enorme, perché ripeto, in Italia la risposta alle esigenze abitative la dà in massima parte la proprietà immobiliare diffusa, e quindi non bisogna assolutamente sottovalutare questa risposta, ed è un cambio di passo senza precedenti quasi l'approccio che questo provvedimento dà al tema dell'affitto e della proprietà, perché finora si è sempre, in maniera sbagliata a mio avviso, considerata una parte, la parte dei proprietari, parte forte, l'altra parte debole, quella degli inquilini, asserendo di dare vantaggi agli inquilini, ma in realtà dando svantaggi a entrambi, perché quando si mettono troppi vincoli e troppi problemi ai proprietari, gli svantaggi sono anche per gli inquilini, che non trovano più immobili da prendere in affitto.
2: Ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale, Presidente, e poi continuiamo a parlare con lei della casa, degli immobili e di questo provvedimento che è stato varato da Palazzo Chigi.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, con il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziandessa. Stiamo facendo il punto della situazione per quanto riguarda il piano casa, alcune indicazioni già le ha fornite il presidente Spaziandessa. Presidente, le chiedo, c'è anche un fondo che viene inserito, un fondo che sono 60 milioni per i genitori separati, in qualche modo si cerca di venire incontro alle difficoltà che purtroppo vivono tantissimi genitori, con la possibilità anche di avere un contributo tra i 400 e i 500 euro al mese. È un, diciamo, un intervento, diciamo, che cerca anche di venire incontro da un punto di vista sociale, no? Una situazione che purtroppo è frequente lungo la penisola.
2: Sì, mi sembra interessante, apparentemente una piccola cosa, ma è anche un segnale di attenzione a una categoria, se la si può definire così, quella dei genitori separati, che insomma sappiamo benissimo che in molti casi vengono a perdere da un giorno all'altro o quasi l'abitazione, pur avendola magari pagata profumatamente con il lavoro e con i sacrifici, ed entrano in una spirale negativa che portato in alcuni casi anche a situazioni drammatiche. È bene che ci sia questa attenzione, questo fondo, questa possibilità di aiuto, e credo che sia molto da apprezzare.
1: Un tassello importante, ha detto lei, che non si faceva da tempo questo provvedimento. Le chiedo però, la seconda iniziativa potrebbe essere da un punto di vista fiscale, ve lo augurate, auspicate questo, da questo punto di vista, visto un po' le tasse che comunque sono tante, tantissime, che sono sull'abitazione, sulla casa?
2: Ottima domanda, perché il mercato privato lo si attiva sia dando maggiore fiducia ai proprietari e quindi per il rientro in possesso in caso di difficoltà nel rapporto, sia sgravandoli fiscalmente. Qui si può fare qualcosa e speriamo che venga fatto, e continueremo a insistere perché lo si faccia sul piano, per esempio, dell'IMU, perché sul piano della tassazione dei redditi siamo già avanti, perché c'è da molti anni una cedolare secca del 21% per i contratti cosiddetti liberi e del 10% per quelli a canone concordato, quindi più basso rispetto a quello di mercato. Si può fare qualcosa di più sull'IMU? Noi per esempio proponiamo di eliminarla del tutto in caso di utilizzo dei contratti a canone concordato, quindi per spingere più quei contratti che si avvicinano alle esigenze dei cittadini in difficoltà, non in difficoltà, ma insomma che hanno la possibilità di accedere a canoni più bassi rispetto a quelli di mercato. Eliminazione dell'IMU sarebbe un messaggio forte, se si accompagnasse questo al provvedimento sugli sfratti sarebbe davvero ottima cosa, ma qui come sappiamo per le questioni fiscali c'è sempre qualche difficoltà in più di raggiungere il risultato.
1: Ecco, quanto pesa, presidente, l'IMU? Sostanzialmente ricordiamo che non è sulla prima casa, ma insomma sulle altre abitazioni, però quanto cuba ogni anno? Perché insomma è una sorta di manovra, è comunque una sorta di piccola patrimoniale, possiamo dire, che da anni esiste.
2: In totale tra i 22 e i 23 miliardi di euro, perché insomma c'è dentro tanto, non ci sono più le prime case salvo quelle in determinate categorie catastali, ma c'è dentro tanto altro, ci sono i locali commerciali, ci sono le case di villeggiatura, ci sono proprio le case affittate di cui parlavamo, i terreni eccetera, però se si facesse un'operazione solo su quelle case date con i contratti a canone concordato si parlerebbe di poche decine di milioni di euro rispetto, ripeto, a 22-23 miliardi, che sono tanti, e sono tanti soprattutto se li si paragona all'importo che aveva invece la vecchia ICI fino al 2011, che era di soli tra virgolette 9 miliardi rispetto, ripeto, ai 22-23 attuali. È una patrimoniale sugli immobili e va sempre ricordato a coloro i quali invocano periodicamente l'introduzione di patrimoniali in Italia. Almeno una, ma non è solo quella, c'è già e si chiama IMU.
1: Gli italiani sono sempre casa, è il bene rifugio. Gli italiani è stato per tanti anni, per tanti decenni, lo è ancora, oppure c'è una certa riluttanza in questo particolare momento storico, in base al suo osservatorio?
2: C'è da un lato qualche difficoltà naturalmente, perché con i redditi diciamo meno sicuri e più bassi che ci sono negli ultimi tempi c'è più difficoltà ad acquistare, e dall'altro c'è sicuramente da parte di giovanissimi più tendenza a cercare di muoversi e non essere stanziali, ma nonostante questo rispetto ad altri paesi siamo ancora molto indirizzati sia nell'acquisto, soprattutto nell'acquisto della proprietà della casa di abitazione, quindi a vivere in una casa che è di propria, diciamo così, ma ancora spero che continui questo trend, diciamo così, ancora c'è attenzione all'acquisto per investimento, oltre che alle case di villeggiatura per chi se lo può permettere. È importante che continui anche questa seconda tipo di tendenza, quella all'acquisto per investimento e per, come si diceva un tempo, mettere a reddito, perché poi insomma una risposta articolata alle esigenze abitative è importante, perché altri paesi che hanno la proprietà concentrata poi hanno insomma qualche altro problema di tipo, insomma, di tanti tipi sui quali è inutile soffermarsi adesso, che poi colpisce insomma quei paesi. Quindi proprietà diffusa vuol dire anche quello che qualcuno potrebbe chiamare capitalismo diffuso, ecco.
1: L'ultima battuta, Presidente, c'è un'altra questione, quelle delle case green che arriva da Bruxelles, sostanzialmente è stata tutto posticipato, ma il rischio è enorme se dovesse ritornare prepotentemente questa idea, perché insomma i soldi è difficile trovarli in questo momento storico, soprattutto per il patrimonio abbastanza vetusto italiano da un punto di vista edilizio. È allontanato definitivamente questo rischio?
2: No, definitivamente no, perché c'è una direttiva europea che comunque pende e l'Italia, come tutti gli altri paesi, deve far sapere cosa vuol fare entro poche settimane, peraltro, perché entro la fine di questo mese si dovrà decidere se e come recepire la direttiva, perché insomma la direttiva europea non ha necessità di un atto di recepimento. Il primo passaggio era una scadenza entro il 31 dicembre scorso, un piano da portare all'Europa, alla Commissione europea, non è stato seguito, l'Italia è in mora, diciamo, in infrazione, ma insieme a tantissimi altri paesi da questo punto di vista. Io spero che insomma il governo comprenda che non è il momento di attuare quella direttiva, anche se la versione finale è meno pesante di quella iniziale, perché tra l'altro gli incentivi per gli interventi edilizi, anche quelli di risparmio energetico, sono stati fortemente ridotti, e quindi l'unica cosa che va assolutamente scongiurata è qualsiasi tipo di obbligo nei confronti dei cittadini di fare interventi. Li si può incentivare fiscalmente o in altro modo, ma non certo obbligare a fare interventi su immobili che sono appunto spesso datati, bisognosi di tante cure e le risorse economiche delle famiglie sono quelle che conosciamo.
1: Grazie davvero al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Tessa. Chiudiamo questa puntata, non mi resta che ringraziare al di là del vetro in regia Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti quell'ascolto come sempre una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: Comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Buongiorno, benvenuti a Chiesa e Comunità, migrazioni, accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ancora il meeting francescano del Mediterraneo Catania. Saranno temi che affrontiamo nella puntata, ma in apertura andiamo in Ucraina con Mira Milavec, portavoce di Caritas Spes Ucraina. Buongiorno Mira, bentornata a Chiesa e Comunità.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sono scaduti, Mira, i 3 giorni di tregua che avevano annunciato gli Stati Uniti. Qual è la situazione che vivete? Ci sono stati allarmi, attacchi? Oggi come va?
2: Sì, è vero, proprio così che diciamo anche noi eravamo, sai, quando sai che forse saranno 3 giorni in pace ti dà un po' di rilievo, diciamo, un po' ti senti meglio, ma è vero che durante il weekend, almeno qui in Kiev, non sono stati allarmi, ma la situazione nella linea fronte, anche oggi parlando con i miei colleghi, abbiamo visto che sono stati attacchi, certo, con i drone non così massicci come di solito, ma sono stati. Ecco, nonostante tutto questo, le persone anzi continuano a vivere in questa paura, proprio diciamo nell'est del paese, dove sono questi colpi del bombardamento più intensi, anche poi anche dalle esperienze vissute che vediamo quando si dice, si mette un d'accordo, non si rispetta, così la gente non ha più questa fiducia, proprio così, e anche la gente è stanca, veramente stanca, ma proprio sì, di tutta questa situazione, anche diciamo psichicamente.
1: C'è tanta incertezza, si parla infatti di negoziati, si parla di aiuti.

0: dell'Ucraina, ma la svolta dopo anni di guerra a Mira ancora non c'è. Come appunto vivete questo? Come vive la popolazione questa incertezza?
1: Sì, è vero, proprio così. Se possiamo dire che prima, quando sono stati qualche negoziati internazionali, sapevamo che si fanno qualche incontri così, la gente aveva questa speranza, no? Ah, forse domani cambierà qualcosa, finisce la guerra, no? Ma questo sentimento adesso è molto debole. Ecco, se guardiamo così, sì, la gente più e più capisce che questi 12 anni già, dal 2014, ecco, questa instabilità non ci sarà finché sarà questo leadership, la parte, ecco, vicina. E anche qui devono, la gente hanno capito che dobbiamo proteggersi, ecco, per proteggersi, ecco, questo è il scopo in questo momento. E come ho detto, la popolazione vive, sì, forte stanchezza, anche emotiva, anche incertezza. Così vediamo anche, per esempio, noi nella Caritas Spes ultimamente in questo mese abbiamo dovuto evacuare due nostri centri che non è stato mai in questi anni, proprio perché questi attacchi, queste nuove modalità di armi sono così forti che alcune città non riescono più a portare le cose essenziali per la vita, no? E non hai altra scelta come uscire, e non è facile, devo dire.
0: Ecco, quindi due centri evacuati, quali i bisogni degli ucraini soprattutto al fronte, per cui siete impegnati come Caritas Spes, cosa riuscite a fare di fronte a questa situazione che ci racconti?
1: Sì, è vero, noi siamo molto, molto di più, diciamo, concentrati nell'aiuto nella linea fronte, per le persone. Adesso anche si è fatto una ricerca veramente chi ha più bisogno, e sono veramente le persone che vivono dalla linea fronte, significa dal 0 fino a 50 chilometri, quelli che sappiamo non ci sono più lavori di là, la vita è molto difficile, ma le persone non hanno dove andare. Per quello diamo il sostegno proprio a questa vulnerabilità di queste persone che vivono, ecco, in questi territori, tranne tutti che si stanno evacuando, perché sono stati certi nuove regioni, parti delle regioni che si deve evacuare per forza, e anche di là loro diamo sostegno. Dobbiamo sapere che adesso la gente che si deve evacuare non ha dove andare, non hanno qualcuno vicino, così per quello anche non hanno deciso di uscire. Anche così questo sostegno li aiuta di cominciare una nuova vita, almeno per qualche mese. E poi anche tutti quelli che sono feriti dai droni, con le case distrutte. E devo dire che ultimamente, diciamo ultimi due mesi, noi li abbiamo registrato, siamo un'organizzazione piccola, più di 200, ma diciamo questi casi gravi che devono stare in ospedali. Così, e poi siamo sempre, certo, ai nostri centri con aiuto psicosociale, anche stiamo sempre rinnovando le case, che la gente può rimanere in quanto possibile nel caldo, diciamo, e poi anche con nuovi programmi dell'aiuto, sostegno della famiglia che hanno i suoi nella guerra, anche riabilitazioni, così, ecco, ci sono tanti bisogni e sempre di più.
0: Mira, ti ringraziamo per quanto ci hai raccontato ancora una volta qui a Chiesa e Comunità.
1: Io ringrazio per le vostre preghiere, perché questo ci dà anche forze veramente di andare avanti, di non mollare, e tutto quello che fate veramente per la pace e sì, sostegno, grazie.
0: E non la dimentichiamo l'Ucraina, torneremo a parlarne. Ora apriamo invece una pagina sulle migrazioni, su un'esperienza di accoglienza. Lo facciamo con Giovanni Fortugno, responsabile della Casa dell'Annunziata della Comunità Papa Giovanni XXIII, casa che si trova a Reggio Calabria. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi tutti.
0: Tra le notizie che ci sono giunte da Pompei c'è anche una curiosità, quella che tra i regali che il Papa ha ricevuto durante la sua visita nel luogo, insomma, di San Bartolo Longo, tra i regali ha ricevuto anche un libro scritto da lei con Luca Lucitelli, che racconta una realtà a cui vogliamo dare attenzione, la realtà di Casa dell'Annunziata, più che altro di questi figli venuti dal mare, come si intitola il libro. Allora, ci racconta chi sono i figli venuti dal mare?
2: Sono i bambini, perché noi in questi anni abbiamo, a tuttora ancora abbiamo dei bambini, dei ragazzi, quelli che vengono riconosciuti con l'acronimo diciamo così, dei minori stranieri non accompagnati. Siamo voluti uscire da questo lessico nella scrittura del libro, perché noi li abbiamo visti sempre come figli, tanto che abbiamo, come lei diceva bene, l'abbiamo messo nel titolo. Non è una parola detta a caso, è una parola che coinvolge, perché questo è quello che noi viviamo ogni giorno, che esprime un legame, l'appartenenza, una vicinanza che secondo noi nessuna distanza può spezzare. Il rapporto che noi teniamo con le famiglie di origine dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, è importante, e nelle 7 storie che contiene il libro questo viene spesso evidenziato.
0: Sono minori che voi accogliete, che sbarcano in Italia dopo viaggi nel Mediterraneo che sono drammatici. Voi li accogliete, li fate sentire a casa, almeno per il periodo in cui vi sono affidati, in attesa appunto di un ricongiungimento familiare. Ne raccontate alcune di queste storie, ma rappresentano un po' quelle che avete incontrato in quanti anni di attività di Casa dell'Annunziata, e ancora adesso accogliete minori?
2: Sì. L'Annunziata, proprio nel dicembre del 2025 abbiamo festeggiato il suo decennale, e l'abbiamo fatta anche con un evento, volendola raccontare, importante, con un convegno internazionale che abbiamo fatto qua a Reggio. Volevamo raccontare quella che è stata la nostra scelta sin dall'inizio. Vede, Don Oreste ci ha insegnato a non incontrarci con il problema, ma con la persona che vive il problema da sempre. Ci ha spronato, e in questo ha spronato le istituzioni a non cercare le soluzioni che ci fanno comodo, ma quelli di cui i poveri hanno bisogno. Nel 2010 la comunità mi ha chiesto di, assieme a Giuseppe, che è mio fratello di comunità, di portare avanti un percorso sull'immigrazione, e quindi ci siamo mossi, no, anche a livello internazionale, anche facendo un percorso importante in Grecia, e là abbiamo incontrato questi bambini, perché in mezzo alle paludi di Patrasso, ai canneti di Patrasso vicino a Porto Vecchio, io ho incontrato bambini di 6 anni afghani che erano da soli e che avevano l'obiettivo di arrivare chiaramente in Italia, o attraverso l'Italia arrivare in altri paesi. Là abbiamo iniziato a ragionare e a pensare non tanto su quello che dovevamo fare, ma vedendo un po' come funzionava il sistema di accoglienza, su quello che non dovevamo fare. E poi siamo andati proprio per esclusione, e nasce questa idea di questa realtà, che è una realtà che esprime innanzitutto calore familiare. E poi accanto, perché questo tipo di accoglienza necessita di, secondo me, alta professionalità dal punto di vista pedagogico ed educativo, e accanto appunto al calore familiare c'è tanta professionalità. Noi abbiamo 10 operatori, fra assistente sociale, psicoterapeuta, educatori, mediatore culturale, che è una figura importante, importantissima in questa realtà, che operano, ma dentro quel clima familiare di cui parlava e di cui la comunità Papa Giovanni ne fa proprio il suo punto cardine nell'accoglienza.
0: Il Papa ha ricevuto questo libro infatti in una delle realtà con questo stile, no? Nel Tempio della Carità di Pompei ci sono anche delle vostre case famiglia della Papa Giovanni XXIII, e quindi in quell'occasione ha ricevuto questo libro che parla ovviamente del problema delle migrazioni, come ci siamo detti. Ecco, visto che il Papa sarà a Lampedusa, sarà in Spagna, anche alle Isole Canarie, che cosa vi augurate che magari tra le righe di questo libro si possa cogliere?
2: Ma io mi auguro che le responsabilità dei cattolici, dei cristiani, e credo che sia molto importante questo tempo in cui il Papa inizia a esprimere concetti importanti da questo punto di vista. Io ho avuto il piacere a suo tempo, quando Monsignor Montenegro era già vescovo di Lampedusa, di iniziare un rapporto anche da questo punto di vista, un cammino anche, e mettere insieme delle idee. Io credo che il fatto che siano diminuiti gli arrivi non significa che non ci siano minori prigionieri in Libia o in altre aree del Mediterraneo. Oggi possiamo parlare anche della Tunisia piuttosto che della parte orientale, no? della Turchia, eccetera. Non significa che il fenomeno è finito, tenendo conto che tutto questo che sta succedendo a livello geopolitico, a livello mondiale, non farà altro che creare altri profughi. Ecco, che la comunità cristiana si possa distinguere nella modalità e nello stile dell'accoglienza, dando risposte concrete e non creando ulteriori ingiustizie, perché ormai anche i minori sono continuamente motivo di discussioni su pensieri di a volte si rischia di sopravvaricare l'abuso dei diritti umani. Ecco, questa attenzione noi abbiamo il dovere da cattolici, da cristiani, di dover tenere fermo, ecco, questo timone, questa attenzione.
0: La ringrazio per questa intervista, per essere stato con noi e per quanto ci ha raccontato.
2: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, grazie.
0: E a Catania è in arrivo il meeting francescano del Mediterraneo, un evento presentato ufficialmente in questi giorni, ormai alle porte, prenderà il via infatti il 15 maggio fino al 17. Ne abbiamo parlato con Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia, tra gli organizzatori dell'evento promosso anche dall'Arcidiocesi di Catania. Ma sentiamo che cosa ci racconta Vitello di questa edizione e di questo meeting.
3: È la quinta edizione, un meeting che nasce dal discernimento della famiglia francescana secolare di Sicilia su come vivere questo tempo in ascolto della Chiesa, il tempo in ascolto del Magistero di Papa Francesco, che rimandava appunto alla Chiesa di avere questa dimensione missionaria, la Chiesa in uscita, erano anni in cui continuava il messaggio evangelico della Laudato Si, e così come famiglia francescana ci siamo messi in discussione dicendo appunto di raggiungere questa dimensione missionaria, e nasce il meeting come una dimensione di piazza in cui riconoscersi fratelli, provando a ragionare su quello che vive la nostra società. Per questo il meeting rappresenta una dimensione aperta di coinvolgimento, la parola connessi a questa dimensione, proprio quella della ricerca delle relazioni, per ritrovarsi connessi tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Per questo l'invito è aperto a personalità del mondo accademico, istituzionale e dell'impegno sociale, e poi a questa dimensione, diciamo, dell'agorà, del ritrovarsi in piazza, non per dare risoluzione ai problemi del mondo, ma per rappresentare un impegno vivo del dire: ecco, io voglio fare la mia parte.
0: Per non essere indifferenti, ma riflettere e provare appunto a cambiare. Allora, quali appuntamenti avete in programma dal 15 al 17 maggio?
3: Sì, saranno tre giorni ricchi, sono circa 40 appuntamenti che spaziano dai forum di ascolto, dai dibattiti, ai workshop, a momenti di festa, di animazione, di preghiera, di evangelizzazione. È centrale, di certo, come ogni anno, la dimensione di confronto sul Mediterraneo. Ecco, diciamo che anche lì nel tempo del discernimento c'è stata la consapevolezza di vivere un tempo e il luogo che ci è affidato, e qui in Sicilia, ecco, centrale nel Mediterraneo, e quindi quale parola, diciamo, di profezia si può dire in questo Mediterraneo, sicuramente da una cultura millenaria segnata da bellezza, da arte, da impegno, ma sappiamo quanto nel tempo e purtroppo ancora oggi di individualismo, di odio, di violenza, di indifferenza. E quindi è centrale il ruolo questa missione del Mediterraneo, dove il sabato sera vivremo un momento di ascolto, di testimonianza di Fra Francesco Jelpo, il custode di Terra Santa, e insieme a lui, guidati dalla giornalista Lidia Tilotta, vivremo anche una panoramica sociopolitica con dei professori accademici su quello che vive il Mediterraneo. Poi ci saranno diversi appuntamenti, avremo diversi relatori, testimoni, con Maurizio Patriciello, avremo Don Giovanni Berti, avremo Marco Moroni, il custode della Basilica di San Francesco, Renzo Fortunato, la professoressa Vischi della Cattolica del Sacro Cuore, il professore Simone Morandini, il professore Saccenti. Diciamo un grande parterre, farei un errore, diciamo, a magari a dimenticare qualcuno, però veramente sono tutte personalità e testimoni che danno la possibilità, ecco, di offrire un contributo di crescita comune.
0: E la scelta anche di guardare al Mediterraneo, Mediterraneo culla della civiltà, ma oggi vediamo che è un luogo dove ci sono guerre, dove le persone perdono la vita per raggiungere l'Europa.
3: Sì, assolutamente sì, e come accennavo, questa dimensione vogliamo renderla centrale, con la testimonianza del custode di Terra Santa, con questa panoramica sociopolitica, anche con il premio San Ludovico, che è un premio che ormai da 3 anni assegniamo. San Ludovico è patrono dell'ordine francescano secolare, è re Luigi IX, re di Francia, riconosciuto santo dalla Chiesa per il suo impegno verso i poveri e ultimo nel suo impegno sociopolitico. E diciamo che quest'anno in modo particolare abbiamo pensato di donare questo premio alla comunità di Lampedusa, e questo premio ha diversi significati. Sicuramente Lampedusa è la porta d'Europa, la sua dimensione geografica rappresenta una testimonianza di impegno, ma rappresenta anche un'insularità territoriale che riteniamo alle volte che abbia bisogno più attenzione e maggiore appunto attenzione politica nella dimensione che vive in questo territorio mediterraneo.
0: Era Carmelo Vitello sul meeting francescano del Mediterraneo, come abbiamo detto, in arrivo a Catania dal 15 al 17 maggio. Siamo al termine della puntata di Chiese e Comunità. Ringrazio Lorenzo Sada per la regia della puntata di oggi. La potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000, nella sezione podcast la potete trovare, e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata. Chiesa?

Sono tre martiri gloriosi, molto venerati dal popolo cristiano. Da un frammento dell'epigrafe composta dal Papa San Damaso e posta sulla tomba dei martiri, si sa che i primi due erano pretoriani di Nerone ed eseguivano le uccisioni che il tiranno loro imponeva. Dice l'epigrafe: Nereo ed Achilleo, martiri, si erano ascritti alla milizia ed esercitavano l'ufficio crudele di attendere gli ordini del tiranno, pronti ad eseguirli perché il terrore ve li costringeva. Miracolo della fede, essi depongono all'istante il furore, si convertono, abbandonano il campo dello scellerato loro duce, gettano via gli scudi e le corazze, i dardi insanguinati e confessano la fede di Cristo, si rallegrano di testimoniare il trionfo. Apprendete quanto possa la gloria di Cristo.

I loro atti ci dicono che furono convertiti da San Pietro. Difatti, i pretoriani ebbero più volte relazioni con gli apostoli. Probabilmente il martire Nereo è quello stesso che San Paolo, nella lettera ai Romani, dice di salutare. Appena convertiti, dal servizio dell'imperatore passarono a quello di Flavia Domitilla, nobile vergine romana, nipote del console Flavio Clemente, anch'egli martire per la fede e parente dell'imperatore Domiziano. E con essa i due, dopo le faccende domestiche, si intrattenevano nella preghiera e in discorsi spirituali.

scoperti cristiani, furono mandati in esilio con la nobile loro padrona nell'isola di Ponza, ove continuarono la pratica della penitenza e della preghiera. Si fabbricarono 3 cellette in attesa del martirio che presentivano non lontano.

salito al trono Traiano, questi richiamò a Roma molti cristiani esiliati da Domiziano, tra cui Santa Domitilla e Nereo ed Achilleo, suoi domestici, per costringerli a sacrificare agli dèi. Ma la matrona romana e i due servi ricusarono. Perciò furono condannati e subirono il martirio a Terracina. I loro corpi furono trasportati nel cimitero della Via Ardeatina, a mezzo miglio da Roma, nei possedimenti di Flavia Domitilla.

San Pancrazio, altro glorioso martire che la Chiesa oggi festeggia, nacque nella Frigia da nobili genitori. Quando la famiglia venne a Roma, egli contava 14 anni e ben presto fu istruito e battezzato nella nostra fede.

Scoperto quale cristiano, subì con entusiasmo il martirio sotto Domiziano. Il suo corpo venne seppellito dalla matrona romana Ottavilla in un suo campo sulla via Aurelia, dove sorge la chiesa intitolata al suo nome.

Il culto di San Pancrazio si estese molto anche fuori di Roma e in suo onore sorsero nella città eterna due monasteri. Nel Medioevo vigeva l'uso di pronunziare i giuramenti solenni sulla tomba di questo santo, perché la sua innocenza, consacrata dal martirio, ne garantisse la veracità.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a Lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
6: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre.

0: con Maria, meditando i misteri dolorosi. Ben sappiamo di trovarti là, sotto la croce. Non potevi mancare. Era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sia accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sia accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Signore, amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia

0: Si chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, donaci una partecipazione vera al mistero della risurrezione di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé e, a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Signore, il tuo amore è per sempre.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
2: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
2: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
2: La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, vi mostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore.
1: Lodi a te, oh Cristo.
2: Gesù sta parlando ai suoi nel contesto, ecco, della, nel contesto di intimità, nel contesto della Pasqua. E precedentemente aveva detto agli apostoli: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E Gesù sta aprendo il cuore ai suoi discepoli, come stamane lo fa con ciascuno di noi. Ma adesso, ecco, nella pagina evangelica che abbiamo ascoltato, comunica una cosa che crea sofferenza. Ora però vado da colui che mi ha mandato. E Gesù parla di distacco, incalza dicendo: perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Da dove nasce questa tristezza di cui parla Gesù? Di cosa parla Gesù quando dice queste cose? Gesù parla della sua morte, come del suo ritorno al Padre, a colui che lo ha inviato. Gesù così vive la sua realtà, sa da chi è venuto e a chi ritorna. Sant'Agostino spiega questo sentimento di abbandono dei discepoli con queste parole: cioè, i discepoli avevano paura al pensiero di perdere la presenza visibile di Cristo, erano contristati nel loro affetto umano al pensiero che i loro occhi non si sarebbero più consolati nel vederlo. Ecco, allora Gesù cerca di dissipare questa tristezza dovuta al venir meno della sua presenza, rivelando il fine della partenza. Per chi parte? È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà voi il Paraclito. Il Paraclito, il difensore, il consolatore, non li potrà raggiungere se Gesù non ritorna al Padre. E poi continua: conviene a voi che io ritorni al Padre. Nella morte di Gesù, allora, facciamo l'esperienza vera di quanto siamo amati, non prima. È quello che Gesù ha detto prima: nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i propri amici. Io ho dato la vita per voi. La tristezza che nasce dal distacco è frutto della menzogna. E la menzogna è far credere che Dio non ci ama. La menzogna consiste nel non sentirsi amati. La morte di Gesù, invece, la morte e risurrezione, è il nostro guadagno. Nella notte della veglia pasquale noi abbiamo cantato: felice colpa che ci meritò un così grande Redentore. Il nostro male, allora il nostro peccato, ha avuto come esito la manifestazione dell'amore del Signore. La morte di Gesù non è solamente un tornare però al Padre, ma anche dare la propria vita per generare figli di Dio, figli del Padre e fratelli amati. Alla luce di ciò comprendiamo anche l'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito non è solamente accanto a noi, ma anche in noi. Noi siamo davvero tempio dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nella lettera ai Romani. Il testo di Giovanni oggi si dice che lo Spirito ha anche il compito di convincere il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Entriamo dentro a questa espressione, cioè la presenza vivificante e illuminante dello Spirito ci consente di capire in che cosa consiste il peccato. Il peccato altro non è che il tradimento dell'amore ed essere generati è il frutto dell'incredulità. Circa la giustizia, lo Spirito ha il compito di verificare la nostra docilità a Dio per essere davvero giusti al suo cospetto. E circa il giudizio, abbiamo sentito, è convincerci che il principe di questo mondo è condannato attraverso la croce di Cristo. Cristo sulla croce ha condannato per sempre, ecco, il potere della morte, potere che si basa, ecco, sul grande inganno, come dicevo prima, che Dio non c'è padre, che Dio non ci ama. La croce di Cristo come sconfitta. La croce di Cristo invece ci svela l'amore infinito del Padre. Il Padre ci ha tanto amato che ha mandato il Figlio per noi. Gesù è condannato ingiustamente e porta su di sé il male di tutti, il peccato di tutti. Il male come conseguenza di tutto questo, ecco, noi comprendiamo che non si vince con un male più grande, ma con l'amore. Gesù sconfigge il principe di questo mondo, origine di ogni male, dando la vita per amore. Il Santo Padre venerdì scorso qui ha pronunciato una frase molto forte quando ha detto che ci ha ricordato: nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato. Solo l'amore salva. Questo è il solo modo di fermare il male, la violenza. Il male termina quando qualcuno, invece di restituirlo, lo porta su di sé. Non c'è altra via. Se si restituisce il male, la violenza si moltiplica e non finirà mai. Gesù invece lo prende su di sé, su quel legno della croce, e lì lo fa terminare. Allora chiediamo alla Vergine Santa di imparare da Gesù a prendere su di noi magari i pesi, no? I litigi, le incomprensioni che possiamo sperimentare anche a livello nelle relazioni interpersonali, nelle nostre famiglie, sapendo che così si terminano, si bloccano e scoppia l'amore.

0: Carissimi fratelli e sorelle, lo Spirito Santo, mandato da Cristo nel mondo, porta avanti il giudizio contro l'incredulità e sostiene coloro che credono. Con fiducia eleviamo al Padre Celeste la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i cristiani perseguitati e per gli uomini che affrontano la prigione per la giustizia, perché abbiano la fede per partecipare alla passione di Cristo che si prolunga in loro, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che continuano a perseguitare i cristiani, perché la luce del Signore risorto li illumini anche attraverso la testimonianza eroica dei martiri, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che a causa dell'apparente assenza di Dio cadono nello sconcerto e nell'amarezza, perché la loro fede sia ravvivata dalla nostra testimonianza e dal nostro amore fraterno, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi che siamo radunati come una sola famiglia per attingere consolazione e forza dall'esempio di San Bartolo Longo, perché il Signore, per intercessione della Madonna di Pompei, possa sostenere i nostri passi, rianimare i nostri cuori e renderci apostoli del Rosario, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Padre Santo, che ci doni di poter andare incontro al tuo Figlio nell'esperienza di fede, che è frutto della potenza dello Spirito Santo. Rendici degni del mistero di vita che celebriamo e viviamo, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce di decompimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fa di questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna e insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli possiamo dire: Padre nostro
1: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori
0: e non abbandonarci alla tentazione
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo? Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna per Cristo il nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: In Blu 2000 News.
2: Muro contro muro nella guerra in Medio Oriente, Trump dice tregua pesa un filo, Teheran pronta a rispondere ai raid. Ucraina, la Russia pone nuovi paletti per la trattativa di pace e dice l'Unione Europea non può partecipare. Infermieri, esercito di bene, così il presidente Mattarella nella giornata dedicata agli operatori delle strutture sanitarie. L'antivirus, l'OMS conferma non ci sono rischi globali, inviati allo Spallanzani i test di uno degli italiani in quarantena. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Trump non esclude un nuovo attacco all'Iran dopo il nulla di fatto sulla trattativa di pace, cruciali le prossime ore che lo vedranno in visita in Cina. Massimiliano Cochi.
3: Puntiamo a fare un accordo, ma teniamo il dito pronto sul grilletto. In diretta TV la portavoce del governo iraniano risponde così a Donald Trump, che dopo aver definito inaccettabile la decisione di respingere la bozza di accordo presentata dagli Stati Uniti, aveva ipotizzato una ripresa della guerra. Nulla accadrà però nelle prossime ore, perché Donald Trump si prepara a partire per la Cina, dove incontrerà Xi Jinping. Un viaggio di 3 giorni che ha un significato enorme. Sul tavolo, oltre alle questioni commerciali, energetiche e militari, anche la guerra in Iran. Teheran è infatti molto vicina a Pechino. Per questo Trump avrebbe voluto presentarsi con un accordo di pace in tasca. L'opzione diplomatica però non è ancora morta, lo ha detto chiaramente il presidente iraniano Pezeshkian. Un accordo è possibile, mentre il capo dei negoziatori, Ghalibaf, ha ribadito che l'unica soluzione è il piano iraniano in 14 punti e che se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo, l'Iran è pronto ad arricchire l'uranio fino al 90%, che vuol dire avere l'arma atomica. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre 2023. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: 93 parlamentari presenti in aula della coalizione di governo e dell'opposizione, 93 voti favorevoli. Alle 3 della notte scorsa è stata approvata alla Knesset l'istituzione di un tribunale speciale per processare i miliziani di Hamas ritenuti responsabili del massacro del 7 ottobre 2023. Sono circa 300, il numero esatto è coperto da segreto, e in buona parte membri dell'unità scelta di miliziani di Hamas. Le udienze del processo saranno aperte al pubblico e trasmesse in diretta streaming. Chi sarà giudicato colpevole rischia la pena di morte. L'ultima volta che in Israele è stata eseguita la pena capitale al termine di un processo è stato nel 1962 con l'impiccagione del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. I pochi parlamentari e le associazioni per i diritti umani che si oppongono alla legge temono che il processo pensato per superare il trauma collettivo del peggior massacro dalla nascita dello Stato di Israele non produca prove sufficienti, anche per le condizioni con abusi e maltrattamenti in cui i detenuti sono stati tenuti in carcere. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, Mosca vuole la pace ma blocca il coinvolgimento dell'Unione Europea nella trattativa. Vito De Torre.
5: La partecipazione dell'Unione Europea ai negoziati per la pace in Ucraina è da escludere categoricamente, a dirlo è il vice ministro degli esteri russo Alexander Grushko. Secondo Mosca, l'Europa sarebbe interessata a prolungare la guerra per indebolire la Russia. La pace è davvero vicina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, aggiungendo che la Russia è pronta a proseguire gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti. Un incontro tra Putin e Zelensky però resta al momento improbabile. Mosca si dice disponibile solo nella capitale russa, ipotesi che Kiev non intende prendere in considerazione mentre la guerra continua. Sul fronte interno Zelensky deve inoltre affrontare un'altra questione delicata. Il suo ex braccio destro Andriy Yermak è sotto indagine della procura anticorruzione ucraina e rischia il carcere. Gli inquirenti parlano di accertamenti urgenti in corso. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni in gravi condizioni posizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato. Alla fine del turno gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. La politica tra i temi in evidenza, la legge elettorale che divide i partiti. In diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Buonasera Ugo, una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità, un accordo di massima all'interno della maggioranza per approvare la nuova legge elettorale entro gennaio e poi andare al voto a primavera. Lo Stabilicum, il nome dato alla legge elettorale che in discussione in Commissione Affari Costituzionali, prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 40%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 30 al Senato. Se non viene superata la soglia, si va verso il ballottaggio tra le due coalizioni che hanno ottenuto almeno il 35%. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%. Non ci sono le preferenze, previste l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. La maggioranza chiede di aprire un tavolo di confronto con le opposizioni. Per le opposizioni invece la proposta è irricevibile. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Nell'odierna giornata internazionale dell'infermiera, il capo dello Stato Mattarella ricorda il decisivo contributo, la dedizione appassionata nel tempo del Covid, ma anche i gesti eroici compiuti più di recente a Gaza, di una professione che definisce un vero e proprio esercito del bene. Antonella Mazzateruel.
7: Nati per prendersi cura, formati per eccellere, è lo slogan della giornata dell'infermiera 2026, che richiama i 100 anni delle prime scuole di una professione a cui oggi si accede attraverso un diploma di laurea e che per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un saldo punto di riferimento nella vita dell'intera comunità.
8: Curare la persona, curarla, è non soltanto una malattia, è un ambito di che cambia la prospettiva. Le professioni infermieristiche divengono in misura sempre maggiore un perno decisivo, tanto più in una medicina che tende a ipertecnologizzarsi.
7: Oggi gli infermieri in Italia sono meno di 500.000, un numero insufficiente rispetto alle esigenze di cura delle popolazioni, per il capo dello Stato, che nel discorso all'Auditorium Antonianum di Roma ha sottolineato il dovere di evitare che i giovani infermieri vadano all'estero per trovare riconoscimenti e retribuzioni migliori, perché il diritto universale alla salute è una pietra angolare della democrazia e della libertà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Allerta ma non allarme per l'antivirus. Il Ministero della Salute adotta il principio della massima cautela, raccomanda a tutte le regioni italiane un elevato livello di attenzione clinica e diagnostica. Intanto arrivano allo Spallanzani campioni per le analisi sul marittimo calabrese in isolamento a Villa San Giovanni. Lucia Ascione.
9: Allo Spallanzani, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, arrivano solo le provette del marittimo 25enne di Villa San Giovanni. Il giovane resta in isolamento come disposto dalle autorità sanitarie calabresi nel principio della massima cautela. Intanto è arrivata sui tavoli dei vertici delle sanità regionali la circolare voluta dal ministro Schillaci. Il documento stabilisce la necessità del tracciamento dei contatti sulla base dell'individuazione di tutti i possibili casi: quello sospetto, quello probabile, quello confermato o anche solo il cosiddetto non caso. Chi cioè risulti negativo al test nel momento in cui viene raggiunto, ma che va ritestato se si verificassero sintomi riconducibili all'antivirus. Per i contatti ad alto rischio, quarantena fiduciaria per 6 settimane a partire dal 10 maggio, dunque fino al 21 giugno, e monitoraggio quotidiano. Per i contatti a basso rischio, automonitoraggio passivo, ma in caso di comparsa di sintomi, isolamento immediato e test. I casi di contagio ufficialmente comprovato sono 9 su 11. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: 9. Incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, la vittima un operaio di 45 anni. Donne e lavoro, un nuovo report fa il punto della situazione tra diseguaglianze e proposte per il futuro. Alessandra Camarca.
10: Più istruite, laureate con pieni voti più velocemente dei colleghi uomini, anche nelle materie scientifiche, ma spesso senza lavoro e quasi mai in ruoli qualificati. Sono le donne italiane, secondo il quarto rapporto Italia Generativa, curato dal centro di ricerca RC dell'Università Cattolica, con Union Camere e Civita. Studio che evidenzia il gap ancora esistente tra donne e uomini quando si tratta di sbocchi professionali e pari opportunità. Le donne italiane, rivela il rapporto, non hanno ancora facilità di accesso al mondo del lavoro e alla pensione, hanno minori opportunità di carriera, retribuzioni più basse e l'ansia di dover sempre dimostrare qualcosa. La quota di laureate in Italia è pari al 26% rispetto al 19% degli uomini e il nostro paese è ai primi posti nell'Unione Europea per i profili tecnico-scientifico delle laureate, eppure l'elevato numero di ragazze inattive è pari al 16,6% contro il 13,8% dei ragazzi. Alessandra Camarca, linea allo studio.
2: Le guerre in atto creano più sfollati rispetto a quelli legati ai grandi disastri naturali. Rita Salerno.
11: Nel 2025 gli sfollati interni sono stati poco più di 82 milioni, la maggior parte dei quali per ragioni legate alle guerre e alle violenze. È il dato che emerge dal rapporto annuale dell'IDMC, Internal Displacement Monitoring Center, secondo cui il numero di evacuati per conflitti supera di molto quello degli sfollati per eventi climatici estremi. Le guerre sono in aumento, ad oggi sono 56 e prendono di mira le grandi aree urbane, in particolare le infrastrutture civili e i centri nevralgici, innescando movimenti di popolazione su larga scala. Un altro elemento non secondario è legato al fatto che i conflitti dimenticati dall'opinione pubblica sono quelli che determinano le crisi più gravi. Stando al rapporto, è il Sudan il paese dove è emergenza umanitaria, con il più alto numero di sfollati, poco più di 11 milioni di persone costrette a vivere lontano dalla propria casa. Rita Salerno, linea allo studio.
2: È morto oggi improvvisamente all'età di 79 anni il cardinale Paolo Emil Cerring, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Desidero esprimere le mie sentite condoglianze a tutti i familiari, come pure alla comunità di Sion, in tutti gli incarichi a lui affidati. Il compianto porporato ha generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, ha sottolineato il Papa. Il perdono che non ti aspetti è quello riportato da una lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire, firmata da Davide Simone Cavallo, appena 22 anni. Lo scorso ottobre è stato picchiato da una baby gang e ha perso l'uso degli arti inferiori. Raffaella Frullone.
12: Ho perso le gambe, non la voglia di vivere. La lettera di Davide Simone Cavallo è una spiazzante e luminosa testimonianza. Il 22enne milanese, la cui vita è stata stravolta la notte del 12 ottobre scorso, per la prima volta parla di quella sera e mette nero su bianco ricordi e sensazioni. Tutto è avvenuto in Corso Como, stava camminando quando ha incontrato un gruppo di ragazzi.
13: Sembravano cinque ragazzi come altri, che volevano divertirsi, con cui sarei potuto essere amico. Non sembravano questo mio penoso futuro, non sembravano cattivi.
12: Invece quell'incontro si trasformerà prima in una lite, in una rapina e poi in una violenza cieca che lo lascerà a terra inerme. I medici riusciranno a salvargli la vita, ma non le gambe. Eppure, a distanza di pochi mesi, la sua è una reazione d'amore.
13: Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
12: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Lo sport: Sinner va ai quarti, ha battuto nel derby azzurro Pellegrino, bene anche Darderi che ha battuto Zverev. Niente da fare invece per Musetti, eliminato a causa anche dei problemi alla coscia dal norvegese Casper Ruud. Giro d'Italia, Narváez vince la quarta tappa, Ciccone e la nuova maglia rosa. Un'occhiata alla Borsa di Milano, FTSE MIB negativo, chiusura a meno 1,36%. Davide Dede in regia, da Ugo Scali. L'augurio di una buona serata.

Per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Il Salmo 40 che iniziamo a meditare è un salmo di ringraziamento e di invocazione di aiuto, con in mezzo una esortazione profetica. Inizia così: ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude. Ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Il salmista dice di essere in pericolo. Il Signore interviene, lo libera e lo pone sopra una roccia solida. Il popolo ascolta la testimonianza di ringraziamento. Il pozzo di acque tumultuose è semplicemente un'immagine. È difficile comprendere qual era il pericolo che la persona stava correndo. Molto spesso nei salmi si parla di liberazione, ma non vengono descritti i particolari precisi di quell'avvenimento. Proprio per questo i salmi prendono dentro di sé tutte le esperienze. In realtà è stata una liberazione dalla morte in tutte le sue espressioni, quella che può venire dalla malattia, dal rifiuto degli altri, da un fallimento. Insomma, tutte realtà diverse, ma che esprimono la fatica di vivere e di affermare la propria gioia e libertà. Il Signore ha preso il salmista dal fango della palude e lo ha collocato su una roccia. La roccia è una delle immagini più tradizionali per esprimere Dio. Dio come fondamento solido, roccia su cui costruire la propria esistenza. E quando l'orante esprime la sua gioia nel canto di ringraziamento, tanti rimarranno stupiti e dovranno riconoscere la presenza di una forza più grande. Notiamo che queste espressioni «vedranno», «avranno timore», «confideranno» esprimono uno dei dinamismi tipici della fede. Quando il libro dell'Esodo racconta il passaggio del Mar Rosso, quindi la grande liberazione, dice al termine che gli israeliti videro la mano con cui il Signore aveva agito. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Poi l'esperienza personale di liberazione e di ringraziamento diventa un canto di ringraziamento che si allarga fino ad essere un insegnamento per tutti. Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore e non si volge verso chi segue gli idoli né verso chi segue la menzogna. Quante meraviglie hai fatto tu, Signore mio Dio, quanti progetti in nostro favore! Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunciare e proclamare, sono troppi per essere contati. La menzogna sono chiaramente gli idoli quando diventano indovini, falsi profeti. Agli idoli si possono chiedere insegnamenti sul futuro con la speranza di poter conquistare il mondo o di potersi mettere al sicuro dalle minacce del mondo. Ma gli idoli sono menzogne e quello che gli indovini annunciano è menzogna. Al contrario è «beato colui che ha posto la sua fiducia nel Signore, perché il Signore ha fatto progetti e meraviglie». I progetti che Dio realizza sono delle azioni che non sono posto la sua fiducia nel Signore, perché il Signore ha fatto progetti e meraviglie. I progetti che Dio

questo punto il Salmo passa ad una specie di esortazione profetica. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Dopo aver ottenuto e ricevuto una straordinaria liberazione, occorre ringraziare. Ma come fare? Devo fare offerte, sacrifici, olocausto e sacrificio per il peccato? No, dice il Salmo, c'è qualche cosa di meglio. Il Signore gradisce qualche cosa d'altro rispetto ai sacrifici. Questo qualche cosa d'altro è il fare la volontà di Dio. Troviamo qui una contrapposizione frequente nella Bibbia, in particolare nei profeti, quella tra il rito e la vita concreta di obbedienza a Dio. In fondo, questa affermazione l'avevamo già trovata nel Salmo 51, nel Miserere: non vuoi sacrificio né oblazione. È un'affermazione tradizionale nella scrittura per un motivo molto semplice. La religione ebraico-cristiana non è una religione puramente rituale, ma etica, che ha cioè il suo compimento in una vita trasformata in obbedienza a Dio. Il rito sta dentro all'esperienza ebraico-cristiana, ma per cambiare la vita, per conformare la vita alla volontà di Dio. Il Salmo è chiaramente in questa prospettiva. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Una traduzione letterale sarebbe: gli orecchi mi hai scavato, come se il Signore avesse scavato uno spazio dentro all'uomo nel quale mettere la sua volontà per introdurre i suoi disegni di salvezza. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Il libro di cui si parla è il libro della legge, il libro della volontà di Dio, quello che costituisce l'ossatura dell'Antico Testamento. Ma in questo libro non c'è semplicemente una volontà generale di Dio, c'è anche quello che Dio si aspetta da noi personalmente, da ciascuno di noi con la nostra libertà e responsabilità. Per cui la risposta alla legge è questa: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Io vengo, dice evidentemente la disponibilità dell'orante, e la volontà di Dio diventa per lui una volontà interiorizzata, che attraverso l'ascolto è diventata pensiero, desiderio e decisione.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: concludere la sua missione quaggiù, e tutte le volte che ne parla al gruppo degli apostoli vede i loro volti rattristarsi, interviene per portare consolazione, incoraggiamento, per aiutarli a comprendere la vita quaggiù come un passaggio, a volte breve, fulmineo, altre volte un po' più lungo, ma resta sempre un passaggio, perché è al Padre che noi faremo ritorno. E dice esplicitamente: io vado, ma tornerò da voi. E noi siamo in questo tempo dell'attesa. Il Dio che abbiamo salutato dopo la sua breve sosta quaggiù sulla terra, quel Cristo che ha dato la sua vita per noi ed è risuscitato, e la sua alla destra del Padre, e verrà di nuovo a ricapitolare la nostra storia, una storia di contrasti, una storia insanguinata da tanti conflitti, una storia a volte tormentata, vissuta male a causa della mancanza di spazio fatto al suo insegnamento. Gesù fa una promessa meravigliosa: vivere il rapporto con Lui, anche se non lo vediamo e lo tocchiamo, attraverso l'amore, un amore fatto di impegno, perché ci impegniamo ad ascoltare le sue parole, i suoi insegnamenti, perché vogliamo pendere dalle sue labbra, vogliamo restare fedeli a Lui. Insomma, non un amore puramente sentimentale, quello che ci lega alla sua persona, ma un amore vissuto nella fedeltà alla strada che Lui ha tracciato, ai valori che Lui ci ha indicato, soprattutto a quella sapienza di vita che Lui prima ha fatto propria e poi ha trasmesso a noi. Cristo amato, attraverso la stima, l'affetto concreto. E qui forse dovremmo pensare che non sempre diamo spazio adeguato alla persona del Signore, e il nostro amore con il tempo può diventare tiepido, si rallenta, diventa meno esigente, ci sentiamo poco coinvolti. Continuamente dobbiamo chiedere: Signore, ravviva in me il fuoco del tuo amore, fa che non si spenga in tutte le circostanze della vita, fa che il tempo non mi renda insensibile alla tua voce, fa soprattutto che io scopra la tua dimora, la tua abitazione dentro di me. Questo dono che ci ha fatto di abitare con la sua grazia, con la sua presenza nei nostri cuori, è l'unico modo per toglierci dalla paura. Gesù aveva visto che da soli quaggiù noi siamo smarriti, ma quando Dio è con noi possiamo riprendere coraggio, affrontare qualsiasi difficoltà. Per questo ci ha promesso di dimorare, di restare stabilmente nei nostri cuori, e non ci stanchiamo di far nostra l'implorazione dei due discepoli di Emaus: resta con noi, Signore, soprattutto quando c'è buio davanti ai nostri occhi, quando le ombre della sera sembrano addensarsi in maniera pesante sui nostri passi e noi perdiamo di vista la meta. Ma Gesù, sempre in questo contesto di confidenza, di intimità con gli apostoli, aggiunge anche due doni particolari che promette e che vuole davvero regalare a ciascuno di noi. Il primo è il dono della pace. Quanta necessità di pace, basta guardarci attorno. Ma Gesù questa pace la vuole dare prima di tutto ai nostri cuori. E secondo me la pace è liberarci dalla paura della morte. È la sua presenza, è il suo amore gratuito. Siccome abbiamo paura di morire, di valere poco, ecco perché entriamo in conflitto gli uni con gli altri, ecco perché laceriamo il debole, fragile tessuto della pace. È un dono che non dobbiamo stancarci di domandare, di implorare a Dio. Avere la pace dentro è quella serenità che permette a ciascuno di noi di affrontare le varie situazioni, anche le tribolazioni più grandi, con la certezza che Lui è con noi, che noi non siamo abbandonati, che neppure la morte o l'essere traditi, calpestati dagli altri ci fa paura. Noi non diminuiamo di importanza, di valore, anche quando siamo feriti dalle persone. E la pace di chi sta nella grazia del Signore e apprezza, considera come la fortuna più grande poter ripetere il suo dolce nome, poter ricorrere a Lui in tutte le situazioni di smarrimento, di conflittualità. E l'altro dono è quello dello Spirito Santo. Partecipando anche a questa assemblea di preghiera, vivendo l'Eucarestia, noi veniamo come ricaricati nelle nostre batterie, riceviamo il fuoco dello Spirito e c'è bisogno di diventare sempre più una conca, due mani aperte, perché questo fuoco abbia a portare dentro di noi maggiore desiderio di bontà, maggiore desiderio di risolvere le situazioni di divisioni, di fatica nell'andare d'accordo. Dice Gesù che lo Spirito è maestro, ci dà le buone ispirazioni, ci stimola nei momenti di incertezza, di dubbio, a scegliere la strada che piace a Dio e che fa bene a noi. Ma dice anche che lo Spirito ravviva la memoria, ci mantiene desto il ricordo di Gesù, ed è proprio sulla persona di Gesù che noi vogliamo giocare la nostra vita. Basterebbe a volte domandarci: ma tu, al mio posto, come avresti risposto a quella persona? Come avresti trattato quest'altro? Che cosa avresti detto in questa circostanza? Quale iniziativa avresti preso? E tutto questo è possibile grazie al dono dello Spirito Santo, che ravviva questa memoria, che rende attuale l'opera del Signore attraverso di noi. Ne hanno fatto esperienza ben presto anche nelle comunità dei primi cristiani, quando nascevano conflitti tra i tradizionalisti e gli innovatori, tra coloro che volevano difendere le tradizioni antiche degli ebrei e i nuovi missionari che accoglievano i pagani dalla loro cultura, dalle loro abitudini di vita, come si riconciliano, come trovano una soluzione, riunendosi insieme in preghiera, invocando lo Spirito Santo, al punto da arrivare a dire: noi e lo Spirito Santo abbiamo deciso di sentirlo davvero seduto anche lui come consigliere di una decisione importante. O potessimo anche noi avere questa pace dentro, perché non siamo soli, perché lo Spirito continuamente invocato ci accompagna lungo i sentieri tracciati dal Signore Gesù. Questa è una vita carica di amore, è una vita interessante, ma soprattutto è una vita da salvati.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.

Lettera di Paolo Apostolo ai Corinti al capitolo 15. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso innanzitutto quello che ho anch'io ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che è risorto e che apparve il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici, in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli, ultimo fra tutti apparve a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non però io, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è resurrezione dei morti? E se non vi è resurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha resuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha resuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. È parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, nel tempo di Pasqua abbiamo ascoltato l'Apostolo Paolo che ci ha trasmesso ai Corinti prima, ma anche a noi, il cuore del Vangelo della Resurrezione da lui ricevuto. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu sepolto e risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, ed è apparso a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta e aggiunge: la maggior parte di loro è viva, mentre alcuni sono morti. E poi dice: apparve a Giacomo e a tutti gli apostoli. In queste parole si sente il calore di una testimonianza ancora viva tra i credenti che hanno vissuto il dramma della crocifissione del Signore, ma lo hanno anche incontrato vivo. Loro testimoniano il Vangelo della Resurrezione, affermando che la morte non ha vinto su Gesù e il Padre non l'ha abbandonato all'oscurità delle tenebre. Questo è il Vangelo pasquale che l'Apostolo trasmette alle sue comunità e aggiunge, come sappiamo dagli Atti degli Apostoli: ultimo tra tutti apparve anche a me come un aborto. Così rammenta i motivi della sua indegnità profonda, ma afferma che l'incontro con il risorto è stato fruttuoso in lui. Per la grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. I Corinti conoscono personalmente i frutti di questa grazia in Paolo. Loro sono i frutti viventi della predicazione del Vangelo del risorto. Loro che non erano né sapienti, né potenti, né nobili, ma deboli, ignobili, irrilevanti. Il Vangelo della Resurrezione ha toccato gente così, gente come noi. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, dice Paolo all'inizio della lettera. Non è questa la nostra esperienza, cari fratelli, una debolezza e una indegnità riscattate? Sì, perché abitate dalla grazia e dalla fede in colui che non è morto, ma è vivo e siede alla destra di Dio. Queste non sono parole, ma è la parola di Dio sperimentata nella fede e nella vita. Eppure diciamolo, non sembra ragionevole che la vita non finisca con la morte. È quello che abbiamo sempre visto, finire la vita. Lo scetticismo, il pessimismo, che tante volte si affaccia anche in noi, dice questo. La vita la conosciamo la sua nascita e la sua fine. E la sensazione di fronte alla morte, seppure con grande dolore a volte, è che chi è morto è come fosse perduto per sempre. Come può esistere resurrezione dai morti? Come la vita vive oltre la morte? La resurrezione di Gesù sarebbe un fatto straordinario, ma noi poveri mortali siamo come destinati a perderci. Certo, la vita cristiana sarebbe la migliore, ma ristretta a questo mondo, a questa esistenza, non oltre. Questa sensazione, l'ho detto, si insinua talvolta in noi, è divenuta per alcuni, come dice Paolo, una convinzione, ma lui la contesta. Se non esiste resurrezione dai morti,
neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora vuota è la nostra predicazione e vuota è la nostra fede. E continua: allora quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Per Paolo, se non si crede al Vangelo tutto intero, alla parola di Gesù tutta intera, allora è un inganno, è una falsa testimonianza. E più oltre afferma: se i morti non risorgono, allora mangiamo, beviamo. E poi aggiunge anche: ma perché io farei la vita folle dell'apostolo, affrontando i rischi di questa vita, affrontando la morte, se l'esistenza finisce qui e non ha un domani? Il tempo di Pasqua, cari amici, ci chiama ad ascoltare il Vangelo della resurrezione, la resurrezione di Gesù alla vita e dei discepoli, proclamata da Paolo e dagli apostoli. Nel poco ascolto e nella distrazione di ogni giorno si insinua quel pessimismo che mutila il Vangelo di Pasqua, che accetta il sentire generale pessimista sulla morte. Chi ascolta questo Vangelo tutto intero sa che i nostri fratelli e le nostre sorelle scomparsi non sono perduti nell'abisso della morte, non sono scomparsi, ma vivono e vivranno in Cristo misteriosamente, ma realmente vivono, e Cristo è la primizia di coloro che sono morti. E poi dice l'Apostolo: se poi abbiamo avuto speranza solo in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Il male, tutti i poteri, i nemici del bene e della vita, sono stati radicalmente sconfitti sulla croce di Gesù. E Paolo afferma: l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Questa è la grande vittoria del vivente, Gesù risorto, già avvenuta in radice. Sono più chiare allora le parole del libro dell'Apocalisse, proprio poco prima della visione di cieli nuovi e terra nuova: la morte e gli inferi furono gettati nello stagno del fuoco. Per questo noi, quando diciamo Cristo è risorto dai morti, confessiamo la nostra fede nella vittoria di Gesù, ma anche nella vittoria della vita sulla morte. Amen.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore nostro Dio, che ascolti la nostra preghiera, aumenta la nostra fede, perché possiamo confidare in Te e vivere secondo la parola del Tuo Vangelo, ora e sempre.
1: Amen.
0: La pace sia con tutti.
1: Amen.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, Incontri con l'Editoria Religiosa, 18ª edizione 2024. Buon ascolto! Prima parte.
1: A tutti vorrei dire pace e bene. Non soltanto perché è presente il padre Mario, carissimo amico, e dopo ve lo presento meglio, ma perché abbiamo tanto bisogno di pace. Siamo al 7 di ottobre. Un anno fa succedeva quel che tutti voi sapete. Oggi è una giornata che il Papa dedica anche alla preghiera, al digiuno. Siamo qui da cattolici sostanzialmente, vero qua, tutti. Ecco, quindi pensiamo molto a quanto sta succedendo nel mondo nel momento in cui parliamo di San Francesco, perché non si tratta di parlare solo del convento, ma come mi ha detto il carissimo amico Fabio Metz, vero? Fai parlare prima il padre, prima ci parli di San Francesco, poi parlerò del convento di San Francesco. Ecco, allora è una serata che ha tante motivazioni. E sapete che questo convento compie 600 anni, il sesto centenario, però siamo inseriti anche in un cammino molto stimolante del centenario francescano 2023-2026, un evento fatto di molte tappe, vero, che vuole ripercorrere gli ultimi spicchi di vita di Francesco d'Assisi. Adesso io non voglio togliere certamente la parola a padre Mario, adesso lui ce le illustrerà, questo cammino che è iniziato alla fine del 23 e che andrà avanti fino al 3 ottobre del 26, quando ricorrerà un evento di portata internazionale, mondiale, ma particolarmente, che deve essere particolarmente sentito da noi italiani, che abbiamo Francesco d'Assisi come patrono d'Italia, ed è l'ottavo centenario del transito di San Francesco, che è un avvenimento straordinario. C'è anche un comitato dello Stato al lavoro, oltre che un coordinamento francescano, ecco, dei vari ministri generali delle varie famiglie francescane che sta preparando e che porta avanti questo cammino. Per cui oggi, e qui devo dire grazie al carissimo Sandro, al carissimo Sandro Sandrin, dire grazie perché ha voluto mettere in primo piano questo evento francescano per la nostra città nella rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere, che è iniziata con la inaugurazione della mostra, che vi invito alla fine ad andare a visitare nel chiostro, Il Vangelo e nient'altro, una mostra dedicata alla regola francescana, una mostra interessante. Ecco, e lui ha messo in primo piano il centenario francescano quest'anno in questa rassegna. Abbiamo iniziato con la mostra e concludiamo con questa conferenza, che era doverosa, un approfondimento di questo sesto centenario del convento e una informazione che abbiamo chiesto in particolare a padre Mario sul centenario francescano, sugli sviluppi di questo cammino, su ciò che ci attende di bello, senz'altro, di conoscere di più San Francesco. Però siamo in casa del comune, perché questo è un luogo di proprietà del comune. E allora le soppressioni, sapete tutta questa storia travagliata, vero Fabio? Ecco, per cui il comune adesso è il custode di questo luogo e ha la responsabilità di valorizzarlo sempre di più, specialmente la chiesa e il chiostro, no? Qui hanno sede anche gli uffici, nelle celle che erano dei frati, ed erano ben 17, hanno sede gli uffici comunali della cultura, e questo è molto bello e interessante. Allora invito la signora Giovanna Favrette, ecco, che è la consigliera delegata dal prosindaco o sindaco reggente, a darci un saluto a questo evento qui che conclude anche la rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere.
2: Buongiorno a tutti. Sono onorata di essere qua innanzitutto, perché commemorare 600 anni della costruzione di questa casa, che è uno dei posti più importanti, più antichi del comune di Pordenone, ovviamente. Porto il saluto del sindaco reggente, il dottor Parigi, e di tutta l'amministrazione. Credo che poi ho scritto qualche cosa, ma come sempre accade, poi ho parlato nel chiostro con questi amici, che al di là dell'informazione io penso che oggi ci sarà anche una predicazione, perché il mondo sta andando verso la scristianizzazione e noi abbiamo bisogno di sentire parlare del Vangelo. Abbiamo bisogno di San Francesco in qualità di patrono d'Italia. Anche il Papa Bergoglio ha scelto il nome Francesco proprio in onore di questa figura importantissima. Perciò per me e per tutti voi penso che questo sia un momento veramente importante, non solo per la storia, ma anche perché abbiamo bisogno di avvicinarci alla fede, che non è solo una parola che noi sentiamo sempre pronunciare, ma è un dono che il Signore vuol fare a tutti noi attraverso l'ascolto, la predicazione e l'evangelizzazione. Grazie per questo momento, veramente.
1: Grazie signora. Dunque adesso diamo la parola a Padre Mario. Padre Mario Favretto, dell'Ordine dei Frati Minori, come si vede dalla cocolla qui, vero? Lui è nativo della nostra diocesi, prima di tutto, da Lorenzaga di Motta di Livenza, e adesso è tornato praticamente a casa, dopo aver peregrinato molto nella vita, vero, come superiore attuale e guardiano, si dice in termini francescani, e rettore del santuario della Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza. Ecco, è stato ordinato sacerdote nel santuario di Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento, retto da 101 anni dal suo ordine, l'ordine dei frati minori, una delle costellazioni, no? Sapete che il mondo francescano è costellato da tante famiglie, sia maschili che femminili, poi ci sono i laici francescani, e di questo spaccato vedrete nella mostra i nostri santi, perché qui abbiamo cause di tutti i frati: Odorico da Pordenone, che è seguita dai minori conventuali di Padova, Marco d'Aviano dai Cappuccini, Bernardino da Portogruaro, già generale dell'ordine di Padre Mario, dai frati minori, che sono a loro volta la fusione di diversi altri rametti che c'erano, dei Recolletti, degli Alcantarini, degli Osservanti, dei Regolari. Poi abbiamo Suor Serafina Gregoris di Fiume Veneto, venerabile francescana di Cristo Re a nome delle suore, e qui dobbiamo Osservanti dei Regolari. Poi abbiamo Suor Serafina Gregoris di Fiume Veneto, venerabile francescana di Cristo Re

0: Venne nativo dell'Istria, la sua famiglia venne a Esule nel Pordenonese. Un bello spaccato, no? Ecco, di santi nostri, delle varie famiglie francescane, delle varie condizioni, delle varie vocazioni francescane. Lui è stato però provinciale almeno 3 volte. Prima della gloriosa provincia veneta e poi anche il primo provinciale della nuova provincia che si è costituita qualche anno fa, 8 anni fa, del nord Italia con sede a Milano. E poi è stato per 6 anni anche consigliere generale dell'ordine a Roma. Quindi non poteva esserci una persona più qualificata e io lo ringrazio personalmente tanto di essere venuto oggi, perché se no non sapevamo a chi affidare questa relazione, padre, sul centenario francescano 2023-2026. Fabio non ha bisogno di presentazioni, ma lo presento dopo.
1: Abbiamo dei francescani, delle francescane in sala che potevano parlare di San Francesco benissimo. Io non ho né titolo né onore per parlare appunto in questa sede, in questa iniziativa che veramente ha suscitato, direi, quest'anno più che mai la mia ammirazione. Non conoscevo se non per sentito dire questa proposta che viene appunto a seguito di Pordenone Legge, che ormai è istituzionalizzato, è un nome, un marchio che qualifica Pordenone. Ebbene, con ammirazione mi accosto in punto di piedi in questa settimana, in questa iniziativa, in questa sera in cui mi è chiesto di parlare dei centenari che riguardano San Francesco. Appunto, non parlerò di San Francesco, purtroppo, per alcuni aspetti, ma di qualche cosa che lo riguardano intimamente, che ci trasmettono dei passi, dei momenti salienti, eventi della vita di Francesco e che noi stiamo ricordando e celebrando. Perché? Perché troppo importanti e perché in qualche modo hanno inciso fortemente nella storia della Chiesa, nella cultura europea sicuramente, ma forse in gran parte del mondo, se pensiamo al presepio, eccetera, che hanno inciso nell'arte, nella spiritualità, eventi che hanno lasciato una scia per ben 8 secoli fino ad oggi e che sentiamo ancora, avvertiamo come importanti. Si parla di centenario e centenari, perché il centenario importante verso il quale siamo orientati, che stiamo preparando, sarà quello della morte di Francesco nel 2026, ma a precedere, perché storicamente sono avvenuti negli anni precedenti e perché hanno segnato fortemente la vita di Francesco e la spiritualità francescana, noi stiamo ricordando altri 3 centenari, in tutto praticamente 4 importanti centenari francescani. Il primo è quello della regola di Francesco, che ampiamente la mostra qui adiacente, nel chiostro adiacente, sviluppa e presenta. La regola di San Francesco, così chiamata di San Francesco, approvata da Papa Onorio III. Una regola che ha una storia, ecco, come accennava poco fa Walter. L'approvazione avviene nel 1223, il 29 novembre. L'anno scorso abbiamo ricordato e celebrato con grandi celebrazioni in Laterano, perché in Laterano? Perché il Papa risiedeva in Laterano, non a San Pietro, e Francesco andò dal Papa per l'approvazione in Laterano. Questa approvazione del 1223 però porta con sé una storia importante che inizia con un'altra approvazione verbale, non scritta, di Papa Innocenzo III, il quale, presentandosi Francesco ai piedi del Papa e alla corte papale per chiedere, concede un'approvazione verbale, cioè gli consente di vivere la sua vita, il suo carisma, la sua intuizione verbalmente, non gli dà un documento. E dal 1209 al 1223 matura quella che diventata la regola dei frati minori, che, come già accennato, anche riguarda 4 ordini, vale a dire i conventuali, i cappuccini, i minori e in un altro modo, se vogliamo, anche

il terzo ordine regolare. E Francesco, voi sapete, conoscete la vita di Francesco, da quel momento in cui, dopo essersi lasciato guardare dal Cristo in quella chiesetta diroccata di San Damiano, dopo aver accolto le parole di Francesco, va, ripara la mia casa, che come vedi è in rovina, dopo aver intuito che il Signore lo chiamava per qualcosa di grande, di importante, lui che aspirava a diventare cavaliere, ad avere onori appunto nella sua società, nella civiltà, e si sente invece dal Signore stesso, da Dio, chiamato a custodire la casa, gli mette, gli offre in custodia la sua casa, va, ripara la mia casa, e quindi intuisce che la sua persona, la sua vita può essere chiamata, può essere donata per una causa ben più grande, ben maggiore dell'onore cavalleresco che egli inseguiva. Ecco perciò abbandonare i sogni di onore appunto come cavaliere, eccolo sempre più seguire questa intuizione da prima, perché non gli era chiara. Per 2 anni Francesco ha pregato: Signore, cosa vuoi che io faccia? Una supplica, una preghiera, se ci pensate, molto scomoda. È di chi non ha ancora capito cosa il Signore gli sta chiedendo, cosa deve fare, cosa dovrebbe fare, e che è in ricerca, quindi una situazione veramente scomoda, disagevole. Però l'animo e la generosità di Francesco e la fiducia riposta nel Signore lo porta a cercare, a pregare, ad attendere. Ed ecco che finalmente comprende che egli deve essere libero, libero totalmente, a partire dai suoi beni, dai progetti di suo padre che lo condizionavano, che doveva sviluppare appunto il commercio nella bottega che Pietro di Bernardone aveva, e rinuncia ai beni paterni, e rinuncia dopo anche una sorta di processo che il padre ha chiesto davanti alla pubblica amministrazione, all'autorità di Assisi, sulla piazza di Assisi. Francesco si spoglia di tutte le sue vesti per dire a Pietro di Bernardone: ecco, ti restituisco tutto ciò che è tuo, d'ora in poi chiamerò padre il padre che è nei cieli e mi dedicherò completamente a lui. Cosa avviene in quel momento? Il vescovo, rimasto nudo sulla piazza, povero Francesco, si avvicina e lo avvolge, lo copre con il suo manto. Non è stato solo un gesto di commiserazione o di pietà, quel manto, quel piviale del vescovo con cui lo avvolge e lo copre. È stato un accogliere Francesco sotto la sua protezione, nel dirgli espressamente che, avendo lasciato la sua famiglia, la Chiesa, rappresentata dal vescovo Guido di Assisi, lo accoglieva e lo custodiva, in qualche modo istituzionalizzava quel passo, quella scelta che Francesco aveva manifestato pubblicamente. Tutto ciò che viene è un seguito, è una conseguenza di questa accoglienza del vescovo Guido. Eccolo allora mettersi a vivere in piena povertà, a restaurare la chiesa di San Damiano, a cercare l'elemosina non solo per sé, per i lebbrosi che andava a curare, eccetera, eccetera, creando così, suscitando il fascino dei giovani che vedevano in questo giovane davvero una vita realizzata, non solo felice, diversamente dalla loro che, inseguendo altri sogni, occupati, oberati da... non gustavano la vita, avevano delle feste, Francesco era il re delle feste per loro, ma non era contento. Invece dopo lo trovavano, lo vedevano felice, entusiasta, e uno dopo l'altro questi giovani cominciano a seguirlo. Quando ebbe raggiunto il numero di 12, Francesco capì che non poteva portare avanti questa nuova realtà da solo. Doveva davvero chiedere un'approvazione ufficiale, che qualcuno approvasse quella forma di vita, appunto di povertà assoluta che li cercava, nelle mani del vescovo, vuol dire in obbedienza alla Chiesa, in obbedienza anche tra di loro, e poi insomma in una vita religiosa che Francesco aveva intuito originale, nuova, e che non voleva, si diluisse nell'esistente. Quando il Concilio Lateranense aveva stabilito che non si approvassero più ordini nuovi nella Chiesa
e che chi desiderava intraprendere una vita consacrata aderisse e si inserisse negli ordini esistenti, Francesco, pensando e ragionando e all'intuizione che egli portava in sé, continuava a dire: no, non parlatemi di Agostino, non parlatemi di Benedetto, la mia vita, la vita che io voglio è diversa, è qualcosa di nuovo nella Chiesa. Per questo ebbe il coraggio, con i primi 12 compagni, di andare dal Papa e chiedere l'approvazione di una vita che fosse condotta in povertà assoluta. Perché povertà assoluta? Perché i monasteri, le abbazie e gli ordini religiosi esistenti dovevano avere dei beni, dei possedimenti per garantire la sussistenza dei membri. Ancor di più le donne dovevano assolutamente avere una sicurezza economica, perché le donne erano ancora più esposte all'incertezza e anche al rischio di non sostenere un monastero. Perciò la richiesta di Francesco di vivere il Vangelo radicalmente, senza nulla di proprio, come Gesù ha mandato i discepoli, senza bisaccia, senza due tuniche, senza sandali, pareva strana, forse non tanto al Papa, che entrò in crisi davanti a questa richiesta, bensì ai cardinali che appunto gli obiettavano: ma come si può vivere in questo modo? E qualcuno appunto dovette rimarcare: ma se diciamo che è impossibile vivere come Francesco chiede, dovremmo dire che è impossibile vivere il Vangelo, è un'incongruenza che non possiamo accettare. Ed ecco che Innocenza approva allora questa forma di vita, che poi conquista in brevissimo tempo centinaia e migliaia di giovani che, inseguendo Francesco, scelgono questa stessa vita. Allora, dopo l'approvazione verbale di Innocenzo nel 1209, c'era bisogno di un'approvazione che fosse canonica. E qual era il problema? Perché Innocenzo non ha dato una bolla, non ha dato un documento? Perché mancava l'aspetto giuridico. Francesco a voce gli ha detto: vorremmo vivere secondo il Vangelo in povertà e letizia, vivendo appunto senza nulla di proprio, in obbedienza alla Chiesa. E allora cominciarono a dubitare: Francesco, se vuoi che questa famiglia, che questa realtà trovi seguito e accoglienza, c'è bisogno di una regola con l'approvazione canonica. Ciò che mancava a Francesco era l'aspetto giuridico, cioè degli articoli o delle norme, come tutte le altre regole per i religiosi, per i consacrati, che illustrassero, che descrivessero nel particolare come doveva vivere un religioso, come viveva la comunità, chi era, cosa doveva fare il superiore, chi lo eleggeva, chi lo dimetteva, i rapporti con il vescovo, i rapporti con la chiesa, i rapporti. E tutto questo a Francesco non interessava. Francesco interessava stare con la gente, servire i poveri, vivere il Vangelo, amare Gesù Cristo. Ecco allora che, sotto ripetute spinte, Francesco si lascia convincere e dice: va bene, proviamo a stendere una regola. Estese una regola che ora è chiamata regola non bollata. Ha delle espressioni bellissime questa regola non bollata riguardo alla vita dei frati, al fatto che dovevano condividere tutto e anche vivere una fraternità veramente ideale, che dovevano essere una testimonianza del Vangelo, ma soprattutto con la comunione di vita e la gioia di aver scelto Cristo e tutto questo. E presentando questa regola gli venne obiettato: sì, ci sono delle buone ispirazioni, dei buoni pensieri, tante belle, ma manca ancora un aspetto più marcato dal punto di vista giuridico: come si accolgono i nuovi che vengono, che entrano, e quanto tempo devono essere messi in prova, e se mettono dei voti o non voti, in che modo si vincolano, l'aspetto giuridico. Ecco allora che nel 1223 Francesco, forzato non poco, dopo aver pregato non poco, soprattutto a Rieti, nell'eremo di Fonte Colombo, è lì che i francescani chiamano, definiscono quel luogo il Sinai francescano, perché lì Francesco maturò il testo della regola. Lì Francesco ebbe a confrontarsi con i frati, i quali più volte gli rimarcavano che stava proponendo una regola troppo dura. Erano stati accolti con tanta facilità e libertà, libertà di spirito, libertà evangelica, e poi si vedevano in qualche modo
allineati, costretti, ecco, ingannati da una regola che diventava più precisa, più esigente. Dopo tutto questo travaglio, appunto durato anni e anni, nel 1223 Francesco presenta la regola al Papa e viene approvata con tanto di bolla. L'approvazione del 29 novembre, poi la bulla arriverà nel marzo, forse aprile successivo, ma quella è la data, ecco, dell'approvazione che noi ricordiamo. Perché vi sto parlando della regola? Potreste dirmi, ma parlaci dei centenari che ci riguardano, la regola riguarda i frati. No, la regola ha riguardato in questo modo la Chiesa intera. Primo, perché è stata un'eccezione nell'introdurre un nuovo ordine, o se volete dei nuovi ordini che si ispirassero più radicalmente al Vangelo. E quindi la Chiesa ha cambiato stile, se vogliamo, accogliendo Francesco il suo ordine, approvandogli la regola. In secondo luogo, dopo questa innovazione portata appunto da Francesco, vediamo che nella vita, con questa approvazione, appaiono dei consacrati che scelgono proprio per carisma di stare gomito a gomito con la gente, preferendo i poveri, servendo gli esclusi, andando proprio nei luoghi di emarginazione delle città del Medioevo, ma nei secoli, negli 8 secoli che seguono, nelle situazioni più disagiate e povere della terra. Ed è grazie a questa approvazione, perché, come vi ho detto prima, gli ordini dovevano avere una garanzia economica, strutturale, eccetera, ben forte, sicura. Le abbazie avevano possedimenti grandi, enormi, vediamo Sesto Regena che arrivava con i suoi possedimenti fino al Trevigiano, eccetera, vediamo. Con Francesco la cosa cambia, ma radicalmente cambia, e quindi incide nella Chiesa, che si pone al servizio degli ultimi in modo più vicino, ravvicinato, coinvolgente, e che questo davvero farà maturare uno spirito nuovo, che poi nei secoli in vari modi, ecco, si esprimerà nella vita della Chiesa, ma anche nel sociale. Quante volte è stato ricordato che i francescani hanno suscitato innovazioni radicali, uniche nel sociale. Pensiamo ai Monti di Pietà, con i quali la società ha voluto rispondere alla piaga dell'usura, appunto nel 300, nel 400, sono nati da un francescano, dai francescani, Bernardino da Feltre come intuizione, poi Bernardino da Siena e così via, e quante altre innovazioni. Quindi la regola, la nascita dei frati minori, ha inciso nella Chiesa, nella società, nel mondo per tutto questo tempo. Un altro aspetto poi va segnalato, che è importante questo centenario. La regola, come è stato accennato, è stata vissuta in modo diverso, con sfumature diverse nel tempo e nei secoli. E così sono nati l'ordine dei frati minori conventuali, l'ordine dei frati minori cappuccini, l'ordine e tante ramificazioni che anche tutt'oggi nascono. Perché? Perché Francesco si affascina tutti, ma si lascia interpretare, accogliere, vivere in modi con modalità diverse. E così nascono realtà anche molto diverse, che nel tempo si sono anche contrapposte, si sono confrontate, anche dibattute, combattute quasi. Ebbene, il centenario della regola ha messo in luce questa divergenza, diversità, pluriformità, ma anche la volontà espressa nel centenario, più che mai, di un cammino unitario, comune, insieme. Siamo perciò divisi, distinti, diversi, ma in comunione. E questo riguarda i frati, riguarda il secondo ordine, il terzo ordine, tutti i francescani, che avvertendosi anche con diversità di carisma e di vita, vivono però una profonda comunione in Francesco. Il centenario della regola ha rinnovato o ha suscitato tutto questo, che non è poco. E tutto il resto, celebrazioni in Laterano e quant'altro, ecco, ve le risparmio per dire che nello stesso anno, 1223, abbiamo ricordato un altro centenario importante che ha segnato non solo la Chiesa, ma direi la cultura italiana, europea, direi
mondiale, se vuoi. Il presepio di Greccio. Francesco, dopo aver fatto l'esperienza delle crociate, ma non come crociato, si è fatto portare dai crociati sul luogo di battaglia, ha voluto andare personalmente a incontrare il sultano, anche di questo abbiamo ricordato un centenario, un episodio importante, ha voluto, ecco, contrariamente ai soldati, ai crociati, andare disarmato e attraversare le linee nemiche, mettere a repentaglio, a rischio la sua vita, per recarsi dal sultano e parlargli di amore, parlargli di pace, parlargli di Gesù Cristo, parlargli del Vangelo. E le fonti dicono che il Vangelo lo ascoltò attentamente. Vuol dire che Francesco si è fatto voce di un Vangelo che portava nel cuore e l'ha portato anche nel cuore del sultano, il quale appunto è stato benevolo con lui, gli ha dato un lascia passare, va bene. Tornato da questa esperienza forte, avvertendo che c'erano tensioni nell'ordine appunto per la povertà, per le abitazioni, per i conventi, per questo, Francesco pensa di vivere nuovamente, come più volte aveva vissuto e sperimentato, un'esperienza di intimità col Signore, qualcosa di nuovo, e anche di trasmettere questo alla gente che in semplicità poteva capire, emozionarsi e vivere ancora il mistero di Cristo. Chiede a un suo amico Giovanni di preparare a Greccio, dove c'era appunto un paesaggio che secondo Francesco si adattava, dove si ritirava qualche volta, c'erano le grotte, c'era la selva, c'era nel verde, le colline, di preparare il Natale del 1223 ricostruendo la scena descritta dai Vangeli, vale a dire di come la Vergine Maria nella povertà ha preparato e dato alla luce il figlio di Dio, Gesù. E allora chiede di portare gli animali, come la mangiatoia, insomma ricostruire tutta la scena che il Vangelo ci ha trasmesso e che noi adesso abitualmente, tradizionalmente viviamo senza accorgersi. E Francesco stesso è tra coloro che celebrano quel Natale. Era diacono, racconta i biografi, ce l'hanno e non solo. C'è il celebrante, il sacerdote che celebrava la messa, e lui che ovviamente doveva pronunciare e cantare il Vangelo, forse anche predicare come diacono, e i biografi appunto sottolineano che era tutto commosso e lo si sentiva, lo si avvertiva da come pronunciava le parole, e quando pronunciava Betlemme sembrava che la sua voce fosse come un belato di pecora che in quella scena appunto si univa o si calava in quella ricostruzione della natività del Signore. E cosa avviene? Che dopo aver pronunciato il Vangelo della natività, dopo aver parlato della nascita di Gesù, tutta la gente vede sulla mangiatoia preparata con la paglia Gesù bambino in carne ed ossa lì apparire sotto lo sguardo di tutti, e tutti restano sbalorditi, meravigliati, e pare che Francesco, ecco, si accosti e quasi lo prenda tra le mani. Nasce con questo evento, con questa celebrazione, il presepio, cioè accompagnare la celebrazione del Natale da un richiamo anche plastico, visivo, che diventa poi anche sì tradizionale nel sentire che la nascita di Gesù si cala sul nostro quotidiano, sulla realtà semplice, povera, abituale del nostro vissuto, della nostra vita. E la gente semplice, il popolo, accoglie subito il messaggio e da subito comincia a rievocare non solo il Natale di Francesco, ma a vivere il Natale come proprio, ricorrendo a quegli accorgimenti e a quelli. Da allora appunto il Natale, il presepio, per ricordare il Natale, preparare, aiutare la celebrazione, si è diffuso dappertutto ed è diventata una nostra tradizione. Ci sentiamo anche gelosi di questa tradizione che sentiamo nostra più che mai, e chi cerca di intaccarla o di mortificarla e ci fa reagire giustamente, perché è qualcosa che portiamo con noi da 8 secoli e lo sentiamo come un patrimonio. L'anno seguente, 1224, ricordiamo un altro
centenario importante di Francesco, le stimmate. Francesco frequentava, 17 settembre scorso, il mese scorso, abbiamo ricordato 800 anni di questo evento. Francesco frequentava la Verna, questo monte che nella sommità aveva questi massi enormi, queste rocce sconnesse, scomposte, e lui amava quel luogo anche perché ovunque lui trovava la roccia viva, e l'abbracciava, si avvicinava, accostava la guancia, perché dappertutto la roccia li richiamava Cristo, Cristo pietra angolare, chiesto roccia che... E in quel luogo lui si trovava a suo agio per ritirarsi, meditare, pregare. E quell'anno, 1223, sale alla Verna per fare la novena, la quaresima di San Michele, che appunto partiva da settembre, da dopo l'assunta, e arrivava fino ai morti. E mentre era lì, viene la festa della Santa Croce, festa che lui viveva in modo particolare perché trasmetteva la passione del Signore. Lui che era attaccatissimo alla passione del Signore. Vorrei percorrere il mondo, diceva, piangendo la passione del mio Signore. È lì che medita appunto la passione, il dolore, eccetera. E fa una richiesta a Gesù, una richiesta impegnativa, forte. Chiede: Gesù, dammi la grazia di provare, non raccontare, ciò che tu hai provato quando hai scelto, accettato di dar la vita per l'umanità, dar la vita per i peccatori. Fammi sentire ciò che tu hai provato. Vuol dire qualcosa di intimo, di profondo. E nella notte appunto dopo la Santa Croce, il 17 settembre, eccolo che tormentato, preso, si sveglia e si trova con i segni della passione. Gli appare il serafino che gli incuteva timore ma anche affetto, commozione. Questo serafino che apre le ali e lascia scoprire un corpo crocifisso con le piaghe della passione, e lui là a contemplare questa visione angelica ma nello stesso tempo di un uomo sofferente, delle piaghe della croce, e non sa cosa pensare, cosa capire, cosa, e poi si trova immedesimato anche lui come quel Cristo in croce, appunto con i segni della passione. Anche questo è un segno importante. Francesco, come dice Bonaventura, il primo dopo l'unico, l'alter Christus, che davvero in mezzo a noi, si può dire, ha imitato in tutto e per tutto, fino alla perfezione, nostro Signore, fino a portare i segni, ma non i segni esteriori, interiore, l'amore profondo, la passione che Cristo ha provato. È questo che ha mosso i passi di Francesco e tutte le sue eroicità. Frate Elia, al momento della morte di Francesco, annuncia a tutto l'ordine questo prodigio e lo descrive. Un altro centenario che ricorderemo, che stiamo accingendosi a preparare, riguarda il 2025. Francesco, malaticcio, con tante piaghe, non solo le stimmate ma anche infermo, si ritira a periodi da Chiara, che dimorava nel convento di San Damiano, che lui aveva restaurato, il monastero, la chiesa di San Damiano. Si ritira lì nel giardino accanto alle suore per stare in pace, per essere anche forse aiutato e accudito. Ebbene, quando è lì, appunto tormentato dalla sofferenza, pensando appunto al trasporto, pensando a tutta la sua vita, a quanto ha ricevuto nella sua vita dal Signore, il creato, le cose belle che ha potuto ammirare, i frati, le persone, crea il cantico delle creature e lascia ancora una strofa però da ultimare, che comporrà quando si sentirà proprio alla fine stremato nella sua vita. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. In questo cantico Francesco raccoglie tutto il creato e ne fa oggetto di una restituzione nella lode, un grazie solenne al Signore per tutto ciò che ci circonda. Papa Francesco ci ha detto molto su questo cantico, dicendo che dovrebbe svegliare, aprirci gli occhi, oltre che il cuore, a un rispetto
maggiore, necessario per la nostra casa comune che è il creato. Papa Francesco ci ha richiamato alle urgenze che la casa comune, il creato, sta segnalando, sta trasmettendo a tutti noi. Francesco, rispettoso, non solo adoratore del creato, credo sia, possa essere un buon maestro per farci recuperare questa sensibilità spesso trascurata, spesso dimenticata, spesso tradita nei confronti delle creature, del creato, quando per il profitto, per i nostri interessi, non esitiamo a sporcare tutto quanto ciò che abbiamo attorno. E finalmente due parole, ormai il tempo è scaduto, sul centenario ultimo, che sarà quello importante, più importante, che nei secoli ha sempre smosso, direi, il mondo intero. 1226, ricordiamo il 4 ottobre o la sera del 3 ottobre la morte di San Francesco, 800 anni. 800 anni, e ce lo fa sentire ancora vivo, presente. Un carisma il suo, una grazia che veramente ancora opera nella Chiesa, nella società, nel mondo intero. Tutti sentono, avvertono, sono toccati da un fascino per Francesco. Anche quelli delle altre religioni, da parte di tutti c'è un rispetto enorme, c'è una venerazione di Francesco per ciò che è stato, per quello che continua a proporre in quanto a umanità, a fraternità universale. La sua ideale non era una fraternità di frati, ma una fraternità che doveva contagiare tutta la società, una fraternità che doveva superare ogni barriera, eliminare ogni esclusione, ogni emarginazione. Questo era il suo ideale, per cui Francesco è fratello di tutti. La sua morte, che è il compimento di ciò che ha avuto, gli è andato incontro a sorella morte sereno, contento, cantando. Perché? Perché lo vedeva come un passaggio all'abbraccio, verso l'abbraccio col Padre delle Misericordie. Lo vedeva come una restituzione, l'aveva chiesto ai frati, l'aveva detto tante volte ai frati, lo stava vivendo lui in prima persona. E come è stato, lo anticipo solo, come è stato celebrato il 3 sera da parte di tutti i francescani che celebrano in una celebrazione suggestiva il transito, il passaggio di San Francesco. Francesco ha trasformato la sua morte o il suo passaggio di sorella morte in un rito che lui stesso ha voluto celebrare, anzitutto facendosi portare il libro dei Vangeli, facendosi narrare gli ultimi giorni di Gesù, la lavanda dei piedi e quant'altro, facendosi portare il pane e distribuendolo ai fratelli, benedicendo. Come un patriarca, Francesco, ecco, ha celebrato la sua morte, non l'ha vissuta come una pena, un dolore. Anche questa è una lezione, direi, importante per noi. Non un momento, quello di Francesco che muore ad Assisi e tra la commozione di tutti, ma un'eredità che ci viene trasmessa, consegnata, e che oggi è rivolta a tutti noi. I frati, gli ordini stanno preparando, attraverso questi passaggi, tutti i francescani, questo importante centenario. Cosa nascerà da qui al 2026? Va bene, qualcosa è ancora nella mente, nei sogni, ma ci sono dei passi importanti. Beh, anzitutto quello di coinvolgere appieno i laici, che non sia un appannaggio di francescani ristretti, non solo i frati, le famiglie francescane, ma che coinvolga davvero tutti quanti. Francesco è di tutti. Come italiani, ancor di più, dovremmo sentirlo nostro, dovremmo sentirlo come patrono, un patrono che è ancora operativo, attivo da parte nostra. Mi è parso molto, molto importante il passo compiuto dal governo nostro italiano nel creare un comitato nazionale che prepari il centenario del 2026. Già questa decisione la dice tanto, di averlo affidato a un presidente che già si è espresso, per chi l'ha sentito, incanta, ammira, trascina, Davide Rondoni. È un poeta che si definisce laico, ma di una spiritualità che io invidio, credetemi. Allora, questi passi del governo, questo coinvolgimento nazionale
e che speriamo non resti dentro il nostro paese solo. Questo aver affidato dei laici anche a questo personaggio come presidente, che lascia ben sperare, credo che deve sollecitare, suscitare da parte nostra un interesse forte, ma anche una partecipazione, e chiederci: e noi cosa possiamo fare o cosa dovremmo fare per farci, per sentire Francesco ancora vivo e soprattutto per farlo rivivere attraverso le nostre opere? Concludo con una frase di Francesco data dalla sua prima ammonizione. Sapete che tra tanti scritti di Francesco ci sono le sue ammonizioni. Volevo leggerla dal testo. Grande vergogna per noi servi di Dio sarebbe che i santi che hanno compiuto le opere e noi che vogliamo ricevere gloria e onore solo con il raccontare le opere dei grandi e le opere dei santi. Grande vergogna sarebbe se noi ci limitiamo a raccontare le opere di Francesco, se non lo sentiamo ancora vivo e vogliamo o desideriamo imitarlo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 18ª edizione 2024.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Chiesa, chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci.
2: Oggi in studio
1: Elena Seno.
3: Buongiorno, benvenuti a Chiesa e Comunità, migrazioni, accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ancora il meeting francescano del Mediterraneo Catania. Saranno temi che affrontiamo nella puntata, ma in apertura andiamo in Ucraina con Mira Milavec, portavoce di Caritas Spes Ucraina. Buongiorno Mira, bentornata a Chiesa e Comunità.
4: Buongiorno a tutti.
3: Sono scaduti, Mira, i 3 giorni di tregua che avevano annunciato gli Stati Uniti. Qual è la situazione che vivete? Ci sono stati allarmi, attacchi? Oggi come va?
4: Sì, è vero, proprio così che diciamo anche noi eravamo, sai, quando sai che forse saranno 3 giorni in pace ti dà un po' di rilievo, diciamo, un po' ti senti meglio, ma è vero che durante il weekend, almeno qui in Kiev, non sono stati allarmi, ma la situazione nella linea fronte, anche oggi parlando con i miei colleghi, abbiamo visto che sono stati attacchi, certo, con i drone non così massicci come di solito, ma sono stati. Ecco, nonostante tutto questo, le persone si continua a vivere in questa paura, proprio diciamo nell'est del paese dove sono questi colpi del bombardamento più intensi, anche poi anche dalle esperienze vissute che vediamo quando si dice, si mette un d'accordo, non si rispetta, così la gente non ha più questa fiducia, proprio così, e anche la gente è stanca, veramente stanca, ma proprio sì, di tutta questa situazione, anche diciamo psichicamente.
3: C'è tanta incertezza, si parla infatti di negoziati, si parla di aiuti all'Ucraina, ma la svolta dopo anni di guerra, Mira, ancora non c'è. Come appunto vivete questo, come vive la popolazione questa incertezza?
4: Sì, è vero, proprio così. Se possiamo dire che prima, quando sono stati qualche negoziati internazionali, sapevamo che si fanno qualche incontri così, la gente aveva questa speranza, no? Ah, forse domani cambierà qualcosa, finisce la guerra, no? Ma questo sentimento adesso è molto debole. Ecco, se guardiamo così, sì, la gente più e più capisce che questi 12 anni già, dal 2014, ecco, questa instabilità non ci sarà finché sarà questo leadership della parte, ecco, vicina, e anche qui la gente hanno capito che dobbiamo proteggersi, ecco, per proteggersi, ecco, questo è il scopo in questo momento. E come ho detto, la popolazione vive, sì, forte stanchezza, anche emotiva, anche incertezza, così vediamo anche, per esempio noi nella Caritas Spes ultimamente in questo mese abbiamo dovuto evacuare 2 nostri centri che non è stato mai in questi anni, proprio perché questi attacchi, queste nuove modalità di armi sono così forti che alcune città non riescono più a portare le cose essenziali per la vita, no? E non hai altra scelta come uscire, e non è facile, devo dire.
3: Ecco, quindi 2 centri evacuati, quali i bisogni degli ucraini soprattutto al fronte, per cui siete impegnati come Caritas Spes, cosa riuscite a fare di fronte a questa situazione che ci racconti?
4: Sì, è vero, noi siamo molto, molto di più, diciamo, concentrati nell'aiuto nella linea fronte, per le persone adesso anche si è fatto fatto una ricerca veramente chi ha più bisogno, e sono veramente le persone che vivono dalla linea fronte, significa dal 0 fino a 50 chilometri, quelli che sappiamo non ci sono più lavori di là, la vita è molto difficile, ma le persone non hanno dove andare. Per quello diamo il sostegno proprio a questa vulnerabilità di queste persone che vivono, ecco, in questi territori, tranne tutti che si stanno evacuando, perché sono stati certi nuove regioni, parti delle regioni che si deve evacuare per forza, e anche di là loro diamo sostegno. Dobbiamo sapere che adesso la gente che si deve evacuare non ha dove andare, non hanno qualcuno vicino, così per quello anche non hanno deciso di uscire, anche così questo sostegno li aiuta di cominciare una nuova vita almeno per qualche mese. E poi anche tutti quelli che sono feriti dai droni, ecco, le case distrutte, e devo dire che ultimamente, diciamo ultimi due mesi, noi li abbiamo registrato, siamo un'organizzazione piccola, più di 200, ma diciamo questi casi gravi che devono stare in ospedali. Così, e poi siamo sempre certo ai nostri centri con aiuto psicosociale, anche stiamo sempre rinnovando le case, che la gente può rimanere in quanto possibile nel caldo, diciamo, e poi anche con nuovi programmi dell'aiuto, sostegno della famiglia che hanno i suoi nella guerra, anche riabilitazioni, così, ecco, ci sono tanti bisogni e sempre di più.
3: Mira, ti ringraziamo per quanto ci hai raccontato ancora una volta qui a Chiesa e Comunità.
4: Io ringrazio per le vostre preghiere, perché questo ci dà anche forze veramente di andare avanti, di non mollare, e tutto quello che fate veramente per la pace e sì, sostegno, grazie.
3: E non la dimentichiamo l'Ucraina, torneremo a parlarne. Ora apriamo invece una pagina sulle migrazioni, su un'esperienza di accoglienza. Lo facciamo con Giovanni Fortugno, responsabile della casa dell'Annunziata della comunità Papa Giovanni XXIII, casa che si trova a Reggio Calabria. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi tutti.
3: Tra le notizie che ci sono giunte da Pompei c'è anche una curiosità, quella che tra i regali che il Papa ha ricevuto durante la sua visita nel luogo, insomma, di San Bartolo Longo, tra i regali ha ricevuto anche un libro scritto da lei con Luca Lucitelli, che racconta una realtà a cui vogliamo dare attenzione, la realtà di Casa dell'Annunziata, più che altro di questi figli venuti dal mare, come si intitola il libro. Allora, ci racconta chi sono i figli venuti dal mare?
5: Sono i bambini, perché noi in questi anni abbiamo, a tuttora ancora abbiamo dei bambini, dei ragazzi, quelli che vengono riconosciuti con l'acronimo, diciamo così, dei minori stranieri non accompagnati. Siamo voluti uscire da questo lessico nella scrittura del libro, perché noi li abbiamo visti sempre come figli, tanto che abbiamo, come lei diceva bene, l'abbiamo messo nel titolo. Non è una parola detta a caso, è una parola che coinvolge, perché questo è quello che noi viviamo ogni giorno, che esprime un legame, l'appartenenza, una vicinanza che secondo noi nessuna distanza può spezzare. Il rapporto che noi teniamo con le famiglie di origine dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, è importante, e nelle 7 storie che contiene il libro questo viene spesso evidenziato.
3: Sono minori che voi accogliete, che sbarcano in Italia dopo viaggi nel Mediterraneo che sono drammatici, voi li accogliete, li fate sentire a casa, almeno per il periodo in cui vi sono affidati, in attesa appunto di un ricongiungimento familiare. Ne raccontate alcune di queste storie, ma rappresentano un po' quelle che avete incontrato in quanti anni di attività di Casa dell'Annunziata, e ancora adesso accogliete minori?
5: Sì. L'Annunziata, proprio nel dicembre del 2025 abbiamo festeggiato il suo decennale e l'abbiamo fatta anche con un evento, volendola raccontare, importante, con un convegno internazionale che abbiamo fatto qua a Reggio. Volevamo raccontare quella che è stata la nostra scelta sin dall'inizio. Vede, Don Oreste ci ha insegnato a non incontrarci con il problema, ma con la persona che vive il problema da sempre. Ci ha spronato, e in questo ha spronato le istituzioni a non cercare le soluzioni che ci fanno comodo, ma quelli di cui i poveri hanno bisogno. E, nel 2010 la comunità mi ha chiesto di, assieme a Giuseppe, che è mio fratello di comunità, di portare avanti un percorso sull'immigrazione, e quindi ci siamo mossi, no, anche a livello internazionale, anche facendo un percorso importante in Grecia, e là abbiamo incontrato questi bambini, perché in mezzo alle paludi di Patrasso, ai canneti di Patrasso vicino a Porto Vecchio, io ho incontrato bambini di 6 anni afghani che erano da soli e che avevano l'obiettivo di arrivare chiaramente in Italia o attraverso l'Italia arrivare in altri paesi. Là abbiamo iniziato a ragionare e a pensare non tanto su quello che dovevamo fare, ma vedendo un po' come funzionava il sistema di accoglienza, su quello che non dovevamo fare. E poi siamo andati proprio per esclusione, e nasce questa idea di questa realtà, che è una realtà che esprime innanzitutto calore familiare. E poi accanto, perché questo tipo di accoglienza necessita di, secondo me, alta professionalità dal punto di vista pedagogico ed educativo, e accanto appunto al calore familiare c'è tanta professionalità. Noi abbiamo 10 operatori fra assistente sociale, psicoterapeuta, educatori, mediatore culturale, che è una figura importante, importantissima in questa realtà, che operano, ma dentro quel clima familiare di cui parlavo e di cui la comunità Papa Giovanni ne fa proprio il suo punto cardine nell'accoglienza.
3: Il Papa ha ricevuto questo libro infatti in una delle realtà con questo stile, no? Nel Tempio della Carità di Pompei ci sono anche delle vostre case famiglia della Papa Giovanni XXIII, e quindi in quell'occasione ha ricevuto questo libro che parla ovviamente del problema delle migrazioni, come ci siamo detti. Ecco, visto che il Papa sarà a Lampedusa, sarà in Spagna, anche alle Isole Canarie, che cosa vi augurate che magari tra le righe di questo libro si possa cogliere?
5: Ma io mi auguro che è responsabilità dei cattolici, dei cristiani, e credo che sia molto importante questo tempo in cui il Papa inizia a esprimere concetti importanti da questo punto di vista. Io ho avuto il piacere a suo tempo, quando Monsignor Montenegro era già vescovo di Lampedusa, di iniziare un rapporto anche da questo punto di vista, un cammino anche, e mettere insieme delle idee. Io credo che il fatto che siano diminuiti gli arrivi non significa che non ci siano minori prigionieri in Libia o in altre aree del Mediterraneo. Oggi possiamo parlare anche della Tunisia piuttosto che della parte orientale, no? della Turchia, eccetera. Non significa che il fenomeno è finito, tenendo conto che tutto questo che sta succedendo a livello geopolitico, a livello mondiale, non farà altro che creare altri profughi. Ecco, che la comunità cristiana si possa distinguere nella modalità e nello stile dell'accoglienza, dando risposte concrete e non creando ulteriori ingiustizie, perché ormai anche i minori sono continuamente motivo di discussioni su pensieri di a volte si rischia di sopravvaricare l'abuso dei diritti umani. Ecco, questa attenzione noi abbiamo il dovere da cattolici, da cristiani, di dover tenere fermo, ecco, questo timone, questa attenzione.
3: La ringrazio per questa intervista, per essere stato con noi e per quanto ci ha raccontato.
5: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, grazie.
3: E a Catania è in arrivo il meeting francescano del Mediterraneo, un evento presentato ufficialmente in questi giorni, ormai alle porte, prenderà il via infatti il 15 maggio fino al 17. Ne abbiamo parlato con Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia, tra gli organizzatori dell'evento promosso anche dall'Arcidiocesi di Catania. Ma sentiamo che cosa ci racconta Vitello di questa edizione e di questo meeting.
6: È la quinta edizione, un meeting che nasce dal discernimento della famiglia francescana secolare di Sicilia su come vivere questo tempo, in ascolto della Chiesa, il tempo in ascolto del Magistero di Papa Francesco, che rimandava appunto alla Chiesa di avere questa dimensione missionaria, la Chiesa in uscita, erano anni in cui continuava il messaggio evangelico della Laudato Si, e così come famiglia francescana ci siamo messi in discussione dicendo appunto di raggiungere questa dimensione missionaria, e nasce il meeting come una dimensione di piazza in cui riconoscersi fratelli, provando a ragionare su quello che vive la nostra società. Per questo il meeting rappresenta una dimensione aperta di coinvolgimento, la parola connessi a questa dimensione, proprio quella della ricerca delle relazioni, per ritrovarsi connessi tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Per questo l'invito è aperto a personalità del mondo accademico, istituzionale e dell'impegno sociale, e poi a questa dimensione, diciamo, dell'agorà, del ritrovarsi in piazza, non per dare risoluzione ai problemi del mondo, ma per rappresentare un impegno vivo del dire: ecco, io voglio fare la mia parte.
3: Per non essere indifferenti, ma riflettere e provare appunto a cambiare. Allora, quali appuntamenti avete in programma dal 15 al 17 maggio?
6: Sì, saranno tre giorni ricchi, sono circa 40 appuntamenti che spaziano dai forum di ascolto, dai dibattiti, ai workshop, a momenti di festa, di animazione, di preghiera, di evangelizzazione. È centrale, di certo, come ogni anno, la dimensione di confronto sul Mediterraneo. Ecco, diciamo che anche lì nel tempo del discernimento c'è stata la consapevolezza di vivere un tempo e il luogo che ci ha affidato, qui in Sicilia, ecco, centrale nel Mediterraneo, e quindi quale parola, diciamo, di profezia si può dire in questo Mediterraneo, sicuramente da una cultura millenaria segnata da bellezza, da arte, da impegno, ma sappiamo quanto nel tempo e purtroppo ancora oggi di individualismo, di odio, di violenza, di indifferenza. E quindi è centrale il ruolo, questa visione del Mediterraneo, dove il sabato sera vivremo un momento di ascolto, di testimonianza di Fra Francesco Jelpo, il custode di Terra Santa, insieme a lui, guidati dalla giornalista Lidia Tilotta, vivremo anche una panoramica sociopolitica con dei professori accademici su quello che vive il Mediterraneo. Poi ci saranno diversi appuntamenti, avremo diversi relatori, testimoni, Don Maurizio Patriciello, avremo Don Giovanni Berti, avremo Marco Moroni, il custode della Basilica di San Francesco, Franco Fortunato, la professoressa Vischi della Cattolica del Sacro Cuore, il professore Simone Morandini, il professore Saccenti. Diciamo, un grande parterre, farei un errore, diciamo, a magari a dimenticare qualcuno, però veramente sono tutte personalità e testimoni che danno la possibilità, ecco, di offrire un contributo di crescita comune.
3: E la scelta anche di guardare al Mediterraneo, culla della civiltà, ma oggi vediamo che è un luogo dove ci sono guerre, dove le persone perdono la vita per raggiungere l'Europa.
6: Sì, assolutamente sì, e come l'accennavo, questa dimensione vogliamo renderla centrale, con la testimonianza del custode di Terra Santa, con questa panoramica sociopolitica, anche con il premio San Ludovico, che è un premio che ormai da 3 anni assegniamo. San Ludovico è patrono dell'ordine francescano secolare, è re Luigi IX, re di Francia, riconosciuto santo dalla Chiesa per il suo impegno verso i poveri e ultimo nel suo impegno sociopolitico. E diciamo che quest'anno in modo particolare abbiamo pensato di donare questo premio alla comunità di Lampedusa, e questo premio ha diversi significati. Sicuramente Lampedusa è la porta d'Europa, la sua dimensione geografica rappresenta una testimonianza di impegno ma rappresenta anche un'insularità territoriale che riteniamo alle volte che abbia bisogno più attenzione e maggiore appunto attenzione politica nella dimensione che vive in questo territorio mediterraneo.
3: Era Carmelo Vitello sul meeting francescano del Mediterraneo, come abbiamo detto, in arrivo a Catania dal 15 al 17 maggio. Siamo al termine della puntata di Chiese Comunità. Ringrazio Lorenzo Sada per la regia della puntata di oggi. La potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000, nella sezione podcast la potete trovare, e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata.
1: Chiesa e comunità.
3: Tutti voi per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Chiesa e comunità.

Mandic 1866-1942. Quest'anno ricorre il 50° anniversario della morte. E il vescovo di Padova ha scritto una lettera pastorale proprio su questo santo in questi giorni. I santi sono una vivente spiegazione del Vangelo e per comprenderli bisogna spesso risalire a quella pagina sacra che hanno dovuto commentare con la loro esistenza, ognuno una pagina diversa, per incarico di Dio. San Leopoldo Mandic, frate cappuccino, fu chiamato a incarnare nella prima metà di questo secolo la parabola del padre misericordioso che attende il figlio prodigo. In lui la paternità si esprimeva tutta quanto più gli anni passavano, nel volto venerando dalla barba fluente e nella illimitata accoglienza, là nel segreto della sua celletta confessionale, dove per 10-15 ore al giorno, per circa 30 anni, ascoltò e perdonò peccatori nel nome di Dio. Di paterno, dunque, gli era stato dato solo il volto e il cuore. Per il resto era un uomo insignificante, alto 1,35 m, claudicante per l'artrite che gli deformava i piedi, malaticcio e con un penoso difetto di pronuncia che gli impediva di predicare e lo metteva sempre in imbarazzo. Lo diceva lui stesso con sconfinata umiltà: io sono veramente un uomo da nulla, anzi ridicolo. Qualche confratello che amava le battute intelligenti e che invece riusciva ad essere solo più crudele, diceva, lo chiamava il compendio dell'uomo. Padre Leopoldo sorrideva, mansueto, anche se di temperamento era orgoglioso e impulsivo, come si addice a un croato di razza, di nobile famiglia, anche se decaduta. Per farsi perdonare qualche raro scatto, ripeteva le parole di San Girolamo, il quale si scusava con Dio della sua irruenza pregando: perdonami Signore perché sono dalmata. Ma a vederlo così piccolo pareva ridicolo anche in quelle occasioni. Quando la città di Padova non aveva ancora imparato a venerarlo come un padre, accadeva che gli universitari che oziavano al caffè Pedrocchi lo sbeffeggiassero al suo passare e lo maltrattassero perfino. A volte anche i bambini l'avevano deriso per via. Ma poi l'intera cittadinanza si era convertita, letteralmente voltata verso di lui, verso quella celletta dove ogni giorno accadeva il miracolo della divina misericordia. Qualche anno prima della morte, avvenuta nel 1942, padre Leopoldo profetizzò: sia il bagno di sangue che stava per sommergere l'Italia, sia il bombardamento che avrebbe distrutto la città di Padova. La città sarà colpita molte volte, disse. Anche questo convento sarà duramente colpito, ma questa celletta no. Qui il padrone Dio ha usato molta misericordia alle anime. Deve restare a monumento della sua bontà. Quando nel maggio 1944 Padova venne martoriata dai bombardamenti, sulla chiesa e sul convento dei Cappuccini caddero 5 bombe ad alto potenziale che demolirono tutto, ma la celletta restò in piedi, intatta. Oggi, lì accanto, è stata costruita una cappella. Il corpo di San Leopoldo vi è sepolto, incorrotto, meta di pellegrinaggi. La gente va e nella celletta scrive sul registro riflessioni.

e preghiere. Dice: 10 anni fa, a 40 anni dalla morte, erano già stati raccolti 240 volumi di 1000 pagine l'uno. Padre Leopoldo era dunque un frate piccolo agli occhi degli uomini, tanto che alcuni dei suoi confratelli non riuscirono mai a stimarlo davvero. Dicevano che era un confessore ignorante, di manica troppo larga, che assolveva tutti senza discernimento. Qualcuno lo chiamò spregiativamente frate assolve tutti. Ma i cristiani lo cercavano, con l'intuito sicuro di chi può sperare solo nell'infinita bontà del Padre Celeste. Padre Leopoldo Bogdan Adeodato Mandic era nato nel 1866 a Castelnuovo, in Dalmazia, sulle bocche del Cattaro, ultimo di 12 figli di razza croata, da una famiglia che ogni anno festeggiava gli inizi della fede, fin da quando un lontanissimo antenato si era convertito al cattolicesimo. Come spesso accade, il disegno di Dio che Dio aveva su di lui si preannunciò in un episodio dell'infanzia. Lo raccontò egli stesso. Quando ero bambino di 8 anni, commisi una mancanza che non mi sembrava grave, e tale la reputo ancora oggi. Mia sorella mi rimproverò, poi mi condusse dal parroco perché mi correggesse e mi castigasse. Io confessai al parroco la mia colpa ed egli, dopo avermi aspramente rimproverato, mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Rimasi tanto addolorato e dicevo tra me: ma perché trattare tanto aspramente un bambino per una mancanza leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e avere tanta bontà e misericordia con i peccatori. Uno di quegli episodi che possono o allontanare dai sacramenti per sempre, o, se presi male, o fondare una vocazione, se fanno sognare il bene. Dipende dal cuore e dalla educazione avuta in famiglia. Scelse l'ordine cappuccino. Allora in Dalmazia lavoravano i frati veneti, perché li vedeva umili, penitenti, amati dal popolo e ben visti anche dagli ortodossi. Soprattutto quest'ultimo aspetto lo attraeva da quando si era accorto che il suo popolo, e considerava tale tutti gli slavi, era lacerato dai nazionalismi e da divisioni che duravano da secoli. Sappiamo che prima ancora di diventare prete a 22 anni ebbe la persuasione di una particolare chiamata da parte di Dio. Lui doveva lavorare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Non si trattò di un impulso momentaneo, ma di una certezza che durò tutta la vita, con un crescendo vertiginoso. Sono decine e decine le immagini e i biglietti su cui egli, anno dopo anno, con molteplici formule scritte solennemente in latino, si legava a questa missione con voto e giuramento. La certezza della origine divina di tale vocazione si fa sempre più marcata e si ripetono espressioni come: mi consta davanti a Dio, so per grazia di Dio di essere stato scelto per la salvezza del mio popolo, adempio con libera volontà un eterno decreto. Ecco la formula del 1912, durante la Santa Comunione. Ho compreso chiaramente, con abbondanza di prove e evidenza di verità, che sono chiamato all'opera della redenzione del mio popolo. Tale certezza non si interruppe mai. Nel 1937 scrisse: pro solenni memoria, vuol dire per solenne memoria, quest'anno è il 50° anniversario da quando per la prima volta io ho sentito la voce di Dio che mi chiamava a pregare e a meritare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Ancora più impressionanti sono le formule usate: rinnovo il mio voto legandomi col giuramento, oppure di nuovo ho giurato con la mente e con l'anima, oppure impegno tutte le energie della mia vita, oppure vorrei scrivere il mio voto col sangue. Con determinazione diceva: il fine della mia vita deve essere il ritorno degli orientali alla unità cattolica. Ma i superiori sembravano non badarci. Lo vedevano debole di costituzione, impacciato nella parola, anche se studiava accanitamente parecchie lingue slave, buono solo per confessare. Un paio di volte gli diedero la responsabilità di qualche conventino. Giunsero fino a nominarlo direttore degli studenti cappuccini di Padova, un incarico di educativo di fiducia, ma gli tolsero l'ufficio dopo pochi anni perché giudicato troppo arrendevole. Certo, con se stesso egli era rigorosissimo
e di esemplare osservanza, ma con gli studenti non voleva. Quella durezza che allora si usava, concedeva qualche dispensa e diceva: farò io penitenza per voi, pregherò io per voi. I superiori giunsero perfino a sconsigliare gli studenti di confessarsi da lui. Non era abbastanza severo e potevano approfittare della sua bontà. Così la vita di padre Leopoldo scorreva in una insanabile contraddizione. Da un lato egli era certo che Dio lo chiamava a un apostolato tra gli orientali separati. La mia gente, il mio popolo, i miei fratelli, diceva sempre. Dall'altro Dio gli impediva di partire, dato che i superiori gli negavano il permesso. Nel 1923, aveva ormai 57 anni, dopo l'annessione di Fiume all'Italia, finalmente lo destinarono a quella nuova sede e fu a un passo dal realizzare i suoi sogni. Ma giunse una lettera del vescovo di Padova. La destinazione a Fiume dell'ottimo padre Leopoldo ha destato in tutta la città di Padova un senso di grande amarezza e di vero sconforto. Comprendo le esigenze della santa regola francescana, ma mi sembra che per il bene di questa città si possa ammettere un'eccezione. E il provinciale, rievocando l'ordine di partenza, gli scrisse: la sua missione a Padova non è ancora compiuta. Tutti conoscevano la sua passione per l'Oriente, tanto spesso egli ne parlava. Tra i frati qualcuno diceva che era la sua santa pazzia, altri concludevano più sbrigativamente che padre Leopoldo era matto. Ma da allora nessuno lo sentì più parlarne, se non il confessore, nelle cui mani continuava a rinnovare voti e giuramenti. A un confratello che dopo anni lo interrogava, meravigliato dell'insolito silenzio, spiegò: tempo fa ebbi occasione di incontrare una santa persona e di comunicarla. Dopo la comunione essa mi disse: padre, Gesù mi ha ordinato di dirle che ogni anima che lei assisterà qui nella confessione è il suo Oriente. Poteva essere una formula consolatoria, fu invece una formula che entrò nel suo giuramento: ogni anima che chiederà il mio ministero sarà il mio Oriente. Dobbiamo approfondire un po' per comprendere il mistero e la ricchezza della testimonianza di padre Leopoldo. Tutti sanno che fare a Dio un voto e legarsi con un giuramento è un impegno che dura tutta la vita, e se si ha un'anima sensibile, e padre Leopoldo era addirittura scrupoloso, un voto può diventare fonte di inquietudine e di angosce, tanto più quanto lo si è fatto con formule rigide. Ebbene, padre Leopoldo usò da allora in poi formule di una assolutezza impressionante. Ne citiamo una. 1928. Mi obbligo con voto ad impegnare tutte le energie della mia vita secondo il metodo che mi è stato dato, per tutto il tempo della mia vita, momento per momento, con ogni diligenza, per il ritorno dei dissidenti orientali all'unità cattolica. Il metodo che gli era stato offerto, come risulta, era questo: adempiere il ministero sacerdotale, nel celebrare l'Eucarestia e nel confessare, nella maniera più perfetta possibile, con ogni diligenza, momento per momento. Durante la messa egli sentiva e soffriva fisicamente il dramma dell'unità, immedesimandosi a Cristo con una indescrivibile passione, spesso piangendo fino a bagnare le tovaglie dell'altare. Vedi, disse un giorno a un penitente, questa mattina ho celebrato la messa per il mio popolo e poi, pensando alla grandezza della vittima divina offerta all'Eterno Padre, ho detto: ora ricusate di esaudirmi, se potete, farò un benedetto. E piangeva dalla commozione. Nelle confessioni trattava ogni penitente come se la conversione della sua gente dipendesse tutta dalla conversione di quel peccatore che gli stava davanti. Meglio, non come se, ma nella fede che la grazia di Dio versata su un singolo peccatore raggiungeva anche il suo popolo per il mistero della comunione dei santi. Era certo che l'unità si sarebbe realizzata, scriveva infallibilmente. Avverrà il grande fatto dell'unione. Soffermiamoci un istante su questa sua vocazione ecumenica che gli bruciava il cuore in un'epoca in cui di tale argomento quasi non si parlava, prima del Vaticano II. E riflettiamoci ora che, cadute le ideologie, proprio nella sua terra divampano ancora i nazionalismi più esasperati e i conflitti religiosi. Serbi e croati si accusano reciprocamente di genocidio. I primi, ortodossi,
devono ancora vendicarsi di fatti accaduti nel 1941. I secondi, cattolici, sono decimati in questi nostri giorni. E la diversa confessione religiosa fa da cassa di risonanza all'odio nazionalista. Padre Leopoldo era cattolico croato, ma sulla sua bocca l'espressione «mio popolo» indicò sempre e indistintamente tutte le genti slave, pensando soprattutto ai non cattolici. Per essi diceva «io mi offro vittima per i miei fratelli». L'unione che desiderava, egli l'aveva già fatta nel suo cuore. Così, trattando ogni peccatore come il suo oriente, divenne un confessore straordinario. La sua missione cominciava da quando il penitente entrava nella sua disadorna celletta. Se si accorgeva di qualche esitazione, di qualche impaccio o disagio, si alzava in fretta, gli andava incontro allargando le braccia. «Si accomodi, signore, si accomodi, non abbia paura, sa, non abbia riguardo. Vede, anch'io, benché frate, sacerdote, sono tanto misero. Se il padrone Dio non mi tenesse per le briglie, farei peggio degli altri». Poi accadeva l'incontro con la misericordia di Dio, quella dolce, esigente, penetrante come una spada a due tagli. Ascoltiamo il racconto di un episodio, tra i tanti, che allora accadevano sotto gli occhi di molti testimoni. Un testimone. «Un giorno io ero con parecchi altri in quel piccolo corridoio d'attesa davanti al confessionale di padre Leopoldo. Ad un tratto entrò spavaldo un contadino dalle forme atletiche. «Sono 40 anni che non mi confesso», disse forte, «e ora devo confessarmi perché sennò la padrona mi toglie l'affitto dei campi. Fatemi il piacere di lasciarmi passare subito perché non ho tempo da perdere con queste storie». Lo lasciammo passare per primo. Dopo quasi mezz'ora uscì, completamente cambiato, e si allontanò che piangeva come un bambino. In mille modi, in quella piccola celletta, la storia del figlio prodigo si ripeteva. Era il marito che maltrattava la moglie e si sentiva dire «lei è un delinquente», ma in modo tale che il violento ne rimaneva sconvolto e finiva per ammetterlo pentito. Padre Leopoldo non era dolce al modo che noi possiamo immaginare nella nostra superficialità. Durante la cerimonia dei suoi funerali si vide un uomo che raccontava a tutti piangendo la storia della sua conversione. Era entrato in quella celletta senza vera conversione, si era ostinato a difendere i suoi peccati con sottili ragionamenti. Padre Leopoldo le aveva provate tutte, poi davanti a quella specie di derisione si era levato in piedi, piccolo ma terribile, e aveva esclamato «se ne vada, se ne vada, lei si mette dalla parte dei maledetti da Dio». Quel poveretto era quasi svenuto dalla paura e si era prostrato a terra piangendo. Allora il padre l'aveva sollevato e abbracciato. «Ecco, vedi», gli aveva detto, «così sei di nuovo mio fratello». Un insuccesso su cui padre Leopoldo piangeva a ricordarsene gli accadde con un nobile trevigiano, lontano da Dio. I parenti gli avevano addirittura mandato una macchina a prenderlo, ma poi, giunti a palazzo, pretendevano che il padre benedicesse il morente da dietro la porta, furtivamente. «Non facciamo commedie», disse padre Leopoldo, «con Dio non si scherza. Voi siete responsabili di questa povera anima». Non era dolce quando si voleva scusare il peccato o minimizzarlo, ma lo diventava infinitamente quando lo si riconosceva con umiltà. «La misericordia di Dio», diceva, «è superiore ad ogni aspettativa. Se una cosa mi dispiace è di aver negato qualche rarissima volta l'assoluzione». Gli era accaduto 2 o 3 volte nei primi tempi del ministero, ma diceva che era stato a causa della sua inesperienza. Testimoniò Ezio Franceschini, allora rettore dell'Università Cattolica, durante i processi di beatificazione. «Mentre una volta mi accostavo al confessionale, prima di iniziare la confessione, notando in padre Leopoldo un turbamento, senza che io gliene chiedessi la ragione, mi disse: "E dicono che sono troppo buono. Ma se qualcuno viene a inginocchiarsi davanti a me, non è questa una sufficiente prova che vuole avere il perdono di Dio? Vedi", diceva altre volte, "ci ha dato l'esempio lui. Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso lui il suo sangue divino. Noi dobbiamo trattare le anime come ci ha insegnato lui, col suo esempio". In un'altra occasione spiegò: "Se il crocifisso mi avesse a rimproverare della manica larga, gli risponderei: "questo cattivo esempio, paron benedetto, veneto, me l'avete dato voi. Ancora io non sono giunto alla follia di morire per le anime". Al confessionale restava attaccato ore e ore come un'ostrica allo scoglio. «Padre», gli diceva qualche penitente, «come fa a confessare per tanto tempo?»
Vede, rispondeva, è la mia vita. Non conoscevano il suo giuramento, ma si accorgevano di quella assoluta diligenza momento per momento che egli aveva promesso con voto. Se lo richiamavano un istante dopo che era appena uscito, giungeva immediatamente: eccomi, signore, eccomi, come se si scusasse, e non si riusciva mai a scorgere il minimo gesto di disappunto. Così, in una sola frase, egli univa assieme indissolubilmente la carità verso il visitatore sopraggiunto e la risposta a Dio che l'aveva chiamato da tutta l'eternità. Nell'ultima notte della sua vita, un religioso andò a bussare a tarda sera alla sua porta per confessarsi, ed egli, ormai stremato dalla malattia, un tumore all'esofago, lo invitò ad entrare con la formula preghiera di sempre: eccomi, eccomi. Diceva che sarebbe stato volentieri a confessare fino alla fine del mondo, se Dio l'avesse voluto. A volte dovevano chiamarlo insistentemente almeno per l'ora del pranzo. Diceva rattristato: ma come si può lasciare tanti poveri penitenti per il cibo? Certi superiori capivano, altri si mostravano infastiditi da tanto zelo. Diceva una volta un amico: preghi il Signore per me, affinché illumini i miei superiori a lasciarmi più possibilità di attendere al mio ministero. Sono troppo buoni i miei superiori e hanno troppi riguardi per la mia salute. Scendeva in confessionale anche quando era malato, con la febbre alta. Cosa vuole, spiegava, se noi siamo nati per faticare, ci riposeremo in cielo. I signori per un raffreddore stanno a letto, ma noi poveri dobbiamo lavorare anche con la febbre. Ed io come posso stare a letto mentre lì fuori ci sono tante anime bisognose della mia assistenza? E come se non bastasse, dopo le lunghe confessioni gli restavano ancora da fare lunghe preghiere notturne, perché lui doveva accompagnare i suoi penitenti nello sforzo della conversione e dell'espiazione. Tutto io devo fare per le anime, diceva, tutto, tutto. Io devo morire sulla breccia. La prego di chiedere sempre per me la grazia di morire sulla breccia. E quante volte lo videro vecchio e malato trascinarsi letteralmente per le scale per scendere al suo confessionale, che era sempre assiepato da gente. Nessuna meraviglia dunque se in quel confessionale si aprissero quasi spazi naturali per il miracolo. Si diffondeva il racconto di episodi simili a quelli evangelici. Padri affranti chiedevano la guarigione di bambini gravemente ammalati e si sentivano dire di tornare a casa, che tutto andava bene. Lo trovavano guariti tornando. A un bambino completamente muto da 12 anni disse: vai in pace, figliolo, tra 2 giorni tu parlerai. E così accadde. A un uomo disperato per la lunga mancanza di lavoro, deciso a uccidersi, disse: abbia fede, le prometto in nome di Dio che troverà lavoro, anzi lo troverà prima ancora di arrivare a casa. E così il prodigio si avverava. Oppure era il nonno che veniva a raccontargli tra le lacrime la tragedia di casa. La figlia doveva partorire un nuovo nipotino e il parto si annunciava difficile. Il professore della clinica ostetrica di Padova diceva che l'intervento sarebbe stato probabilmente fatale al piccolino. Andrà tutto bene, assicurava padre Leopoldo. Glielo dico ufficialmente in nome di Dio. Lei sa che cosa vuol dire ufficialmente? Abbia fede. Ma sosteneva che i miracoli non era lui a farli. Che colpa ne ho io, diceva, se vengono con tanta fede e se per la loro fede il padrone Dio li esaudisce. C'erano penitenti che si sentivano svelare i peccati prima ancora di confessarli, altri che venivano raggiunti prima che potessero scappare. Un signore che non si confessava da molti anni era stato trascinato lì da certi amici. Pensava: mi metto in coda e poi, quando se ne sono andati tutti, me ne vado anch'io prima che mi tocchi entrare in quello stanzino. Ma ecco aprirsi improvvisamente la porta della celletta e padre Leopoldo andargli dritto incontro. Venga avanti lei, signore, l'aspettavo, sa, l'aspettavo. Lei non voleva venire. Poi dentro il confessionale: non si preoccupi, le dico io quello che ha fatto. È questo quello che ha fatto, vero? E ora è pentito, vero? Allora Dio la perdona tutto. La ringrazio di essere venuto a portarmi tanta gioia, ma l'aspetto ancora, sa, venga, saremo buoni amici. E cominciava un altro legame spirituale che non si spezzava più. Sulla faccenda dei miracoli, un giorno riuscirono a farlo parlare ponendogli la questione genericamente come un problema teologico. Gli chiesero: ma come fanno i santi a dire con tanta sicurezza sarai guarito? Con quale fondamento pronunciano questa parola? Spiegò, citando San Giovanni Bosco, che a domanda simile rispondeva: figlio mio, se tu sapessi che cosa si costano i miracoli, pregheresti Dio di non concederti mai un tale dono.
E continuò spiegando che quando i santi si trovano davanti qualche infelice, si mettono davanti a Dio e gli dicono: Signore, getta su di me la pena di quest'anima, mi offro io per lei. Ed essi sono così uniti a Dio che sanno con certezza che Dio accetta il cambio. Era letteralmente quello che padre Leopoldo faceva. Lo udirono spesso dire a certi infelici: butti tutto sulle mie spalle, stia tranquillo. Ed è una spiegazione che ci permette di comprendere uno degli aspetti più paradossali della sua vita, tanto che fu portato come grave obiezione alla sua santità durante i processi canonici. Quel padre Leopoldo, che accoglieva tutti e tutti confortava e a tutti offriva la certezza della sconfinata misericordia di Dio, pur ammettendo umilmente di non avere mai commesso un grave peccato, diceva: mi sento l'anima ancora bambina, provava per se stesso un continuo sconvolgente timore del giudizio di Dio. Lo vedevano tremare come una foglia al solo pensarci, confessarsi quasi ogni giorno, sentirsi terrorizzato al pensiero della morte, tanto che da non avere mai nemmeno il coraggio di celebrare la messa dei defunti. Padre, gli chiese stupito un giovane religioso che lo assisteva la sera prima della morte, ma perché ha tanta paura di morire? Rispose umilmente: perché poi c'è il giudizio di Dio. Oh, il giudizio di Dio, come potrò giustificarmi? Lo assalivano tentazioni circa l'esistenza dell'inferno. Come può Dio, per un peccato momentaneo, punire in eterno? È giusto? È misericordioso? Allora, come mai? E poi, lasciamo stare, io non ci penso, perché mi gira la testa. Dio è padre e basta, egli solo sa fare tutto quello che è bene. Sembrava come Gesù in croce, quando su di lui pesava tutto il peccato del mondo e si sentiva abbandonato dal Padre Celeste. Così sul padre Leopoldo pesavano i peccati e le angosce di tutti coloro che egli aveva confortato e ai quali aveva detto: farò penitenza io. Dio gli dava la terribile e gloriosa grazia di vivere tutto il mistero di questo sacramento che noi così facilmente trascuriamo da una parte e dall'altra del confessionale. I sacerdoti a volte ci stanno con un po' di sopportazione a sentire peccati sempre uguali, biascicati senza grande pentimento, e i fedeli pensano alle loro piccole o grandi colpe più di quanto assistano stupefatti al miracolo della misericordia. Più spesso ancora i sacerdoti non hanno nemmeno da confessare, perché i fedeli non ne sentono neppure il bisogno. E si dimentica che questo sacramento è il cuore bruciante del cristianesimo, e là dove tutto il mistero della redenzione riguarda proprio te, proprio il tuo bisogno, proprio il tuo destino, là dove il sangue versato sulla croce è versato proprio per il tuo peccato e scende direttamente sulla tua anima, là dove tu prendi parte personalmente alle vicende della passione di Cristo, prima come colui che ha crocifisso il Signore della vita, l'elenco dei peccati, poi come colui che lo riconosce, lo ringrazia e l'adora, perdono. Padre Leopoldo non solo confessava tutto il giorno, ma viveva anche a nome dei suoi penitenti tutto il dramma. Chi parla troppo facilmente di perdono rischia di dimenticare quale peso abbia il peccato e quanto sia costata la redenzione. Perciò il piccolo santo cappuccino si era offerto a vivere tutta la drammatica e dolorosa bellezza di quel sacramento. A volte era così turbato che passava la notte a piangere e lo assaliva un terrore indefinito e cercava come Gesù nell'orto qualche persona amica che gli tenesse compagnia. Solo la parola del suo confessore lo tranquillizzava interamente, quando anche su di lui scendeva quella stessa grazia del perdono. Così fino alla fine. Ma la fine venne con dolcezza, anche se da tempo una malattia terribile, tumore all'esofago con quasi completa occlusione, lo distruggeva. Quella mattina del 20 luglio 1942, quando era già preparato per celebrare la messa, rinvenne sul suo lettuccio e ricevette con umiltà gli ultimi sacramenti. Poi, mentre recitava con i confratelli la Salve Regina, alle parole «O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria», si addormentò come un vecchio bambino nelle braccia di colei che aveva sempre chiamato con tenerezza, al modo degli antichi veneziani, «Parona Benedetta».
ai tempi in cui era educatore dei giovani studenti, giovane egli stesso, aveva insegnato: un sacerdote deve morire di fatiche apostoliche, non c'è un'altra morte degna per un sacerdote. E nel giorno in cui gli festeggiarono il 50° anniversario di sacerdozio, disse ai confratelli riuniti: permettano che un loro confratello anziano dica una parola. Siamo nati per la fatica, somma gioia poterci occupare. Domandate al padrone Dio di morire di fatiche apostoliche. Stanco? Gli chiesero un giorno, vedendolo più affaticato del solito. Rispose: ringraziamo il Signore e domandiamogli perdono perché si è degnato permettere che la nostra miseria venisse a contatto con i tesori della sua grazia.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Amiche ed amici in ascolto, un saluto dalla redazione, da Roberto Fortunato che si occupa per noi della parte tecnica. Oggi potrete seguire una trasmissione speciale dedicata a Santa Maria Mazzarello. A tutti buon ascolto.
1: Rosario Tronolone e Monia Parente presentano Praticare l'umiltà è come farsi imitatori di Dio. Vita di Maria Mazzarello. Uno speciale di Roberto Paravagna.
2: Mornese, in provincia di Alessandria, conta oggi 700 abitanti. Ma quando Maria Mazzarello nacque nel 1837, ne contava molti di meno. Una realtà rurale lontana da tutto, dispersa nella campagna piemontese. Cosa ha fatto sì che tutto iniziasse da qui? Maria nasce il 9 maggio del 1837 da Giuseppe Mazzarello, contadino del luogo, e da Maria Maddalena Calcagno, originaria di un piccolo paese della zona, tramontana. Onesto campagnolo lui, dotata di evangelica semplicità, lei. Secondo la ricerca dell'archivio parrocchiale del paese, Maria era la prima di 13 figli, di cui 12 subito battezzati. Come primogenita, dovette abituarsi in fretta alla tipica vita dura della campagna, acquistando per sé, parallelamente, quel senso di appartenenza alla famiglia sviluppatosi anche per il fatto che doveva occuparsi dei suoi tanti fratelli.
0: A Mornese è tempo di riconversione della fede. Nascono le confraternite e si riscopre l'Eucaristia. Maria scopre la propria via all'iniziazione cristiana nei primi anni della sua vita. I principi del papà Giuseppe sono lavoro e preghiera, rafforzare la dignità personale, porre l'uomo al centro di tutto, sviluppare la dignità nell'amore del Signore. I luoghi dell'adolescenza sono per lei come dei campi di battaglia in cui si concretizzano i presupposti delle future figlie di Maria Ausiliatrice. Tutto nasce tra quelle vigne, quelle genti, quelle quotidiane difficoltà, quei silenzi assordanti della Valponasca. Un silenzio più volte inseguito, ardentemente ricercato per meglio capire il significato del cuore.
2: Nel 1855 Maria, insieme ad altre quattro giovani, dà vita ad una pia unione sotto la guida di Don Pestarino. Il sacerdote, nato a Mornese e formatosi in seminario a Genova, gioca un ruolo assolutamente primario nei progetti ancora embrionali della giovane di Mornese. Fu un Don Pestarino estremamente battagliero a restaurare a Mornese la vicinanza con Dio. Proprio grazie al sacerdote tornerà la buona abitudine della messa, del catechismo e delle opere di carità.
0: Nell'aprile del 1848 Maria riceve la prima comunione e il sacerdote che la segue ha modo di apprezzare la sua capacità di avvicinarsi alla fede e si accorge che la giovane è forte, sconfigge le piccole debolezze della sua età, lascia intravedere i contorni di un capo che guarda oltre. Il suo punto fermo è la partecipazione alla messa, sempre, con ogni tempo, ma quando questo non è possibile, ecco lo stratagemma.
3: Osservò che la casa aveva una finestra che guardava la chiesa parrocchiale e si recava a quella finestra. E vedendo da lontano il debole chiarore delle candele accese, riflesso sulle invetriate, si univa al popolo con il pensiero e adorava Gesù e lo ringraziava della buona giornata e gli domandava la benedizione.
2: Appena il lavoro lo permette, si esercita nella lettura. Istruirsi è importante, è necessario leggere per capire i tempi che si stanno vivendo. Tempi di libertà di stampa e con essa scambio di idee, opinioni, confronto continuo con il mondo esterno, mentre l'Italia va avanti. Si era inaugurata da poco la ferrovia Torino-Genova alla presenza di Camillo Cavour.

0: Tornese intanto prende forma il progetto di un gruppo di giovani. Maria, che ha ora 16 anni, si ritrova insieme ad Angela Maccagno, Maria Arecco, Rosina Mazzarello e Giovanna Ferrettino, sotto la guida di Don Pestarino. Si succedono incontri, riunioni, colloqui in cui si parla di spiritualità come di società religiosa nell'Italia del tempo. Sembra una via di mezzo tra un gruppo di animazione e un gruppo pastorale. Secondo il progetto di Angela Maccagno, non era sufficiente fuggire i cattivi pensieri. Si trattava di formare un gruppo di donne che riportassero Dio all'interno della famiglia. Il riferimento era quella semplice pia unione in cui riserbo, modestia, pazienza, fermezza nella fede e un ordine autoimposto erano le qualità irrinunciabili. Una parte del regolamento di allora recitava così: le ascritte si propongono di essere unite a Gesù in spirito, cuore e volontà.
1: Secondo le idee di Angela Maccagno,
2: bisognava lavorare unite e nascoste, imitando in bene quelli che con unioni segrete promuovono il male.
1: Maria trova nel gruppo una famiglia, un capo e l'opportunità di crescere come carattere e personalità. Certamente il lavoro non manca, con tutte quelle madri di famiglia a cui badare. Quelle stesse madri che piano piano si affezionano alla giovane Mazzarello e, ascoltandola, capiscono l'autenticità del suo messaggio. Tutto questo fa sì che Maria superi brillantemente il periodo, per lei piuttosto difficile, dettato da una sorta di confusione, che pesa però come un macigno, ma che altro non è se non una semplice esperienza di vita.

Italia a 20 anni, quando alcuni malviventi, dopo essere entrati nell'abitazione di famiglia alla Cascina Valponasca, rubano una bella somma. Dopo l'episodio, il padre Giuseppe si decide a traslocare in paese. È il 1858. L'anno seguente l'Italia assisteva alla guerra tra piemontesi e francesi da una parte e austriaci dall'altra. Un evento bellico in cui lo sviluppo della strada ferrata ha giocato un ruolo importante. I treni, infatti, spostano decine di migliaia di soldati impegnati sui campi di battaglia, come Magenta, Solferino e altri. Ma al di là delle vittorie e delle sconfitte, restava sul terreno un numero incredibile di morti.

0: c'è dato di sapere come nel 1860 scoppiasse un'epidemia di tifo a Mornese, ma è certo che il paese si trova a vivere una realtà di estrema sofferenza nella quale Maria viene coinvolta in prima persona. Giuseppe, un cugino della giovane, si ammala. Le donne della Pia Unione si trovano così a dare una mano, e quando Don Pestarino chiede alla famiglia di Maria il permesso affinché la loro figlia faccia assistenza, sulle prime riceve un no dal padre, ma subito dopo, quasi cambiando idea repentinamente, Giuseppe Mazzarello lascerà che sia Maria a decidere. Il contagio del tifo è cosa certa per chiunque venga a contatto con i malati, ma se così chiede Don Pestarino, così sia. Su tutto prevale quella voce interna che chiama ad assistere chi ha più bisogno, aiutare chi soffre, nonostante tutto.
1: Dopo aver assistito i familiari nel superamento della malattia, Maria stessa si ammala con forte rischio della vita. Fu per lei un momento molto intenso per vivere la vicinanza con Dio. Un Dio che decide in maniera assolutamente sovrana i nostri destini di piccoli uomini e alla cui volontà tutti dobbiamo rassegnarci. Maria supera il contagio da tifo, per quanto grave fosse, perché così aveva deciso il Signore per lei, e si alza dal letto proprio nel giorno della grande festa del Rosario.
2: Signore, ebbe a dire in seguito, se nella vostra bontà volete concedermi ancora alcuni anni di vita, fate che io li trascorra ignorata da tutti fuorché da voi, da tutti dimenticata.
1: Passano le sofferenze, ma resta un'infinita fragilità. Ora bisogna costruire una nuova Maria, una nuova persona più fragile di fuori ma più forte di dentro, che sente avvicinarsi a lei una grande idea.
0: Durante la convalescenza che Maria si rende conto del suo attuale stato di salute. La debolezza fisica però non deve essere una debolezza mentale. In questo momento di forzato riposo il suo pensiero è alla sua attività di sarta, un mestiere da imparare per poterlo insegnare alle altre giovani, e la provvidenza le rivela quanto l'idea possa essere giusta. Come lei stessa racconterà in seguito, trovandosi a camminare in una zona dove sarebbe sorto il primo edificio delle figlie di Maria Ausiliatrice, ebbe una visione, una grande casa, tanti giovani all'interno, e una voce che diceva «A te li affido». Racconterà tutto a Don Pestarino e a Petronilla, dopodiché decide di andare dal sarto del paese a imparare il mestiere. Detto e fatto. Era il 1861.
1: Dopo un periodo di tirocinio insieme ad Angela Maccagno, lascia la sartoria per aprire un locale proprio, e anche se a qualcuno non piace troppo l'idea, le ragazze incominciano ad arrivare.
2: Non temevo rumori, schiamazzi né altro disturbo, purché non vi fosse pericolo per l'anima.
1: Maria adottava semplicemente una strategia diversa: meno divieti e più inviti a fare festa, a divertirsi. E perché no? Già che ci siamo, anche con un po' di musica. È il 1863. Nel frattempo, un passo importante. Don Pestarino viene invitato a Valdocco da Don Bosco. Il futuro di Maria sta tutto in quell'incontro.

0: Baldocco, Don Pestarino, nella sua visita, scopre i giovani di periferia che dalla strada hanno trovato finalmente un rifugio nella struttura di Don Bosco. Una lezione di vita da tenere in serbo per Mornese, dove nel 1864 il gruppo delle giovani dà il via alla propria esperienza. Lo stesso sacerdote chiede a Maria una prova forte, perché se c'è chi pensa che la Mazzarello sia trattata con particolare riguardo da parte di Don Pestarino, ebbene non è così. Le viene chiesto di lasciare tutti i propri impegni e di trasferirsi alla Valponasca dai suoi genitori. In pratica una pausa forzata di silenzio nel luogo che le ricorda la fatica di vivere di tutti i giorni. Una trasferta che lei accetta volentieri, nonostante oramai quel gruppo sia per lei diventato una ragione di vita. Non è un ordine religioso, ma per Maria è come se lo fosse. È quasi una scelta definitiva. Accade così che le giovani ospiti soffrano di questa sua improvvisa assenza. Ma così deve essere. È un momento di sofferenza interiore. Suor Esther Posada ci rivela che le origini dell'apostolato di Maria Mazzarello sono collegate a questa sofferenza, che si chiama incomprensione, solitudine, e che, vissuta in un silenzio libero da ribellioni e colmo di fiducia, prepara la genesi d'un'autentica missione ecclesiale.
1: Cosa sta succedendo fuori da Mornese? Firenze diventa la capitale del regno. La notizia giunge improvvisa. Torino è scossa da tumulti tra la gente, con scontri anche forti. Don Bosco, dovendo recarsi a Mornese, sarà costretto ad aspettare che le acque si calmino prima di raggiungere il paese dell'Alessandrino, dove già tantissimi giovani hanno saputo di Baldocco e vogliono unirsi. Qui incontra Maria.
2: Mi pareva che le parole di Don Bosco fossero come l'eco di un linguaggio che sentivo nel cuore, senza saperlo esprimere.
1: Dopo aver espresso apprezzamento per quelle giovani così distaccate dalle cose terrene e che mostravano tanto slancio per le cose celesti, discusse dell'apertura di un collegio, la cui prima pietra sarebbe stata posta nel giugno del 1865. In seguito, nel 1866, lo stesso sacerdote di Baldocco si trovava a discutere con Don Lemoine dell'eventualità di un istituto di suore collegato a opere salesiane. Perciò l'intuizione di Maria, sempre guidata dalla Divina Provvidenza, iniziava ad avere una possibilità in più. È ora tempo di dare una vera casa alle figlie dell'Immacolata, e la decisione di Don Pestarino di sistemarne una giunge proprio come una bella sorpresa. Oltre a una migliore organizzazione, c'è bisogno di una religiosa al vertice. Maria viene eletta all'unanimità. Se prima Maria e Petronilla, oltre ad aiutarsi a vicenda dividendosi i compiti, si consigliavano, ora c'è la necessità di avere una vera e propria responsabile.
0: A Torino, Don Bosco è ora impegnato nella costruzione della grande chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice. I problemi sono tanti e di non facile soluzione. Tuttavia egli trova il tempo di pensare ai giovani di Mornese, ai quali indirizza messaggi attraverso Don Pestarino. Nel frattempo, il governo italiano, anch'esso alle prese con problemi di denaro, spera di risolverli confiscando i beni della chiesa per installare all'interno delle varie case e seminari i diversi edifici pubblici necessari alla gestione della vita pubblica. Non solo, vengono colpiti anche i cittadini, che sono spremuti con ulteriori tasse. L'impoverimento della classe media e le precarie condizioni di vita impongono ad alcuni italiani una soluzione drastica: emigrare. Un momento difficile per la Chiesa e quindi anche per Don Bosco, superato solo dopo diversi mesi, e a testimoniare il buon epilogo giunge la tanto desiderata conclusione dei lavori alla grande chiesa di Baldocco, inaugurata alla presenza di migliaia di persone provenienti anche da Mornese. Mancano però Maria e Petronilla.
1: La mente di Don Bosco è un vero vulcano. Nonostante le preoccupazioni e i pensieri per l'opera che sta portando avanti, continua a riordinare i progetti per una grande istituzione di suore, progetti e presupposti che si concretizzano grazie a tutta una serie di incontri e colloqui con Don Pestarino. Con alcune delle giovani, al tempo già impegnate a Mornese, si può dare il via al cammino che avrebbe portato di lì a breve alla creazione di una struttura nuova, qualcosa di molto simile agli stessi oratori di Don Bosco a Torino. Il sacerdote non perde tempo, ne parla immediatamente a Papa Pio IX, che, dopo aver riflettuto, dimostra il suo interesse. Ora si tratta di scrivere le costituzioni e dare finalmente il via. Il resto, così aveva sottolineato Sua Santità, sarebbe venuto dopo. A questo punto il passo più importante è stato fatto. Ora Don Pestarino segue le giovani in maniera molto più intensa nella gestione quotidiana del lavoro, vigila su di esse e si accorge che proprio Maria guida le altre. Di questo riferirà a Don Bosco che nel frattempo, siamo nel 1872, purtroppo si ammala.
0: Intanto a Mornese, al primo scrutinio, su 27 giovani, Maria Mazzarello viene nuovamente eletta responsabile dell'istituto, ma lei per ora non si sente ancora pronta. Il collegio che le famiglie attendevano per i loro figli maschi sarebbe invece andato alle giovani. Una notizia che pesa, che finisce per creare addirittura problemi di convivenza tra le giovani donne e gli stessi abitanti del paese. Qui qualcuno semina zizzania, ma gli ostacoli servono a irrobustire la volontà. E allora, con le tre qualità, il lavoro, il gioco e lo scherzo, si prosegue sino al 5 agosto del 1872, data in cui Maria emette la professione religiosa alla presenza dello stesso fondatore dei Salesiani, che però viene accolto gelidamente dagli abitanti del paese, proprio a causa della sua decisione sul collegio femminile anziché maschile. D'ora in poi ci saranno regole per tutte. La giornata sarà divisa secondo orari precisi per dare un ordine maggiore rispetto al passato. Nonostante le difficoltà organizzative che permangono, arrivano nuove postulanti e con esse anche nuovi problemi per il vitto. Ma già i giornali scrivono d'un buon istituto fondato a Mornese. Don Bosco scriveva:
3: Maria Mazzarello ha doni particolari da Dio. Alla sua limitata istruzione suppliscono abbondantemente le sue virtù, la sua prudenza, lo spirito di discernimento e le sue doti di governo basate su carità e incrollabile fede nel Signore.
1: La men della Valponasca va a Torino per la prima volta all'età di 37 anni. Sono quelli i tempi della grande emigrazione verso le Americhe e da Genova partono le navi dirette in quel continente. Dall'Argentina, il vescovo di Buenos Aires chiede a Don Bosco aiuto per l'evangelizzazione di quelle terre. Le figlie di Maria Ausiliatrice andranno davvero in America? Certamente, ma prima c'è bisogno qui in Italia. Nella casa di Mornese, Maria interviene perché tutte le giovani ospiti pensino prima di tutto alla propria salute, il bene più importante. Per lei, invece, non c'è tempo da perdere in lamentele. Ora bisogna visitare le case che sono tante e lei, così straordinariamente umile, ha persino paura che altri possano accorgersi della sua poca istruzione. Ma non sa che sono proprio i potenti ad avere soggezione di lei.

0: della sua scomparsa, il Papa Pio IX vuole che Maria visiti l'ex convento di Nizza Monferrato, dove le prime suore entreranno a settembre di quello stesso anno. Sarà questo, per la giovane di Mornese, un primo passo verso il distacco totale dalla sua terra.
1: Ormai il Sud America sembra essere diventato la loro seconda patria. All'inizio del 1879, un gruppo di figlie di Maria Ausiliatrice sale sulla nave per dirigersi ancora una volta in quel continente, e Maria le saluta immaginando per loro un futuro dove a trionfare saranno educazione e cultura. Col tempo, Mornese diventa il passato. Nizza Monferrato è ora più che mai la vera casa, la casa generalizia. Tutti intorno a lei le buone notizie si mischiano con quelle cattive. Muore infatti il papà Giuseppe, fonte indiscutibile di tante domande, mentre dal Sud America tutti si dichiarano soddisfatti dallo straordinario lavoro delle sorelle.
0: Maria Mazzarello ha ora 43 anni e ben poca salute addosso. Don Bosco ne ha 65, ma la lotta continua per tutti e due. Gli inizi del 1880 rappresentano un momento difficile. Gli scritti su di lei ci riportano che, per descrivere le difficoltà, si rifà alle vicende del Cristo stesso, sottolineando «Lui qui», dice mostrando la croce. Dopodiché, voltando il crocifisso, aggiunge «E noi qui».
1: La casa di Mornese viene venduta e Maria dovrà recarsi al suo paese proprio per prelevare le ultime suore rimaste lì. Chiudere tutto e vendere proprio quell'edificio non è una decisione facile, ma è assolutamente necessaria per cercare di far fronte almeno ai pagamenti più urgenti. Vengono alla mente le parole di alcune sorelle che, a cose avvenute, hanno voluto scrivere qualche commento sulla vicenda. Tutto abbandonato, tutto squallido come la miseria. Povero Mornese. Povero il nostro cuore nel lasciare un luogo così caro e adatto per la sua solitudine a conciliare i santi pensieri nel disprezzo del mondo e le ascensioni verso la perfezione.
0: Ora Maria è stanca. Con la salute malandata indica il nome di colei che a suo avviso dovrebbe e potrebbe sostituirla, ma non sarà così. E di nuovo le toccherà guidare le tante giovani. In una lettera indirizzata alle figlie lontane in America scriverà:
2: «Desiderate sapere quando verrò a farvi una visita? Io vorrei poter partire subito, ma finché non mi mandano non posso andare. Don Bosco e Don Cagliero mi hanno promesso che mi lasceranno andare, ma non so quando sarà».
0: Quella per Maria è l'ultima estate. A Natale, infatti, giunge il tanto temuto ordine dei medici di riposarsi. È tempo ormai che dica la sua sulla situazione che sta vivendo la grande famiglia.
2: «Abbiamo tutte, oltre al pane e alla minestra, la nostra buona pietanza e un po' di frutta anche. Abbiamo una bella casa e una bella chiesa. Si aprono case in buon numero e quasi tutte senza grande preoccupazione per il necessario alla vita. Ma a chi ci servirà tutto questo se dovessimo perdere il buon spirito e diminuire nel fervore?»
1: Nell'ultimo periodo della sua vita si rivolge alle giovani invitandole a essere felici, chiedendo loro di sopportare anche
2: la minima quotidiana fatica. «Ogni volta che ci dovremmo scomodare per mettere a posto una sedia o raccogliere un pezzo di carta, facciamo anche la minima quotidiana fatica. Ogni volta che ci dovremmo scomodare per mettere a posto una sedia o raccogliere

0: prepara a tornare alla casa del padre e, dopo aver chiamato Gesù e Maria, lascia per sempre questa terra. Era il 14 maggio 1881.
1: Giovanni Paolo II ebbe a dire, a proposito del centenario della scomparsa della Santa, che
2: essere salesiani, seguendo le orme di Don Bosco e Maria Mazzarello, significa prima di tutto comprendere, stimare e vivere ad ogni costo la realtà della grazia ricevuta con il battesimo. Significa possedere il senso soprannaturale della letizia e della gioia. Significa sentire lo slancio apostolico di far conoscere l'amore e la misericordia del Divino Redentore a tutto il mondo.
0: Il 24 giugno del 1951 Maria Mazzarello veniva dichiarata santa. Il sogno di Maria, cioè radunare tanti giovani ovunque e portarle a Gesù attraverso l'educazione, è condiviso oggi da tantissime altre donne, ben decise a far proprio quel progetto.
3: Rosario Tronolone e Monia Parente hanno presentato Praticare l'umiltà è come farsi imitatori di Dio. Vita di Maria Mazzarello. Uno speciale di Roberto Paravagna. Hanno collaborato al microfono Raffaella Castelli e Marco Mete. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici Dimblu 2000. Oggi parliamo di San Francesco. Beh, quest'anno diverse volte ci siamo tornati, l'anno lo permette perché sono 800 anni dal transito, dalla nascita al cielo, tanti festeggiamenti, ma c'è un evento che è già partito un paio d'anni fa. Siamo alla terza edizione di Francesco Live, ne parliamo tra poco.
1: In Cammino.
0: E vi presento i nostri ospiti, che ringrazio per essere entrambi qua con noi. Fra Marco Borgioli, ben trovato Fra Marco.
2: Buonasera a tutti voi.
0: E fra Giovanni Borriello.
3: Ciao, grazie mille per averci invitato.
0: Direttamente dalla Toscana, perché siete insomma dei frati minori della Toscana. Voglio essere preciso, frati della provincia di San Francesco stigmatizzato, corretto?
2: Sì,
0: benissimo. Giovanissimi, due frati giovanissimi, tutti e due fanno parte del comitato organizzatore di Francesco Live. Chi è che mi vuole dire che cos'è Francesco Live?
2: Francesco Live è
0: Francesco Giovanni Barriello, lo dico per chi ci ascolta, prego.
2: Allora, Francesco Live è un evento pensato per i giovani in collaborazione con tutta la famiglia francescana e anche il comune di Firenze. Fin da subito ci abbiamo creduto insieme. Inizialmente voleva essere una giornata per fare memoria del centenario delle stimmate di San Francesco, ma poi si è cominciato subito ad allargare il progetto fino a diventare nella prima edizione 4 giorni di momenti, ecco, di condivisione, dove la famiglia francescana si è un po' ritrovata, ma anche dando lo spazio a tanti giovani che non conoscono il mondo di Francesco di poter ascoltare questa parola. E così anno dopo anno, ecco, questo evento lo stiamo portando avanti per festeggiare i centenari francescani.
0: Fra Marco Borgioli, Francesco Live però, dal vivo cammina insieme a noi. Francesco Live, come avete scelto questo titolo, queste due parole a mettere insieme?
2: Sì, Francesco Live nasce un po' dall'idea di capire, ecco, come oggi Francesco parla ancora ora un giovane di oggi, quindi un po' questo titolo, quasi come se fosse un po' un concerto, no? Francesco Live, infatti lo spettacolo, la musica è stato anche molto da sottofondo a questo evento. E allora ci siamo appunto domandati, insieme anche all'assessorato alle politiche giovanili, come Francesco ancora oggi può parlare, soprattutto a un giovane di oggi.
0: Interessante questa cosa che hai detto, che già hai aperto lo sguardo, le istituzioni. Francesco, un uomo, l'uomo del dialogo, l'uomo che ti fa parlare anche al di fuori dalla chiesa, la chiesa in uscita. Francesco diventa un come dire, un vocabolario, diventa una parola per poter entrare in comunicazione con gli altri.
2: Francesco è stato la bellezza, ecco, di questo evento che abbiamo potuto sperimentare è stato proprio questo, come diceva anche Fra Giovanni, un allargamento non soltanto nella famiglia francescana, ma proprio grazie anche al contributo, alla presenza delle istituzioni, no? Quindi vivere questo centenario insieme soprattutto alle istituzioni politiche, ecco, poterlo vivere dentro la città, in particolare la città di Firenze, che ci ha aperto le porte, ci ha dato la possibilità di vivere veramente dall'interno, ecco, tutta questa dimensione, questa realtà anche cittadina.
0: Si è vissuta questa edizione dal 17 al 19 aprile nel bellissimo contesto appunto di Firenze, questo appunto grazie alla collaborazione dei frati con l'assessorato, come ci raccontavi, alle politiche giovanili del comune di Firenze. San Francesco con i più giovani. Fra Giovanni, che testimonianza è oggi?
2: Allora, secondo me è una testimonianza viva. Mi verrebbe da partire da questa parola, perché abbiamo visto dei giovani interessati, curiosi di venire a incontrare non solo noi, ma venire a incontrare tanti altri giovani che come loro si sono voluti mettere in ascolto. Un po' anche nelle ultime settimane, ascoltando un po' la testimonianza di alcuni di loro, dicevano che è stato bello sentirsi un po' a casa. E Francesco, in questo senso, secondo me, è un uomo che ha saputo accogliere nel suo cuore, nella sua vita, tante persone. Ha creato questo spazio proprio di incontro. E quindi voleva essere proprio questo Francesco Live.
0: Fra Giovanni, è anche, diciamo, nella storia, quella che si conosce di San Francesco, ci sono un po' tutte le storie dei giovani, il fatto, il contrasto se vogliamo con i genitori, il fatto del prendere scelte radicali, che questo magari un po' meno nella maggioranza dei nostri contemporanei, però c'è un esempio, c'è un pezzetto di vita che può raccontare la vita di ognuno di noi.
2: Sì, secondo me l'esperienza di Francesco è l'esperienza, come dicevo, di un uomo che ha vissuto appieno, si è lasciato interrogare dalla vita, e quindi anche, per esempio, penso sicuramente ai giovani che sono nella fase in cui scelgono verso dove orientare la propria vita, e tutto quel momento anche del sogno, no, di Francesco, il sogno di diventare cavaliere, il cambiamento anche un po' di questo sogno, il cambiamento di sguardo che lui ha, è qualcosa che sicuramente interroga i giovani di oggi.
0: Scusa, domanda personale, Fra Giovanni, a te cosa ti raccontava San Francesco? Perché oggi indossi quell'abito? Quale pezzo della vita di Francesco, di quale pezzo ti sei innamorato?
2: Allora, io penso che a me ha interrogato tanto la gioia, una gioia semplice che non ha bisogno di costruzioni. Quando ho incontrato i frati e che quindi attraverso loro ho incontrato Gesù un po' nella mia vita, è stata quella gioia lì che mi toccava, di un testimone, di una gioia che si fa semplice, di incontro attraverso non grandi parole, non grandi discorsi, ma attraverso proprio questa vicinanza. E in particolare per me è stato significativo proprio Francesco che si spoglia, no? Nella piazza di Assisi davanti al padre, questo spogliarsi tutto quello che un po' si ha per farsi anche un poveri, no? Magari di tante cose, ma accogliendo questa vita nuova che ti dona.
0: Devo fare la stessa domanda fra Marco, se no ci rimane male.
4: Beh, credo che dietro poi ogni vocazione, qualsiasi essa sia, sicuramente si nasconde sempre un grande mistero. E questo per me lo è, ecco, tutte le volte che parlo della mia vocazione, ecco, leggere la storia di Francesco in quegli anni turbolenti che sono stati per me 25-26 anni, e vedere che quelle domande che aveva Francesco erano le stesse che avevo io in quel momento, no? In particolare la storia, mio babbo vendeva le stoffe, anche lui aveva questo ingrosso di tessuti, e io sentivo che quelle domande erano le mie. Allora questa vita di Francesco ha iniziato sempre più a interrogarmi, sempre più a, mi verrebbe da dire, proprio a entrarmi dentro, no? E a un certo punto quella che poteva essere un pensiero così fugace è diventato sempre più realtà, no? La domanda che cresceva, a volte anche in camera da solo leggendo, no? Sempre più interrogandomi, e se anch'io potessi fare come lui e se anche la mia vita potesse essere come Francesco.
0: Fra Marco, i giovani che avete incontrato anche a Francesco Lavi se le pongono queste domande?
4: Se le pongono, e come, queste domande? E la fortuna, la grazia, mi verrebbe da dire, che abbiamo è che, ecco, poter incontrare tante persone, a volte anche ragazzi che di per sé inizialmente a un primo impatto ti possono sembrare più superficiali, poi quando hai la possibilità di parlarci, di entrarci dentro e intercettare quelle che sono le domande, no, che loro hanno, è come se ci fosse un grande fiume che scorre, no? Un fiume di domande, un fiume di sete anche, no? Una grande sete che hanno. E allora, ecco, è sempre bello stare con i giovani, perché mi viene una frase che a me è stata molto importante nel mio cammino di fede, una frase che disse Giovanni Paolo II alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000, quando, ecco, alla fine di quella... Chi sta con i giovani rimane giovane, no? E la possibilità, ecco, di stare accanto ai giovani ti ridesta sempre le domande anche a te, no? E ti dice, vedi, anch'io ci sono quelle domande, no? Che a volte anche crescendo poi un po' te ne dimentichi, no? E è sempre bello, veramente una grazia poter stare accanto a loro e vedere questo entusiasmo.
0: Stare accanto a loro, fra Giovanni, in ascolto, perché non per dare le cose dall'alto, ma per crescere insieme.
2: Sì, penso che questo stare accanto è proprio un po' del nostro carisma, ma che è proprio anche forse di Gesù, no? Che si è fatto accanto ad ognuno di noi. E nell'esperienza anche di Francesco Lavi mi sento dire che quello che noi abbiamo proposto non è stato dare contenuti dall'altro, ma proporre dei momenti in cui potessero mettersi in ascolto, ma anche noi metterci in ascolto di loro, attraverso varie attività fatte, vari workshop oppure vari momenti proprio di condivisione. Ed è stato bello veramente ascoltare e fare con loro questo evento, perché sicuramente noi abbiamo fatto il canovaccio, il programma, ma poi l'evento lo fanno loro su come ci stanno.
0: Tra poco mi raccontate anche di una lettera, una sorta di manifesto che i giovani che hanno partecipato a Francesco Live hanno scritto alle istituzioni. Il titolo è particolare, la voce di Francesco Live alle istituzioni, il tempo della cura. Ma prima ci ascoltiamo un brano, niente di particolare, lui è Fulminacci. Passo.

0: Niente di particolare, Fulminacci, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, oggi stiamo raccontando le vicende bellissime di Francesco Live, questo evento vissuto a Firenze dal 17 al 19 aprile scorso. Ne stiamo parlando con Fra Marco Borgioli e con Fra Giovanni Borriello. Dicevamo che sono stati insomma tanti gli eventi dentro queste giornate, questo bel contenitore con i giovani protagonisti, e tutto è terminato anche con la voce di Francesco Live all'istituzione, una sorta di lettera, di manifesto, di intenti da condividere, dove l'ascolto, la partecipazione attiva, l'opportunità, la dignità da dare alle nostre città, ma anche un impegno condiviso per il futuro europeo, è stata un po' così, come dire, sono stati i capitoli di questa lettera. Fra Giovanni.
1: Sì, diciamo che i giovani hanno avuto cogliere l'occasione che noi gli abbiamo dato di potersi mettere in dialogo con le istituzioni. A volte è un po' difficile, no? Per dei giovani anche immaginarsi di potersi mettere in dialogo con quelle che sono le istituzioni della propria città. Firenze è sempre stata una città che ha messo al centro un po' il desiderio di pace, penso a Giorgio Lapira, no?
0: Certo.
1: Dentro questo. E quindi già dalla prima edizione abbiamo voluto dare questo spazio, uno spazio in cui loro si sono potuti confrontare e provare a tirare fuori queste tematiche. In particolare da questa lettera di quest'anno esce fuori proprio questo tema della cura, una cura che loro desiderano ricevere, i giovani, ma che vogliono anche in un certo modo dare attraverso una presenza di cittadinanza attiva, di essere presenti anche in dialogo con quelle istituzioni. Quindi penso anche un po' alla proposta un po' che emergeva della possibilità di istituire un tavolo di dialogo fra ragazzi sia credenti che non credenti con le istituzioni, l'assessorato, ma anche soprattutto poter mettere al centro il tema dell'ascolto. L'abbiamo fatto anche durante i giorni di Francesco Live, creando questi punti di ascolto in cui psicologi, terapeuti, counselor, educatori si sono messi in ascolto dei giovani in vari punti della città, creando dei piccoli set, ecco, proprio di dialogo, e diciamo l'istituzione ci ha dato la possibilità di poter fare questa cosa, provando a sensibilizzare un po' su questa tematica anche della salute mentale, tema molto caro ai nostri ragazzi, ma anche proprio questo sguardo aperto alla città, provando a cogliere proprio questa bellezza. Diciamo che Francesco è stato un uomo capace di vedere, no, la bellezza, di stupirsi anche davanti alle realtà che lui ha incontrato. I nostri giovani hanno uno sguardo aperto davanti a questo, hanno chiesto alle nostre istituzioni di potersi mettere in dialogo su questo.
0: E poi anche la preghiera per la pace, Fra Marco, un momento anche quello importante, intenso, intimo.
2: Un momento molto bello è stato il sabato sera sullo scenario che da secco diceva veramente già tanto, che era appunto la monastero, ecco, di San Miniato a Monte, dove grazie a Rondine, Cittadella della Pace, la Fondazione Giovanni Paolo II, l'Opera La Pira, ecco, ci siamo messi in dialogo soprattutto nell'ascolto anche di tanti ragazzi che provengono, che hanno scritto appunto delle preghiere, che vengono dalla Rondine Città della Pace, ragazzi che stanno vivendo un'esperienza di dialogo e che vengono da paesi appunto che sono martoriati dalla guerra, no? E allora questo è stato un momento molto bello, molto soprattutto dove abbiamo veramente sperimentato una grande, ecco, il sentirci soprattutto chiesa, e il fatto, ecco, che il tema di quest'anno poi fosse oltre il limite la pace, no? Ecco, la pace, spesso ne sentiamo parlare, ci domandiamo che cos'è la pace, no? In tutto questo, in tutto quello che ci sta.
0: Ma anche ragionare sul limite, il concetto di limite, che cosa significa, no?
2: E il limite, appunto, spesso appunto noi pensiamo, no, della pace come un portare il buon per la pace, no? E invece la pace è qualcosa che, come dice la parola anche ebraica, shalom, no? Che ci dice una parola di completezza, di armonia, qualcosa di molto più profondo, proprio a partire dal limite, no? Noi spesso quotidianamente sperimentiamo il nostro limite personale, il nostro limite degli altri, siamo limitati. Allora, di fronte a questi limiti che abbiamo, la tentazione è quella che spesso noi questi limiti non ci vogliamo stare, no? Pensiamo che togliendo questo limite, se io non avrò questo limite, se non c'è il limite dell'altro, posso raggiungere una pace, no? In realtà è proprio a partire dall'accettazione, dal vivere quel limite, che è possibile veramente vivere una pace, no? Allora, vivere la pace non significa assenza di guerra, ma vuol dire, ecco, poter stare dentro la pace anche quando la situazione intorno sembra...
0: È vero. Fra Giovanni Borriello, allora, insomma, questo è un momento importante, no? Quello di Francesco Rai, tanti giovani, però è il grande evento, se vogliamo. Poi questo qui come si riverbera questa esperienza magari in una pastorale giovanile francescana che dura tutto l'anno? Cioè diventa un momento in cui si fa il pieno, mi viene da dire?
1: Allora, sicuramente è un momento in cui i ragazzi fanno esperienza di fraternità, di stare insieme, di condividere un'esperienza.
0: Da dove arrivavano i ragazzi?
1: Un po' da tutta Italia, tanti ragazzi sicuramente dalla Toscana, un po' anche maggiormente del mondo della gioventù francescana, certo. Siccome, ecco, è fatto proprio in collaborazione con Gifre Italia, però ragazzi veramente da tutta Italia, penso veramente ai quelli che arrivavano dalla Sardegna, dalla Sicilia, da Torino.
0: Una piccola GMG,
1: In qualche modo potremmo definirla così. Ecco, come si riverbera nel tempo? Sicuramente è un momento di incontro che dà inizio al cammino di tanti giovani. Abbiamo sperimentato questo, ormai è terzo anno, quindi alcuni ragazzi abbiamo visto che da quell'esperienza hanno cominciato a porsi delle domande, e quelle domande hanno portato a far muovere i primi passi anche nella fede, o chi già aveva cominciato un cammino a cercare, a mettersi in ricerca e provare anche a cogliere cosa dell'esperienza di Francesco, e quindi anche dell'espressione della famiglia francescana può accompagnarlo meglio. Penso alle varie attività che vengono fatte a Sant'Ario della Verna, oppure le varie attività fatte dalle varie famiglie francescane, attività con i frati cappuccini, conventuali, le varie esperienze che vengono fatte ad Assisi, ma soprattutto io penso che la cosa più bella è vedere come questi ragazzi poi piano piano si avvicinano e hanno desiderio di vivere quella fraternità. Penso ad alcune realtà anche della gioventù francescana che sono cresciute anche dopo questi eventi, che di giovani che hanno desiderio di stare insieme, condividere la bellezza della fede insieme.
0: Abbiamo un minuto, Fran Marco, e adesso che cosa accade? L'ottocentenario in qualche modo finirà, no? E poi ci sarà questa bella eredità da continuare a portare avanti.
2: Ci sarà questa bella eredità, e ecco così la prima risposta mi verrebbe da dire non lo sappiamo, nel senso che a noi sta a raccogliere tutto quello che di bello c'è stato, e sicuramente un po' come credo che, ecco, che in questi anni sono stati piantati, parlo di anni perché l'ottocentenario non è soltanto questo, sì, ma va avanti da 5 anni ormai, sono stati piantati tanti semi, no? E allora a noi oggi sta il compito di prenderci cura di tutto questo, no? Allora, ecco, prenderci cura di questi giovani, prenderci cura di tutto quello che sta nascendo, e questo serve pazienza, serve un po' come una pianta, no? Serve la luce, serve l'acqua, serve l'aria, no? E serve stare lì,
0: stare accanto a ragazzi e ragazze, vivere lo spirito francescano, per chiedersi cosa dice San Francesco ad un giovane oggi. Abbiamo provato a dare delle risposte con i nostri ospiti, che ringraziamo, Fra Marco Borgiori e Fra Giovanni Borriello, ci hanno parlato di Francesco Live. Aspetteremo la prossima edizione per continuare a parlarne. Grazie,
1: grazie,
0: e
1: grazie
0: buon cammino.
1: Grazie altrettanto.
3: In cammino.
0: E allora eccoci qua, va in archivio un'altra puntata del nostro programma. Allora andiamo un po' di ringraziamenti, siamo ai titoli di coda, come si dice. Allora, grazie al gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che ha curato questa puntata. In produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Daniele Paggi. Continuate a seguirci sempre sulle frequenze di In Blu 2000. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: nel lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org. Alla voce libri e CD.

0: Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel riposo, con amore di Padre.
1: Dona salute al corpo e fervore allo spirito, la tua luce rischiari le ombre della notte.
0: Nel sonno delle membra resti fedele il cuore e al ritorno dell'alba intoni la tua lode.
1: Si onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio trino ed unico, nei secoli sia gloria.
0: Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.

0: Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto.
0: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
0: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
1: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito.
0: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
0: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia. Alleluia.
1: Rallegriamoci ed esultiamo.
0: Alleluia. Alleluia.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Alleluia.
1: Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
0: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
1: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

Radio Voce nel Deserto vi propone il commento all'Ave Maria a cura di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari.

Continuiamo la nostra riflessione della preghiera dell'Ave Maria. Siamo arrivati alle parole: il Signore è con te. Anche queste parole, quando l'angelo le rivolge a Maria, sono parole che in questa ragazza di Nazareth non risuonano totalmente nuove. Perché nella Sacra Scrittura tante volte Dio si rivolge all'uomo dicendogli: non temere, il Signore è con te. Pensiamo soltanto alla figura di Mosè o alla figura di Gedeone, di Geremia, di Davide. Tutti coloro che devono svolgere una missione nei confronti del popolo di Israele, e questa missione viene loro affidata da Dio, tutti percepiscono la loro inadeguatezza, il loro limite, la loro povertà. Nessuno si sente pronto e si sente degno di portare a termine il compito che Dio gli vuole affidare. Ecco perché immediatamente, quando il Signore affida un compito, una missione, immediatamente aggiunge questa parola: non temere, il Signore è con te, non sei da solo. Quindi quando Maria sente queste parole da parte dell'angelo, il Signore è con te, Maria capisce bene una cosa, capisce che Dio gli vuole affidare un compito, gli vuole affidare una missione. Nello stesso tempo Maria percepisce la sua povertà, la sua nullità. Dirà: ha guardato al niente che è la sua serva. Di fronte a quello che l'angelo gli propone, diventare la madre del Figlio dell'Altissimo, di colui che sarà chiamato il Santo, chiaramente Maria, di fronte a questa prospettiva, sente la propria inadeguatezza e dirà: com'è possibile? Com'è possibile questo? E l'angelo la rassicura: il Signore è con te, nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio, ricordiamocelo bene. Il Signore è con te. E questa parola penso che venga rivolta anche a ciascuno di noi quando preghiamo queste parole e ripetiamo queste parole che vengono ripetute a Maria. Pensiamo che queste parole sono dette anche per noi: non temere, il Signore è con te. Ciascuno di noi può attraversare momenti di prova, di sofferenza, di malattia, o si sente sproporzionato di fronte ai compiti che la vita gli presenta, per cui siamo presi o possiamo essere presi da un po' di paura, di sconcerto, di disorientamento. Avremo paura, avremo quasi la tentazione di fare un passo indietro e dire: ma io non sono pronto, non sono capace. Anche Mosè dirà a Dio che gli si rivela sul monte Sinai: ma io non sono capace, io non sono pronto. Geremia dirà al Signore, quando lo chiama: ma Signore, io sono giovane, manda un altro. Ecco, tante volte noi saremmo portati a ripetere un po' la stessa affermazione, no? Non sono pronto. Magari ci viene chiesto qualche cosa, ci viene chiesto un impegno, ci viene chiesto un incarico, magari all'interno della nostra comunità parrocchiale. E ci verrebbe quasi la tentazione di dire: no, non sono capace.
o come vi dicevo prima, viviamo momenti di prova, di sofferenza, di disorientamento, per cui disperiamo e crediamo che il Signore sia lontano, che il Signore ci abbia abbandonato, che il Signore non pensi a noi. Ma questo non è vero. Il Signore è con te. Sarà chiamato Emanuele, dice l'angelo a Giuseppe. E sarà la stessa parola poi che Gesù ripeterà al termine del Vangelo di Matteo. Sarà chiamato Emanuele. Al termine del Vangelo di Matteo Gesù dirà la stessa cosa. Io sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. È la traduzione di Emanuele, Dio con noi, che non è il Dio con noi, Gott mit uns, che mettevano i nazisti sulla loro cintura, ma è la certezza invece che Dio è sempre dalla nostra parte, che Dio non ci abbandona, che Dio non ci lascia. Noi magari abbiamo questa sensazione, magari pensiamo che Dio ci abbia lasciato, ma non è così, perché Dio ci sta portando. Non so se avete in mente quell'aneddoto che ogni tanto troviamo magari nelle cartoline, nelle immaginette, in qualche rivista, no? Dove si dice che sulla riva del mare c'erano quattro impronte, le mie e quelle del Signore. A un certo punto però, nel momento della prova, le impronte si sono ridotte semplicemente a due. E l'uomo pensa, ecco, Dio mi ha abbandonato, Dio mi ha lasciato, Dio non è più con me. Ma al termine del cammino, quando l'uomo chiede al Signore, ma perché mi hai lasciato solo? Perché non ho più visto le tue orme sulla sabbia? Dio gli risponde, ma guarda che quelle orme erano le mie ed ero io che ti portavo sulle mie spalle. Questo per dire che tante volte noi crediamo di essere soli. In verità il Signore ci sta portando sulle sue spalle, come la pecorella smarrita, ferita, dei roti. Il Signore se la carica sulle spalle e la riporta all'ovile. Il Signore è con noi. Non dubitiamo mai di questo. Maria ce lo insegna. Perché poi questo il Signore è con te in Maria diventa qualcosa addirittura di esperienza fisica. Addirittura in certi codici antichi non viene detto il Signore è con te, ma in certi codici antichi troviamo l'espressione il Signore è in te, perché Maria fa esperienza di questa vicinanza di Dio addirittura nella sua carne, nel suo ventre. Quel bambino che sta crescendo è il Signore che è in lei. Quale mistero! Un mistero da lasciare sbalorditi. Dio, l'infinito, che si racchiude nel grembo di una donna. Colui che è il creatore si rinchiude nel ventre di una creatura. Colui che è il creatore di tutti chiede di avere una madre. Pensate che esperienza unica, privilegiata, che ha avuto Maria, di portare in sé il Figlio dell'Altissimo. Maria sente Dio in lei, addirittura fisicamente. Non per niente nel Vangelo di Luca Maria viene presentata attraverso dei rimandi biblici, viene presentata come l'arca dell'alleanza. Nell'Antico Testamento l'arca dell'alleanza, sapete qual era, no? Era quella cassa ricoperta di oro con i due cherubini posti sopra sul coperchio,
che veniva trasportata nel deserto e poi, quando fu costruito il Tempio di Gerusalemme, fu messa nel Santo dei Santi. Lì poteva entrare una sola volta all'anno il sommo sacerdote per aspergere il coperchio con il sangue, per chiedere il perdono dei peccati per tutto il popolo di Israele. Ecco, Maria nel Vangelo di Luca viene presentata come la nuova arca dell'alleanza, perché come nell'arca dell'alleanza era riposta la testimonianza della comunione con Dio, con il suo popolo, e questo era rappresentato dalle tavole della legge, era rappresentato dal segno della manna, del bastone di Mosè. Ora la nuova arca dell'alleanza non contiene più oggetti materiali, contiene un bambino, e questa arca dell'alleanza contiene Dio stesso, e questo è il mistero di Maria. Per cui Elisabetta dirà, quando vedrà Maria entrare in casa sua, dirà le stesse parole di Davide quando vede arrivare l'arca dell'alleanza presso la sua casa, presso la sua dimora. A che debbo? Davide dice: a che debbo che l'arca del mio Signore venga a me? Elisabetta, quando vede Maria entrare nella sua casa, dice le stesse parole e dice: a che debbo che la madre, non più l'arca, che la madre del mio Signore venga a me? Guardiamo a Maria come colei che ci dona la nuova alleanza, la vera ed eterna alleanza, quella che celebriamo ogni volta sull'altare durante l'Eucaristia. Tu sei benedetta fra le donne, continua la preghiera. E questa non è parola dell'angelo, lo sappiamo, questa espressione sono parole di Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Benedetto. Qui c'è tutto il tema della benedizione, che è uno dei temi più importanti nella Sacra Scrittura. Perché la benedizione che cos'è? Non è soltanto un auspicio o un buon augurio, che Dio te la mandi bene, non è questa la benedizione. La benedizione intesa in senso biblico è la comunicazione di grazia, di vita che Dio fa al suo popolo. Quando si invoca la benedizione di Dio, si invoca la vita, si invoca il dono della pace, si invoca la pienezza di ogni bene che possiamo desiderare nel profondo del nostro cuore. Tutto ciò che vive è benedetto da Dio, Pensiamo a questo. Tutto ciò che vive è benedetto da Dio. Perché dove c'è la vita, c'è la benedizione. Dove non c'è la vita e c'è una scelta di morte, lì non c'è la benedizione di Dio. Questo è un criterio di discernimento molto semplice che possiamo applicare alle varie situazioni della nostra vita. Quando le cose sono benedette da Dio, quando sono piene di vita, quando posso chiedere la benedizione di Dio? Quando faccio scelte di vita. Ma se nella mia vita sto dalla parte del male, che poi parte di morte, io non ho la benedizione di Dio. Quelle realtà non sono benedette da Dio, sono lontane dalla grazia e dalla benedizione del Signore. Quindi Maria è la benedetta, perché è colei che più di ogni altra creatura sulla faccia della terra ha ricevuto il compito di comunicare la vita. È per questo che è benedetta
fra tutte le donne. Possiamo dire, se tutte le mamme sono benedette quando generano alla vita e non quando fanno scelte di morte, lì non c'è la benedizione. Quando tutte le mamme generano la vita sono benedette. Quanto allora più benedetta sarà Maria che genera l'autore della vita, che ci dona colui che è la vita. Ecco perché Elisabetta la saluta così, benedetta tu fra tutte le donne. A parte che questa espressione poi la ritroviamo anche questa nell'Antico Testamento, eh? C'è un libro della Bibbia che non so se avete letto, che è il libro di Giuditta, questa vedova forte, anche bella, ci viene rappresentata dal testo, che a un certo punto vuole liberare il suo popolo e per salvare il suo popolo non ricorre a tutti i stratagemmi, possiamo dire, tipicamente femminili, per cui fa invadire il capitano dell'esercito nemico o lo ferme, e quando è notte Giuditta estrae la spada, gli taglia la testa e Israele così è liberato dal nemico. Quando Giuditta ritorna nella sua città di Betulia, tutto il popolo gli va incontro gridando: benedetta tu fra le donne di Israele. Per cui possiamo dire, qui c'è anche questo richiamo a Maria che ci dona colui che ci libera, che ci dona il liberatore, una nuova Giuditta che taglia la testa, ma questa volta la testa che viene tagliata è la testa del nemico, è la testa di Satana, come vediamo nelle raffigurazioni dell'Immacolata Concezione. Quindi chiediamo al Signore di essere benedetti a nostra volta. E siamo benedetti quando, vi ho detto, facciamo scelte di vita, quando cerchiamo di vivere in grazia di Dio. Allora siamo benedetti. E ricordiamoci che quando siamo benedetti, attorno a noi diffondiamo benedizione. Se io vivo nella benedizione di Dio, la mia famiglia diventa benedetta, la mia comunità diventa benedetta, la mia parrocchia diventa benedetta. Diventiamo distributori di benedizione. In questo senso chiudiamo la bocca a tutte le malvagità, le mormorazioni, rancori, invidie, maldicenze. Queste non sono fonte di vita e di benedizione. Questi non ci aiutano a vivere nella grazia e nella gioia. Chiudiamo la bocca a tutte queste cose. Diffondiamo invece benedizione. Il mondo oggi ne ha bisogno. Sentiamo continuamente e siamo invasi da tonnellate di comunicazioni negative, no? Di cattiverie, di violenze, di odi, di omicidi, eccetera. No, cerchiamo di vivere in modo diverso. Proprio perché il mondo è invaso da tutto questo male, cerchiamo di diffondere il bene. Cominciamo a benedire tutto ciò che incontriamo, le persone che incontriamo. Benediciamo i nostri luoghi di lavoro, dove abitiamo, il nostro paese. Benediciamo, invochiamo la benedizione di Dio, ovvero la sua comunicazione di vita.

Maria, immagine della Chiesa, è proprio quella casa costruita sulla roccia che è Cristo, e quindi una casa solida, una casa che non crollerà mai sotto le sue braccia, sotto le sue mani possiamo trovare rifugio sicuro, proprio perché è roccia, fondata sulla roccia che è Cristo. Ieri dicevamo come Maria è benedetta tra le donne. Elisabetta continua la sua benedizione aggiungendo: e benedetto è il frutto del tuo seno. Colui che è benedetto per eccellenza, colui che è il tre volte santo, il creatore dell'universo, colui che è immenso, colui che i cieli dei cieli non possono contenere, lui che è Dio, si fa frutto del ventre di Maria. Guardate che questo è un aspetto della nostra fede, quello dell'incarnazione, che dovrebbe lasciarci sconcertati, dovrebbe lasciarci più che stupiti, direi, forse addirittura un po' scandalizzati, come di fronte all'incarnazione si scandalizzano in modo negativo sia gli ebrei come anche i musulmani, per i quali Dio non può avere nessun figlio, per i quali Dio ancor più non può sporcarsi le mani, diciamo così, con le sue creature. Per loro Dio ancor di più non può assolutamente prendere una carne come la nostra. La nostra fede nell'incarnazione, guardate che è scandalosa nei confronti delle altre religioni, perché in tutte le religioni Dio è colui che è inaccessibile, è colui che è l'infinito, è colui che non può essere contenuto. A Betlemme, di fronte alla Basilica della Natività, c'è il minareto, e da quel minareto, oltre le preghiere solite dette in onore e in venerazione del Dio musulmano, Allah, per tre volte viene ripetuta anche una giaculatoria, chiamiamola così, islamica, che dice ad alta voce: Dio è uno solo e non ha nessun figlio. Questo viene detto di fronte alla Basilica della Natività, questo per dirci: quando noi crediamo e professiamo la fede, diciamo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, ma dovremmo un pochettino sentire i capelli che ci drizzano in testa. Com'è possibile Dio che si fa uomo? Com'è possibile? Eppure Dio nella sua misteriosa tenerezza, i padri della Chiesa la dicono e la chiamano la condiscendenza, sceglie come strada per venirci a salvare quella di prendere una carne simile alla nostra e di diventare frutto del grembo dell'umanità, frutto della nostra umanità, dove il suo essere frutto diventa essere quel bambino che viene concepito sì per opera dello Spirito Santo, ma viene gestito, viene cresciuto, viene allevato dentro il grembo di una donna. Pensate alla dignità enorme di Maria, no? Quando il Papa Francesco dice: ma ricordiamoci che Maria è più importante degli apostoli. Ma è vero. Maria è più importante di Pietro, di Giovanni, di Paolo e così via. Perché Maria è colei che ha portato dentro di sé la carne del Figlio di Dio, il frutto del suo seno, concepito di spirito, ma frutto del suo seno.
Guardate che le grandi eresie nella storia della Chiesa, lo diremo anche domani in modo forse più preciso, le grandi eresie nella storia della Chiesa hanno sempre riguardato l'incarnazione, per cui o si negava l'umanità o si negava la divinità, una delle due, perché sembra impossibile dire che Dio si fa carne. Sembrano che le due cose siano inconciliabili, eppure questo è il nocciolo della nostra fede cattolica, della nostra fede cristiana, che Dio si è fatto uomo ed è Dio, pienamente Dio e nello stesso tempo pienamente uomo. È un mistero nel quale dobbiamo ritornare e meditare, per sentire che Dio non è Zeus sopra le nuvole, non è una divinità così evanescente come può essere in tante pseudo-religioni che stanno circolando. Il nostro Dio è qualcuno che ci chiama per nome, è una persona e Lui si è fatto uomo per noi. Si è fatto uomo per me. Nella liturgia, al momento delle parole, si è incarnato nel seno della Vergine Maria. La liturgia prevederebbe da parte di tutti, del celebrante e dei fedeli, l'inchino del capo, l'inchino della testa. Io purtroppo questo segno non lo vedo fare quasi mai in nessuna comunità cristiana. Io vorrei invece che questo segno imparassimo a riprenderlo e a viverlo con fede. Di fronte a quel mistero che la nostra mente non riesce a concepire, chiniamo la testa in adorazione e nello stupore di quello che ci è dato di contemplare. Non passiamo sopra queste parole con tanta superficialità che diventa poi tanta indifferenza, come diciamo, tante sciocchezze. Noi possiamo anche dire: si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, va bene. No, sono parole che hanno uno spessore, sono parole che hanno una densità, una profondità e una, tra virgolette, scandalosità che dovrebbe farci ogni volta che le diciamo rabbrividire interiormente per quello che ci è dato, vi ripeto, di contemplare. Ecco, Maria ha trasmesso il suo sangue a Gesù nel suo grembo, gli ha donato la propria vita, l'ha fatto crescere dentro di sé. Pensiamo a Maria, quei 9 mesi, come li avrà vissuti, vedendo quel frutto crescere dentro di sé. Un frutto che anche per lei era un mistero, che non riusciva neppure lei a capire fino in fondo, a comprendere, a descrivere. Anche lei avrà vissuto quei 9 mesi nel silenzio, nell'adorazione, nello stupore, chiedendosi continuamente: chi è questo bimbo che sto portando dentro di me? E tutta la vita di Maria fu un seguire Gesù per capire sempre di più chi era quel figlio che lei aveva gestito, portato dentro di sé per 9 mesi. Quindi un Dio che si lega alla carne, che si lega al sangue, che si lega alla nostra materia, un Dio che non ha avuto paura di sporcarsi le mani. Questo Dio è il nostro Dio. Noi tante volte nei confronti delle situazioni di male, di disagio, di sofferenza, abbiamo paura a metterci le mani, abbiamo paura di sporcarci le mani. Dio non ha fatto così. Dio le mani se le è sporcate, e se le è sporcate fino in fondo,
fino al momento della crocifissione, quando quelle mani furono crocifisse e furono imbrattate di sangue. Benedetto il frutto del tuo seno. Sant'Ambrogio dice: anche noi, se non nella carne, nel cuore, dobbiamo generare Cristo e partorire Cristo. Che bella questa espressione di Sant'Ambrogio di Milano, in cui dice: noi dobbiamo essere come Maria. Come Maria ha portato dentro di sé il Verbo di Dio e poi l'ha generato e l'ha donato al mondo, così deve essere per ogni fedele, così deve essere per ogni discepolo, così deve essere per tutta la comunità cristiana e per tutta la Chiesa. Dobbiamo generare in noi, attraverso la grazia e lo Spirito Santo, il Cristo, portarlo in noi, nella nostra vita, farlo crescere in noi, fino alla piena maturità, direbbe Paolo Apostolo, per poi poterlo donare agli altri. È il risvolto missionario della nostra vita cristiana. Quel frutto non è per noi, quel frutto è perché sia donato al mondo, come speranza, come vita, come salvezza. Allora Maria, aiutaci a far crescere in noi, attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, attraverso una vita piena all'interno della comunità cristiana. Aiutaci a far crescere il Cristo in noi, che questo Cristo cresca, maturi, affinché io lo possa poi donare agli altri, lo possa donare alla mia famiglia, lo possa donare all'ambiente in cui vivo, nel mondo del lavoro, nelle amicizie, nel rapporto con gli altri, che io possa sempre donare il Cristo. Ma io potrò donare il Cristo se il Cristo è cresciuto in me, è maturato in me. A livello di fede noi possiamo anche abortire Cristo, perché Cristo con la grazia ci è dato. Ma se io vivo poi una vita disordinata, se vivo una vita distratta, o peggio ancora, se vivo nel compromesso con il peccato, questo Cristo io lo abortisco, non lo faccio crescere, impedisco la sua crescita in me. Pensiamo anche a questa tremenda responsabilità che abbiamo. E poi la prima parte dell'Ave Maria termina con il nome di Gesù. Siamo proprio al cuore della preghiera dell'Ave Maria, al centro dell'Ave Maria, dove al centro di questa preghiera rivolta alla Madre di Dio non c'è Maria. Al cuore della preghiera, al centro della preghiera, c'è Gesù. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Questa aggiunta del nome di Gesù fu voluta da Papa Urbano IV, siamo intorno al 1260, che disse proprio e volle che la memoria del nome di Gesù fosse ben presente nel popolo cristiano. Era un monaco cistercense, quindi aveva anche una forte venerazione del nome di Gesù. Pensiamo a San Bernardo, che fu il suo abate mentre era monaco, il papa di Papa Urbano. San Bernardo scrive un inno al nome di Gesù che è straordinario. A un certo punto dice che il nome di Gesù è miele per la bocca, melodia per l'orecchio, giubilo per il cuore, luce, cibo, medicina. Il nome di Gesù è tutto questo. Sappiamo che il nome di Gesù vuol dire Dio salva. Ogni volta che diciamo il nome di Gesù, invochiamo la salvezza di Dio sulla nostra vita. Invochiamo la sua misericordia, sapendo che non ci è dato altro nome nel quale possiamo trovare salvezza in questo mondo. Non c'è nessun nome, né in cielo né in terra, all'infuori del nome di Gesù, nel quale possiamo essere salvati. Sono le parole di Pietro negli Atti degli Apostoli.
Ecco, Maria ci porta a Gesù, ci porta Gesù. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, conducici sempre da Lui, perché Lui è la fonte della nostra salvezza. E teniamo poi sempre presente che quando noi invochiamo il nome, questo l'abbiamo già detto qualche altra volta, quando invochiamo il nome, nella tradizione semitica orientale, invocare il nome è invocare la presenza, perché nel nome è racchiuso il mistero della persona. Quando io invoco il nome di Gesù, io invoco la presenza di Gesù nella mia vita e nel mio cuore. Qualche volta nella nostra preghiera, invece di dire tante parole, accontentiamoci di ripetere tante volte con amore il nome di Gesù, soltanto Gesù. Quando siamo davanti all'Eucarestia, nell'adorazione o nel silenzio, invochiamo Gesù. Gesù, salvami. Gesù, abbi pietà di me. Qui potremmo ricollegarci a tutta la tradizione orientale della preghiera del nome. Nella tradizione orientale ortodossa c'è proprio questo metodo di preghiera, no? Che vuole portare la persona a invocare la presenza di Cristo attraverso un'incessante invocazione del nome di Gesù, che viene ripetuto anche dai laici, non solo dai monaci, anche dai laici, migliaia e migliaia di volte al giorno. Si arrivano anche 5, 6.000, 10.000 volte al giorno a invocare il nome di Gesù attraverso la formula classica utilizzata per questa preghiera, che è: Gesù figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Sono la preghiera del cieco nato, dico, è della preghiera di Bartimeo ed è parte della preghiera anche del pubblicano in fondo il tempio. Signore Gesù figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. E loro usano questo metodo di preghiera cercando di sintonizzarlo sia con il respiro come anche con il battito del cuore, affinché dopo la preghiera venga quasi spontanea con il respiro e con il battito del cuore, in modo che il nome, la memoria di Gesù percorre tutta la giornata. Ecco, noi non è che dobbiamo fare questa cosa, ovviamente, introdurre questo metodo, anche se parecchi stanno iniziando anche a utilizzarlo, però invochiamo il nome di Gesù. Gesù, salvami. Quando viviamo momenti di tristezza, di desolazione, di disorientamento, Gesù, salvami, abbi pietà di me. Diciamolo con il cuore, non soltanto con la bocca, non soltanto con la testa. E allora la presenza di Gesù sarà anche in noi come fu nel seno di Maria. Gesù sarà presente in noi. D'altra parte, quando veniamo e riceviamo l'Eucarestia, possiamo dire anche noi: benedetto il frutto che porto dentro di me, che è l'Eucarestia. È la carne, la divinità, l'anima del mio Signore che ricevo nell'Eucarestia. E in quel momento non sono come Maria che porta in sé il Verbo di Dio. E allora anche quando riceviamo l'Eucarestia, grande adorazione, grande rispetto e soprattutto un grande grazie al Signore per i Suoi doni.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il commento all'Ave Maria a cura di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel Deserto.
0: Solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

amato fin dall'inizio. Grazie Signore, perché sei l'amante della nostra vita. Grazie Signore, perché hai dato il tuo sangue per noi e hai fatto per noi questo paradiso. Grazie Signore.

0: di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria, perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza di fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto

0: nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta, la voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo, per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori,
2: e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, Spirito Santo,
1: riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, incoronata Regina del Cielo e della Terra, e preghiamo la Vergine Maria come Regina della Pace, perché ci ottenga la pace e perché tutti i Suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i Suoi messaggi, i Suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità, e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra, e che la Vergine Maria li consoli, per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi, e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
2: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di Tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del Tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, i tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.

sole danza sulla cova d'Airia. Le apparizioni di Fatima, un programma del padre Egidio Picucci, frate minore cappuccino. Proposto al microfono da Monia Parente, Rosario Tronnolone.

0: Fatima si è cominciato a parlare circa 90 anni fa. Prima nessuno la conosceva, neppure i geografi e gli storici. Non perché non esistesse, ma perché, essendo una borgata insignificante, non poteva aspirare né a un inserimento nelle carte geografiche né a una riga in un libro di storia. Compariva solo in una leggenda che risale ai tempi in cui il Portogallo, dal Tago in giù, era sotto il giogo musulmano, e racconta che un giorno del 1158 una bella cavalcata di arabi fu assalita e fatta prigioniera da Gonzalo Hermínguez, soprannominato Mangiamori.
1: I prigionieri furono portati a Santarém e consegnati a Don Alfonso Henriques, fondatore della monarchia portoghese, il quale chiese a Gonzalo quale ricompensa volesse per l'impresa compiuta. Egli chiese la mano di Fatima, la ragazza più bella della comitiva. L'ebbe e, una volta battezzata, la sposò, ricevendo in dono dal re la cittadina di Ureama, l'odierna Ourém. Fatima morì poco dopo e Gonzalo si fece monaco, ritirandosi nella bellissima abbazia di Alcobasa. Qualche anno più tardi fece costruire una chiesetta in un villaggio poco lontano, dove trasportò le spoglie di sua moglie.
0: Da quel giorno il villaggio si chiamò Fatima. Fin qui la leggenda, insufficiente a far entrare il piccolo borgo nella storia e nella geografia. Vi entrò nel 1917, e non per una leggenda, ma per un avvenimento così bello che sembrerebbe una leggenda se Dio non vi avesse messo il suo sigillo divino. A Fatima egli mandò la madre del figlio suo, perché, avendo visto che gli uomini non solo si erano allontanati da lui, ma si stavano allontanando anche dal figlio, giudicò che sarebbero tornati all'uno e all'altro se si fosse interposta la Madonna, come è infatti accaduto. Ha scritto uno storico delle apparizioni di Fatima.
2: Tutto cominciò ad Ajustreu, un villaggetto vicino a Fatima, dove tre cuginetti, Lucia, Francesco e Giacinta, si recavano a pascolare il gregge e dove un giorno videro tra le foglie di un albero una strana figura bianca che i raggi del sole rendevano trasparente. Lo rividero altre volte sullo stesso albero e perfino accanto al pozzo della casa di Lucia, dove raccomandò loro di pregare e di fare sacrifici per la conversione dei peccatori. Nella primavera del 1917 accadde qualcosa di nuovo. Mentre i tre pastorinos erano con il gregge nella cova d'Airia, una piccola valle ad anfiteatro, furono abbagliati da un lampo più luminoso del sole. Temendo l'avvicinarsi del temporale, si stavano dirigendo verso casa quando un secondo lampo li immobilizzò ai piedi di un leccio sul quale era comparsa una giovanissima signora, che Lucia, la più grande dei tre, descrive tutta vestita di bianco e più brillante del sole. Si fermarono sorpresi e così vicini che restavano dentro la luce che la circondava o che lei stessa diffondeva. Disse loro di pregare molto, di fare sacrifici per la conversione dei peccatori e chiese se erano disposti a recarsi lì per 6 mesi consecutivi il giorno 13, a mezzogiorno.
1: La cosa era talmente nuova, imprevista e straordinaria che Lucia disse ai cugini di tenerla unicamente per loro. Non dovevano saperlo neppure i genitori, soprattutto perché la signora aveva detto cose che riguardavano il loro futuro, che fu riferito a Francesco da Lucia stessa. Infatti, se tutti e tre durante le apparizioni vedevano la signora, solo Lucia parlava e sentiva quello che ella diceva. Giacinta vedeva, udiva, ma non parlava. Francesco vedeva, ma non sentiva né parlava. Giacinta, però, la più piccola, restò talmente sorpresa, raggiante e felice di quello che aveva visto, che non riuscì a star zitta e disse alla mamma di aver veduto la Madonna. «Apriti cielo!»
0: Mamma Olimpia temette che sua figlia avesse detto una bugia e corse dalla cognata a chiedere se Lucia aveva detto qualcosa. Così, addio segreto. In men che non si dica, tutto il villaggio seppe che i fratelli Marto e la cugina Dos Santos avevano visto la Madonna alla cova d'Airia. Anzi, seppe qualcosa di più, e cioè che sul declivio del colle Cabesso, alcuni mesi prima, per 3 volte, avevano visto su un alberello una strana figura bianca che disse di essere l'angelo della pace e insegnò loro una preghiera da recitarsi in ginocchio e curvandosi fino al suolo. Scrive Lucia. L'atmosfera soprannaturale che ci avvolse quel giorno era così intensa che quasi non avevamo coscienza di esistere. Si sentiva così intensa e intima la presenza di Dio che non avevamo il coraggio di parlare neppure fra di noi.
1: L'angelo riapparve altre volte, invitandoli a pregare e a fare sacrifici per la conversione dei peccatori. Durante una delle ultime apparizioni, comparve con un calice sormontato da un'ostia che posò sulla lingua di Lucia, facendo invece bere il contenuto a Francesco e a Giacinta. La visione li scosse profondamente, tanto che Giacinta, la più piccola, si lamentava di non aver più voglia di cantare e di giocare. Lei che avrebbe dato l'anima per danzare tutto il giorno sugli zoccoli fatti in casa. Poi, poco a poco, tutti e tre tornarono alla vita normale, perché l'angelo era venuto non a deprimerli, ma a corroborarli nella fede.

0: arrivò così alla primavera del 1917, quarto anno della guerra mondiale. Il conflitto sembrava entrare nella fase conclusiva, ma si vociferava che in Russia trionfava il bolscevismo contrario alla Chiesa. Anche in Portogallo dominavano forze dissolvitrici che minacciavano la consistenza della fede cattolica.
1: Chi avesse detto che nella deserta campagna di Fatima si stava preparando la controffensiva del cielo al disorientamento generale attraverso tre piccoli che non sapevano distinguere i giorni della settimana e conoscevano solo il villaggio in cui erano nati e il gregge che accompagnavano al pascolo, sarebbe stato preso per pazzo. Eppure avvenne proprio così.
0: Il 13 maggio avvenne la prima apparizione e le successive raccomandazioni di Lucia a non parlarne con nessuno e che Giacinta invece raccontò alla madre. Lucia racconta che la Madonna, dopo aver chiesto se erano disposti a fare dei sacrifici per la conversione dei peccatori, aggiunse che avrebbero dovuto soffrire molto, ma che la grazia di Dio sarebbe stata il loro conforto. Ha scritto Lucia.
2: Mentre diceva questo, aprì per la prima volta le mani, comunicandoci una luce così intensa, una specie di riflesso, che da essa usciva e ci penetrava nel petto, facendoci vedere noi stessi in Dio più chiaramente di come ci vediamo nel migliore degli specchi. Allora cademmo in ginocchio e pregammo.
1: All'avvicinarsi di giugno, la gente di Ajustrel, che per tutto il mese non aveva parlato che dell'apparizione, si divise. Alcuni, non volendo mancare alla festa di Sant'Antonio a Fatima, decisero di rinunciare a recarsi alla cova d'Airia. Altri, invece, preferirono la novità e decisero di accompagnare i tre pastorelli. Donna Olimpia disse a Giacinta di scegliere: a Fatima per la festa di Sant'Antonio o alla cova d'Airia? Alla cova d'Airia, mamma, perché la Madonna è più bella di Sant'Antonio.
0: E così, a mezzogiorno del 13 giugno, i tre pastorelli erano ai piedi dell'elce sul quale la Madonna si posò senza piegare le foglie. La piccola folla presente non vide nulla e sentì solo le domande che Lucia fece alla Signora. Ma quando disse che la Vergine si allontanava verso Oriente, tutti videro che le foglie dell'albero si piegarono in quella direzione, come se il lembo di un manto invisibile vi fosse passato sopra, curvandole. Scrive Lucia.
2: Dopo aver recitato il rosario con Giacinta e Francesco, vedemmo che si avvicinava il riflesso della luce, che noi chiamavamo lampo, e la Madonna apparve sopra il piccolo leccio. Quando le chiesi che cosa voleva da me, rispose che ci aspettava per il 13 luglio, che recitassimo il rosario tutti i giorni e che imparassimo a leggere. Facendomi coraggio, le chiesi che ci portasse in cielo. Mi rispose che ci avrebbe portato presto Francesco e Giacinta, mentre io dovevo rimanere per farla conoscere e amare. Appena pronunciò queste ultime parole, la Signora aprì le mani e ci comunicò, per la seconda volta, l'immensa luce che la avvolgeva. In questa luce ci potemmo vedere immersi in Dio. Giacinta e Francesco sembravano essere nella luce che saliva verso il cielo, mentre io ero in quella che scendeva verso la terra. Davanti al palmo della mano destra della Signora c'era un cuore circondato da spine che lo trafiggevano. Noi capimmo che si trattava del cuore immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati dell'umanità, e quindi che ella chiedeva riparazione.
1: Ovviamente la notizia delle apparizioni si sparse anche nei paesi e nei villaggi dei dintorni e divenne l'argomento del giorno, creando due gruppi, quello dei favorevoli e quello dei contrari. I primi erano più numerosi, ma con gli altri si schierò l'autorità pubblica, che intervenne pesantemente dopo la terza apparizione del 13 luglio, cui Lucia partecipò solo perché spinta da una forza superiore. Il parroco le aveva infatti detto che l'apparizione poteva essere un inganno del demonio e decise di restare in casa, nonostante Giacinta l'avesse tranquillizzata, dicendole che il diavolo è brutto e sta sottoterra, mentre la Signora è bella e viene dal cielo.
0: Tuttavia, alla fine andò anche lei, spinta, ha scritto, da una forza irresistibile. Alla cova d'Airia le attendeva una folla di 4.000 persone che al momento dell'apparizione vide una nuvoletta bianca posarsi sul leccio, mentre la luce del sole si abbassò notevolmente. A un certo punto sentirono Lucia mandare un piccolo grido di sorpresa e di dolore. Finita l'apparizione, la gente si precipitò attorno a Lucia per chiederle per qual motivo a un certo punto si fosse rattristata profondamente. «È un segreto», rispose la fanciulla, e malgrado le insistenze non si riuscì a cavarle nulla di bocca. Per 25 anni il segreto di Fatima rimase tale per tutti.

0: Solo nel 1941 Lucia, per ubbidienza e dopo averne ottenuto il permesso dal cielo, lo rivelò, scrivendolo con grafia sicura e corretta.
1: Alcuni momenti dopo il nostro arrivo, accanto al letto un gran numero di persone stava recitando il rosario. Noi abbiamo visto la luce lampeggiare e un minuto dopo Nostra Signora apparve sul letto. Ci disse di non mancare il 13 agosto e di continuare a recitare il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra. Le chiesi chi fosse e che compisse un miracolo perché tutti capissero chi ci era veramente apparsa. Mi rispose che avrebbe fatto tutto a ottobre, rivelandomi il nome e facendo un grande miracolo. Dicendo queste ultime parole, aprì le mani e, come era avvenuto nei due mesi precedenti, la luce proveniente da esse sembrava penetrare la terra e vedemmo un mare di fuoco. Immersi in questo fuoco c'erano demoni e anime che sembravano tizzoni trasparenti, alcuni neri o bronzei in forme umane, portate intorno dalle fiamme che uscivano da essi assieme a nuvole di fumo. Dovette essere stata questa vista che mi fece gridare. La gente disse infatti di avermi sentita gridare. Spaventati e come per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con tristezza: «Avete visto l'inferno, dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quello che io vi dirò, molte anime si salveranno e avranno la pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, nel pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il segno che Dio vi dà».

0: Lucia credette di vedere il segno predetto dalla Madonna nella strana luce che la sera del 25 gennaio 1938 rosseggiò a lungo sugli orizzonti del mondo, suscitando inquietanti interrogativi in chi si fermò a contemplarla. Il numero delle persone presenti alla quarta apparizione, 3-4 mila, era troppo per non destare l'interesse della stampa, che il 17 giugno intervenne con un articolo su Il Secolo. Si parlò di suggestione, di montatura clericale, arrivando perfino a insinuare che, essendosi da poco scoperta nei dintorni una sorgente di acqua minerale, si tentava di lanciarla con quel mezzuccio soprannaturale.
1: La massa della gente, analfabeta, non seppe naturalmente nulla dell'opinione della stampa e si preparò per il 13 agosto. Nessuno voleva mancare. Ha scritto un testimone oculare.
2: Da tutte le direzioni accorreva una folla innumerevole. Ogni strada rigurgitava di gente a piedi, a cavallo, in bicicletta, in vettura o in biroccio. Si sarebbe potuto pensare allo sfollamento di una metropoli. Verso mezzogiorno tutta la cova era un formicaio umano con 15 o 20 mila persone. Si avvicinava mezzogiorno, ma i veggenti non c'erano. Facile immaginare l'ansia, l'impazienza, l'agitazione, il disappunto e anche i commenti più contraddittori, finché si udì circolare una voce: li hanno arrestati. L'impazienza si trasforma in indignazione quando improvvisamente si ode il rumore cupo di un tuono. Come per incanto la moltitudine tace. La marea di teste è tutta volta all'insù. Ogni occhio è fisso sul piccolo leccio spogliato. E lì, vicino al leccio, ecco il guizzo d'un lampo, seguito dall'apparire di una candida nube luminosa. Scoppia un urlo sconfinato: «La Madonna! La Madonna!» Alcuni istanti, poi la nube scompare. Nessun altro segno. Ma tutti hanno visto. E tutti sono persuasi che la Madonna non è mancata all'appuntamento.
0: La gente aveva ragione. I tre bambini erano stati arrestati. Chiamata in causa, l'autorità locale era intervenuta con l'amministratore di Vilanova de Orem, che la mattina del 13 agosto si era presentato ad Agiustreu con un'automobile e, col pretesto di portare i bambini dal parroco, li portò al municipio per impedire che partecipassero all'appuntamento con l'apparizione e per strappar loro il famoso segreto.
1: A una certa ora furono rinchiusi nel carcere pubblico, insieme alla marmaglia comune, tra la quale tuttavia si misero a pregare come se fossero nella cova d'Airia. Giacinta pregò un carcerato di appendere la medaglia che portava sulla parete e recitarono il rosario. La mattina del 15 agosto furono riaccompagnati a casa e ripresero l'attività di sempre, come se non fosse accaduto nulla. La domenica seguente erano a Valignos, con il solito gregge, e si accorsero improvvisamente che la luce del sole si abbassò e il solito lampo rifulse nell'azzurro infuocato. Lucia capì che la Madonna stava arrivando e mandò subito a chiamare Giacinta, che era rimasta a casa.
0: La Madonna si rammaricò per quanto era accaduto e disse che per questo il miracolo promesso per ottobre sarebbe stato meno strepitoso. Raccomandò ai piccoli che non mancassero all'appuntamento di settembre, diede alcune indicazioni sull'uso del denaro raccolto e scomparve. All'apparizione di settembre parteciparono non meno di 30.000 persone. Lucia scrive che la fiumana di gente tra cui camminarono da Agiustrel alla cova d'Airia le richiamò in mente le scene accadute al passaggio di Gesù per le strade della Palestina. Al momento dell'apparizione tutti videro fenomeni particolarissimi. L'aria si tinse di giallo, un nembo bianco attorniò il leccio e avvolse nel suo alone i veggenti. Una pioggia di petali bianchi cadde dal cielo, scomparendo quando arrivava ad altezza d'uomo. Fu il delirio. Fatima divenne la nuova Lourdes. Scrive Lucia.
3: Il 13 ottobre uscimmo di casa prestino, prevedendo i ritardi del cammino. C'era una gran folla e la pioggia cadeva torrenziale. Mia madre, temendo che quello fosse l'ultimo giorno della mia vita, volle accompagnarmi. Lungo la strada si ripeterono le scene del mese precedente, più numerose e commoventi. Neppure la fanghiglia impediva alla gente di inginocchiarsi. Arrivati alla cova d'Airia, Spinta da un istinto interiore, disse alla gente di chiudere gli ombrelli e di recitare il rosario. Poco dopo vedemmo il solito riflesso di luce e subito dopo la Madonna si posò sopra il leccio.

0: La promessa che ci sarebbe stato un miracolo strepitoso aveva radunato oltre 60.000 persone, tra cui si mischiavano giornalisti venuti anche dall'estero, noncuranti, come tutti, della pioggia battente che li aveva inzuppati come spugne. Durante l'apparizione, Lucia parlò a lungo con la signora, che le disse di essere la Madonna del Rosario, di volere una cappella nella cova, raccomandando che si pregasse e si facessero sacrifici per la conversione dei peccatori.
1: Nel momento in cui la Madonna si allontanava, Lucia gridò: «Guardate il sole!» La pioggia improvvisamente cessò, le nubi scomparvero e il sole, apparso in tutto il suo fulgore, cominciò a girare vorticosamente su se stesso come una ruota di fuoco, proiettando in ogni direzione fasci di luce multicolore che accendevano fantasticamente nubi, rocce, alberi, campi e si riverberavano sulla folla, abbagliandola. Così, per tre volte, mentre la moltitudine, che nel frattempo si ritrovò con i vestiti puliti e asciutti, acclamava al miracolo.
0: È il miracolo conosciuto come la danza del sole, operato perché la folla vedesse, perché vedendo credesse e credendo portasse ai lontani, insieme alla notizia del prodigio, anche l'altra, più che mai salutare, che la Madonna era scesa davvero dal suo trono stellato per portare agli uomini un messaggio di misericordia e di salvezza. Scrive Lucia.
2: Ecco la storia delle apparizioni. Ogni volta che ne parlo, cerco di farlo col minimo delle parole, per conservare soltanto per me quelle parti più intime che mi costa tanto rivelare. Ma siccome sono cose di Dio e non mie, eccole. Restituisco ciò che non mi appartiene.
1: La cornice di Fatima è tutta qui. Il quadro è nell'adempimento delle profezie della Madonna. La morte di Francesco e di Giacinta, rispettivamente nel 1919 e 1920, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Purtroppo però sul messaggio della Madonna, pregate, fate penitenza, è prevalsa la curiosità sulla terza parte del famoso segreto, detto impropriamente terzo segreto di Fatima. Lucia infatti non parla di tre segreti, ma di uno solo, diviso in tre parti. Le prime due furono rivelate da Lucia nel 1941, nelle memorie scritte per ordine del vescovo Monsignor Giuseppe Alves Correira da Silva, primo vescovo della diocesi di Leiria. Si tratta della famosa visione dell'inferno, avvenuta durante l'apparizione di luglio, e della devozione al Cuore Immacolato di Maria, da onorare con la pratica dei primi cinque sabati del mese, nonché della consacrazione